0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
1: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcato a Voltri e ad Orso di Muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
1: Sì, Voltri è stato, insieme a Meli, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
2: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
2: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
4: Sì, ha fatto lotte, direi totali, sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
2: nel resto d'Italia, che ancora adesso
3: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
4: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
3: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
4: Siamo qua a parlare
3: a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
4: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
5: Sì, tanto.
4: La sentite? Pesa anche a voi o spesa solo a noi?
5: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
3: Ma per colpa dei genovesi, secondo te?
5: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, ma è fatta a seni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
2: È una conformazione particolare.
5: Quindi non è facile.
4: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
5: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente.
3: Perché quella
5: se ne va fuori
3: dopo.
5: Sì,
4: è vero, hai ragione. Sai che non l'avevo
5: fatto apposta.
2: Potrebbe avere un significato.
5: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
4: Facile.
3: Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda
5: l'ha fatta. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua. No. Voi che non volete che i milanesi vengano qua.
6: Beh, forse. Sì, magari. No, scherzo. Assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
4: Sì, assolutamente.
6: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ulè in milanese.
4: Ah, sì, ecco,
6: questa era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no?
4: Ecco. Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
2: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbe

0: esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova,
1: Deve cercare
0: insomma.
1: pochi voli e non molto buon mercato, devo
0: No,
1: dire.
0: esatto. Questo è un altro
1: Genova,
0: tema
1: Genova è spende
2: stai
1: uguale.
2: parlando da genovese, sai.
1: Con
0: Forse
1: l'accento?
0: ti stiamo.
2: No, come spirito.
0: Come spirito.
2: Sei entrato bene nella parte.
1: Guarda, adesso parlo seriamente.
2: No.
1: Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro
3: Magari Emiliana.
1: non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi
3: Ho
1: sono? Non si sentono
3: capito.
1: neanche
0: Forse abbiamo
1: emiliani.
0: capito.
1: Cioè, adesso non si offendano, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese. Che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
2: Giusto.
1: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla,
0: Aia.
1: la prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i calciatori panini con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno
2: Noi non
1: dato.
2: l'abbiamo fatto.
3: Però
1: No.
3: attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il
2: Sì,
3: professor Bassetti,
2: certo.
3: che vive al Baro, tra albarini
2: Bene.
3: e albaresi.
0: Ah,
3: Gli
0: sì, c'è
3: albarini sono
0: questa.
3: quelli che sono nati al Baro
2: Proprio il
3: e gli
2: cuore
3: albaresi sono quelli che
2: arrivato.
3: sono andati
2: Beh.
3: ad abitare al Baro, essendo al
0: Certo.
3: Baro.
0: Questa
3: Quindi
2: Beh, noi
0: distinzione.
2: possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro,
3: questa
2: che
3: dura
2: poi
3: tuttora.
1: Adesso qua
2: è dura
1: comincia
2: tuttora.
1: analista,
2: Che, no,
0: è una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
2: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria,
3: Beh, questa
2: il
3: è una.
2: nostro al liceo di Sbarbaro di De André.
3: E loro quello di
1: Ma per
3: D'Alema e di.
1: esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
3: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto
1: Esatto.
3: e ci
1: Vedi, è
3: tengo.
1: così.
0: Questa faida tra quartieri, mi sembra che
3: No, ci sono i muri, ci sono
1: l'Italia,
3: concordo.
4: Beh, ci sono anche i monti, perché di là
0: ci sono
4: ce la va un
0: neanche
4: po'
0: i
4: il cedro.
0: monti.
2: Giusto.
0: Beh,
2: Vero.
0: nel libro Mario non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni, Carlo Alberto Rizzi è citato,
2: Carlo
0: il
2: Alberto Rizzi, personaggio
0: signore degli
2: storico.
0: stoccafissi.
2: Esatto,
0: Mi hai
2: grandissimo.
0: anticipato qualcosa
2: Ma perché
0: in
2: lui,
0: merito a questi
2: questo lui, fa, lui era,
0: viaggi?
2: sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
0: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo
2: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
1: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
2: È vero, è vero,
1: Cioè,
2: è vero,
1: scusate,
2: hai
1: adesso
2: ragione.
1: per dire, io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè,
2: Sì,
1: vogliamo farlo andare a Milano?
2: ma se va avanti così ci va.
1: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del
4: Perché le carte
1: genere?
4: sono già andate via,
2: Sì.
4: a Siena.
3: Beh, è la
2: Siena.
3: città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
1: Ma oltre a quello
2: Ma
1: c'è tutto
0: la mancanza di
1: l'archivio, il
0: spazi sarà
1: patrimonio
0: anche uno dei
1: personale
4: Assolutamente.
1: che vuol donare alla città, ma non riesce
3: Così,
1: a.
3: perché non c'è una casa
2: Se
3: di
2: ci pensi,
3: cantautori.
2: l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi.

0: cerchi dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
1: sì, tutti gli altri. E manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è un libro, no, io no, assolutamente. No, fatto, però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
3: Beh, io ho scritto quello sui Beatles.
2: E quindi... Ma dopo i Beatles. No,
1: è una storia molto interessante questa qua dei cantatori genovesi. Davvero,
0: anche perché... ne ha parlato da Mieli.
1: Sì, da Mieli.
3: Anche per non fare solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo, ma certo,
3: in qualche modo.
1: Assolutamente. Infatti, parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Ah, li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
1: Saifa, Olli.
2: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
0: Certo. No? Siamo informatissimi.
3: Se tu vai allo stadio,
1: nonostante l'età,
3: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
2: sold
3: cantano?
2: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
3: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
2: Olli. Certo. Siete più informati
3: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
0: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età su questo tema qua.
2: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
0: Pasquale
2: sotto
0: Rotondi,
2: il letto.
0: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
3: E l'ha nascosto.
2: L'ha tenuto un po' al sicuro.
0: L'ha tenuto sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
2: Una grande responsabilità.
0: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
2: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
0: beh, sì, perché
2: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
0: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
3: Cinque giorni al porto,
0: clamoroso,
1: tutto Brecht.
0: Tutto Brecht.
3: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
0: Beh, creavano
3: dopoguerra.
0: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che
3: era il pre-68,
0: c'erano 50 persone.
3: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
0: Quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
1: Uno spartiacque.
0: Per la nostra generazione.
1: Assolutamente.
0: Perché tu l'hai raccontato.
1: Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
0: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
2: come luogo nuovo,
1: assolutamente
0: esempio della modernità.
1: Assolutamente.
3: E due concerti di 35 minuti. Cioè
0: 35 minuti.
1: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35, 40
3: minuti. Poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.

0: sollievo.
1: George Harrison. George Harrison è Sorry. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
2: Ammetto, ci sarei voluta essere.
3: Comunque,
2: ammetto,
3: quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo, dopo Milano.
3: Milano era la capitale.
1: No, soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
4: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando... e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
5: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
1: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono,
3: eppure erano genere, baronetti.
1: Le ragazze
4: sono appena diventati baronetti o no?
1: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
4: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
1: 67
4: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
1: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
3: epocale
1: da ricostruire. Ecco, e quindi...
5: Che erano tutti italiani i New Trolls. Tutti italiani.
2: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
1: Ma non solo,
2: ritmi,
1: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
2: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
6: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
7: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del Teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
6: Quali erano le difficoltà di quegli anni?
7: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
6: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
7: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
6: Con compagnie di grande...
7: Con la compagnia la formai quell'anno.
6: Ecco, nasceva la compagnia stabile
7: con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
2: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
4: Pensa, questo non dovevi dire.
2: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
4: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato
3: un gigante.
4: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
3: Beh, lì un po' ridevamo.
4: Ridevamo.
2: Ma secondo voi...
3: Teatrino, sì.

0: Piazza Marsala sotto dove ha incominciato benissimo. Villaggio e lì ridevamo, ridevano sì. tutti, non è che sì. fossimo...
1: Certo.
2: Curioso perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal... sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
0: Eh sì, certo.
3: Siamo alla Marconi.
2: Arrivavano tutti lì.
1: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
2: Ma sai, i luoghi che forse sono importanti. Secondo esatto. me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
1: No, fa parte comunque dell'identità.
2: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
1: Ma esiste grande. Secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste anche a livello proprio teatrale? Ecco.
2: Ma è diverso. Forse,
1: è diverso. Molto
2: diverso.
0: Beh, no. Allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
2: 20.
0: Adesso a teatro quanti sono?
2: Sono monologhi.
4: Non posso.
0: Due.
4: Costa troppo.
0: E trionfano i monologhi. Costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella.
3: Che gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
2: Certo.
4: Perché con quattro persone...
0: Paghi meno.
2: Beh certo, insomma la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
3: Quindi l'opera è costosissima.
2: 5 giorni al porto.
0: Infatti non ce la fa mai.
2: Terribile. C'era il porto. Terribile.
4: Ma a livello internazionale infatti è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
0: E questo non è un problema di Cinghia Genovese?
4: No, no, no, no, no.
1: Questo non è un problema.
4: Regolarmente ci certo. sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
1: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
2: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
0: Gassman era genovese.
2: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo sì. rivisto. L'abbiamo
0: rivisto nel 92
2: con quel sì. Moby Dick splendido che ha fatto in porto
0: sotto un diluvio sotto perché un diluvio pioveva
2: allucinante.
0: A Genova piove sempre quando sì, c'è sì. una grande manifestazione
4: è vero
2: e, è vero, fammi dire una cosa non dimentichiamoci la politica,
1: ecco, parliamo anche questo brevemente, anche perché nel tuo libro
2: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
0: Beh, il primo centro-sinistra...
2: 63 dopo Milano.
0: Dopo insieme, due settimane dopo Milano.
2: Due settimane dopo Milano.
0: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
2: Sì, che chiama Pertusio,
0: gli chiama Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
2: È fantastico. Poi sono,
0: diciamo, e poi una delle prime giunte rosse nel 75,
2: certo. Sì.
0: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
4: Prima, c'è l'esperto.
2: C'è qualche sì, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
0: Siamo dimenticati del 60.
2: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
1: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro, lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano, mi è rimasta proprio impresso. Beh, per il suo essere appunto parte traduttrice, abbiamo qui uno storico americano, in
2: Nando,
1: senso,
2: credo che la storia americana, anche lui quindi, conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine Tu l'hai individuato, io non ho mai capito bene qual era la...
4: No, io non l'ho individuato.
2: Una volta mai...
4: Ah sì? Mi sembrava che ho mentito.
2: Hai mentito.
4: Però...
1: ricordiamo a... ricordiamo i telespettatori a casa,
4: Fernanda,
1: Mario.
4: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo,

0: ecco perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
1: Hemingway ha tradotto, no?
0: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile. Era un po', ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi. Ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era Nander. Esattamente.
1: A Milano la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
1: Assolutamente. Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
1: E collaborava lei col Corriere poi.
3: Sì, anche qua era la pezzi,
4: aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì, come... sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... sì, perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
3: Per molto genovese,
2: un lato del
0: molto
2: carattere
0: genovese, e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero.
0: Sì,
1: è una città strana, piena di contraddizioni, anche di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
3: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivano, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via, Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese, e in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
3: sì, vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una e la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
3: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
4: Piovene,
3: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì, sì,
3: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai,
3: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
3: Indifferente,
0: cioè, ma cioè, Lansaldo nasce come Taylor e Pran.

0: e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo, ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
1: si spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Sì, quello senz'altro.
1: Genova non finisce mica lì.
2: Per lo stile,
1: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
3: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marciano.
2: Esatto.
3: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, queste cravatte.
2: No, lui già dopo la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
3: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
2: Facciamolo dire a lui.
3: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
1: Eri già nata comunque nel 2021.
3: Sì, vero.
2: C'eri? Vero. Vedi.
3: Sentiamo.
4: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
3: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, insomma in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
2: Però
3: che
2: sono la verità,
3: disegnano quella che è la realtà.
2: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
3: Ah, ecco.
1: E così è sdrammatizzato così.
3: Così, e io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
2: Chi risponde?
3: Io partirei dal
5: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare.
3: E sì. Poi, avere il mare è...
1: Adesso poi lo spiego
3: io. Posso dirlo tanto.
5: E poi lui va a nuotare tutte le mattine. E io vado prima di lui, quindi non ci incrociamo.
3: Fate gara. Sì. Ma chi arriva prima?
5: No, io quando lui entra ho già finito, già a letto.
1: Guarda,
5: voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
3: patrimonio,
5: il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
2: Sono meravigliosi.
1: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
3: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
1: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
3: Ecco, bella
1: sono
3: questo...
1: sempre tornato.
5: Sì, è anche vero che a Pavia c'erano le zanzare.
1: però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
2: È già difficile.
3: C'è sempre il desiderio di tornare.
1: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
5: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe peso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
2: Sì, ma è così.
5: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe peso.
2: Ma
5: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino, a Londra, seghe peso?
2: Adesso no. Un tempo c'era questa...
3: Che penso a lui, mi vedo male.
1: È una canzone un po' triste.
2: Sì, la puoi anche cantare, ma non sapevamo.
1: Non si ride certo con quella canzone.
2: No. Assolutamente. Vedi, non si ride, non si ride.
5: Ma quando Ducali, Ricchi e Poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'è

0: 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
2: Dipende dall'età, credo.
1: Sì. Nel senso che questo è un altro
2: tema. Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
3: Certo.
2: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
3: Ecco.
2: Questo è il nostro futuro.
3: È la chiave del futuro.
2: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
0: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto: dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
2: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza.
3: Un bellissimo pezzo, due o tre giorni fa sul Secolo, di Casali, che mi è piaciuto molto. Perché
1: Sergio Casali,
3: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del passato.
4: È una realtà che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
2: Ma infatti. Secondo me il problema è farli
4: girare il mondo.
2: La chiave di volta sarà
4: poi
2: quella di
4: è un rapporto diverso
2: le source,
4: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare l'Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
3: è una cosa
1: sdoganata. Si fa, la maggior parte dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare. Ecco. Quindi bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i giovani.
3: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
0: Anche io non capisco.
3: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
1: Sì.
3: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
4: E c'erano in 10.000.
1: Però è stato tanto apprezzato.
3: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
1: No,
3: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
4: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
3: Era una cancellata, voglio dire. Però che spazi sono quelli che vogliono?
4: Quello è uno spazio
1: conquistato. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
3: che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
1: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
3: tutti
1: soddisfatto?
3: Soddisfattissimo.
1: Perfetto, soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
3: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
1: Sì, certo,
3: non ho l'età.
1: Toccheremo
3: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
1: Qualche spunto lo traemo magari.
4: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, il rapporto con Milano.
3: Genova-Milano.
1: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro. Io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa.
3: Grazie
1: io
3: allo
1: vi
3: staff
1: auguro
3: di Primo Canale,
1: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli. Insomma, grazie. Io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: mondo, speriamo che rimangano tale, anche perché di cose davvero, insomma, ne stanno succedendo tante. Ogni giorno ci sono notizie di questo e di molto, moltissimo altro, ne parleremo con i nostri ospiti, che vado subito a presentare. Stasera puntata davvero esplosiva. Allora, Laura Rossetti stasera, ragazzi, con un abbigliamento qui che siamo in fascia protetta, io te lo dico, poi fai
1: quello. Prevedo una puntata proprio senza disciplina, completamente.
0: Buonasera, Laura. Allora, poi abbiamo

0: Mister 100.000 euro, buonasera,
1: ecco,
0: Carlo.
1: Sei arrivata a 100.000, da 96 a 100.000. Buonasera a tutti.
0: Senza maglione d'ordinanza, ma
1: senza
0: ti perdoniamo.
1: Maglione d'ordinanza.
0: Va bene. Alla mia sinistra troviamo Marco Benvenuto che rientra.
2: Buonasera, buonasera. E poi, io che quotazione ho? No,
0: no, un po' meno, te po la meno. Dirò dopo. E vabbè. Poi Guido Pastorelli, che lui deve a noi 100.000 euro, giusto?
3: Infatti,
0: Guido?
3: Ve lo stavo per dire, se mi hai fatto un po' di comode rate. Perché
0: allora,
3: se di no là... non ci sto dentro.
0: Assolutamente. Questo e di molto altro, ma soprattutto noi adesso siamo già pronti per partire con un video molto bello. Si parla di matrimoni, non ci credete? Tanto ve lo facciamo vedere. E allora andiamo subito, rimanete lì, non scappate, non scappate, non ridere già tu. Eccolo.

0: matrimonio con i colori della Samp. Insomma, Laura, come al solito quando c'è da mangiare però a me non mi inviti mai.
1: Ma non è che io fossi lì.
0: Però non ho detto che, insomma. Allora, perché abbiamo iniziato con queste immagini, Laura?
1: Perché l'ospite è inerente, cioè adesso dobbiamo prendere l'aereo o andare.
0: Fai qualche cosa, fai un po' la conduttrice per una sera. Dove vogliamo?
1: Già, poi avrò una news da darti, perché qua cambieranno tante cose.
0: Allora il nostro volo blu cerchiato non va molto distante, ma va in un luogo bello, storico, particolare. Andiamo a Bassano del Grappa e diamo il benvenuto al nostro Michele Lovato. Buonasera, Michele.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, Michele, sei un po' di grappa ce l'hai qui poi da offrire a fine serata, qualora le cose non andassero?
2: Sempre.
0: Allora, senti, abbiamo visto queste immagini, che cosa ci raccontano?
2: Noi, il nostro essere sampdoriani, anche al giorno del nostro matrimonio, per forza, perché i nostri amici non potevano non metterci questa canzone, che sanno che è la canzone che ci rappresenta, quindi ha fatto parte della nostra giornata.
1: Tra l'altro un matrimonio particolare, anche in un altro senso.
2: Sì.
1: Raccontaci.
2: Un matrimonio doppio, siamo sposati il 1 maggio, io e mio fratello gemello.
0: Ah.
2: Tutti e due sampdoriani con due cugine, fatalità anche.
0: Ma dai. Sì. Che bello. Un matrimonio d'amore, insomma, fasciato con i colori più belli del mondo, mettiamola così.
2: Sì. Senti, mio fratello più grande lo conoscete perché ha vissuto 6 anni in Sudafrica. Avete fatto una puntata del Sampdoria Club Sudafrica, era Paolo Lovato, Paolo Lovato, che è mio fratello più grande.
0: È vero. Senti, allora, rimani con noi. Tanto ti chiedo al volo, Michele, insomma, come sta partendo, anche se, insomma, deve ancora un po' partire tutto. Si è messa bene in moto questa nuova Sampdoria o è ancora molto, molto ingolfata?
2: Sinceramente aspetto sempre, visto gli ultimi anni, a dire qualcosa sulla squadra. Aspettiamo sempre di vedere come va e di vedere le scelte che farà la società. Speriamo che dopo gli ultimi anni qualcosa sia servito.
0: Allora, Laura, senti, quando dico ingolfato, perché insomma i chiari di luna non sono belli, no? Soprattutto i tifosi, c'è stato un incontro importante con Fredberg, nomi all'orizzonte che poi faremo, alcuni fanno anche un po' sorridere, con tutto rispetto per le persone che hanno menzionato, però insomma di carne al fuoco ne abbiamo. Partiamo però da qui, c'è un ingolfamento o insomma o è la macchina che sta provando a mettersi in moto?
1: Secondo me a me non piace la macchina che si sta mettendo in moto, con notizie, nomi, secondo me sparati anche un po' a rimbombo, no? Per cercare di fare tanto rumore. Lui giustamente dice, Michele, aspettiamo, perché giudicare prima poi si rischia sempre di sbagliare. Io invece continuo a ribadire, aspetto il nome dell'allenatore e poi ti dirò se questa macchina parte ingolfata o se parte alla prima. Uh-huh. Quindi attendo, perché tutti questi nomi nel momento in cui non rinnovi Lombardo, secondo me un po' di idee ce le hai.
0: Ma io su questo ti ho fatto sta domanda.
1: Ora

0: probabilmente il nome non abbiamo conferme, quindi si tenta un po' di andare al giochino del chi li indovina, no? A sparare addirittura il nome un po' più strano. Poi ne parleremo dopo. Certo. Ci sono state fatte delle promesse, si è parlato di un nome importante. Io, insomma, i nomi che sono usciti soprattutto oggi non li ritengo tali, ma non perché magari non diventeranno grandi allenatori, ma se però mi parli di nomi importanti, non sono quelli che sono fatti oggi soprattutto.
1: Allora Marco, senti, c'è stato questo incontro importante, una parte di tifosi con Fredberg, insomma, secondo te è arrivata qualche risposta, soprattutto per loro?
2: Ma io, parole, no? Diceva Mina, cioè risposte. Allora, non lo so, ma se per tu per 3-4 anni mi hai raccontato delle cose che non vanno bene, vedi che uso termini, perché io dovrei credere che per i prossimi 4 anni tu mi debba raccontare cose concrete? Non lo so.
1: Ma allora fai il processo alle intenzioni.
2: Ma, assolutamente sì, il processo ma soprattutto vanno fatte, sono personaggi nuovi, è arrivato un nuovo, come dire, adesso poi sarà da inquadrare, perché poi ormai abbiamo tra senior advisor CEO, cosa del genere, una volta si diceva un direttore generale, vabbè, vediamo, non lo so, cioè anche lì mi hanno detto che fa mille cose, dal match analyst si occupa di finanze,
1: ricopre più figure.
2: No, ma quando uno ricopre più figure mi fa piacere, mi hanno insegnato che è meglio farne bene una senza farne troppe, però per l'amor di Dio, io sono anche abbastanza gretto nelle mie cose, quindi faccio come si faceva quando si giocava: arrivava l'allenatore, la prima cosa che facevi gli buttavi il pallone lì per vedere se sapeva palleggiare, se non sapeva palleggiare lo guardavi già distorto.
1: Allora abbiamo un altro
2: conto
1: video,
2: nei fatti.
1: Abbiamo un altro video che riguarda il nostro Michele, così poi interagiamo anche naturalmente con Guido e Paolo. Allora le facciamo vedere, sì, tanto faccio una, eccoci qua, senti, ma questa è snap, che cos'è, grappa, che cos'è?
3: No, quella era birra, quella.
1: Senti, questa Samp è gioia e dolore, ultimamente molti dolori, lo sappiamo, però il se dolore. Ti dovessi chiedere il coefficiente di speranza davvero di questa Samp, come la vedi adesso al di là degli scherzi, delle battute che abbiamo fatto e ogni tanto ci permettiamo di fare?
3: Io cerco sempre di essere fiducioso, di pensare positivo, dico sempre arriveranno momenti e spero che anche la dirigenza, dopo quello che è successo, si pensi un po' anche di farsi circondare da persone che amino davvero questi colori, visto che abbiamo la fortuna, penso, di avere molte persone che amano davvero i colori nostri e potrebbero darci una grande mano e potrebbero dare una mano anche alla società in questo caso.
1: Sono un po' calibrate le tue risposte, sembra quasi che ci pensi per non affondare troppo la lama nel corpo già martoriato, però poi, anche perché poi siamo quasi in dirittura di saluti, volevo chiederti ancora una cosa: a questa Samp attualmente, al di là del nome come ricordavamo con Laura dell'allenatore, chi davvero potrebbe un po' cambiare le redini? Tanto la conferma di Andrea Mancini?
3: Sicuramente sì, questo sarebbe secondo me un tassello di partenza buono, e da lì appunto quello che dicevo di cercare di circondarsi da gente che ama davvero i nostri colori per ripartire e dare una svolta al nostro futuro.
1: Paolo, nelle parole di ovviamente Michele c'è anche un po', sai, tenersi un po' per non dire già abbiamo patito, dare ancora addosso ulteriormente a questo, però so che tu, insomma, di peli sulla lingua non ce n'hai, no? E quindi?
4: I peli o Manfredi l'ho già bastonato abbastanza, chiuso, andato via, quindi non c'è problema.
1: Anche Yenke è andato via.
4: Yenke è andato via, questo rimaneva ancora dalla vecchia guardia, quindi c'era anche i tempi di Ferrero.
1: Ma tu come la leggi questo?
4: Come la leggo? Un repulisti pazzesco di Tei e di Frebbe e dell'altro compagno di Merende. E vediamo se rimane Mancini. Bene, fortunatamente forse è un nome che potrebbe aiutarci a risolvere qualche problema. Il resto sarà molto difficile, perché sto Tei non sa chi governare, cioè perché lì dentro effettivamente non riesce.
1: Adesso è arrivato anche il DS,
4: voglio vederlo, abbiamo anche un presidente, diciamo, onorario.

0: Mario, che è sconosciuto ai più, quindi è, mi sembra il fratello del prefetto.
1: Del prefetto,
0: della polizia.
1: Sì.
0: Questo potrebbe. Noi abbiamo un grande
1: figlio, il figlio. Non sbagliamo, se no.
0: Fratello e il figlio. Ho sbagliato, scusa.
1: Vabbè, sono
0: noi, abbiamo
2: un
0: noi abbiamo un grande patrimonio.
1: Vabbè,
0: quei 30.000 che ogni domenica si presentano allo stadio.
1: Allora, Guido, anche per te, insomma, anche per te, sei uno che le cose le ha sempre dette durante anche tutte le puntate che sei stato ospite. Si parte con il piede mezzo giusto, mezzo sbagliato, la riconferma di Lombardo non è arrivata, Mancini, insomma, lì ancora non si sa.
3: La faccia dice tutto.
4: A me mi viene da piangere.
1: Che meraviglia.
4: Allora, Andrea Mancini che venisse riconfermato, se viene riconfermato a me va bene, anche perché Andrea Mancini dietro ha le spalle coperte, perché suo papà sicuramente. Ma dipende con che libertà d'azione viene riconfermato, perché se viene confermato con la libertà che prima deve parlare con uno, che poi deve parlare con l'altro, che poi decide, è come se non ci fosse.
1: Certo.
4: Come
1: certo.
4: Allenatore, anche lì stiamo buttando
1: nomi
4: a caso. C'è anche libero Gennaro Stennacchione dell'Africo Nuovo, che a momenti arriva a sesto in terza categoria. Prendiamo anche quello lì, vediamo anche quello lì.
1: Va bene, avremo modo di parlare di questi nomi. Lasciatemi invece solo salutare Michele da Bassano del Grappa, perché adesso devo andare in pubblicità. Michele, proprio in maniera sintetica, insomma, ci auguriamo tutto il bene ovviamente per questa Samp, ma se volessimo trovare, identificare un aggettivo, una parola per davvero per questo nuovo campionato che inizierà.
5: Speranzoso intanto.
1: È già tanto, speranzoso tanto, bene, perché poi c'è il coltello e il karakiri, non rimane altro, va bene. Allora Michele, grazie davvero per essere stato con noi. Auguri invece per la tua vita e per tutto, a te, a tuo fratello,
5: insomma,
4: per il matrimonio
1: e alle vostre famiglie.
4: Devo dire che il matrimonio come Bassano non lo so, ma come Grappa deve esserne andata tante al matrimonio.
1: Va bene Michele, grazie, porte aperte quando vorrai, noi ci siamo sempre. Grazie davvero, buona serata.
5: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ma tra pochissimo ritorna Gradinata Sud. Rimanete insieme a noi, grazie.

0: Nel limbo in cui sta vivendo la Sampdoria dopo la fine del campionato, l'episodio forse più significativo sono finora le promesse del signor Walker a una delegazione di tifosi giunti in sede. Coraggioso, senza dubbio, ad affrontarli visto lo scempio perpetrato in questi anni. E questo può voler dire tre cose. O davvero vuole cambiare registro, o è un incosciente, o è un impunito che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Speriamo vinca l'opzione 1, ma ne dubitiamo purtroppo, e pertanto credo sia bene mettersi il metto e prepararsi a una contestazione che faccia davvero capire a questi signori che la Sampdoria non può e non deve navigare con la lucetta che si mette sul casco il minatore. A vista, anche l'incertezza sul futuro di Mancini pesa, così come lo ribadiamo l'addio frettoloso a Lombardo. I tifosi hanno perfino raccolto firme, la mia virtuale in questo pezzo, ma niente, da Singapore e dalla Manica tutto tace. Ah, ci sarebbe da tenere anche qualche buon giocatore, tipo Viti, Begic, Pierini. Ah, ci sarebbe anche da scegliere un altro allenatore, visto che con una pedata hanno subito allontanato Attilio. Il calcio, cari signori, è una scienza solo all'apparenza complicata, ma in realtà semplicissima. Servono due cose, passione e competenza. Ma temo che chi comanda in Sampdoria, come diceva il compianto Riccardo Garrone, non sappia nemmeno lontanamente dove stiano di casa queste due doti.
1: Come sempre Laura, Andrea Lazzare la tocca sempre molto molto piano, fa molti giri di parole per arrivare a dire però il vero, no? Quello che davvero stiamo vivendo e stanno vivendo soprattutto i tifosi. Partiamo però da questo incontro che c'è stato dei tifosi fondamentalmente. L'hanno fatto perché sono arrivati alla saturazione o era già in programma che insomma le cose non andavano e almeno gli hanno subito voluto far capire un attimo che il registro non è quello giusto?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo dal discorso che avevamo iniziato quando c'era l'avvocato Poggi, che parlava di presa di posizione dei rappresentanti dei gruppi, e alla fine ribadiamo il concetto: se non si muovono loro non si muove nessuno. Hanno fatto quello che ci auguravamo tutti facessero, nel senso l'unica cosa da fare, che in questo momento ha tra l'altro ribadito i toni espressi allo stadio nella specie di contestazione che c'è stata, ovvero di vigile attesa della serie: abbiamo gli occhi aperti, state attenti a come vi muovete, perché non ne possiamo più, chiaramente.

0: perché la Sandoria merita altro, però ci sono tante facce nuove e quindi il beneficio del dubbio di vedere le prime mosse.
1: Certo.
0: Ora, da quello che è uscito, l'abbiamo letto tutti, non contenti, però comunque l'impressione non è stata completamente negativa. Io capisco che adesso quello che ci viene da esprimere è un sentimento comunque negativo, di pessimismo, di poca fiducia. Però, ripeto, il passo è breve, nel senso che l'allenatore non verrà fuori fra 4 mesi. Quindi abbiamo poco tempo di attesa. Uh-huh. Vediamo cosa viene fuori. Cioè, in questo momento è proprio la cartolina che ci dice dove andremo in vacanza.
1: Sole, certo.
0: Vediamo che nome esce. Uh-huh. Ripeto, hanno parlato di un allenatore comunque di nome.
1: Vediamo.
0: Cioè, voglio dire... Uh-huh. Oggi i nomi non ne sono usciti, cioè ne sono usciti,
1: sì,
0: magari
1: sono usciti, però difficilmente accostabili,
0: esatto, ipotetici allenatori magari per il futuro, sicuramente, perché ripeto,
1: ma non certo se vuoi fare quel cambio di regista.
0: Io picchio su Farioli, perché Farioli era stata accostata alla Samp prima che arrivasse Pirlo.
1: Ah,
0: Pirlo.
1: È vero.
0: Penso che nessuno, in pochi, l'avremmo voluto. A me ispirava, non so, così a sensazione o comunque per i trascorsi con De Zerbi. Mi piaceva l'idea, mi sarebbe piaciuta l'idea di rifondare da un giovane bravo. Ha fatto tanta strada, per dire, magari non saremmo
1: le
0: stati
1: sfide,
0: contenti,
1: sì,
0: di
1: le sfide, certo, certo.
0: Però il nome è nome, quindi non quelli che si sono sentiti.
1: Ecco,
0: oggi.
1: Un'altra cosa, Marco, arrivo da te, poi ovviamente Paolo e tutti gli altri. Per quanto riguarda il discorso legato a Lombardo, però adesso stanno anche un po' cambiando, insomma, l'orientamento delle persone, o meglio, le persone, i tifosi, quelli veri che credono nella stampa. Lombardo, ok, ci date un altro nome, però sono in tanti anche che pensavano che Lombardo, forse, grazie a tutto quello che hai fatto, ma forse non fosse la figura giusta per affrontare un altro campionato e cambiare davvero con la Samp.
2: Allora, partiamo dal presupposto che un conto sono i progetti, un conto la riconoscenza. Io ho detto immediatamente che proprio a campionato finito bastavano 3 righe di comunicato, poi in attesa delle discussioni, ma soltanto tanto di grazie.
1: Grazie
2: al gruppo, grazie. Quindi questo fa una società che ci tiene. Su Farioli ho qualche perplessità, perché ho sentito proprio 2 giorni fa un'intervista sua piuttosto lunga, dove già diceva come progettano un nuovo centro del porto. Quindi no, devo dire purtroppo queste notizie in questo senso, sarebbe un gran nome, ma
0: no,
2: io
0: no,
2: dico
0: ma non
2: era,
0: per questo, cioè era stato
2: quando
0: era uscito grosso.
2: Poi
0: Pirlo,
2: per chiudere il discorso su Lombardo, non lo conoscevamo, perché un conto è la sandorianità, un conto è l'attaccamento, l'abbiamo conosciuto come ha lavorato, va bene, ma può anche non essere lui, venga un altro. Io
1: però
2: tutte queste
1: però
2: aperture di credito, io francamente sarà perché io guardo i risultati, poi mi può venire chi vuole, ma se poi dopo 5 partite c'hai 0 punti,
1: siamo sempre
2: non
1: lì.
2: Va bene,
1: siamo
2: cioè,
1: sempre
2: lì.
1: Siamo sempre
2: fare
1: lì.
2: I risultati.
1: Allora, tanto andiamo a vedere il prossimo impact, anzi il primo, così lo commentiamo un po'. Allora, fiducia a tempo, dice tutto. Guido, partiamo da te. È una fiducia a tempo che però, insomma, il tempo te lo diamo, ve lo diamo, ma non deve essere poi davvero diluito.
3: Certo, allora, l'allenatore, i nomi di allenatori per il futuro, permettetemi di dire che non me ne importa un accidente. Mi serve un allenatore per domani, non per il futuro, perché serve domani. Lombardo poteva anche essere la figura giusta, ma secondo me era la figura giusta a cui dare le chiavi della macchina quando le ha prese quest'anno, perché era l'unico che conosceva l'ambiente da dentro, che conosceva i giocatori da dentro. Fosse venuto un altro sarebbe stato un problema. Per il futuro, io, con tutto l'affetto che provo nei confronti di Lombardo, mi preferirei un'altra figura, una figura di competenza. Che ci sono le figure di competenza? Io non riesco a capire per quale motivo sta gente qui a cui io fiducia non ne do, così la mia idea è già chiara fin da subito, non ne do, perché io sono stato ricoverato nel loro reparto per 3 anni e a momenti muoio, quindi per loro, per conto mio, possono anche cambiare lavoro, che per me va solo che bene.
1: Paolo, anche stasera è cattivissimo. Senti Paolo, se invece volessimo...
2: questa è la parte più
4: psichiatria.
1: Paolo, no, se cioè, volessimo invece trovare cioè, un
3: ma,
1: po'
3: scusa,
1: una
3: scusa se ti interrompo, ma allora. Fammi un po' di nuovo a vedere te. Guarda un po'. Guarda.
4: No, vabbè.
3: Fammi vedere te. Fammelo dire. Sembra, ve lo ricordate Christopher Lee quando faceva Dracula?
4: Vabbè.
3: Quindi, ma abbiamo un padrone che faceva Dracula.

0: Allora Paolo, se invece volessimo trovare qualche cosa di positivo, che sennò poi ci dicono che siamo sempre pronti, cerchiamo di pensare che però può arrivare comunque una figura, allora, anche se non eclatante, che possa fare il caso della Samp. Si era di nuovo parlato in questi giorni, ventilata di nuovo l'ipotesi di Sua Maestà Ranieri, ma ci crediamo veramente poco, ma mai dire mai.
1: Sua Maestà Ranieri non verrà sicuramente, ma non importa, Sua Maestà Ranieri si è ritirato dal calcio. Stop, è andato via da Roma e quindi...
0: Ma nemmeno Galoppa, per favore, dalla Fiorentina, stop. Under 20, con tutto rispetto.
1: Però la scelta dell'allenatore, per inciso, è la nascita della squadra, fondamentale, perché l'allenatore è quello che darà il là all'acquisto, per me, dei giocatori. Cioè, deve partire un attimo da lui.
2: Sai che non ne sono mica tanto convinto.
1: No, non ne sei convinto,
2: con
1: Marco.
2: Con questo tipo di società, con questo tipo di dirigenza, io non sono tanto convinto che l'allenatore della Sampdoria diventi come Gasperini adesso alla Roma.
1: Ma Marco...
0: Hai il peso e la forza,
1: però,
0: Marco, sì.
1: Normalmente chi compra... Cioè, l'allenatore era quella che guidava poi il calciomercato. Cioè...
2: Io con questa società, ripeto, strutturata com'è, ma ti dico anche nel bene, cioè strutturata com'è concettualmente, come concetto d'azienda, l'allenatore secondo me in questo progetto può dire la sua, ma poi decide la dirigenza.
1: È questo l'errore.
3: Io
2: le dico prima.
0: Un attimo solo, Marco.
3: Allora, io non vorrei che fosse confusa la mia vigile attesa con ottimismo e fiducia illimitata. Però bisogna anche fare distinguere le cose. Ad oggi, quello che ci diceva, se anche andassimo in C, i progetti non cambiano, aveva un'altra faccia che non è in quelle tre lì, Cioè, perché finora quello che sembra l'attore ci ha messo del grano e basta. Nel senso
0: che non è poco, però.
3: Nel senso che avrà avuto anche un potere decisionale minimo, sì, ma non era il solo a decidere. Tant'è vero che Mancini dice: meglio adesso che finalmente c'è una testa sola. Allora, da oggi le responsabilità saranno solo di questi tre. Fino ad oggi non lo sappiamo, non ne abbiamo la contezza al 100%. Quindi io. Il presidente della Sampdoria fino a quattro settimane fa si chiamava Matteo Manfredi. Quindi io le colpe fino ad oggi le do a lui. Poi questi mi auguro che non facciano gli stessi errori.
4: Sì, però, scusa,
0: ragazzi, devo andare in pubblicità. Devo fermare. No, sei 10 secondi al volo.
4: Che voglio dire, l'errore che si sta facendo, ha ragione lui. Stanno comprando i giocatori senza l'assenso dell'allenatore. È come fare una casa, mettere il tetto e poi i muri sotto.
0: Magari li comprassero, perché anche lì.
2: Io penso che con questo tipo di struttura, di mentalità dirigenziale, quindi verticistica, il rapporto con la parte tecnica sia secondario. Cioè, bene, tu sei un dipendente, mi alleni questo.
0: Lo sviluppiamo, ragazzi. Mi devo fermare, se no la regia mi uccide.
2: In Italia non funziona.
0: Un po' di pubblicità e rientriamo subito con Gradinata Sud. Grazie.

0: Eccoci, ben ritrovati ancora, tanto grazie. Adesso inizieremo a leggere anche qualche WhatsApp che leggeremo insieme a voi. Allora, tanto partiamo dal prossimo Impact che ve lo proponiamo subito, ed è questo, perché con l'Impact poi riusciamo anche a sviluppare. Promesse non da marinaio, ma promesse da mantenere. Adesso cambiamo un po', giriamo al volo e partiamo ovviamente da questo lato. Partiamo da te, Guido. Allora, queste promesse, si dice sempre promesse da marinaio, però quella...
1: Il cappello ce l'ha, però
0: c'è anche... anche quei colori.
2: Anche la barca che affonda.
0: Posso chiederti, secondo me, quanto potrà essere importante, o quanto è stato importante l'incontro che ha avuto Fredberg con i tifosi? Quanto può pesare, secondo te? Chiedo.
3: Che domanda che mi fai.
0: Marco, poco.
3: Io, cioè, non riesco a capire cosa sia cambiato da ieri, o meglio. L'incontro con Fredberg e i tifosi antecedentemente c'era già stato, non magari così diretto, ma ha sortito effetti? Zero.
0: Però anche è vero che quando c'è stata la protesta invece a Bogliasco dei tifosi e quant'altro, lì la squadra, ti ricordi, 3 o 4 risultati positivi.
3: Sì, ma la squadra, anche con la... ma la squadra, io mi riferisco alla dirigenza.
1: Perché non c'entra niente, la delegazione dei tifosi ha incontrato Morelli e ha incontrato Walker, che fino ad oggi non si era mai esposto ai tifosi, quindi...

0: qualcosina di diverso c'è, cioè Fredberg credo che non l'incontro ce l'aveva con Mancini,
1: però Fredberg è quello che poi sicuramente sta anche cercando forse di mantenere Mancini, come dicevamo Laura. Perché stavi scalpitando?
2: No, scalpito perché quando tu vuoi agire come massa di pressione, cioè questo è un discorso che è valido anche in tanti altri settori, tu devi avere una proprietà. Allora, ripartendo da zero, quando andavi a contestare Garrone andavi sotto la Erga, San Benigno lo andavi a cercare sotto casa, sotto erano proprietà localizzate. Quando c'era Ferrero andavi a cercare il ristorante. Questi dove vai? All'isola di Man, cioè questo è un discorso che è valido anche per le aziende, quando i lavoratori vanno dell'Italsider, vanno a cercare la proprietà dell'Italsider che sta in cloud perché non sai bene chi è, cioè, com'è che questi 30.000 eroi possono esercitare la loro pressione? Esce fuori una cosa molto brutta, tra virgolette, da una parte che dice non devono andare allo stadio, non devono fare gli abbonamenti. Ma sapete che cosa vuol dire per un tifoso non andare a vedere la partita, non fare l'abbonamento? Allora, perché questa società, che non riscontra la mia fiducia, ma per l'amore di Dio, deve fare di questo cuore uno scudo umano? Cioè, perché si devono fare scudo di questa sandorianità, di queste brave persone che sono i tifosi della Sampdoria? Perché? Perché? Non... Questi, io sono convinto che hanno parlato, gliene può fregare di meno.
1: Addirittura, tu dici, hai sentenziato.
3: Esatto.
1: Foto Morelli, Laura, preparati, perché qui accendiamo un'altra miccia, adesso la vediamo, grazie a Alessio. Eccolo qua. Benvenuto, welcome, grazie, arrivederci, buongiorno e buonasera. Allora, quanto potrà essere davvero l'uomo giusto nel momento giusto? Anche qui arriva dal Servette con tutto il massimo rispetto per il Servette e quant'altro. Però sembra di nuovo che sia arrivato un po' così, caduto dal pero.
0: Ma
1: chiedo.
0: No. Di fatto no, nel senso che si vocifera che da dicembre sapesse,
1: sì,
0: che ha studiato tanto.
1: Poi è sparito
0: tanto
1: dai radar, però, se ti ricordi.
0: Ah, sai, voglio dire, bisogna vedere anche il ruolo, no? Perché passare da Fiorella, che credo, non so, poi magari invece era un tifosissimo che si occupava di calcio, un commentatore, un esperto e tutto, però credo che non sapesse neanche forse come era fatto uno stadio. Lo sostituisce, cioè viene a sostituirlo uno che invece pare abbia quantomeno dicono che al Servette abbia fatto molto bene, non, cioè io non lo conosco, lo valuteremo anche lui. Dico che ruolo per ruolo, ora addirittura come si è pianto, però forse sarebbe stato meglio fosse rimasto Manfredi, che credo che abbia fatto tutto quello che di peggio potesse fare. Ora, rimpiangere Fiorella mi sembra...
1: No, ma infatti così, io ho solo detto quello che hanno scritto anche alcuni tifosi. Che la
0: mi
1: vediamo.
0: Sembra una figura, poi lo vediamo. Infatti, ne ha parlato figlia di Boskov,
1: infatti.
0: Lo conosce molto bene e ne parla in modo assolutamente positivo.
1: Allora, prima
0: però
1: abbiamo la dichiarazione di Morelli, no? Mi dicono dalla regia, giusto? Perfetto, allora andiamo ad ascoltarla, la vediamo in video. Claudio conosce il calcio ed è una sua passione da sempre, i tifosi vedranno presto il suo lavoro per il club. Quindi Paolo, parole anche belle coincise, no? Coordinate con quello che davvero potrebbe essere questa figura. Come le commenti,
3: no,
1: Paolo?
3: Ha detto bene Laura, ora vediamo questa persona, diciamo è un po' sconosciuta e più, diciamo sì, che non è, nessuno conosce questo Morelli, però ne arriva dal Servette col suo bagaglio di esperienza che vedremo qua riposta in questa squadra. Questa squadra aspetta tantissimo da queste persone, soprattutto forse anche da lui. Ora vediamo un attimino la dirigenza, sempre i soliti walk, dipende da loro, da Tei e da quei tre lì, cioè il tutto dipende da loro. Come si
1: deve integrarsi,
3: ora si parte quasi da zero, cioè quei tre rimangono, gli altri non c'è più nessuno. Tornato abbiamo questo Morelli, che speriamo bene, te l'ho detto, l'importante è fare presto e fare bene,
1: certo.
3: L'allenatore, come ha detto Marco, una volta aveva la sua funzione, adesso...
1: Allora, ci sono anche le dichiarazioni, giusto, della figlia di Boskov, andiamola a sentire per favore, perché così, eccole qua, sì, vabbè, sentire nel senso, poi le vediamo, tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionino e sono assolutamente sicura che Claudio saprà farsi voler bene, insomma, parole che toccano, sappiamo...
2: Ma se il dirigente si vuole far bene, si fa voler bene se vince, se perde, come in tutti i lavori, non è
3: Marco,
2: capace.
3: Marco, ricordaglielo, c'era Mantovani, Borea e Boskov, eccolo lì.
1: Ho capito.
2: E c'era, allora lasciami dire, c'era anche una figura importante.

0: L'importante sembra che era l'ingegner cinese.
1: Bravo,
0: in quel
1: bravo,
0: contesto
1: bravo,
0: e
1: c'era
0: bravo,
1: l'ingegner cinese.
2: Guido, non
0: che
2: hai detto
0: l'olio
2: non
0: hai, che faceva funzionare.
2: Guido, non hai detto, Guido, non hai detto una cosa ancora bella e positiva, quindi adesso ti do la possibilità di
0: fare. Ma perché deve farlo?
2: No, sto scherzando.
3: Lo faccio volentieri, mi paga.
2: E parecchio anche lo paghiamo. Sta prendendo forse anche più di Paolo.
3: Sta venendo l'estate, viene caldo, io sono contento. Allora, volete sapere secondo me come cercano le persone?
2: Però ragazzi, se non troviamo una roba positiva in tutta questa puntata, vi prego,
1: tu che sei sempre,
3: io sono
1: voglio positività.
3: ARH positivo, va bene? Vi accontentate?
2: Allora,
3: no.
2: Non sei positivo sul
3: però gruppo A, Sandoriano, voglio dire, sia di buon auspicio.
2: No, a parte di scherzi, questa va bene, la testimonianza, l'abbiamo ascoltata.
3: Allora, la cosa positiva, cioè sì, cioè il fatto che le persone che fino all'altro ieri...
2: La pulizia adesso l'hanno fatto, quello l'avevano detto, l'hanno fatto.
3: Io l'unica sensazione che ho, che non è negativa, la mia sensazione è che prendano le persone come questo Morelli per amicizia e non per competenza. Lo conosco, è un bravo ragazzo. Abbiamo una zia in comune.
2: Guarda, Marco già alza gli occhi al cielo. Marco,
0: no,
2: cos'hai
0: io
2: stasera?
0: Non penso. Allora, chi ha vissuto un certo tipo di situazioni, di relazioni, no, tu hai detto una cosa giusta e poi l'hai spinta. È chiaro che poi in un certo tipo di ambiente conosci perché c'è qualcuno che ti sottolinea una figura. No, sotto quell'aspetto lì ci si arriva anche più facilmente, si hanno rapporti. Noi mettiamo in discussione a priori un probabilmente un fior di professionista, ma ci sono solo i risultati che contano.
4: Pensa Marotta, cioè, Lanzoni, no, che l'ha suggerito, no, voglio dire, a volte...
0: Ma quello è normale. Io dico soltanto una cosa, la sai quella dell'idraulico, no? Se arriva l'idraulico in casa e mi tappa il buco, è bravo. Se non mi tappa il buco, è scarso, fine.
2: Va bene.
0: Conta
2: allora,
0: dei risultati.
2: Ditemi quanto ho, per favore, prima della pubblicità, ancora un po'. Va bene, allora...
4: Abbiamo...
2: Laura, dimmi.
4: Ce la siamo,
2: Laura.
4: Siamo andati lunghi il primo, infatti, una foto per... ricordare Luciano Ficchiere.
2: Bravissima, arrivavo assolutamente a quello, mi hai anticipato. Allora, ciao Luciano, lo sappiamo, peraltro al di là naturalmente del personaggio, insomma mille sono stati messaggi su tutti i social, ancora una volta Marco, Laura, chi vuole rispondere, magari partiamo da te Laura, qui c'è veramente poi quella passione anche dell'amicizia, non c'è soltanto più il discorso legato al tifoso, c'è molto di più.
4: Io credo
2: perché...
4: che Luciano era un personaggio colorito, io l'ho conosciuto
2: molto colorito
4: e mi piace la cosa che l'abbiano tutti ricordato in maniera molto vera, cioè con
2: sì, senza tanti fronzoli, vero.
4: Con anche le sue debolezze, quindi certo, non difetti ma debolezze, però questo immenso amore e questa passione che credo si vedesse proprio così al primo sguardo. Prorecco, Sampdoria soprattutto, era uno che viveva per le sue passioni, quindi l'aggregazione, l'amicizia, i rapporti, ha costruito sicuramente dei legami fortissimi e questa nella testimonianza, perché veramente è stato ricordato credo dalle persone più diverse, dagli ambienti più diversi, ma tutti con un affetto incredibile.
2: E inevitabilmente poi il prossimo, ne parleremo nel prossimo blocco, la grande festa ovviamente degli Ultras, se ci sarà un ricordo particolare per Luciano e per tutti quelli che insomma in questi anni sono scomparsi. Paolo, anche per te cerchiamo invece il lato positivo. Nell'ultimo blocco vorrei parlare anche poi dei giocatori, perché da lì si vede se c'è il progetto. Allora inizio a fermare quello, voglio prendere quello, da lì poi lo scacchiere parte anche, è importante anche quello. Paolo,
1: intanto confermiamo i giocatori che come Viti,
2: Belgic,
1: tu
2: Brunori lo terresti?
1: No, Brunori no. Sinceramente, sinceramente
4: dei problemi, Paolo, con dei problemi di memoria, l'avevi già detto l'altra volta, ma
1: no, ma va bene, no, ma io lo riconfermo. Mi spiace per Bruno, ribadisco.
0: No, però.
1: E anche De Paoli, se ritorna dove ci sono due,
2: è andato via Giordano,
1: ecco, va tutto bene, bisogna confermare.
0: Vedi le note positive che ci
1: De Paoli, bisogna confermare. Viti e Belgic sicuramente
2: stanno lavorando. Chi è che mi ha detto che stanno lavorando in modo importante per Martinelli, perché sarebbe un bel colpo?
4: Beh, se rimane Mancini, Martinelli probabilmente,
1: no, Martinelli forse la Fiorentina, cioè.
2: Beh, ma se dici tu, glielo diamo ancora un
3: anno, lasciarcelo ancora un anno,
2: no, perché gioca, infatti appunto
0: il giocatore ha ribadito che lui non avrebbe problemi, però sai,
2: Viti ha detto che è innamorato,
0: dici poi dopo 10 giorni
1: Viti è innamorato,
4: quindi no, sta dicendo che De Paoli va via.
0: No, non lo sappiamo.

0: De Paoli, ma con tutto rispetto, faccio un po' di ironia, ma De Paoli penso che abbia un contratto ventennale.
1: Sì, allucinante.
2: Tipo
1: 99 anni, come quando ti dai 50.
2: Sarà il prossimo allenatore.
1: Potrebbe essere il nuovo allenatore della Samp.
0: No, ci ha segnato un gol fondamentale.
3: Ecco quello.
0: No. Paghiamo pegno anche stato questo.
1: Aspetta che ci dobbiamo fermare con insomma la grande positività che lo contraddistingue. Mi lanci tu la pubblicità? Vai.
4: Guardate un po' se riuscite a comprare qualcosa di quello che andiamo dopo.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo sono in diretta ancora una volta. Paolo, non parlare, ti do il cartellino rosso.
1: Ma è fuori
0: rosso.
1: Onda che sembra No.
0: Allora, Impact, si parte da qui, c'è una piazza pulita qua, speriamo che non ci dicano di tutto chi fa questa trasmissione. Gli occhiali li tiene così come per dire, devo focalizzare bene quanti soldi spendere ancora con la Sampa. Allora Laura, partiamo da qui perché è piazza pulita, poi avremo anche la foto di Jenka, quello che dicevamo, le persone che andavano probabilmente allontanate o comunque avevano dato avevano promesso che avrebbero fatto piazza pulita, almeno da qui possiamo parlare di positività.
2: Guarda, sono tre pessimisti stasera, quindi mi assumo le responsabilità di essere l'ottimista. Sto scherzando, però per estremizzare, allora vi do tutte le cose positive. Le cose positive, la pulizia assolutamente, perché sapete che quando l'ambiente è pulito è più sano. Quindi
0: e hai già detto tutto.
2: E ho già detto tutto.
0: E ti prendi già.
3: Io aspetto pulizie Sampdoria.
2: Io aspetto ancora una
0: ancora?
2: Pulizia più accurata, però vabbè.
0: Ancora col folletto.
2: Cominciamo a accontentarci.
0: Va bene. Poi?
2: E poi niente, c'è stato l'incontro, perché io ho sentito tipo stamattina che lo salutiamo Paolo Bardetta, che avrei voluto fosse qui con noi perché aveva un po' di novità, però lui tra l'altro ha visto anche in anteprima la maglia nuova, è molto preparato, e niente, parlando mi diceva appunto di che c'è stato l'incontro con gli sponsor allo stadio da parte della dirigenza, pare perché non è una notizia mia, confermata da alcuni media ma anche da Paolo, che mi diceva appunto che hanno avuto contatti diretti con Tei e che gli sponsor si sono trovati bene, erano abbastanza tranquilli, quindi hanno parlato
0: già
2: con la fonte diretta.
0: Quello
2: quindi
0: è un lato molto positivo, molto, perché i soldini, gli sponsor
2: erano soddisfatti, sono riusciti, anche lì sono uscite un po' di notizie, ci saranno dei mi sembra che già ne abbiamo tante da sistemare. Se non andiamo a cercarci anche la notizia bomba per dire.
0: Sì, andare sempre a mettere il coltello lì.
2: Se non
0: lì,
2: siamo sicuri, attendiamo.
0: Perché andiamo con la foto, grazie Alessio, la foto di Jenka, perché caro Marco, benvenuto, siamo arrivati ai titoli di coda anche per lui.
1: Ma Jenka è uno che ha fatto discutere da sempre, devo dire, io mi ricordo appena arrivò col fatto della sua genuinità, poi anche sotto questo aspetto, però poi
0: con Gasperini.
1: Io sugli attaccamenti dei professionisti ci ho sempre chiesto.
2: Tra l'altro Marco, scusa, io sarei più arrabbiata da tifosa dell'altra sponda, perché vederlo dopo i derby vinti saltare sotto la gradinata,
1: no, ma cioè, infatti, ma io su queste cose ci credo
2: da
1: poco,
2: questo punto
1: voglio dire, un po' il calcio professionistico l'ho conosciuto, anche quello a microfoni spenti, e io tutte sta gente che si strappa per le ma non è una questione di
4: aveva battibeccato con Gasperini,
1: sì, ma poi aveva battibeccato, gli aveva dato un russone,
0: si erano quasi presi,
1: ma quando era nel Torino si era preso a botte
0: bello focoso,
1: quindi non lo so, cioè io
0: vabbè per adesso, però io no, ma stavamo continuando sul discorso di piazza pulita, questo
1: ma
0: dicevo,
1: poi qui ha avuto anche un momento di gloria tra virgolette, no, nella transizione da Ferrero, quindi insomma sotto questo aspetto un personaggio, mi ricordo che aveva fatto già discutere a suo tempo proprio al suo arrivo, per
0: comunque una figura che
1: genuinità.
0: Ha sempre fatto comunque discutere. Ragazzi, invece io voglio assolutamente adesso dedicare, poi ritorneremo anche sul discorso dei calciatori confermati e non riconfermati. Allora andiamo a vedere la foto della festa, perché è importantissima, ragazzi, ci teniamo, il 6 di giugno non si può mancare, tanto che la nostra Laura Rossetti con elmetto e fucile andrà, sto scherzando, Laura andrà proprio a seguire per poi proporre tutte le immagini. Sarà anche un momento

0: forse di forte aggregazione, anche per cercare di capire che solo stando insieme si possono superare questi momenti, giusto Laura?
1: Sì, no, direi che senza nulla togliere a nessuno, perché le feste poi dei tifosi sono tutte bellissime, a tutti gli effetti, belle, coinvolgenti, però diciamo che forse la festa degli ultras è una delle
2: la
1: più...
2: migliore.
1: No, non migliore, però una delle più attese,
0: delle
1: forse
0: più attese,
1: una delle più
0: significative.
1: E lo vediamo dal programma che è uscito nei giorni scorsi. Ci sono anche tanti temi, si discuterà anche temi importanti, cioè è un momento di festa, di aggregazione,
0: ma allo stesso tempo,
1: esatto.
0: Certo.
1: E assolutamente nei momenti difficili, perché è bello stare insieme nei momenti belli, sicuramente, festeggiare, cortei, eccetera. Però io credo che certi momenti sportivi, drammatici come quelli che abbiamo passato, e parlo, mi limito sempre allo sportivo, si vivono molto meglio quando si possono condividere, insomma, quando si dice che le sfortune condivise pesano un po' meno, forse è vero, perlomeno dici vado in guerra con i miei fratelli e insomma è un po' diverso.
0: Adesso vorrei anche parlare inevitabilmente un giro veloce e giocatori e quant'altro, saranno le mosse forse anche più importanti, perché insomma se tu mi inizi a confermare Beggi, che riesci a tenere Martinelli, Viti e quant'altro, vuol dire che allora la strada è probabilmente quella lì. Io penso che lì dovranno giocare molto ovviamente i vertici.
3: Sì Franco, mi prendo proprio un secondo, proprio in riferimento alla festa, volevo salutare una grande tifosa sampdoriana, Maria, che in questo momento sta combattendo una battaglia importantissima,
0: facciamo tantissimi
3: auguri,
0: solo
3: sportiva ovviamente, quindi un grande grande volevo condividere questo sentimento con tutti gli amici che ci seguono a casa e questa importante trasmissione della Samp. E per quanto riguarda i giocatori, ci ha messo troppi se, per l'amor di Dio, ha ragione Laura in questo caso, vigi l'attesa, cioè non lo so quando
0: però
3: inizierai,
0: sai,
3: a essere operativo.
0: La conferma dei giocatori vuol dire anche palese,
3: non
0: so come
3: dire, assolutamente
0: lo vedi
3: subito. Sì. Poi abbiamo scherzato su alcuni non confermati, e cose del genere, dei vaticini, però allora da quando si inizierà a essere operativi? Primo step. Quando? Perché nel momento in cui se tu vai a parlare
0: ti devi già preparare anche per il raduno,
3: allora siamo molto onesti, Andrea Mancini può andare a parlare con un suo pari dirigente, poi Andrea Mancini cos'è, il 30 giugno potrebbe non esserci più,
0: cioè,
3: che tipo di
0: giugno.
3: Allora subito bisogna dare un organigramma societario. E questo sì, ecco, primo step è l'organigramma societario.
0: Togliamo un po' di
3: chi va a trattare chi. Certo, e con che cosa? Certo. Dopodiché allora va bene. Quindi,
1: io ho una speranza, ragione. Marco, ho una speranza.
3: La speranza lo sai che
1: No, una speranza.
3: È l'ultimo a morire dopo lunga e penosa malattia.
1: Ci sono anche delle basi su cui pensarlo, poi non so se sarà lui, però quello che mi auguro io in questo momento è che per esempio il nome dell'allenatore non sia ancora uscito perché è ancora impegnato in una battaglia, ad esempio,
3: esatto,
0: così. Che poi c'è chi dice Aquilani deve dimostrare ancora che cosa
1: vabbè,
0: fa,
1: però
0: a
1: me il profilo,
3: per l'amor di Dio, però
0: ragazzi,
3: devi avere qualcuno che vada a parlare con potere di firma tra virgolette con
0: si devi
3: Aquilani.
0: Arrivare che sei già
3: e questo devi
2: contratto in mano, tu dici
3: come?
2: Contratto in mano,
3: devi essere portatore di un contratto valido.
0: Guido, mi sembra di capire che a te poco interessa, forse dici il nome, ma alla fine dici
4: quando c'è il ritiro, quando lo facciamo, che giorno comincia il ritiro?
0: E a luglio, no? Se non sbaglio, dovrebbe essere primi di luglio, prima o seconda settimana di luglio.
4: Allora,
0: tu devi arrivare
4: entro il 30 giugno dobbiamo avere allenatore, squadra e di
0: beh, quello ovvio, ma come diceva Marco si spera anche un po'
4: prima.
0: Sì, ma
4: il 30 giugno è fra un mese.
2: Ma non un allenatore qualsiasi, tu dici.
4: Ma un allenatore qualsiasi lo prendo anch'io. Mi date mezz'oretta di tempo, lo trovo
3: anch'io l'allenatore qualsiasi. Gli scherzi, tu devi avere subito la compattezza di un assetto societario.
2: Bravo.
3: Noi abbiamo anche un po' fatto polemica. Allora, abbiamo un direttore generale, un direttore sportivo. Ecco, compattezza. Poi, queste persone possono andare dal prescelto di turno con un contratto valido in mano, cioè con la possibilità, con il potere di firma, ma questo cioè, se viene da me allora, qualcuno mi dice forse diventerò proprietario del Corriere della Sera, vuoi venire a fare il direttore? Dico vabbè sì, ma ho capito, io ti dico di sì, ma poi
0: ragazzi i minuti volano. Allora parto da Paolo che vi faccio un giro. Allora, sempre per rimanere nel tema dei giochi, se volessimo trovare una percentuale così ad oggi, Mancini quanto può rimanere?
2: Mancini penso che rimanga secondo me all'80%.
0: Laura? Assumiti le tue responsabilità.
4: Sì,
1: 70.
0: 70, Guido.
4: 70 proprio.

0: Bisogna vedere con che potere decisionale.
1: Decisionale, come diceva, velocissimo.
0: 50,
1: Ecco, Marco
0: anche
1: subito ha
0: meno.
1: spezzato con un subito
0: Ma
1: 50.
0: no, perché lo penso?
2: Bando alle ciance, vogliamo dare l'informazione che ti
1: Quella giù, quella là.
2: dicevo? Certo,
1: Dai,
2: perché
1: vai.
2: purtroppo dobbiamo. Vabbè, noi porteremo avanti la trasmissione fino a fine giugno, più o meno.
1: Vediamo cosa ci dicono,
2: Vediamo,
1: noi facciamo
2: ma vabbè,
1: quello che ci
2: l'idea poteva
1: dicono.
2: essere quella.
1: Vabbè, ok?
2: Però sappiamo già che saranno le
1: Ah sì?
2: ultime.
1: Ah sì? Hanno
2: Sì,
1: già
2: eh.
1: trovato i sostituti?
2: Li hanno già, tra l'altro, addobbati,
1: Ah sì?
2: preparati. Sì.
1: E
2: Te
1: allora, vabbè, niente, andiamo a vedere un
2: li faccio
1: attimo.
2: vedere.
1: Vediamoli un po'. No.
0: E che
1: Ma
0: belli.
1: sai che, ma
3: No,
1: sai che,
3: no.
1: sai che quello sulla sinistra leggermente un po' mi assomiglia, ma
3: Li
1: l'altra è una
0: conosco.
1: gran
0: È un
1: bella
0: fisico da
1: donna.
2: Guarda
3: culturista,
2: che
3: Franco.
2: alta,
3: Cioè.
2: guarda che alta.
3: Li
1: No, ma
3: conosco.
1: io sono quella a destra col muccio, in realtà. Va bene, ci siamo permessi di scherzare un po'. Insomma, noi cerchiamo, avete visto, con Gradinata Sud anche di
0: Poi
1: entrare
0: mi
1: in
0: dici, come
1: quello che
0: faccio
1: può.
0: io a essere positivo?
1: Ah, no, è vero, è vero. Se ci sono di nuovo quei due
3: Beh, ma
1: lì a
3: loro,
1: Fontana,
3: ecco, dai, che
1: no?
3: questa è la conferma è sicura.
1: Allora,
0: Vabbè,
1: Paolo,
0: questa la
1: se tu
0: vedo.
1: accetti l'ultima proposta che ti facciamo
3: Dimmi
1: di
3: la proposta.
1: 425.000 euro per condurre te da solo, per me va bene, nel senso. Siamo
3: 400. Cosa faccio, Marco?
0: Hai il potere di firma.
3: Accetto.
0: Fai una proposta.
2: Con quei soldi lì, secondo me, ti puoi permettere una riga di
1: Fermi,
2: pullover in
1: fermi.
2: cashmere color
1: Ragazzi,
2: ufficiale.
1: siamo ai titoli di coda. Marco, davvero grazie, grazie,
0: Grazie a
1: grazie.
0: voi.
1: Guido, come sempre,
0: A
1: grazie.
0: voi.
1: Paolone, ci
3: Grazie a tutti
1: vediamo.
3: voi.
1: Davvero.
2: Grazie
1: Laura,
2: all'ottimismo di Guido, lo dico
1: ci
2: anch'io.
1: vediamo venerdì. Dai l'appuntamento tu, vai. Chiudi tu, vai.
2: Allora, ci vediamo venerdì con i
1: Gradina.
2: colori più belli del mondo. Pensavi che dicessi il conduttore più
1: È
2: bello del
1: vero, è vero.
2: mondo,
1: Una buona serata, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo, Gradinata Sud.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta a Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa Fondazione a Genova che cosa fa? È il principe Domenico Antonio Pallavicino, esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial,
1: sì,
0: di questa Fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una

0: una famiglia vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
1: esatto,
0: del principe.
1: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare, ovviamente di interesse storico, artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma è questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la fondazione Palla Vicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
2: Molto emozionante, e poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
2: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi è un po'
0: questo
2: boomer come canzone.
0: Beh,
2: però sono
0: boomer,
2: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
1: Tu
0: che cosa avresti scelto se avessi avuto questa
1: comunque
0: opportunità?
1: Questa di Emanuele è stata
2: benissimo,
1: un'ottima scelta, perché
0: una
1: io
0: gran canzone.
1: Francesco De Gregorio, cioè, l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta.
2: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
1: sì,
0: Charles,
1: diciamo,
0: poteva essere una buona idea.
1: Ma non lo so, nel senso, lui dice perché non italiana, esatto.
0: Ti piace?
1: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
1: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché, voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo, cioè, sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima,
1: sì,
0: somma.
1: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale, quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini che ne parla.

0: parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio, non è scontato,
2: non è scontato. Lo fa veramente col cuore.
0: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché
2: esatto,
0: lo facciano.
1: Già.
0: Questo è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi,
0: esatto,
1: come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
0: esatto,
1: che possono aiutare,
0: esatto, esatto,
1: la loro città, esattamente come ha fatto, o anche di più, rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo voler essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato,
0: sì,
1: in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No, quindi è giusto.
0: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones,
1: certo. E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto,
0: non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere, come dire, bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si, come dire, si tramanda da secoli. Questo è fondamentale.

0: Tale, questo è l'obiettivo principale, poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: Ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione.

0: Arrivata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Altra
1: a voi.
0: Vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera, di nuovo, eccoci.
0: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore. Guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo, e come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
3: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
4: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
3: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
4: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
3: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
4: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto,

0: a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere gualgaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presenta il parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV, e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla baia del silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi però nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai
2: portato
4: sole, bene, spero che veramente
2: bellezza porta il sole in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente.
4: Sì,
2: diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione. Bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma.
2: Cioè, speriamo che

0: di aiutare anche altre persone
1: a fare prevenzione insieme al tuo sport e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che diciamo passino questi stessi problemi.
2: Sì, sì,
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
1: Già.
3: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
3: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice,
3: no?
1: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, grazie. Cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato. Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone, grazie di essere
4: buonasera.
1: Con noi, anche lui vicepresidente della Fondazione Palla Vicino, ancora buonasera Manuela.
0: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Palla Vicino, tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante

che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che
1: mia.
0: Spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Divo veramente.
0: Un divo del lontano 700. Nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Ru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito?
1: Sì.
0: Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò
0: perché
1: sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ah, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Quindi
2: le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo Marassi. Sono arrivati tutti
2: a Palazzo sono arrivati,
0: i giocatori.
2: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
0: certo,
2: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
2: fuori dallo
0: propriamente
2: scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato, poi tra poco ci entreremo anche sul sito

0: del palazzo e della fondazione, vediamo Manuele che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe
1: perché
0: dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
2: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
2: Infatti
0: no?
2: oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio, appunto vabbè, è un palazzo veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti, per esempio quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
2: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: grandi problemi, insomma,
2: assolutamente,
0: no?
2: Assolutamente.
0: Però insomma, è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
2: cioè,
0: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
2: Infatti una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: la sede della Camera di Commercio,
2: quindi si sente, si respira proprio la storia.
0: Non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricorda che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
1: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
3: Buonasera Matteo.
0: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
3: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni e

0: questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non... Eppure lui si dà da far con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone, da cosa nasce cosa. È sempre
1: così. Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così,
2: certo. Progetti spesso, quando nascono, andiamo a alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone, e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella, e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
1: questo,
2: mia carriera,
1: ecco,
2: futura.
1: Ecco, questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non sì, mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene?
2: Quello, sì. L'ho sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova, proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova, e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicino abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano

0: bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo.
0: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre: noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova. Ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tanti sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra
0: terra. Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che, scappando dall'Ucraina, sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente attori, protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è...

0: Del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, esatto, è un piccolo spiraglio.
0: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Quindi è bello. Quindi che è ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no? Ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
0: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì,
0: pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
0: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
0: certo,
2: in televisione l'ho visto sui social, quindi
0: certo,
2: è un ottimo,
0: certo,
2: canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
0: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
0: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
0: ce ne fossero di tirati,
2: ce
0: così,
2: ne fossero.
1: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
2: Sì,
0: Vedi, no, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
0: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
1: Tanto
0: fondazione.
1: Noi collaboriamo, quindi
0: ma sì, noi,
1: ci
0: tra l'altro,
1: incontreremo presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate dedicate alla fondazione. Stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività. Se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni. C'è una nuova

0: attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato e inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione e alle attività filantropiche e di sostegno culturale e sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal Principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche sempre... io con voi, quindi.
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero, Manuela, per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo presto.
0: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte vorremmo accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino.
1: Grazie
0: al Principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: Una buona serata e un ben ritrovati con il solito appuntamento del venerdì con Gradinata Sud, i colori più belli del mondo. Speriamo che rimangano tale, anche perché di cose davvero, insomma, ne stanno succedendo tante. Ogni giorno ci sono notizie di questo e di molto, moltissimo altro. Ne parleremo con i nostri ospiti, che vado subito a presentare. Stasera puntata davvero esplosiva. Allora, Laura Rossetti stasera, ragazzi, con un abbigliamento qui che siamo in fascia protetta, io te lo dico, poi fai
1: quello. Proprio senza disciplina, completamente.
0: Buonasera Laura. Allora, poi abbiamo Paolo Repetto, Mister 100.000 euro. Buonasera,
2: ecco,
0: Paolo.
2: Sei arrivata. Buonasera a
0: senza,
2: tutti.
0: Senza maglione d'ordinanza, ma
2: senza,
0: ti perdoniamo.
2: Maglione d'ordinanza.
0: Va bene. Alla mia sinistra troviamo Marco Benvenuto, che rientra.
3: Buonasera, buonasera. E poi, io che quotazione ho? No,
0: no, un po' meno, te la dirò dopo. E poi Guido Pastorelli, che lui deve a noi 100.000 euro, giusto?
4: Infatti,
0: Guido?
4: Ve lo stavo per dire, se mi hai fatto un po' di comoderate. Perché
0: allora,
4: se no non ci sto dentro.
0: Assolutamente. Di questo e di molto altro, ma soprattutto noi adesso siamo già pronti per partire con un video molto bello. Si parla di matrimoni, non ci credete? Tanto ve lo facciamo vedere. E allora andiamo subito, rimanete lì, non scappate, non scappate, non ridere già tu. Ecco.

0: È un matrimonio con i colori della Samp. Insomma, Laura, come al solito, quando c'è da mangiare, però a me non mi inviti mai.
1: Ma no, ma non è che io fossi lì.
0: Però mi hanno detto che, insomma. Allora, perché abbiamo iniziato con queste immagini, Laura?
1: Perché l'ospite è inerente, cioè adesso dobbiamo prendere l'aereo o andare.
0: Ma fai qualche cosa, fai un po' la conduttrice,
1: no,
0: per una sera. Dove vogliamo?
1: Già, poi avrò una news da darti, perché qua cambieranno
0: sì.
1: tante cose.
0: Vabbè, sì. Allora, il nostro volo blu cerchiato non va molto distante, ma va in un luogo bello, storico, particolare. Andiamo a Bassano del Grappa e diamo il benvenuto al nostro Michele Lovato. Buonasera, Michele.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, Michele, sei un po' di grappa ce l'hai qui poi da offrire a fine serata, qualora le cose non andassero?
2: Sempre.
0: Allora, senti, abbiamo visto queste immagini, che cosa ci raccontano, cosa ci fotografano?
2: Noi, il nostro essere sampdoriani, anche al giorno del nostro matrimonio, per forza, perché i nostri amici non potevano non metterci questa canzone, che sanno che è la canzone che ci rappresenta, quindi ha fatto parte della nostra giornata.
1: Tra l'altro, un matrimonio particolare, anche in un altro senso.
2: Sì.
1: Raccontaci.
2: Un matrimonio doppio. Siamo sposati il 1 maggio, io e mio fratello gemello.
0: Ah.
2: Tutti e due sampdoriani, con due cugine, fatalità anche.
0: Ma dai, sì. Che bello, che bello. Un matrimonio d'amore

0: è insomma affasciato con i colori più belli del mondo, mettiamola così.
1: Sì. Mio
0: Senti.
1: fratello più grande lo conoscete perché ha vissuto 6 anni in Sudafrica. Avete fatto una puntata del Sandoria Club Sudafrica, era Paolo Lovato,
0: Ah, è
1: Paolo
0: vero.
1: Lovato, che è mio fratello più grande.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Senti, allora, rimani con noi. Tanto ti chiedo al volo, Michele, insomma, come sta partendo? Anche se, insomma, deve ancora un po' partire tutto. Si è messa bene in moto questa nuova Sampdoria o è ancora molto, molto ingolfata?
1: Sinceramente aspetto sempre, visto gli ultimi anni, a dire qualcosa sulla squadra. Aspettiamo sempre di vedere come va e di vedere le scelte che farà la società. Speriamo che dopo gli ultimi anni qualcosa sia servito.
0: Allora, Laura, senti, quando dico ingolfato, perché insomma i chiari di luna non sono belli, no? Soprattutto i tifosi, c'è stato un incontro importante con Fredberg, nomi all'orizzonte che poi faremo, alcuni fanno anche un po' sorridere con tutto rispetto per le persone che hanno menzionato, però insomma di carne al fuoco ne abbiamo. Partiamo però da qui, c'è un ingolfamento o insomma o è la macchina che sta provando a mettersi in moto?
2: Ma secondo me a me non piace la macchina che si sta mettendo in moto con notizie, nomi, secondo me sparati anche un po' a rimbombo, no? Per cercare di fare tanto rumore. Lui giustamente dice: Michele, aspettiamo perché
0: Beh,
2: giudicare
0: certo.
2: prima poi si rischia sempre di sbagliare. Io invece continuo a ribadire: aspetto il nome dell'allenatore e poi ti dirò se questa macchina parte ingolfata o se parta la prima. Quindi attendo perché tutti questi nomi nel momento in cui non rinnovi Lombardo, secondo me
0: Ma
2: un
0: io
2: po' di
0: su
2: idee
0: questo
2: ce
0: ti ho
2: le
0: fatto
2: hai.
0: sta domanda,
2: Ora probabilmente il nome non abbiamo conferme, quindi si tenta un po' di andare al giochino del chi li indovina, no? A sparare addirittura il nome un po' più strano. Poi ne parleremo
0: Ma
2: dopo.
0: certo.
2: Sono state fatte delle promesse. Si è parlato di un nome importante. Io, insomma, i nomi che sono usciti soprattutto oggi non li ritengo tali, ma non perché
0: No,
2: magari non
0: certo, l'abbiamo
2: diventeranno
0: detto,
2: grandi
0: l'abbiamo detto.
2: allenatori, ma se mi
0: Però,
2: parli di nomi importanti, non sono quelli che
0: adesso.
2: sono fatti oggi soprattutto.
0: Allora Marco, senti, c'è stato questo incontro importante, una parte di tifosi con Fredberg, insomma, secondo te è arrivata qualche risposta, soprattutto per loro?
3: Ma io, boh, parole, no? Diceva Mina, cioè risposte. Allora, non lo so, ma se per 3-4 anni mi hai raccontato delle cose che non vanno bene, vedi che uso termini,
0: Sì,
3: perché
0: certo.
3: io dovrei credere che per i prossimi 4 anni tu mi debba raccontare cose concrete? Non lo so,
0: Ma allora
3: cioè
0: fai il
3: io vedo,
0: processo alle
3: ma
0: intenzioni.
3: assolutamente sì, i processi vanno fatti alle intenzioni, i processi vanno fatti alle intenzioni, ma
2: Fai
3: soprattutto vanno
2: convincere.
3: fatte, sono personaggi nuovi, è arrivato un nuovo, come dire, adesso poi sarà da inquadrare, perché poi ormai abbiamo tra senior advisor
0: Sì,
3: e
0: sì, sì,
3: CEO,
0: sì.
3: cose del genere, una volta si diceva un direttore generale. Vabbè, vediamo, non lo so, cioè anche lì mi hanno detto che fa mille cose, dal match analyst si occupa di
0: Sì, c'ha più
3: finanze, io
0: ricopre più
3: quando...
0: figure.
3: No, ma quando uno ricopre più figure mi fa piacere, mi hanno insegnato che è meglio farne bene una senza farne
0: Basta.
3: troppe, però per l'amor di Dio io sono anche abbastanza gretto nelle mie cose, quindi faccio come si faceva quando si giocava, arrivava l'allenatore, la prima cosa che facevi gli buttavi il pallone lì per vedere se sapeva palleggiare, se non sapeva palleggiare lo guardavi già distorto,
0: Allora, abbiamo un altro
3: contano i
0: video. Eh
3: fatti.
0: beh, certo, abbiamo un altro video che riguarda il nostro Michele, così poi interagiamo anche naturalmente con Guido e Paolo. Allora, le facciamo vedere, sì. Tanto faccio una, eccoci qua. Senti, ma questa è Snap, che cos'è? Grappa, che cos'è?
1: No, no, quella era birra quella.
0: Senti, questa Samp è gioia e dolore, ultimamente molti dolori, lo sappiamo, però
1: Più
0: se ti
1: dolore.
0: dovessi chiedere il coefficiente di speranza davvero di questa Samp, come la vedi adesso al di là degli scherzi, insomma, delle battute che abbiamo fatto e ogni tanto ci permettiamo di fare?
1: Ah, io cerco sempre di essere fiducioso, di pensare positivo, dico sempre arriveranno momenti migliori, lo speriamo, penso tutti, e spero che anche la dirigenza, dopo quello che è successo, si pensi un po' anche di farsi circondare da persone che amino davvero questo.

0: questi colori, visto che abbiamo la fortuna, penso, di avere molte persone che amano davvero i colori nostri e potrebbero darci una grande mano, e potrebbero dare una mano anche alla società in questo caso.
1: Sono un po' calibrate le tue risposte, sembra quasi che ci pensi per non affondare troppo la lama nel corpo già martoriato, però poi, anche perché poi siamo quasi in dirittura di saluti, volevo chiederti ancora una cosa: a questa Samp attualmente, al di là del nome, come ricordavamo con Laura, dell'allenatore, chi davvero potrebbe un po' cambiare le redini? Tanto la conferma di Andrea Mancini?
0: Sicuramente sì. Questo sarebbe, secondo me, un tassello di partenza buono, e da lì, appunto, quello che dicevo, di cercare di circondarsi da gente che ama davvero i nostri colori per ripartire e dare una svolta al nostro futuro.
1: Paolo, nelle parole di ovviamente Michele c'è anche un po', sai, tenersi un po' per non dire già abbiamo patito, dare ancora addosso ulteriormente a questo, però so che tu, insomma, di peli sulla lingua non ce ne hai, no? E quindi?
2: I peli o Manfredi l'ho già bastonato abbastanza, chiuso, è andato via, quindi non c'è problema.
1: Anche Yank è andato via.
2: Yank è andato via, beh, questo rimaneva ancora dalla vecchia guardia, quindi c'era anche i tempi di Ferrero.
1: Ma tu come la leggi questo?
2: Come la leggo? Un repulisti pazzesco di Tei e di Freb dell'altro compagno di Merende, e vediamo se rimane Mancini. Bene, fortunatamente forse è un nome che potrebbe aiutarci a risolvere qualche problema. Il resto sarà molto difficile, perché sto Tei non sa chi governare, cioè, perché lì dentro effettivamente non riesce.
1: Adesso è arrivato anche il DS.
2: Il DS, voglio vederlo. Abbiamo anche un presidente, diciamo, onorario, che è sconosciuto ai più, quindi mi sembra il fratello del prefetto.
1: Il prefetto
2: della polizia.
1: Sì.
2: Questo potrebbe. Noi abbiamo un grande
1: figlio, il figlio. Non sbagliamo, se no.
2: Fratello e il figlio. ho sbagliato, scusa.
1: Vabbè, sono
2: noi
1: 80.000
3: euro. Parentesi.
2: Noi abbiamo un grande patrimonio. Vabbè, quei 30.000 che ogni domenica si presentano allo stadio.
1: Allora, Guido, anche per te, insomma, anche per te, sei uno che le cose le ha sempre dette durante anche tutte le puntate che sei stato ospite. Si parte con il piede mezzo giusto, mezzo sbagliato, la riconferma di Lombardo non è arrivata, Mancini, insomma, lì ancora non si sa.
4: La faccia dice tutto.
5: A me mi viene da piangere.
1: Che meraviglia.
5: Allora, Andrea Mancini che venisse riconfermato, se viene riconfermato a me va bene, anche perché Andrea Mancini dietro ha le spalle coperte, perché suo papà sicuramente. Ma dipende con che libertà d'azione viene riconfermato, perché se viene confermato con la libertà che prima deve parlare con uno, che poi deve parlare con l'altro, che poi decide, è come se non ci fosse.
1: Certo.
5: Come
1: certo.
5: Allenatore, anche lì stiamo buttando
1: nomi a
5: caso. C'è anche libero Gennaro Stennacchione dell'Africo Nuovo, che a momenti arriva a sesto in terza categoria, prendiamo anche quello lì, vediamo anche quello lì.
1: Va bene, avremo modo di parlare di questi nomi. Lasciatemi invece solo salutare Michele da Bassano del Grappa, perché adesso devo andare in pubblicità. Michele, proprio in maniera sintetica, insomma, ci auguriamo tutto il bene ovviamente per questa Samp, ma se volessimo trovare, identificare un aggettivo, una parola per davvero per questo nuovo campionato che inizierà.
0: Speranzoso intanto.
1: È già tanto, speranzoso tanto, bene, perché poi c'è il coltello e il karakiri, non rimane altro. Va bene. Allora Michele, grazie davvero per essere stato con noi. Auguri invece per la tua vita e per tutto, a te, a tuo fratello,
0: insomma,
5: per il matrimonio
1: e alle vostre famiglie. Okay.
5: Devo dire che il matrimonio come Bassano non lo so, ma come Grappa deve esserne andata tante al matrimonio.
1: Va bene, Michele, grazie, porte aperte quando vorrai, noi ci siamo sempre. Grazie davvero, buona serata.
0: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Allora,
0: buona
1: serata. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ma tra pochissimo ritorna Gradinata Sud. Rimanete insieme a noi, grazie.

Nel limbo in cui sta vivendo la Sampdoria dopo la fine del campionato, l'episodio forse più significativo sono finora le promesse del signor Walker a una delegazione di tifosi giunti in sede. Coraggioso senza dubbio ad affrontarli visto lo scempio perpetrato in questi anni, e questo può voler dire tre cose: o davvero vuole cambiare registro, o è un incosciente, o è un impunito che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Speriamo vinca lo

0: situazione 1, ma ne dubitiamo purtroppo, e pertanto credo sia bene mettersi il metto e prepararsi a una contestazione che faccia davvero capire a questi signori che la Sampdoria non può e non deve navigare con la lucetta che si mette sul casco il minatore a vista. Anche l'incertezza sul futuro di Mancini pesa, così come lo ribadiamo l'addio frettoloso a Lombardo. I tifosi hanno perfino raccolto firme, la mia virtuale in questo pezzo, ma niente, da Singapore e dalla Manica tutto tace. Ah, ci sarebbe da tenere anche qualche buon giocatore, tipo Viti, Begic, Pierini. Ah, ci sarebbe anche da scegliere un altro allenatore, visto che con una pedata hanno subito allontanato Attilio. Il calcio, cari signori, è una scienza solo all'apparenza complicata, ma in realtà semplicissima. Servono due cose, passione e competenza. Ma temo che chi comanda in Sampdoria, come diceva il compianto Riccardo Garrone, non sappia nemmeno lontanamente dove stiano di casa queste due doti.
1: Come sempre, Laura, Andrea Lazzare la tocca sempre molto molto piano, fa molti giri di parole per arrivare a dire però il vero, no? Quello che davvero stiamo vivendo e stanno vivendo soprattutto i tifosi. Partiamo però da questo incontro che c'è stato dei tifosi, fondamentalmente. L'hanno fatto perché sono arrivati alla saturazione o era già in programma che insomma le cose non andavano e almeno gli hanno subito voluto far capire un attimo che il registro non è quello giusto?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo dal discorso che avevamo iniziato quando c'era l'avvocato Poggi, che parlava di presa di posizione dei rappresentanti dei gruppi, e alla fine ribadiamo il concetto: se non si muovono loro non si muove nessuno. Hanno fatto quello che ci auguravamo tutti facessero, nel senso l'unica cosa da fare, che in questo momento ha tra l'altro ribadito i toni espressi allo stadio nella specie di contestazione che c'è stata, ovvero di vigile attesa della serie: abbiamo gli occhi aperti, state attenti a come vi muovete, perché non ne possiamo più, chiaramente, perché la Sampdoria merita altro, però ci sono tante facce nuove e quindi il beneficio del dubbio di vedere le prime mosse. Certo. Ora, da quello che è uscito, l'abbiamo letto tutti, non contenti, però comunque l'impressione non è stata completamente negativa. Io capisco che adesso quello che ci viene da esprimere è un sentimento comunque negativo, di pessimismo, di poca fiducia, però ripeto, il passo è breve, nel senso che l'allenatore non verrà fuori fra 4 mesi, quindi abbiamo poco tempo di attesa. Uh-huh. Vediamo cosa viene fuori, cioè in questo momento è proprio la cartolina che ci dice dove andremo in vacanza.
1: Con la sua, certo.
2: Vediamo che nome esce. Mm-hmm. Ripeto, hanno parlato di un allenatore comunque di nome.
1: Vediamo.
2: Cioè, voglio dire, oggi i nomi non ne sono usciti, cioè ne sono usciti,
1: sì,
2: magari
1: sono usciti, però difficilmente accostabili.
2: Esatto, ipotetici allenatori magari per il futuro, sicuramente, perché ripeto,
1: ma non certo
2: avuto
1: se vuoi fare quel cambio di registro.
2: Io picchio su Farioli, perché Farioli era stata accostata alla Samp prima che arrivasse Pirlo.
1: Ah, Pirlo. È vero.
2: Penso che nessuno, in pochi, l'avremmo voluto. A me ispirava, non so, così a sensazione o comunque per i trascorsi con De Zerbi. Mi piaceva l'idea, mi sarebbe piaciuta l'idea di rifondare da un giovane bravo. Ha fatto tanta strada, per dire, magari non saremmo
1: le
2: stati
1: sfide,
2: contenti,
1: sì,
2: di
1: le sfide, certo, certo.
2: Però il nome è nome, quindi non quelli che si sono sentiti.
1: Ecco,
2: oggi.
1: Un'altra cosa, Marco, arrivo da te, poi ovviamente Paolo e tutti gli altri. Per quanto riguarda il discorso legato a Lombardo, però adesso stanno anche un po' cambiando, insomma, l'orientamento delle persone, o meglio, le persone, i tifosi, quelli veri che credono nella stampa. Lombardo, ok, ci date un altro nome, però sono in tanti anche che pensavano che Lombardo, forse, grazie a tutto quello che hai fatto, ma forse non fosse la figura giusta per affrontare un altro campionato e cambiare davvero con la Samp.
3: Allora, partiamo dal presupposto che un conto sono i progetti e un conto la riconoscenza. Io ho detto immediatamente che proprio a campionato finito bastavano 3 righe di comunicato, poi in attesa delle discussioni, ma soltanto tanto di grazie.
1: Grazie
3: al gruppo, grazie. Quindi questo fa una società che ci tiene. Su Farioli ho qualche perplessità, perché ho sentito proprio 2 giorni fa un'intervista sua piuttosto lunga, dove già diceva come progettano un nuovo centro del porto. Quindi no, devo dire purtroppo queste notizie in questo senso, sarebbe un gran nome, ma
2: no,
3: io
2: no,
3: dico
2: ma
3: lui
2: non
3: era,
2: per questo, lui... cioè era stato
3: okay.
2: uscito grosso, Pirlo.
3: Per chiudere il discorso,

0: Su Lombardo non lo conoscevamo, perché un conto è la Sandorianità, un conto è l'attaccamento. L'abbiamo conosciuto come ha lavorato. Vabbè, ma può anche non essere lui, venga un altro. Io però tutte queste aperture di credito, io francamente sarà perché io guardo i risultati, poi mi può venire chi vuole, ma se poi dopo 5 partite c'hai 0 punti,
1: siamo sempre
0: non
1: lì.
0: Va bene,
1: siamo
0: cioè,
1: sempre, siamo
0: devi
1: sempre
0: fare
1: lì.
0: I risultati.
1: Allora, tanto andiamo a vedere il prossimo impact, anzi il primo, così lo commentiamo.

0: diluito.
1: Certo, allora, l'allenatore, i nomi di allenatori per il futuro, permettetemi di dire che non me ne importa un accidente. Mi serve un allenatore per domani, non per il futuro, perché serve domani. Lombardo poteva anche essere la figura giusta, ma secondo me era la figura giusta a cui dare le chiavi della macchina quando le ha prese quest'anno, perché era l'unico che conosceva l'ambiente da dentro, che conosceva i giocatori da dentro. Fosse venuto un altro sarebbe stato un problema. Per il futuro, io, con tutto l'affetto che provo nei confronti di Lombardo, mi preferirei un'altra figura, una figura di competenza. Che ci sono le figure di competenza? Io non riesco a capire per quale motivo sta gente qui a cui io fiducia non ne do, così la mia idea è già chiara fin da subito, non ne do, perché io sono stato ricoverato nel loro reparto per 3 anni e a momenti muoio. Quindi per loro, per conto mio, possono anche cambiare lavoro, che per me va solo che bene.
0: Paolo, anche stasera è cattivissimo. Senti Paolo, se invece volessimo...
2: questa è la parte più...
3: psichiatria!
0: Paolo, no, se volessimo invece trovare un po' una...
1: Scusa se ti interrompo, ma allora, fammi di nuovo vedere te, guarda un po'. Guarda.
3: No, vabbè.
1: Fammi vedere te. Fammelo dire. Sembra, ve lo ricordate, Christopher Lee quando faceva Dracula? C'abbiamo un padrone che faceva Dracula.
0: Allora Paolo, se invece volessimo trovare qualche cosa di positivo, che sennò poi ci dicono che siamo sempre pronti... Cerchiamo di pensare che però... può arrivare comunque una figura, allora, anche se non eclatante, che possa fare il caso della Samp. Si era di nuovo parlato in questi giorni, ventilate di nuovo l'ipotesi di Sua Maestà Ranieri, ma ci crediamo veramente poco, ma mai dire mai.
3: Sua Maestà Ranieri non verrà sicuramente, ma non importa. Sua Maestà Ranieri si è ritirato dal calcio. Stop, è andato via da Roma e quindi...
0: ma nemmeno Galoppa, per favore, dalla Fiorentina Under 20, con tutto rispetto.
3: Però la scelta dell'allenatore, per inciso, è... la nascita della squadra fondamentale, perché l'allenatore è quello che darà il là all'acquisto, per me, dei giocatori. Cioè deve partire un attimo da lui.
2: È ma
3: lui,
2: io sai che non ne sono mica tanto convinto.
3: No, non ne sei convinto,
2: con
3: Marco,
2: con questo tipo di società, con questo tipo di dirigenza. Io non sono tanto convinto che Marco, l'allenatore della Sampdoria diventi come Gasperini adesso alla Roma.
3: No, ma Marco,
0: se però hai il peso e la forza,
3: però,
0: Marco, sì.
3: Normalmente chi compra, cioè l'allenatore era quella che guidava poi il calciomercato. Cioè normalmente
2: io con questa società, ripeto, strutturata com'è, ma ti dico anche nel bene, cioè strutturata com'è concettualmente, come concetto d'azienda, l'allenatore secondo me in questo progetto può dire la sua, ma poi decide la dirigenza.
3: È questo l'errore.
4: Ragazzi,
0: non tutti
2: io le cose
0: insieme.
2: Le dico prima.
0: Vabbè. Un attimo solo, Marco.
4: Allora, io non vorrei che fosse confusa la mia vigile attesa con ottimismo e fiducia illimitata.
0: Io l'ho detto.
4: No, però bisogna anche fare distinguere le cose. Ad oggi quello che ci diceva, se anche andassimo in C i progetti non cambiano, aveva un'altra faccia che non è in quelle tre lì, eh? Cioè, perché finora quello che sembra l'attore ci ha messo del grano e basta. Nel senso
0: che non è poco, però.
4: No, nel senso che avrà avuto anche un potere decisionale minimo, sì, ma non era il solo a decidere. Tant'è vero che Mancini dice: meglio adesso che finalmente c'è una testa sola. Allora, da oggi le responsabilità saranno solo di questi tre. Fino ad oggi non lo sappiamo, non ne abbiamo la contezza al 100%. Quindi io, il presidente della Sampdoria fino a 4 settimane fa si chiamava Matteo Manfredi. Quindi io le colpe fino ad oggi le do a lui. Poi questi mi auguro che non facciano gli stessi errori.
1: Sì, però, scusa,
0: ragazzi, devo andare in pubblicità. Mi devo fermare. No, se hai 10 secondi al volo.
1: Che voglio dire, l'errore che si sta facendo, ha ragione lui. Stanno comprando i giocatori senza l'assenso dell'allenatore. È come fare una casa, mettere il tetto e poi i muri sotto.
0: Magari li comprassero.
4: Ma perché anche
2: io penso che con questo tipo di struttura, di mentalità dirigenziale, quindi verticistica, il rapporto con la parte tecnica sia secondario. Cioè, bene, tu sei un dipendente, mi alleni questo.
0: Lo sviluppiamo, ragazzi. Mi devo fermare, se no la regia mi uccide.
1: Che in Italia non funziona.
0: Un po' di pubblicità e rientriamo subito con Gradinata Sud. Grazie.

0: lo proponiamo subito ed è questo, perché con l'impact poi riusciamo anche a sviluppare. Promesse non da marinaio, ma promesse da mantenere. Adesso cambiamo un po', giriamo al volo e partiamo ovviamente da questo lato. Partiamo da te, Guido. Allora, queste promesse, si dice sempre promesse da marinaio, però quella...
1: Il cappello ce l'ha.
0: Il cappello ce l'ha, però c'ha anche quei colori.
2: C'è anche la barca che affonda.
0: Posso chiederti, secondo me, quanto potrà essere importante o quanto è stato importante l'incontro che ha avuto Fredberg con i tifosi? Quanto può pesare secondo te? Chiedo.
3: Che domanda che mi fai?
0: Marco, stai lì, buono.
3: Poco, io cioè, non riesco a capire cosa sia cambiato da ieri, o meglio, l'incontro con Fredberg e i tifosi antecedentemente c'era già stato, non magari così diretto, ma ha sortito effetti? Zero.
0: Però anche è vero che quando c'è stata la protesta invece a Bogliasco dei tifosi e quant'altro, lì la squadra, ti ricordi, 3 o 4 risultati
3: sì,
0: positivi.
3: Sì, ma la squadra, anche con la... Ma la squadra, io mi riferisco alla dirigenza.
1: Perché non c'entra niente, la delegazione dei tifosi ha incontrato Morelli e ha incontrato Walker, che fino ad oggi non si era mai esposto ai tifosi, quindi qualcosina di diverso c'è, cioè Fredberg credo che non... l'incontro ce l'aveva con Mancini.
0: Però Fredberg è quello che poi sicuramente sta anche cercando forse di mantenere Mancini, come dicevamo Laura. Perché stavi scalpitando?
4: No, scalpito perché quando tu vuoi agire come massa di pressione, cioè questo è un discorso che è valido anche in tanti altri settori, tu devi avere una proprietà. Allora, ripartendo da zero, quando andavi a contestare Garrone andavi sotto la Erga, San Benigno lo andavi a cercare sotto casa, sotto erano proprietà localizzate. Quando c'era Ferrero andavi a cercare ristorante. Questi dove vai? All'isola di Man, cioè questo è un discorso che è valido anche per le aziende, quando i lavoratori vanno dell'Italia Sider, vanno a cercare la proprietà dell'Italia Sider che sta in cloud perché non sai bene chi è, cioè com'è che possono esercitare la loro pressione? Esce fuori una cosa molto brutta, tra virgolette, da una parte che dice non devono andare allo stadio, non devono fare gli abbonamenti. Ma sapete che cosa vuol dire per un tifoso non andare a vedere la partita, non fare l'abbonamento? Allora, perché questa società, che non riscontra la mia fiducia, ma per l'amore di Dio, deve fare di questo cuore uno scudo umano? Cioè, perché si devono fare scudo di questa sandorianità, di queste brave persone che sono i tifosi della Sampdoria? Perché? Perché? Non... Questi, io sono convinto, che hanno parlato, gliene può fregare di meno.
0: Addirittura, tu dici, hai sentenziato.
4: Esatto.
0: Foto Morelli, Laura, preparati, perché qui accendiamo un'altra miccia, adesso la vediamo, grazie a Alessio. Eccolo qua. Benvenuto, welcome, grazie, arrivederci, buongiorno e buonasera. Allora, quanto potrà essere davvero l'uomo giusto nel momento giusto? Anche qui arriva dal Servette con tutto il massimo rispetto per il Servette e quant'altro. Però sembra di nuovo che sia arrivato un po' così, caduto dal pero. Chiedo.
1: No. Di fatto no, nel senso che si vocifera che da dicembre sapesse,
0: sì,
1: che ha studiato tanto.
0: Poi è sparito
1: tanto
0: dai radar, però, se ti ricordi.
1: Voglio dire, bisogna vedere anche il ruolo, no? Perché passare da Fiorella, che credo, non so, poi magari invece era un tifosissimo che si occupava di calcio, un commentatore, un esperto e tutto, però credo che non sapesse neanche forse come era fatto uno stadio. Lo sostitui, cioè viene a sostituirlo quantomeno dicono che al Servette abbia fatto molto bene, non, cioè io non lo conosco, lo valuteremo anche lui. Dico che ruolo per ruolo, ora addirittura come si è pianto, però forse sarebbe stato meglio fosse rimasto Manfredi, che credo che abbia fatto tutto quello che di peggio potesse fare. Ora, rimpiangere Fiorella mi sembra...
0: Io ho solo detto quello che hanno scritto anche alcuni tifosi. Che la
1: mi
0: vediamo.
1: Sembra una figura, poi lo vediamo.
0: Infatti,
1: ne ha parlato
0: figlia
1: di Boskov,
0: infatti.
1: Lo conosce molto bene e ne parla in modo assolutamente positivo.
0: Allora, prima abbiamo la dichiarazione di Morelli, no? Mi dicono dalla regia, giusto? Perfetto, allora andiamo ad ascoltarla, la vediamo in video. Claudio conosce il calcio ed è una sua passione da sempre, i tifosi vedranno presto il suo lavoro per il club. Quindi Paolo, parole anche belle coincise, no? Coordinate con quello che davvero potrebbe essere questa figura. Come la commenti,
5: no,
0: Paolo?
5: Ha detto bene Laura, ora vediamo questa persona, diciamo è un po' sconosciuta e più, diciamo sì. Che non è né

Eccoci, ben ritrovati, ancora tanto grazie. Adesso inizieremo a leggere anche qualche WhatsApp che leggeremo insieme a voi. Allora, tanto partiamo dal prossimo Impact che

0: nessuno conosce sto Morelli, però ne arriva dal Servette con il suo bagaglio di esperienza che vedremo qua riposta in questa squadra. Questa squadra aspetta tantissimo da queste persone, soprattutto forse anche da lui. Ora vediamo un attimino la dirigenza, sempre i soliti walk, dipende da loro, da Tei e da quei tre lì. Cioè il tutto dipende da loro. Come si
1: deve integrarsi,
0: ora si parte quasi da zero, cioè quei tre rimangono, gli altri non c'è più nessuno. Tornato abbiamo questo Morelli, che speriamo bene, te l'ho detto, l'importante è fare presto e fare bene, certo. L'allenatore, come ha detto Marco, una volta aveva la sua funzione, adesso...
1: Allora, ci sono anche le dichiarazioni, giusto, la fila di box, andiamola a sentire per favore, perché così, eccole qua, sì, ecco. Vabbè, sentire nel senso, poi le vediamo, tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionino, e sono assolutamente sicura che Claudio saprà farsi voler bene, insomma, parole che toccano, sappiamo...
2: Il dirigente si vuole far bene, si fa voler bene se vince, se perde, come in tutti i lavori, non è
0: Marco,
2: capace.
0: Marco, ricordaglielo, c'era Mantovani, Borea e Bosco, sì, eccolo lì.
1: Ho capito.
2: E c'era, allora lasciami dire, c'era anche una figura importantissima che era l'ingegner Sinesi.
0: E bravo, c'era,
2: in quel contesto.
0: E c'era l'ingegner Sinesi.
1: Guido, non
2: che
1: hai detto...
2: l'olio che faceva funzionare.
1: Guido, non hai detto... Guido, non hai detto una cosa ancora bella e positiva, quindi adesso ti do la possibilità di...
2: Ma perché deve farlo?
3: Non lo faccio volentieri, mi paga.
1: E parecchio anche lo paghiamo, sta prendendo forse anche più di Paolo.
3: Sta venendo l'estate, viene caldo, io sono contento. Allora, volete sapere secondo me come cercano le persone?
1: Però ragazzi, se non troviamo una roba positiva in tutta questa puntata, vi prego,
0: tu che sei sempre...
3: Io sono...
0: Voglio positività.
3: ARH positivo, va bene? Vi accontentate?
1: Allora, non sei positivo sul...
3: Ah, però, gruppo A, Sandoriano, voglio dire, sia di buon auspicio.
1: No, a parte di scherzi, questa va bene, la testimonianza, l'abbiamo ascoltata.
3: Allora, la cosa positiva, cioè il fatto che le persone che fino all'altro ieri...
1: La pulizia adesso l'hanno fatto, quello l'avevano detto, l'hanno fatto.
3: Io l'unica sensazione che ho, che non è negativa, la mia sensazione è che prendano le persone come questo Morelli per amicizia e non per competenza. Lo conosco, è un bravo ragazzo, abbiamo una zia in comune.
1: Guarda, Marco già alza gli occhi al cielo. Marco,
2: no,
1: cos'hai
2: io
1: stasera?
2: Non penso. Chi ha vissuto, cioè, un certo tipo di situazioni, di relazioni, no, tu hai detto una cosa giusta e poi l'hai spinta. È chiaro che poi in un certo tipo di ambiente conosci, perché c'è qualcuno che ti sottolinea una figura, no, sotto quell'aspetto lì ci si arriva anche più facilmente, si hanno rapporti. Noi mettiamo in discussione a priori un probabilmente un fior di professionista, ma ci sono solo i risultati che contano.
4: Pensa Marotta, cioè, Lanzoni, no, che l'ha suggerito, a volte...
2: Ma quello è normale. Io dico soltanto una cosa, la sai quella dell'idraulico, no? Se arriva l'idraulico in casa e mi tappa il buco, è bravo. Se non mi tappa il buco, è scarso, fine.
1: Va bene.
2: Conta
1: allora,
2: dei risultati.
1: Ditemi quanto ho, per favore, prima della pubblicità, ancora un po'. Va bene, allora... Laura, dimmi.
4: Ce la siamo,
1: Laura.
4: Siamo andati lunghi il primo, una foto per... ricordare Luciano Fichiera.
1: Bravissima, arrivavo assolutamente a quello, mi hai anticipato. Allora, ciao Luciano, lo sappiamo, peraltro al di là naturalmente del personaggio, insomma mille sono stati messaggi su tutti i social, ancora una volta Marco, Laura, chi vuole rispondere, magari partiamo da te Laura, qui c'è veramente poi quella passione anche dell'amicizia, non c'è soltanto più il discorso legato al tifoso, c'è molto di più.
4: Io credo
1: perché...
4: che Luciano era un personaggio colorito, io l'ho conosciuto
1: molto colorito
4: e mi piace la cosa che l'abbiano tutti ricordato in maniera molto vera, cioè con
1: sì, senza tanti fronzoli, vero.
4: Con anche le sue debolezze, quindi non difetti ma debolezze, però questo immenso amore e questa passione che credo si vedesse proprio così al primo sguardo. Prorecco, Sampdoria soprattutto, era uno che viveva per le sue passioni, quindi l'aggregazione, l'amicizia, i rapporti, ha costruito sicuramente dei legami fortissimi, e questa nella testimonianza, perché veramente è stato ricordato credo dalle persone più diverse, dagli ambienti più diversi, ma tutti con un affetto incredibile.
1: E inevitabilmente poi il prossimo, ne parleremo nel prossimo blocco, la grande festa ovviamente degli Ultras, se ci sarà un ricordo particolare per Luciano e per tutti quelli che insomma in questi anni sono scomparsi.

0: Parsi, Paolo, anche per te cerchiamo invece il lato positivo. Nell'ultimo blocco vorrei parlare anche poi dei giocatori, perché da lì si vede se c'è il progetto. Allora inizio a fermare quello, voglio prendere quello. Da lì poi lo scacchiere parte anche, è importante anche quello, Paolo.
1: Intanto confermiamo i giocatori che come Viti, Belgiche.
0: Tu Brunori lo terresti?
1: No, Brunori no. Sinceramente. Sinceramente.
2: Ha dei problemi, Paolo, problemi di memoria, l'avevi già detto l'altra volta, ma
1: no. No, ma va bene. No, ma io lo riconfermo. Mi spiace, ribadisco.
3: No, però.
1: E anche De Paoli se ritorna dove. Cioè, ci sono due.
0: È andato via Giordano.
1: Ecco, va tutto bene. Cioè, bisogna confermare.
3: Vedi le note positive che ci sarebbero.
1: De Paoli, cioè, bisogna confermare. Viti e Belgiche sicuramente.
0: Stanno lavorando. Chi è che mi ha detto che stanno lavorando in modo importante per Martinelli? Perché sarebbe un bel colpo.
2: Beh, se rimane Mancini, Martinelli probabilmente.
1: No, Martinelli, forse la Fiorentina.
0: Cioè. Beh, ma se dici tu, gli odiamo ancora un
4: anno. Lasciarcelo ancora un anno perché
0: no,
4: gioca.
0: Perché gioca, infatti, appunto.
3: Il giocatore ha ribadito che lui non avrebbe problemi, però sai.
0: Viti ha detto che è innamorato.
3: Dici poi dopo 10 giorni.
1: Viti è innamorato.
2: Quindi no, sta dicendo che De Paoli va via?
3: No, non lo sappiamo. Ma con tutto rispetto, faccio un po' di ironia, ma De Paoli penso che abbia un contratto ventennale.
0: Sì, allucinante.
2: Sarà il
0: 99 anni come quando ti
2: danno. Sarà il prossimo allenatore.
0: Potrebbe essere il nuovo allenatore della Samp, dai.
3: No, ma ha segnato un gol fondamentale.
1: Ecco, quello sì.
3: No. Paghiamo pegno anche sotto questo aspetto.
0: Aspetta che ci dobbiamo fermare con, insomma, la grande positività che lo contraddistingue. Mi lanci tu la pubblicità. Vai.
5: Guardate un po' se riuscite a comprare qualcosa di quello che andiamo dopo. Vai.

0: Bene, bene, bene, bene, sono in diretta ancora una volta. Paolo, non parlare, è in disciplina, ti do il cartellino rosso.
1: Ma è fuori
0: rosso.
1: Onda che sembra una cosa migliore.
0: No. Allora, Impact, si parte da qui, c'è una piazza pulita qua, speriamo che non ci dicano di tutto chi fa questa trasmissione. Gli occhiali li tiene così, come per dire, devo focalizzare bene quanti soldi spendere ancora con la Samp. Allora, Laura, partiamo da qui perché è piazza pulita, poi avremo anche la foto di Jenka. Quello che dicevamo, le persone che andavano probabilmente allontanate o comunque avevano dato, avevano promesso che avrebbero fatto piazza pulita, almeno da qui possiamo parlare di positività.
2: Beh, dai, facciamo, guarda, sono tre pessimisti stasera, quindi mi assumo le responsabilità di essere l'ottimista. No, sto scherzando, però per estremizzare. Allora, vi do tutte le cose positive. Le cose positive, la pulizia assolutamente, perché sapete che quando l'ambiente è pulito è più sano. Quindi
0: e hai già detto tutto.
2: E ho già detto tutto.
0: E ti prendi già.
3: Io aspetto pulizia Sampdoria.
2: Io aspetto ancora una pulizia più accurata, però vabbè.
0: Ancora col folletto.
2: Cominciamo a accontentarci.
0: Va bene. Poi?
2: E poi niente, c'è stato l'incontro, perché io ho sentito tipo stamattina, che lo salutiamo, Paolo Bardetta, che avrei voluto fosse qui con noi perché aveva un po' di novità, però lui tra l'altro ha visto anche in anteprima la maglia nuova, è molto preparato, e niente, parlando mi diceva appunto di che c'è stato l'incontro con gli sponsor allo stadio da parte della dirigenza, pare perché non è una notizia mia, confermata da alcuni media ma anche da Paolo, che mi diceva appunto che hanno avuto contatti diretti con Tei e che gli sponsor si sono trovati bene, erano abbastanza tranquilli, quindi hanno parlato con la fonte diretta.
0: Quello
2: quindi
0: è un lato molto positivo, molto, perché i soldini, gli sponsor
2: erano soddisfatti, sono usciti anche lì, sono uscite un po' di notizie, ci saranno dei mi sembra che già ne abbiamo tante da sistemare. Se non andiamo a cercarci anche la notizia bomba per dire
0: anche andare sempre a mettere il coltello lì,
2: se non siamo sicuri attendiamo.
0: Perché andiamo con la foto, grazie Alessio, la foto di Jenka, perché caro Marco, benvenuto, siamo arrivati ai titoli di coda anche per lui.
3: Ma Jenka è uno che ha fatto discutere da sempre, devo dire, io mi ricordo appena arrivò col fatto della sua genuinità, poi anche sotto questo aspetto, però poi
0: con Gasperini,
3: io sugli attaccamenti dei professionisti ci ho sempre chiesto.
2: Tra l'altro Marco, scusa,
3: però io
2: sarei più arrabbiata da tifosa dell'altra sponda, perché vederlo dopo

0: i derby vinti, saltare sotto la gradinata.
1: No, ma cioè, infatti, ma io su queste cose ci credo
0: poco.
1: No, da
0: questo punto
1: cioè,
0: di vista...
1: Ma io, voglio dire, un po' il calcio professionistico l'ho conosciuto, cioè anche quello a microfoni spenti, e io tutte ste sta gente che si strappa per le... Ma non è una questione di...
2: Aveva battibeccato no,
1: tu fai,
2: con Gasperini.
1: Sì, ma poi aveva battibeccato, gli aveva dato un russone.
3: Un russone, si erano quasi presi.
1: Ma quando era nel Torino si era preso a botte con...
3: Sì, era uno bello focoso.
1: Quindi non lo so, cioè io...
3: Vabbè, per adesso, però io... No, ma stavamo continuando sul discorso di Piazza Pulita, questo
1: ma
3: dicevo.
1: Ma poi ha avuto anche un momento di gloria, tra virgolette, no? Nella transizione da Ferrero. Quindi, insomma, sotto questo aspetto, personalmente io mi ricordo che aveva fatto già discutere a suo tempo, proprio al suo arrivo. Per
3: comunque, una figura che
1: genuanità.
3: Ha sempre fatto comunque discutere. Ragazzi, invece io voglio assolutamente adesso dedicare, poi ritorneremo anche sul discorso dei calciatori, confermati e non riconfermati. Allora, andiamo a vedere la foto della festa, perché è importantissima, ragazzi, ci teniamo. Il 6 di giugno non si può mancare, tanto che la nostra Laura Rossetti con elmetto e fucile andrà, sto scherzando, dai, anzi no, Laura andrà proprio a seguire per poi proporre tutte le immagini. Sarà anche un momento forse di forte aggregazione, anche per cercare di capire che solo stando insieme si possono superare questi momenti, giusto Laura?
0: Sì, no, direi che senza nulla togliere a nessuno, per le feste poi dei tifosi sono tutte bellissime, a tutti gli effetti, belle, coinvolgenti, però diciamo che forse la festa degli ultras è una delle più
2: migliore.
0: No, non migliore, però una delle più attese,
3: delle
0: forse
3: più attese,
0: una delle più
3: vero,
0: significative,
3: sì.
0: E lo vediamo dal programma che è uscito nei giorni scorsi, ci sono anche tanti temi, si discuterà anche temi importanti, cioè è un momento di festa, di aggregazione,
3: ma
0: allo
3: stesso tempo,
0: esatto,
3: certo.
0: E assolutamente nei momenti difficili, perché è bello stare insieme nei momenti belli, sicuramente, festeggiare, cortei, eccetera, però io credo che certi momenti sportivi, drammatici come quelli che abbiamo passato, e parlo, mi limito sempre allo sportivo, quando si possono condividere, insomma, quando si dice che le sfortune condivise pesano un po' meno, forse
3: te le
0: è vero,
3: prendi,
0: perlomeno dici lo vado in guerra con i miei fratelli e insomma è un po' diverso.
3: Adesso vorrei anche parlare inevitabilmente un giro veloce e giocatori e quant'altro, saranno le mosse forse anche più importanti, perché insomma se tu mi inizi a confermare Beggi, che riesci a tenere Martinelli, Viti e quant'altro, vuol dire che allora la strada è probabilmente quella lì. Io penso che lì dovranno giocare molto ovviamente i vertici.
1: Sì Franco, mi prendo proprio un secondo, proprio in riferimento alla festa, volevo salutare una grande tifosa sandoriana, Maria, che in questo momento sta combattendo una battaglia importantissima,
3: non solo
1: sportiva ovviamente, quindi un grande volevo condividere questo sentimento con tutti gli amici che ci seguono a casa e questa importante trasmissione della Samp. E per quanto riguarda i giocatori, ci ha messo troppi se, per l'amor di Dio, ha ragione Laura in questo caso, vigila attesa, cioè non lo so quando
3: però
1: inizierai,
3: sai,
1: a essere operativo.
3: La conferma dei giocatori vuol dire anche Pagliese,
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Poi abbiamo scherzato su alcuni non confermati, e cose del genere, dei vaticini, però se, allora, da quando si inizierà a essere operativi? Primo step, quando? Perché nel momento in cui, se tu vai a parlare...
3: Ti devi già preparare anche per il raduno.
1: Allora, siamo molto onesti. Andrea Mancini può andare a parlare con un suo pari dirigente, poi Andrea Mancini cos'è? Il 30 giugno potrebbe non esserci più.
3: Sì,
1: che tipo di allora, subito bisogna dare un organigramma societario. E questo, sì, ecco, primo step è l'organigramma societario.
3: Togliamo un po' di
1: Chi va a trattare chi...
3: Certo,
1: e con che cosa?
3: Certo.
1: Dopodiché allora va bene. Quindi,
0: io ho una speranza, Marco, ho una speranza.
1: La speranza lo sai che
0: No, una speranza.
1: È l'ultimo a morire dopo lunga e penosa malattia.
0: Ci sono anche delle basi su cui pensarlo, poi non so se sarà lui, però quello che mi auguro io in questo momento è che per esempio il nome dell'allenatore non sia ancora uscito perché è ancora impegnato in una battaglia,
1: e quindi potrebbe
0: ad
1: essere
0: Aquilani,
2: così.
3: Che poi c'è chi dice Aquilani deve dimostrare ancora che cosa
0: vabbè,
3: ha fatto,
0: però
3: a
0: me il profilo,
1: per l'amor di Dio, però
3: ragazzi,
1: devi avere qualcuno che vada a parlare con potere di firma tra virgolette con
3: sì, devi
1: Aquilani.
3: Arrivare che sei già
1: e questo devi
2: contratto in mano, tu dici
1: come?
2: Contratto in mano,
1: devi essere portatore di un contratto valido.
3: Guido, mi sembra di capire che a te poco interessa forse il nome, ma alla fine

0: Quando c'è il ritiro, quando lo facciamo? Che giorno comincia il ritiro?
1: A luglio, no? Se non sbaglio, dovrebbe essere primi di luglio, prima o seconda settimana di luglio.
0: Allora, entro il 30 giugno dobbiamo avere allenatore, squadra e DS.
1: Beh, quello ovvio, ma come diceva Marco, si spera anche un po' prima.
0: Sì, ma il 30 giugno è fra un mese.
2: Ma non un allenatore qualsiasi, tu dici.
0: Ma un allenatore qualsiasi lo prendo anch'io. Mi date mezz'oretta di tempo, lo trovo.
3: No, però, l'allenatore qualsiasi. Gli scherzi, tu devi avere subito la compattezza di un assetto societario. Allora, noi abbiamo anche un po' fatto polemica. Allora, abbiamo un direttore generale, un direttore sportivo. Ecco, compattezza. Poi, queste persone possono andare dal prescelto di turno con un contratto valido in mano, cioè con la possibilità, con il potere di firma, ma questo, cioè, se viene da me, allora, qualcuno mi dice forse diventerò proprietario del Corriere della Sera, vuoi venire a fare il direttore? Dico, vabbè, sì, ma ho capito, io ti dico di sì, ma poi
1: ragazzi, i minuti volano. Allora parto da Paolo che vi faccio un giro. Allora, sempre per rimanere nel tema dei giochi, se volessimo trovare una percentuale così ad oggi, Mancini quanto può rimanere?
2: Mancini penso che rimanga, secondo me, all'80%.
1: Laura? Assumiti le tue responsabilità.
4: Sì, 70.
1: 70, Guido.
0: 70, però bisogna vedere con che potere decisionale.
1: Decisionale, come diceva? Velocissimo.
3: 50.
1: Ecco, Marco anche subito meno. Ha spezzato come subito 50.
3: Ma no, perché lo penso.
4: Bando alle ciance, vogliamo dare l'informazione? Che
1: quella giù,
4: dicevo.
1: Quella là?
4: Certo, dai, perché dai. Purtroppo dobbiamo. Vabbè, noi porteremo avanti la trasmissione fino a fine giugno. Più o meno.
1: Vediamo cosa ci dicono. Vediamo, noi facciamo quello che ci dicono.
4: Okay. Però sappiamo già che saranno le ultime.
1: Ah sì? Hanno già trovato i sostituti?
4: Li hanno già, tra l'altro, addobbati, preparati.
1: Ah, sì?
4: Sì.
1: E allora, vabbè, niente, andiamo a vedere.
4: Te li faccio vedere.
1: Vediamoli un po'. No.
3: E che belli.
1: Ma sai che, sai che quello sulla sinistra leggermente un po' mi assomiglia. Ma l'altra è una gran bella.
3: È un fisico
1: donna.
3: Da culturista.
4: Guarda che
3: Franco,
4: alta,
3: cioè.
4: Guarda che alta.
2: Li conosco.
1: No, ma io sono quella a destra col muccio, in realtà. Va bene, ci siamo permessi di scherzare un po', insomma, noi cerchiamo, avete visto, con Gradinata Sud anche di entrare.
0: Ma mi dici,
1: in
0: come faccio
1: che
0: io a essere positivo?
1: Ah, no, è vero, se ci sono di nuovo quei due lì.
2: Ora la conferma è sicura.
1: Allora, vabbè, Paolo, se tu accetti l'ultima proposta che ti facciamo di 425.000 euro per condurre te da solo, per me va bene, nel senso.
2: 400. Cosa faccio, Marco?
3: Hai il potere di firma.
2: Accetto.
3: Fai una proposta.
4: Con quei soldi lì, secondo me, ti puoi permettere una riga di pullover in cashmere color ufficiale.
1: Ragazzi, siamo al titolo di coda. Marco, davvero grazie.
3: Grazie a voi.
1: Guido, come sempre, grazie.
0: A voi.
1: Paolone,
2: grazie a tutti voi.
1: Davvero.
4: Grazie, Laura. All'ottimismo di Guido, lo dico anch'io.
1: Ci vediamo venerdì. Dai l'appuntamento tu, vai. Chiudi tu, vai.
4: Allora, ci vediamo venerdì con i colori più belli del mondo. Pensavi che dicessi il conduttore più bello del mondo.
1: È vero. Una buona serata, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo, Gradinata Sud.

Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista

0: un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
3: Infatti
0: la racconteremo insieme.
3: Io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare gli miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
1: Sì. Sì, è vero.
0: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po' i nostri ospiti. Sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo, ed è una cosa straordinaria, un film straordinario, che, se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC, in periodo elettorale, doveva descrivere la città, e è veramente un film da vedere perché è stupendo.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor Fasce.
2: Fare domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così, è vero professore?
2: Forse sì, insomma non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero, benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
3: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: È fortunato il direttore.
3: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero.
1: Vero.
3: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
1: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
3: No, no, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme, davvero.
0: Allora ci siamo un po' stupiti.
1: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
0: Esatto, Franco.
1: L'abbiamo raccontata
0: Franco.
1: Come dice anche Nando.
4: Ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
1: Sì.
4: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
0: Sono sempre quelle.
4: Non c'hanno la loppia.
0: Qualche anno in più,
4: leggono
0: però.
4: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
3: la secola. Però non era anni 70 quel filmato.
4: Anni 60. 60. 60. 60. 60. 60.

0: Era prima il periodo delle elezioni
1: d'oro di Genova, quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
2: Un po' di difesa.
1: Poi, allora, poi ci giochiamo, poi ci perché giochiamo. La storia della torta di riso, esatto, ce la siamo inventata
3: però,
1: noi
3: come,
1: qua.
3: Come Michele ha raccontato il suo bisogno,
1: te ne
3: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli, e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van".
2: Ecco,
3: questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
3: Sono tecniche, certo, di marketing.
1: Certo. E poi c'è la taccagneria. Poi la storia della taccagneria, che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani man mi chiedono qualcosa.
2: Ma esiste ancora?
3: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Sì. Allora, ci rivediamo tra pochissimo. Non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio. Storie, interviste, commenti, ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
3: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, non, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti, adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
1: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì, il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
2: Più amato.
1: Sembra soprattutto grazie a De André.
3: Evidente, certo.
1: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
3: Però lo apprezzano. Basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
2: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
3: sì,
2: diversi personaggi
3: che
2: fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
3: Paolo Odone,
2: storico, appunto, poi
3: Paolo Odone
2: è stato
3: l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E, personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campoligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
2: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato, proprio risale al 2011.
3: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
2: Vediamo.
3: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
5: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto

0: il loro feudo e continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma, il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
1: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
0: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
2: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, cioè, certo. Gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non certo. Lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
2: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
1: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova. Che ancora
2: nel resto d'Italia, che ancora adesso
3: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
1: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
3: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
1: Siamo qua a parlare.
3: A Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese, nelle sue tradizioni però... con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
1: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
1: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o pesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba... Io la settimana scorsa dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
3: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha... Cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì. Ma è fatta a seni e golfi, a scogli e così, è un territorio diverso, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
2: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
1: Però poi... Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente.
3: Perché quella se ne va fuori da dopo.
1: Sai che non l'avevo fatto apposta.
2: Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
1: Facile.
3: Sì. Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'ha fatta.
4: Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua. No. Voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Forse. Sì, magari. No, scherzo. Assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
1: Sì, assolutamente.
5: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ulè in milanese.
1: Ah, sì, ecco,
5: questa era la prima reazione. Milanese, quello lì, no? Ecco.
1: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
2: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole

0: qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
1: Pochi voli e non molto buon mercato.
0: No, esatto. Questo è un altro tema.
2: Stai parlando da genovese, sai.
1: Con l'accento?
0: Forse ti stiamo...
2: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
1: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro...
3: Magari emiliana.
1: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
3: Ho capito.
1: Non si sentono neanche
0: Forse emiliani. Abbiamo capito.
1: Cioè, adesso non si offendano, sì. Ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
2: Giusto.
1: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
0: Aia.
1: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce l'ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
2: Noi non l'abbiamo fatto.
3: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
2: certo,
3: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
0: Gli
3: albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
0: Questa distinzione.
2: Quindi noi possiamo ricordarla alla nostra epoca. La differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
3: Questa dura tuttora.
1: È dura tuttora.
0: È una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
2: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
3: Il
2: nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
3: E loro quello di D'Alema.
1: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
3: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
1: Esatto.
3: E ci tengo.
1: È così.
0: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
3: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
0: monti.
2: Giusto.
0: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Doni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni, Carlo. Signore degli stoccafissi.
2: Esatto.
0: Mi hai anticipato qualcosa.
2: Ma perché
0: in merito a questi viaggi.
2: Sì, lui racconta in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
0: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
2: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
1: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
2: È vero.
1: Cioè,
2: scusate,
1: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
2: Ma se va avanti così ci va.
1: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via,
2: sì.
4: A Siena.
3: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
1: Ma oltre a quello c'è tutto
0: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
4: Assolutamente.
1: Donare la città, ma non riesce così.
3: Perché non c'è una casa
2: di cantautori. Se ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è un libro? No, io no, assolutamente.
2: No,
4: però
0: professore, è il momento di scriverlo.

0: quello sui Beatles.
1: E quindi, ma no, dopo i Beatles...
2: È una storia molto interessante.
3: Ne è parlato da Mieli.
2: Sì, da Mieli.
0: Anche per non fare solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
3: Certo. Ma certo, in
2: qualche modo. Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
1: Ah, li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
2: Saif, Olli,
1: Alfa, li conoscete?
3: Certo, no? Siamo informatissimi.
0: Se tu vai allo stadio,
2: nonostante l'età,
0: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
1: sold
0: cantano?
1: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
0: E cosa cantano i ragazzi? Brescia, Olli.
1: Siete più informati
0: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
3: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età. Tema qua.
1: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
3: Pasquale
1: sotto
3: Rotondi,
1: il letto.
3: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
0: E l'ha nascosto.
1: L'ha tenuto un po' al sicuro.
3: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
1: Una grande responsabilità.
3: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena raccontare, Mario,
1: così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
3: beh, sì, perché
1: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
3: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
0: Cinque giorni al porto,
2: Tutto Brecht.
0: Beh, forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
3: Beh, creavano
0: dopoguerra.
3: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che
0: era il pre-68,
3: c'erano 50 persone.
0: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
3: Quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
2: Uno spartiacque.
3: Per la nostra generazione.
2: Assolutamente.
3: Perché tu l'hai
2: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
3: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
1: come luogo nuovo,
2: assolutamente
3: esempio della modernità.
2: Assolutamente.
0: E due concerti di 35 minuti. Cioè,
3: 35 minuti.
2: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35-40
0: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
2: George Harrison è Sori, perché abbiamo lo scontrino del tassista.
1: Ammetto, ci sarei voluta essere.
0: Comunque,
1: ammetto.
0: Quel fatto

0: La dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
1: Certo,
2: dopo Milano.
3: Dopo Milano.
0: Milano era la capitale.
4: No, no, soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché...

0: Tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando 5 giri, e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
1: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
2: Assolutamente, sì. Ma i capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri. I Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco. Le ragazze sono...
3: Eppure erano genere, baronetti.
0: Le ragazze erano sono appena diventati baronetti, o no?
2: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la Prima Guerra Mondiale.
0: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece...
2: 67,
0: i Rolling Stones, li avevo visti. È già diversa l'atmosfera.
2: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano primi in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
3: epocale
2: da ricostruire. Ecco, e quindi...
1: Che erano tutti italiani i New Trolls.
3: Sì.
1: È vero. Tutti italiani.
4: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
2: Ma non solo,
4: ritmi,
2: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
4: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre dalla trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per fare la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva la
6: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
4: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
0: Pensa, questo non dovevi dire. Ecco,
1: andiamo via.
4: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
0: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente...
3: Un gigante.
0: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
3: Beh, lì un po' ridevamo.
0: Ridevamo.
4: Ma secondo voi...
3: Teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo...
4: Certo.
0: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal... sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
3: Eh sì, certo.
1: Siamo alla Marconi.
0: Arrivavano tutti lì.
4: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
0: Ma sai, i luoghi che forse sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
4: No, fa parte comunque dell'identità.
0: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole: la città Genova capovolta.

0: E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
1: Ma esiste, grande, secondo voi, una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
0: Ma è diverso.
1: È diverso. Molto
0: diverso. Beh,
2: no. Allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
0: 20, 20. 20.
2: Adesso a teatro quanti sono?
3: Sono monologhi.
4: Non posso.
2: Due.
4: Costa troppo.
2: E trionfano i monologhi. Perché costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella.
5: Che gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava, Carlo, appunto, che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
0: Certo.
4: Perché con quattro persone...
2: paghi meno.
0: Beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
5: Quindi l'opera è costosissima.
0: 5 giorni al porto.
2: Infatti non ce la fa mai.
0: Terribile. C'era il porto. Terribile.
4: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
2: E questo non è un problema di cinghia genovese.
4: No, no, no, no, no,
1: questo non è un problema.
4: Relazionalmente ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times ci sono queste cose sul
1: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
0: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
2: Gassman era genovese.
0: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
2: rivisto nel 92,
0: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto.
2: Sotto un diluvio,
0: sotto
2: perché
0: un diluvio
2: pioveva.
0: Allucinante.
2: Che a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
4: È vero.
0: È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica.
1: Ecco, parliamo anche questo, perché nel tuo libro
0: Ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani, che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra...
0: 63 dopo Milano.
2: Dopo insieme,
0: due settimane dopo Milano.
2: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio e gli dice...
2: chiama Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
2: e poi una delle prime giunte rosse nel 75,
0: certo, sì.
2: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma
4: prima c'è l'esperto,
0: c'è qualche sì, infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
2: Siamo dimenticati il 60.
0: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
1: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono il buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro, lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere, appunto, parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico... americano, in
0: Nando,
1: senso,
0: credo che la storia americana, anche lui, quindi, conosciuta, insomma, bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuato, io non ho mai capito bene qual era la
4: no,
0: la
4: io non l'ho individuato
0: una volta, mai
4: ah sì, mi sembrava che ho mentito.
0: Hai mentito, però
1: ricordiamo i telespettatori a casa,
4: Fernanda,
1: Mario.
4: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
5: Hemingway ha tradotto, no?
4: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i beat,

0: Ecco, quella che introduce in notevole misura, l'introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile. Era un po', ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi. Ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era Nander, esattamente.
1: A Milano la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
1: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
1: E collaborava lei col Corriere poi.
3: Sì, anche qua era la Nanda.
4: E aveva questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì, sì. Non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... Sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
3: Genovese.
2: Un lato del
0: molto
2: carattere
0: genovese, e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque, Maria, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
3: sì.
1: È una città strana, piena di contraddizioni, anche di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
3: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, Fernanda Pivas, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via. Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovesi. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
3: vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
3: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
4: Piovene,
3: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì.
3: Un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai.
3: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
3: Cioè,
0: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
4: spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Quello senz'altro.
4: Genova non finisce mica lì.
3: Per lo stile,
4: come diceva Brodel, Genova continua azzurre che ci sono davanti.
3: Lo stile
4: e da lì
3: inglese,
4: cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Lo stile Parlando inglese un che po' noi... di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcenaro.
3: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione,
3: sì,
2: queste cravatte.

0: No, lui a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
1: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere.
0: Ha un contributo che risale.
1: Esatto.
0: Facciamolo dire a lui.
1: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
2: Eri già nata comunque nel 2021.
1: Sì, c'ero.
0: C'eri? C'ero. Vedi.
1: Sentiamo.
3: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
1: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
0: Però
1: sono
0: la verità.
1: Disegnano quella che è la realtà.
0: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
1: Ah, ecco. E
2: così è sdrammatizzato
0: così. Così.
1: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
0: Chi risponde?
1: Io partirei dal
4: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare.
1: E sì. Poi avere il mare è...
2: Adesso poi lo spiego
1: posso
2: io.
1: Dirlo,
4: e poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma.

0: Una buona serata e un ben ritrovati con il solito appuntamento del venerdì con Gradinata Sud, i colori più belli del mondo. Speriamo che rimangano tale, anche perché di cose davvero, insomma, ne stanno succedendo tante. Ogni giorno ci sono notizie, di questo e di molto, moltissimo altro ne parleremo con i nostri ospiti, che vado subito a presentare. Stasera puntata davvero esplosiva. Allora, Laura Rossetti stasera, ragazzi, con un abbigliamento qui che siamo in fascia protetta, io te lo dico, poi fai
1: quello. Prevedo una puntata... proprio senza disciplina, allora, completamente.
0: Buonasera Laura. Allora, poi abbiamo Paolo Repetto, mister 100.000 euro. Buonasera,
2: ecco,
0: Paolo.
2: Sei arrivato a 100.000, da 96 a 100.000. Buonasera a tutti.
0: Senza maglione d'ordinanza, ma ti
2: perdoniamo.
0: Senza
2: maglione d'ordinanza.
0: Va bene. Alla mia sinistra troviamo Marco Benvenuto, che rientra.
3: Buonasera, buonasera. E poi, io che quotazione ho? No,
0: un po' meno, te po la meno. Dirò dopo. E vabbè. Poi Guido Pastorelli, che lui deve a noi 100.000 euro, giusto
4: infatti,
0: Guido?
4: Stavo per dire se mi hai fatto un po' di comoderata, perché allora, se no non ci sto dentro.
0: Assolutamente, di questo e di molto altro, ma soprattutto noi adesso siamo già pronti per partire con un video molto bello. Si parla di matrimoni, non ci credete? Tanto ve lo facciamo vedere. E allora andiamo subito, rimanete lì, non scappate, non scappate, non ridere già tu. Ecco.

0: matrimonio con i colori della Samp. Insomma, Laura, come al solito, quando c'è da mangiare, però a me non mi inviti mai.
1: Ma no, ma non è che io fossi lì.
0: Però mi hanno detto che, insomma. Allora, perché abbiamo iniziato con questa immagine?

0: Laura?
1: Perché l'ospite è inerente, cioè adesso dobbiamo prendere l'aereo o andare.
0: Ma fai qualche cosa, fai un po' la conduttrice,
1: no,
0: per una sera.
1: Dove
0: vogliamo?
1: Già, poi avrò una news da darti, perché qua cambieranno
0: sì.
1: tante cose.
0: Sì, vabbè, sì. Allora, il nostro volo blu cerchiato non va molto distante, ma va in un luogo bello, storico, particolare. Andiamo a Bassano del Grappa e diamo il benvenuto al nostro Michele Lovato. Buonasera Michele.
2: Buonasera a voi.
0: Allora Michele, sei un po' di grappa ce l'hai qui poi da offrire a fine serata, qualora le cose non andassero?
2: Sempre.
0: Allora senti, abbiamo visto queste immagini, che cosa ci raccontano, cosa ci fotografano?
2: Beh, noi, il nostro essere sampdoriani, anche al giorno del nostro matrimonio, per forza, perché i nostri amici non potevano non metterci questa canzone, che sanno che è la canzone che ci rappresenta, quindi ha fatto parte della nostra giornata.
1: Tra l'altro un matrimonio particolare, anche in un altro senso.
2: Sì.
1: Raccontaci, raccontaci.
2: Un matrimonio doppio, siamo sposati il 1° maggio, io e mio fratello gemello.
0: Ah.
2: Tutti e due sampdoriani con due cugine, fatalità anche.
0: Ma dai, sì. che bello. Un matrimonio d'amore, è, insomma, fasciato con i colori più belli del mondo, mettiamola così.
2: Sì. Senti, mio fratello più grande lo conoscete perché ha vissuto 6 anni in Sudafrica, avete fatto una puntata del Sampdoria Club Sudafrica, era Paolo Lovato, Paolo Lovato, che è mio fratello più grande.
0: È vero. Senti, allora, rimani con noi. Tanto ti chiedo al volo, Michele, insomma, come sta partendo, anche se, insomma, deve ancora un po' partire tutto. Si è messa bene in moto questa nuova Sampdoria o è ancora molto, molto ingolfata?
2: Sinceramente aspetto sempre, visto gli ultimi anni, a dire qualcosa sulla squadra, aspettiamo sempre di vedere come va e di vedere le scelte che farà la società. Speriamo che dopo gli ultimi anni qualcosa sia servito.
0: Allora Laura, senti, quando dico ingolfato, perché insomma i chiari di luna non sono belli, no? Soprattutto i tifosi, c'è stato un incontro importante con Fredberg, nomi all'orizzonte che poi faremo, alcuni fanno anche un po' sorridere, con tutto rispetto per le persone che hanno menzionato, però insomma dei cani al fuoco ne abbiamo. Partiamo però da qui, c'è un ingolfamento o insomma o è la macchina che sta provando a mettersi in moto?
1: Ma secondo me a me non piace la macchina che si sta mettendo in moto, con notizie, nomi, secondo me sparate anche un po' a rimbombo, no? Per cercare di fare tanto rumore. Lui giustamente dice, Michele, aspettiamo, perché giudicare
0: Beh, certo.
1: prima poi si rischia sempre di sbagliare. Io invece continuo a ribadire, aspetto il nome dell'allenatore e poi ti dirò se questa macchina parte ingolfata o se parta la prima.
0: Uh-huh.
1: Quindi attendo, perché tutti questi nomi nel momento in cui non rinnovi Lombardo, secondo me un po' di
0: Ma io su questo ti ho fatto sta domanda.
1: Ora probabilmente il nome non abbiamo conferme, quindi si tenta un po' di andare al giochino del chi li indovina, no? A sparare addirittura il nome un po' più strano. Poi ne parleremo dopo.
0: Certo.
1: Ci sono state fatte delle promesse, si è parlato di un nome importante. Io insomma i nomi che sono usciti soprattutto oggi non li ritengo tali, ma non perché magari non diventeranno grandi allenatori. Ma se
0: però,
1: mi parli di nomi importanti, non sono quelli che sono fatti oggi soprattutto.
0: Allora Marco, senti, c'è stato questo incontro importante, una parte di tifosi con Fredberg, insomma, secondo te è arrivata qualche risposta, soprattutto per loro?
3: Ma io, parole, no? Diceva Mina, cioè risposte. Allora, non lo so, ma se tu per 3-4 anni mi hai raccontato delle cose che non vanno bene, vedi che uso termini,
0: sì,
3: perché
0: certo.
3: Io dovrei credere che per i prossimi 4 anni tu mi debba raccontare cose concrete? Non lo so.
0: Ma allora fai il processo alle intenzioni.
3: Assolutamente sì, i processi vanno fatti alle intenzioni, ma soprattutto vanno fatte, ci sono personaggi nuovi, è arrivato un nuovo, come dire, adesso poi sarà da inquadrare, perché poi ormai abbiamo tra senior advisor,
0: CEO,
3: cosa del genere. Una volta si diceva un direttore generale. Vabbè, vediamo, non lo so. Cioè, anche lì mi hanno detto che fa mille cose, dal match analyst si occupa di finanze.
0: C'ha più

0: ricopre quando, più figure.
1: No, ma quando uno ricopre più figure mi fa piacere. Mi hanno insegnato che è meglio farne bene una senza farne troppe. Però, per l'amor di Dio, io sono anche abbastanza gretto nelle mie cose. Quindi faccio come si faceva quando si giocava. Arrivava l'allenatore, la prima cosa che facevi, gli buttavi il pallone lì per vedere se sapeva palleggiare. Se non sapeva palleggiare, lo guardavi già distorto.
0: Allora, abbiamo un altro
1: conto
0: video.
1: Contano i fatti.
0: Beh, certo. Abbiamo un altro video che riguarda il nostro Michele, così poi interagiamo anche naturalmente con Guido e Paolo. Allora, le facciamo vedere, sì. Tanto faccio una, eccoci qua. Senti, ma questa è Snap, che cos'è? Grappa, che cos'è?
2: No, quella era birra, quella.
0: Senti, questa Samp è gioia e dolore, ultimamente molti dolori, lo sappiamo, però se ti dovessi chiedere il coefficiente di speranza davvero di questa Samp, come la vedi adesso, al di là degli scherzi, delle battute che abbiamo fatto e ogni tanto ci permettiamo di fare?
2: Ah, io cerco sempre di essere fiducioso, di pensare positivo, dico sempre arriveranno momenti migliori, lo speriamo penso tutti, e spero che anche la dirigenza dopo quello che è successo si pensi un po' anche di farsi circondare da persone che amino davvero questi colori, visto che abbiamo la fortuna penso di avere molte persone che amano davvero i colori nostri e potrebbero darci una grande mano e potrebbero dare una mano anche alla società in questo caso.
0: Sono un po' calibrate le tue risposte, sembra quasi che ci pensi per non affondare troppo la lama nel corpo già martoriato, però poi anche perché poi siamo quasi in dirittura di saluti, volevo chiederti ancora una cosa, a questa Samp attualmente, al di là del nome come ricordavamo con Laura dell'allenatore, chi davvero potrebbe un po' cambiare le redini? Tanto la conferma di Andrea Mancini?
2: Sicuramente sì. Questo sarebbe secondo me un tassello di partenza buono e da lì appunto quello che dicevo di cercare di circondarsi da gente che ama davvero i nostri colori per ripartire e dare una svolta al nostro futuro.
0: Paolo, nelle parole di ovviamente Michele c'è anche un po', sai, tenersi un po' per non dire già abbiamo patito, dare ancora addosso ulteriormente a questo, però so che tu insomma di peli sulla lingua non ce ne hai, no? E quindi?
3: I peli o Manfredi l'ho già bastonato abbastanza, chiuso, è andato via, quindi non c'è problema.
0: Anche Yank è andato via.
3: Yank è andato via, beh questo rimaneva ancora dalla vecchia guardia, quindi c'era anche ai tempi di Ferrero.
0: Ma tu come la leggi questo?
3: Come la leggo? Un repulisti pazzesco di Tei e di Freb dell'altro compagno di Merende, e vediamo se rimane Mancini, bene, fortunatamente forse è un nome che potrebbe aiutarci a risolvere qualche problema. Il resto sarà molto difficile perché sto Tei non sa chi governare, cioè perché lì dentro effettivamente non
0: però
3: riesci.
0: Adesso è arrivato anche il DS.
3: Il DS voglio vederlo, abbiamo anche un presidente diciamo onorario che è sconosciuto ai più, quindi mi sembra il fratello del prefetto,
0: del prefetto della polizia.
3: Questo potrebbe, noi abbiamo un grande
0: figlio, il figlio. Non sbagliamo, se no
3: fratello e il figlio. ho sbagliato, scusa.
0: Vabbè, sono
3: noi abbiamo un grande patrimonio. Vabbè, quei 30.000 che ogni domenica si presentano allo stadio.
0: Allora Guido anche per te, insomma, anche per te sei uno che le cose le ha sempre dette durante anche tutte le puntate che sei stato ospite, si parte con il piede mezzo giusto, mezzo sbagliato, la riconferma di Lombardo non è arrivata, Mancini insomma lì ancora non si sa.
4: La faccia dice tutto.
5: A me mi viene da piangere.
0: Che meraviglia.
5: Allora Andrea Mancini che venisse riconfermato, se viene riconfermato a me va bene, anche perché Andrea Mancini dietro ha le spalle coperte perché suo papà sicuramente ma dipende con che libertà d'azione viene riconfermato, perché se viene confermato con la libertà che prima deve parlare con uno, che poi deve parlare con l'altro, che poi decide, è come se non ci fosse.
0: Certo.
5: Come
0: certo.
5: Allenatore anche lì stiamo buttando
0: nomi a
5: caso, c'è anche Libero Gennaro Stennacchione dell'Africo Nuovo che a momenti arriva a sesto in terza categoria, prendiamo anche quello lì, vediamo anche quello lì.
0: Va bene, avremo modo di parlare di questi nomi. Lasciatemi invece solo salutare Michele da Bassano del Grappa.

0: mappa, perché adesso devo andare in pubblicità. Michele, proprio in maniera sintetica, insomma, ci auguriamo tutto il bene ovviamente per questa SAMP, ma se volessimo trovare, identificare un aggettivo, una parola per davvero per questo nuovo campionato che inizierà?
1: Speranzoso intanto.
0: Eh beh, è già tanto, speranzoso tanto, bene, perché poi c'è il coltello e il karakiri, non rimane altro, va bene. Allora Michele, grazie davvero per essere stato con noi. Auguri invece per la tua vita e per tutto, a te, a tuo fratello,
2: insomma, per il matrimonio
0: e alle vostre famiglie. Okay.
3: Devo dire che il matrimonio come Bassano non lo so, ma come grappa deve esserne andata tante al matrimonio.
0: Va bene Michele, grazie, porte aperte quando vorrai, noi ci siamo sempre. Grazie davvero, buona serata.
1: Ciao, grazie mille, ciao.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ma tra pochissimo ritorna Gradinata Sud. Rimanete insieme a noi, grazie.

0: Nel limbo in cui sta vivendo la Sampdoria dopo la fine del campionato, l'episodio forse più significativo sono finora le promesse del signor Walker a una delegazione di tifosi giunti in sede. Coraggioso, senza dubbio, ad affrontarli visto lo scempio perpetrato in questi anni. E questo può voler dire tre cose. O davvero vuole cambiare registro, o è un incosciente, o è un impunito che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Speriamo vinca l'opzione 1, ma ne dubitiamo purtroppo, e pertanto credo sia bene mettersi il metto e prepararsi a una contestazione che faccia davvero capire a questi signori che la Sampdoria non può e non deve navigare con la lucetta che si mette sul casco il minatore. A vista, anche l'incertezza sul futuro di Mancini pesa, così come lo ribadiamo l'addio frettoloso a Lombardo. I tifosi hanno perfino raccolto firme, la mia virtuale in questo pezzo, ma niente, da Singapore e dalla Manica tutto tace. Ah, ci sarebbe da tenere anche qualche buon giocatore, tipo Viti, Begic, Pierini. Ah, ci sarebbe anche da scegliere un altro allenatore, visto che con una pedata hanno subito allontanato Attilio. Il calcio, cari signori, è una scienza solo all'apparenza complicata, ma in realtà semplicissima. Servono due cose, passione e competenza. Ma temo che chi comanda in Sampdoria, come diceva il compianto Riccardo Garrone, non sappia nemmeno lontanamente dove stiano di casa queste due doti.
1: Come sempre Laura, Andrea Lazzare la tocca sempre molto molto piano, fa molti giri di parole per arrivare a dire però il vero, no? Quello che davvero stiamo vivendo e stanno vivendo soprattutto i tifosi. Partiamo però da questo incontro che c'è stato dei tifosi, fondamentalmente. L'hanno fatto perché sono arrivati alla saturazione o era già in programma che insomma le cose non andavano e almeno gli hanno subito voluto far capire un attimo che il registro non è quello giusto?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo dal discorso che avevamo iniziato quando c'era l'avvocato Poggi, che parlava di presa di posizione dei rappresentanti dei gruppi, e alla fine ribadiamo il concetto: se non si muovono loro non si muove nessuno. Hanno fatto quello che ci auguravamo tutti facessero, nel senso l'unica cosa da fare, che in questo momento ha tra l'altro ribadito i toni espressi allo stadio nella specie di contestazione che c'è stata, ovvero di vigile attesa, della serie: abbiamo gli occhi aperti, state attenti a come vi muovete, perché non ne possiamo più, chiaramente, perché la Sampdoria merita altro, però ci sono tante facce nuove e quindi il beneficio del dubbio di vedere le prime mosse. Certo. Ora, da quello che è uscito, l'abbiamo letto tutti, non contenti, però comunque l'impressione non è stata completamente negativa. Io capisco che adesso quello che ci viene da esprimere è un sentimento comunque negativo, di pessimismo, di poca fiducia. Però, ripeto, il passo è breve, nel senso che l'allenatore non verrà fuori fra 4 mesi. Quindi abbiamo poco tempo di attesa. Uh-huh. Vediamo cosa viene fuori. Cioè, in questo momento è proprio la cartolina che ci dice dove andremo in vacanza.
1: Sole, certo.
2: Vediamo che nome esce. Mm-hmm. Ripeto, hanno parlato di un allenatore comunque di nome.
1: Vediamo.
2: Cioè, voglio dire, oggi nomi non ne sono usciti, cioè ne sono usciti,
1: sì,
2: magari
1: sono usciti però difficilmente accostabili.
2: Esatto, ipotetici allenatori magari per il futuro, sicuramente, perché ripeto,
1: ma non
2: abbiamo
1: certo
2: avuto l'esempio.
1: Se vuoi fare quel cambio di registro.
2: Io picchio su Farioli, perché Farioli era stata accostata alla Samp prima che arrivasse oddio, Pirlo.
1: Ah, Pirlo, è vero.
2: Penso che nessuno, in pochi, l'avremmo voluto

0: a me ispirava, non so, così a sensazione o comunque per i trascorsi con De Zerbi, mi piaceva l'idea, mi sarebbe piaciuta l'idea di rifondare da un giovane bravo. Ha fatto tanta strada, per dire, magari non saremmo
1: le
0: stati
1: sfide,
0: contenti
1: sì,
0: di
1: le
0: Berlì,
1: sfide, certo.
0: però il nome è nome, quindi non quelli che si sono sentiti
1: Ecco,
0: oggi.
1: un'altra cosa, Marco, arrivo da te, poi ovviamente Paolo e tutti gli altri. Per quanto riguarda il discorso legato al Lombardo, però adesso stanno anche un po' cambiando, insomma, l'orientamento delle persone, o meglio, le persone, i tifosi, quelli veri che credono nella stampa. Lombardo, ok, ci date un altro nome, però sono in tanti anche che pensavano che Lombardo, forse grazie a tutto quello che hai fatto, ma forse non fosse la figura giusta per affrontare un altro campionato e cambiare davvero con la Samp.
2: Allora,
1: Chiedo,
2: partiamo dal presupposto che un conto sono i progetti, un conto la riconoscenza. Io ho detto immediatamente che proprio a campionato finito bastavano 3 righe di comunicato, poi in attesa delle discussioni, ma soltanto tanto di
1: un
2: grazie.
1: grazie.
2: Grazie, questo grazie, grazie al gruppo, grazie. Quindi questo fa una società che ci tiene. Su Farioli ho qualche perplessità perché ho sentito proprio 2 giorni fa un'intervista sua piuttosto lunga dove già diceva come progettano il nuovo centro del porto. Quindi no, devo dire purtroppo queste notizie in questo senso sarebbe un gran nome, ma
0: No,
2: io
0: ma
2: dico
0: non per questo,
2: lui
0: cioè, era
1: Ah,
0: stato
1: lei diceva.
0: quando
2: Ah,
0: era
2: ok.
0: uscito grosso
2: Poi,
0: Pirlo, sì.
2: per chiudere il discorso, su Lombardo non lo conoscevamo, perché un conto è la sandorianità, un conto è l'attaccamento, l'abbiamo conosciuto come ha lavorato, vabbè, ma può anche non essere lui, venga un altro. Io,
1: Però tu
2: tutte
1: dici
2: queste
1: quella
2: però
1: lì.
2: aperture di credito, io francamente, sarà perché io guardo i risultati, poi mi può venire chi vuole, ma se poi dopo 5 partite c'hai 0 punti,
1: Siamo sempre lì.
2: non va bene,
1: Siamo sempre lì.
2: cioè,
1: Siamo
2: devi fare
1: sempre lì.
2: i
1: Il
2: risultati.
1: risultato. Allora, tanto andiamo a vedere il prossimo impact, anzi il primo, così lo commentiamo un po'. Allora, fiducia a tempo, dice tutto. Guido, partiamo da te. È una fiducia a tempo che però, insomma, il tempo te lo diamo, ve lo diamo, ma non deve essere poi
3: Sì, ma
1: davvero diluito,
3: certo. Allora, l'allenatore, i nomi di allenatori per il futuro. Permettetemi di dire che non me ne importa un accidente, mi serve un allenatore per domani, non per il futuro, perché serve domani. Lombardo poteva anche essere la figura giusta, ma secondo me era la figura giusta a cui dare le chiavi della macchina quando le ha prese quest'anno, perché era l'unico che conosceva l'ambiente da dentro, che conosceva i giocatori da dentro. Fosse venuto un altro sarebbe stato un problema. Per il futuro, io con tutto l'affetto che provo nei confronti di Lombardo, mi preferirei un'altra figura, una figura di competenza. Che ci sono le figure di competenza? Io non riesco a capire per quale motivo sta gente qui a cui io fiducia non ne do, così la mia idea è già chiara fin da subito, non ne do, perché io sono stato ricoverato nel loro reparto per 3 anni e a momenti muoio. Quindi per loro, per conto mio, possono anche cambiare lavoro, che per me va solo che bene.
1: Paolo, anche stasera è cattivissimo. Senti Paolo, se
2: Psichiatria.
1: invece
2: Questa è la
1: volessimo
2: parte più.
4: Psichiatria.
1: Paolo,
3: No,
1: se volessimo invece trovare un
3: ma
1: po'
3: scusa
1: una.
3: se ti interrompo, ma
4: Allora.
3: fammi di nuovo vedere te. Guarda un po', guarda.
4: No,
3: Fammi
4: vabbè.
3: vedere te. Fammelo di nuovo. Sembra, ve lo ricordate Christopher Lee quando faceva
4: Cesare,
3: Dracula?
4: va
3: Vieni.
4: bene.
3: Ci
4: Ma no,
3: abbiamo
4: ma su
3: un
4: certe
3: padrone che
4: cose
3: faceva
4: hai
3: Dracula.
1: ragione. Allora Paolo, se invece
3: Controfigura.
1: volessimo trovare qualche cosa di positivo, che sennò poi ci dicono che siamo
4: No,
1: sempre
4: no, no.
1: pronti. Ecco. Cerchiamo di pensare che però può arrivare comunque una figura,
3: Allora.
1: anche se non eclatante, che possa fare al caso della Samp. Si era di nuovo parlato in questi giorni, ventilate di nuovo l'ipotesi di Sua Maestà Ranieri, ma ci crediamo veramente poco, ma mai dire mai,
4: Sua
1: prego.
4: Maestà Ranieri non verrà sicuramente, ma non importa. Sua Maestà Ranieri si è ritirato dal calcio. Stop, è andato via da Roma e quindi
1: Ma nemmeno Galoppa,
4: ha
1: per
4: lasciato.
1: favore, dalla
4: Basta,
1: Fiorentina
4: stop.
1: Under 20, con tutto rispetto per la
4: Però
1: persona.
4: la scelta dell'allenatore, per inciso, è la nascita della squadra. Fondamentale, perché l'allenatore è quello che darà il là all'acquisto per me dei giocatori, cioè deve partire un attimo da lui, è
2: Ma
4: lui
2: io
4: che
2: sai che non ne sono mica tanto convinto.
4: No, non ne sei
2: Cioè,
4: convinto,
2: con questo
4: Marco?
2: tipo di società, con questo tipo di
4: No,
2: dirigenza,
4: ma
2: io non sono tanto
4: normalmente,
2: convinto che l'allenatore della Sampdoria diventi come Gasperini adesso alla
4: No,
2: Roma.
4: no, no, ma Marco,
1: Beh, se
4: cioè, hai
1: però
4: perfettamente
1: hai il peso e la
4: ragione.
1: forza,
4: Però
1: Marco, sì.
4: normalmente chi compra, cioè l'allenatore era quella che guidava poi il calciomercato. Cioè, normalmente,
2: Io con questa società, ripeto,
4: No, con questa
2: strutturata
4: società non è
2: com'è,
4: possibile.
2: no, ma ti dico anche nel bene, cioè strutturata com'è concettualmente, come concetto d'azienda, la L'allenatore, secondo me, in questo progetto può dire la sua, ma poi decide

0: la dirigenza.
1: È questo l'errore.
2: Franco, io però,
1: aspetta, ragazzi, non tutti
0: io le cose
1: insieme.
0: Le dico prima, mica
1: vabbè. Un attimo solo, Marco.
3: Allora,
1: Laura?
3: Io non vorrei che fosse confusa la mia vigile attesa con ottimismo e fiducia illimitata.
1: Beh, io l'ho detto,
3: no, e però bisogna anche fare distinguere le cose. Ad oggi quello che ci diceva, se anche andassimo in C i progetti non cambiano, aveva un'altra faccia che non è in quelle tre lì, eh? Cioè, perché finora quello che sembra l'attore ci ha messo del grano e basta, nel senso
1: che non è poco, però
3: che non è poco, ecco, che no, non è poco, no, nel senso che avrà avuto anche un potere decisionale minimo, sì, ma non era il solo a decidere, tant'è vero che Mancini dice meglio adesso che finalmente c'è una testa sola. Allora, da oggi le responsabilità saranno solo di questi tre. Fino ad oggi non lo sappiamo, non ne abbiamo la contezza al 100%. Quindi io, il presidente della Sampdoria fino a tre settimane fa, quattro settimane fa, si chiamava Matteo Manfredi. Quindi io le colpe fino ad oggi le do a lui. Poi questi... Mi auguro che non facciano gli stessi errori.
4: Sì, però, scusa,
1: ragazzi, devo andare in pubblicità. Mi devo fermare. No, sei 10 secondi
4: no,
1: al volo.
4: Che voglio dire, l'errore che si sta facendo, ha ragione lui. Stanno comprando i giocatori senza l'assenso dell'allenatore. È come fare una casa, mettere il tetto e poi i muri sotto.
1: Magari li comprassero.
3: Ma
1: anche lì,
0: io penso che con questo tipo di struttura, di mentalità dirigenziale, quindi verticistica, il rapporto con la parte tecnica sia secondario. Cioè, bene, tu sei un dipendente, mi alleni questo.
1: Lo sviluppiamo, ragazzi, mi devo fermare, sono la regia, mi uccide, giustamente. Un po' di pubblicità e rientriamo subito con Gradinata Sud, grazie.

0: Eccoci, ben ritrovati, ancora tanto grazie. Adesso inizieremo a leggere anche qualche WhatsApp che leggeremo insieme a voi. Allora, tanto partiamo dal prossimo Impact, che ve lo proponiamo subito, ed è questo, perché con l'Impact poi riusciamo anche a sviluppare. Promesse non da marinaio, ma promesse da mantenere. Adesso cambiamo un po', giriamo al volo e partiamo ovviamente da questo lato. Partiamo da te, Guido. Allora, queste promesse, si dice sempre promesse da marinaio, però quella...
1: Il cappello ce l'ha.
0: Il cappello ce l'ha, però c'è anche quei colori.
2: Anche la barca che affonda.
0: Posso chiederti, secondo me, quanto potrà essere importante o quanto è stato importante l'incontro che ha avuto Fredberg con i tifosi? Quanto può pesare secondo te? Chiedo.
3: Che domanda che mi fai?
0: Marco, stai lì, buono. Poi arrivo da te.
3: Poco, scalpito. Io cioè, non riesco a capire cosa sia cambiato da ieri, o meglio. L'incontro con Fredberg e i tifosi antecedentemente c'era già stato, non magari così diretto, ma ha sortito effetti? Zero.
0: Però anche vero questo... che quando c'è stata la protesta invece a Bogliasco dei tifosi e quant'altro, lì la squadra, ti ricordi, 3 o 4 risultati
3: sì,
0: positivi.
3: Sì, ma la squadra, anche con la... ma la squadra, io mi riferisco alla dirigenza.
1: Perché non c'entra niente, tifosi, la delegazione dei tifosi ha incontrato Morelli e ha incontrato Walker, che fino ad oggi non si era mai esposto ai tifosi, quindi qualcosina di diverso, cioè Fredberg credo che non...
0: Perché
1: l'incontro ce l'aveva con Mancini.
0: Però Fredberg è quello che poi sicuramente sta anche cercando forse di mantenere Mancini, come dicevamo, Laura. Perché stavi scalpitando?
4: No, scalpito perché quando tu vuoi agire come massa di pressione, cioè questo è un discorso che è valido anche in tanti altri settori, tu devi avere una proprietà. Allora, ripartendo da zero, quando andavi a contestare Garrone andavi sotto la Erga, San Benigno lo andavi a cercare sotto
0: certo,
4: casa,
0: certo.
4: Erano proprietà localizzate. Quando c'era Ferrero andavi a cercare il ristorante. Questi dove vai? All'isola di Man, cioè questo è un discorso che è valido anche per le aziende, quando i lavoratori vanno di Little Cedar, vanno a cercare la proprietà di Little Cedar che sta in cloud perché non sai bene chi è,
0: certo.
4: Cioè, com'è che questi 30.000 eroi possono esercitare la loro pressione? Esce fuori una cosa molto brutta, tra virgolette, da una parte che dice non devono andare allo stadio, non devono fare gli abbonamenti. Ma sapete che cosa vuol dire per un tifoso non andare a vedere la partita, non fare l'abbonamento? Allora, perché questa società, che non riscontra la mia fiducia, ma per l'amore di Dio, deve fare di questo cuore uno scudo umano? Cioè, perché si devono fare scudo di questa sandorianità, di queste brave persone che sono i tifosi della Sampdoria? Perché?

0: perché non... questi, io sono convinto che hanno parlato, gliene può fregare di meno.
1: Addirittura, tu dici, hai sentenziato.
0: Esatto.
1: Foto, Foto Morelli, Laura, preparati, perché qui accendiamo un'altra miccia, adesso la vediamo, grazie a Alessio. Eccolo qua. Benvenuto, welcome, grazie, arrivederci, buongiorno e buonasera. Allora, quanto potrà essere davvero l'uomo giusto nel momento giusto? Anche qui arriva dal Servette con tutto il massimo rispetto per il Servette e quant'altro. Però sembra di nuovo che sia arrivato un po' così, caduto dal pero.
2: Ma
1: chiedo.
2: No. Di fatto no, nel senso che si vocifera che da dicembre sapesse,
1: sì.
2: Che ha studiato tanto.
1: Poi è sparito
2: tanto
1: dai radar, però, se ti ricordi.
2: Uno, sai, voglio dire, bisogna vedere anche il ruolo, no? Perché passare da Fiorella, che credo, non so, poi magari invece era un tifosissimo che si occupava di calcio, un commentatore, un esperto e tutto, però credo che non sapesse neanche forse come era fatto uno stadio. Lo sostituisce, cioè viene a sostituirlo uno che invece pare abbia quantomeno dicono che al Servette abbia fatto molto bene, non, cioè io non lo conosco, lo valuteremo anche lui. Dico che ruolo per ruolo, ora addirittura come si è pianto, però forse sarebbe stato meglio fosse rimasto Manfredi, che credo che abbia fatto tutto quello che di peggio potesse fare. Ora, rimpiangere Fiorella mi sembra...
1: No, ma infatti così, cioè, niente, nel senso che... Io ho solo detto quello che hanno scritto anche alcuni tifosi, che la
2: mi
1: vediamo...
2: Mi sembra una figura, poi lo vediamo. Infatti, ne ha parlato figlia di Boskov,
1: infatti.
2: Lo conosce molto bene e ne parla in modo assolutamente positivo.
1: Allora, prima
2: però...
1: abbiamo la dichiarazione di Morelli, no? Mi dicono dalla regia, giusto? Perfetto. Allora, andiamo ad ascoltarla, la vediamo in video. Claudio conosce il calcio ed è una sua passione da sempre. I tifosi vedranno presto il suo lavoro per il club. Quindi Paolo, parole anche belle coincise, no? Coordinate con quello che davvero potrebbe essere questa figura. Come le commenti,
3: no,
1: Paolo?
3: Ha detto bene Laura. Ora vediamo, questa persona diciamo è un po' sconosciuta e più, diciamo, sì, che non è... Nessuno conosce sto Morelli, però ne arriva dal Servette col suo... il suo bagaglio di esperienza, che vedremo qua riposta in questa squadra. Questa squadra aspetta tantissimo da queste persone, soprattutto forse anche da lui. Ora vediamo un attimino la dirigenza, sempre i soliti walk, dipende da loro, da te e da quei tre lì, cioè il tutto dipende da loro. Come si
1: integrare, dargli
3: deve integrarsi, certo. ora si parte quasi da zero, cioè quei tre rimangono, gli altri non c'è più nessuno. Tornato abbiamo questo Morelli, che speriamo bene. Te l'ho detto, l'importante è fare presto e fare bene,
1: certo,
3: ma
1: certo,
3: bene,
1: certo,
3: cioè
1: certo.
3: L'allenatore, come ha detto Marco, una volta aveva la sua funzione, adesso...
1: Allora, ci sono anche le dichiarazioni, giusto, della figlia di Boskov, andiamola a sentire per favore, perché così, eccole qua, sì, ecco. Vabbè, sentire nel senso, poi le vediamo, tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionino, e sono assolutamente sicura che Claudio saprà farsi voler bene, insomma, parole che toccano, sappiamo...
0: Ma se il dirigente si vuole far bene, si fa voler bene se vince. Se perde, come in tutti i lavori, non è
3: Marco,
0: capace.
3: Ricordaglielo, c'era Mantovani, Borea e
1: sì,
3: Boskov.
1: Sì,
3: eccolo lì.
1: Ho capito.
0: E c'era, allora lasciami dire, c'era anche una figura importantissima che era l'ingegner Sinesi.
1: Bravo,
0: in quel
1: bravo,
0: contesto.
3: E c'era l'ingegner Sinesi.
1: Guido, non
0: che
1: hai detto...
0: l'olio
1: non
0: che faceva funzionare.
1: Guido, non hai detto... Guido, non hai detto una cosa ancora bella e positiva, quindi adesso ti do la possibilità di...
0: Ma perché deve farlo?
4: No, lo faccio volentieri, mi paga.
1: Parecchio anche lo paghiamo, sta prendendo forse anche più di Paolo.
4: Sta venendo l'estate, viene caldo, io sono contento. Allora, volete sapere secondo me come cercano le persone?
1: Però ragazzi, se non troviamo una roba positiva in tutta questa puntata, vi prego,
3: tu che sei sempre...
4: Io sono
3: voglio positività.
4: ARH positivo, va bene? Vi accontentate?
1: Allora,
0: no,
1: non sei positivo sul...
4: Ah, però, gruppo A, Sandoriano, voglio dire, sia di buon auspicio.
1: No, a parte di scherzi, questa va bene, la testimonianza, l'abbiamo ascoltata.
4: Allora, la cosa positiva,
1: no?
4: Cioè sì, cioè il fatto che le persone che fino all'altro ieri...
1: La pulizia adesso l'hanno fatto, quello l'avevano detto, l'hanno fatto.
4: Io l'unica sensazione che ho, che non è negativa, la mia sensazione è che prendano le persone come questo Morelli per amicizia e non per competenza. Lo conosco, è un bravo ragazzo. Abbiamo una zia in comune.
1: Guarda, Marco già alza gli occhi al cielo. Marco,
0: no,
1: cos'hai
0: io
1: stasera?
0: Non penso. Chi ha vissuto, cioè, un certo tipo di situazioni, di relazioni, no, tu hai detto una cosa giusta e poi l'hai spinta. E chi

0: chiaro che poi in un certo tipo di ambiente conosci perché c'è qualcuno che ti sottolinea una figura, no, sotto quell'aspetto lì ci si arriva anche più facilmente, si hanno rapporti. Noi mettiamo in discussione a priori probabilmente un fior di professionista, ma ci sono solo i risultati che contano.
1: Pensa Marotta, cioè, Lanzoni, no, che l'ha suggerito, no, voglio dire, a volte
0: è normale. Io dico soltanto una cosa, la sai quella dell'idraulico, no? Se arriva l'idraulico in casa e mi tappa il buco, è bravo, se non mi tappa il buco è scarso, fine,
2: va bene,
0: conta,
2: allora,
0: dei risultati.
2: Ditemi quanto ho, per favore, prima della pubblicità, ancora un po', va bene, allora
1: abbiamo
2: Laura, dimmi
1: ce la siamo,
2: Laura.
1: Siamo andati lunghi il primo, una foto per ricordare Luciano Fichiera,
2: bravissima, che... arrivavo assolutamente a quello, mi hai anticipato. Allora, ciao Luciano, lo sappiamo, peraltro, al di là naturalmente del personaggio, insomma, mille sono stati messaggi su tutti i social, ancora una volta, Marco, Laura, chi vuole rispondere, magari partiamo da te Laura, qui c'è veramente poi quella passione anche dell'amicizia, non c'è soltanto più il discorso legato al tifoso, c'è molto di più.
1: Io credo che Luciano era un personaggio colorito, io l'ho conosciuto,
2: molto colorito
1: e mi piace la cosa che l'abbiano tutti ricordato in maniera molto vera, cioè con...
2: Sì, senza tanti fronzoli, vero.
1: Con anche le sue debolezze, quindi certo. Non difetti ma debolezze, però questo immenso amore e questa passione che credo si vedesse proprio così, al primo sguardo. Prorecco, Sampdoria soprattutto, era uno che viveva per le sue passioni, quindi l'aggregazione, l'amicizia, i rapporti, ha costruito sicuramente dei legami fortissimi, e questa nella testimonianza, perché veramente è stato ricordato, credo, dalle persone più diverse, dagli ambienti più diversi, ma tutti con un affetto incredibile.
2: E inevitabilmente poi il prossimo, ne parleremo nel prossimo blocco, la grande festa ovviamente degli Ultras, se ci sarà un ricordo particolare per Luciano e per tutti quelli che insomma in questi anni sono scomparsi. Paolo, anche per te cerchiamo invece il lato positivo. Nell'ultimo blocco vorrei parlare anche poi dei giocatori, perché da lì si vede se c'è il progetto. Allora inizio a fermare quello, voglio prendere quello. Da lì poi lo scacchiere parte anche, è importante anche quello, Paolo.
3: Intanto confermiamo i giocatori che come Viti, Belgic.
2: Tu Brunori lo terresti?
3: No, Brunori no. Sinceramente. Sinceramente.
1: Problemi di memoria, l'avevi già detto l'altra volta, ma
3: no, ma va bene,
2: no, ma io
3: lo riconfermo. Mi spiace per Bruno, ribadisco.
0: No, però.
3: E anche De Paoli, se ritorna dove, cioè ci sono due.
2: È andato via Giordano,
3: ecco, va tutto bene. Cioè, bisogna confermare.
0: Vedi le note positive che ci sono.
3: De Paoli, cioè, bisogna confermare. Viti e Belgic sicuramente
2: stanno lavorando. Chi è che mi ha detto che stanno lavorando in modo importante per Martinelli, perché sarebbe un bel colpo?
1: Beh, se rimane Mancini, Martinelli probabilmente.
3: No, Martinelli forse la Fiorentina, cioè.
2: Beh, ma se dici tu, glielo diamo ancora un
4: interesse, lasciarcelo ancora un altro, però no, che gioca.
2: Perché gioca, infatti, appunto,
4: tutto
0: il giocatore ha ribadito che lui non avrebbe problemi, però sai.
2: Viti ha detto che è innamorato.
0: Dici poi dopo 10 giorni.
3: Viti è innamorato.
1: Quindi no, sta dicendo che De Paoli va via?
0: No, non lo sappiamo. De Paoli, ma con tutto rispetto, faccio un po' di ironia, ma De Paoli penso che abbia un contratto ventennale.
2: Sì, allucinante.
1: Tipo,
2: sai, 99 anni, come quando ti danno.
1: Sarà il prossimo allenatore.
2: Potrebbe essere il nuovo allenatore della Samp.
0: Ci ha segnato un gol fondamentale.
3: Ecco, quello sì.
0: No. Paghiamo pegno anche sotto questo aspetto.
2: Aspetta che ci dobbiamo fermare con, insomma, la grande positività che lo contraddistingue. Mi lanci tu la pubblicità. Vai.
5: Guardate un po' se riuscite a comprare qualcosa di quello che andiamo dopo.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo sono in diretta ancora una volta. Paolo, non parlare, è in discipia, ti do il cartellino rosso.
1: Ma è fuori
0: rosso.
1: Onda che sembra una cosa migliore.
0: No. Allora, Impact, si parte da qui, c'è una piazza pulita qua, speriamo che non ci dicano di tutto chi fa questa trasmissione. Gli occhiali li tiene così come per dire, devo focalizzare bene quanti soldi spendere ancora con la Samp. Allora Laura, partiamo da qui perché è piazza pulita, poi avremo anche la foto di Jenka, quello che dicevamo, le persone che andavano probabilmente allontanate o comunque avevano dato, avevano promesso che avrebbero fatto piazza pulita, almeno da qui possiamo parlare di positività.
2: Beh, dai, facciamo...

0: guarda, sono tre pessimisti stasera. Oh, quindi, veramente, sì. Quindi io mi assumo le responsabilità di essere l'ottimista. No, sto scherzando, però per estremizzare. Allora, vi do tutte le cose positive. Le cose positive, la pulizia assolutamente, perché sapete che quando l'ambiente è pulito è più sano. Quindi
1: E hai già detto tutto.
0: E ho già detto tutto.
1: E ti prendi già.
2: Io aspetto pulizia Sampdoria.
0: Io aspetto ancora una pulizia più accurata, però vabbè.
1: Ancora col folletto.
0: Cominciamo a accontentarci.
1: Va bene. Poi?
0: E poi niente, c'è stato l'incontro, perché io ho sentito tipo stamattina che lo salutiamo, Paolo Bardetta, che avrei voluto fosse qui con noi perché aveva un po' di novità, però lui tra l'altro ha visto anche in anteprima la maglia nuova, è molto preparato, sì. E niente, parlando mi diceva appunto di che c'è stato l'incontro con gli sponsor allo stadio da parte della dirigenza, pare perché non è una notizia mia, confermata da alcuni media ma anche da Paolo, che mi diceva appunto che hanno avuto contatti diretti con Tei e che gli sponsor si sono trovati bene, erano abbastanza tranquilli, quindi hanno parlato con la fonte diretta.
1: Quello
0: quindi
1: è un lato molto positivo, molto, perché i soldini, gli sponsor
0: erano soddisfatti, sono usciti anche lì, sono uscite un po' di notizie, ci saranno dei mi sembra che già ne abbiamo tante da sistemare. Se non andiamo a cercarci anche la notizia bomba per dire questi litigheranno,
1: anche se andare sempre a mettere il coltello
0: se
1: lì,
0: se non
1: no?
0: siamo sicuri attendiamo.
1: Perché andiamo con la foto, grazie Alessio, la foto di Jenka, perché caro Marco, benvenuto, siamo arrivati ai titoli di coda anche per lui.
3: Ma Jenka è uno che ha fatto discutere da sempre, devo dire, io mi ricordo appena arrivò col fatto della sua genuinità, poi anche sotto questo aspetto, però poi
1: con Gasperini,
3: io su gli attaccamenti dei professionisti ci ho sempre chiesto.
0: Tra l'altro Marco, scusa,
3: io
0: sarei più arrabbiata da tifosa dell'altra sponda, perché vederlo dopo i derby vinti saltare sotto la gradinata,
3: no, ma cioè, infatti, ma io su queste cose ci credo
0: poco,
3: da questo
0: punto di
3: vista, ma io voglio dire, un po' il calcio professionistico l'ho conosciuto, cioè anche quello a microfoni spenti, e io tutte sta gente che si strappa per le mani, ma non è una questione di
4: aveva battibeccato con Gasperini,
3: sì, ma poi aveva battibeccato, gli aveva dato un russone,
1: si erano quasi presi,
3: ma quando era nel Torino si era preso a botte
1: era uno bello focoso,
3: quindi non lo so, cioè io
1: vabbè per adesso, però io no, ma stavamo continuando sul discorso di Piazza Pulita, questo
3: ma
1: dicevo,
3: poi lui ha avuto anche un momento di gloria tra virgolette, no, nella transizione da Ferrero, quindi insomma sotto questo aspetto un personaggio, io mi ricordo che aveva fatto già discutere a suo tempo proprio al suo arrivo, per
1: comunque una figura che
3: genuinità
1: ha sempre fatto comunque discutere. Ragazzi, invece io voglio assolutamente adesso dedicare, poi ritorneremo anche sul discorso dei calciatori confermati e non riconfermati. Allora andiamo a vedere la foto della festa, perché è importantissima, ragazzi, ci teniamo, il 6 di giugno non si può mancare, tanto che la nostra Laura Rossetti con elmetto e fucile andrà, sto scherzando, Laura andrà proprio a seguire per poi proporre tutte le immagini. Sarà anche un momento forse di forte aggregazione, anche per cercare di capire che solo stando insieme si possono superare questi momenti, giusto Laura?
0: Sì, no, direi che senza nulla togliere a nessuno, per le feste poi dei tifosi sono tutte bellissime a tutti gli effetti, belle, coinvolgenti, però diciamo che forse la festa degli ultras è una delle
4: la
0: più
4: migliore.
0: No, non migliore, però una delle più attese,
1: delle
0: forse
1: piattese,
0: una delle più
1: significative.
0: E lo vediamo dal programma che è uscito nei giorni scorsi, ci sono anche tanti temi, si discuterà anche temi importanti, cioè è un momento di festa, di aggregazione,
1: ma allo stesso tempo,
0: esatto,
1: certo,
0: e assolutamente nei momenti difficili, perché è bello stare insieme nei momenti belli, sicuramente festeggiare, cortei eccetera, però io credo che certi momenti sportivi drammatici come quelli che abbiamo passato, e parlo, mi limito sempre allo sportivo, si vivono molto meglio quando si possono condividere, insomma, quando si dice che le sfortune condivise pesano un po' meno, forse
1: te
0: è
1: le
0: vero,
1: prendi,
0: perlomeno dici vado in guerra con i miei fratelli e insomma è un po' diverso.
1: Adesso vorrei anche parlare inevitabilmente un giro veloce e giocatori e quant'altro, saranno le mosse forse anche più importanti, perché insomma se tu mi inizi a confermare Beggi, che riesci a tenere Martinelli, Viti e quant'altro, vuol dire che allora la strada è probabilmente quella lì. Io penso che lì dovranno giocare molto ovviamente i vertici.

0: Sì, Franco, mi prendo proprio un secondo, proprio in riferimento alla festa. Volevo salutare una grande tifosa sampdoriana, Maria, che in questo momento sta combattendo una battaglia importantissima.
1: Facciamo tantissimi auguri.
0: Non solo sportiva, ovviamente, quindi un grande, grande... Volevo condividere questo sentimento con tutti gli amici che ci seguono a casa e questa importante trasmissione della Samp. E per quanto riguarda i giocatori, ci hai messo troppi se. Se, per l'amor di Dio, ha ragione Laura in questo caso, vigila a te.

0: Non lo so quando però inizierai, sai, a essere operativo.
1: La conferma dei giocatori vuol dire anche Palese,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Poi abbiamo scherzato su alcuni non confermati, e cose del genere, dei vaticini, però se, allora, da quando si inizierà a essere operativi? Primo step, quando? Perché nel momento in cui se tu vai a parlare,
1: ti devi già preparare anche per il raduno, eh?
0: Allora, siamo molto onesti, Andrea Mancini può andare a parlare con un suo pari dirigente, poi Andrea Mancini cos'è, il 30 giugno potrebbe non esserci più,
1: cioè, che tipo di
0: allora subito bisogna dare un organigramma societario. E questo sì, ecco, primo step è l'organigramma societario.
1: Togliamo un po' di
0: chi va a trattare chi, certo, e con che cosa, certo. Dopodiché allora va bene. Quindi,
2: io ho una speranza, ragione. Marco, ho una speranza.
0: La speranza, lo sai che
2: no, una speranza,
0: è l'ultimo a morire dopo lunga e penosa malattia.
2: Ci sono anche delle basi su cui pensarlo, poi non so se sarà lui, però quello che mi auguro io in questo momento è che per esempio il nome dell'allenatore non sia ancora uscito perché è ancora impegnato in una battaglia, ad esempio,
3: esatto, così.
1: Che poi c'è chi dice a Aquilani deve dimostrare ancora che cosa
2: vabbè,
1: fa,
2: però
1: a
2: me profilo,
0: per l'amor di Dio, però devi avere qualcuno che vada a parlare con potere di firma tra virgolette con
1: si devi
0: Aquilani.
1: Arrivare che sei già
0: e questo devi
3: contratto in mano, tu dici
0: come?
3: Contratto in mano,
0: devi essere portatore di un contratto valido.
1: Guido, mi sembra di capire che a te poco interessa, forse dici un nome, ma alla fine dici
4: quando c'è il ritiro, quando lo facciamo, che giorno comincia il ritiro?
1: A luglio, no? Se non sbaglio, dovrebbe essere i primi di luglio, prima o seconda settimana di luglio.
4: Allora,
1: tu devi arrivare
4: entro il 30 giugno dobbiamo avere allenatore, squadra e DS.
1: Beh, quello ovvio, ma come diceva Marco, si spera anche un po' prima.
4: Sì, ma il 30 giugno è fra un mese.
3: Ma non un allenatore qualsiasi, tu dici.
4: Ma, no, ma
3: un
4: allenatore qualsiasi lo prendo anch'io. Mi date mezz'oretta di tempo, lo trovo.
0: No, però, l'allenatore no. Quasi. Scherzi, tu devi avere subito la compattezza di un assetto societario. Allora, noi abbiamo anche un po' fatto polemica. Allora, abbiamo un direttore generale, un direttore sportivo. Ecco, compattezza. Poi, queste persone possono andare dal prescelto di turno con un contratto valido in mano, cioè con la possibilità, con il potere di firma, ma questo cioè, se viene da me, allora, qualcuno mi dice forse diventerò proprietario del Corriere della Sera, vuoi venire a fare il direttore? Dico vabbè sì, ma ho capito, io ti dico di sì, ma poi
1: ragazzi i minuti volano. Allora parto da Paolo che vi faccio un giro. Allora, sempre per rimanere nel tema dei giochi, se volessimo trovare una percentuale così ad oggi, Mancini quanto può rimanere?
3: Mancini penso che rimanga secondo me all'80%.
1: Laura? Assumiti le tue responsabilità.
2: Sì, 70.
1: 70, Guido.
4: 70, però bisogna vedere con che potere decisionale.
1: Decisionale, come diceva? Velocissimo.
0: 50.
1: Ecco, Marco
0: anche
1: subito
0: meno.
1: Ha spezzato come subito 50.
0: Ma no, perché lo penso.
2: Bando alle ciance, vogliamo dare l'informazione che
1: quella giù,
2: dicevo.
1: Quella là?
2: Certo,
1: dai,
2: perché
1: dai.
2: Purtroppo dobbiamo, vabbè, noi porteremo avanti la trasmissione fino a fine giugno. Più o meno.
1: Vediamo cosa ci dicono.
2: Vediamo,
1: noi facciamo
2: vabbè,
1: quello che ci dicono.
2: Vabbè,
1: okay.
2: Però sappiamo già che saranno le
1: ah,
2: ultime.
1: Sì? Ah sì? Hanno già trovato i sostituti?
2: Li hanno già, tra l'altro, addobbati, preparati.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: E allora, vabbè, niente, andiamo a vedere
2: te
1: un attimo.
2: Te li faccio vedere.
1: Vediamoli un po'. No.
0: E che belli.
1: Ma sai sai che quello sulla sinistra leggermente un po' mi assomiglia. Ma l'altra è una gran bella.
0: È un
1: bella
0: fisico
1: donna.
0: Da culturista.
2: Guarda che
0: Franco,
2: alta,
0: cioè.
2: Guarda che alta.
3: Ma, li conosco.
1: No, ma io sono quella a destra col muccio, in realtà. Va bene, ci siamo permessi di scherzare un po', insomma, noi cerchiamo, avete visto con Gradinata Sud anche di entrare.
4: Ma mi dici come faccio
1: può.
4: Io a essere positivo?
1: Ah, no, è vero, se ci sono di nuovo quei due
3: allora conferma sicura.
1: Allora Paolo, se tu accetti l'ultima proposta che ti facciamo di 425.000 euro per condurre te da solo, per me va bene, nel senso
3: 400, cosa faccio Marco?
0: Hai il potere di firma,
3: accetto.
0: Fai una proposta
2: con quei soldi lì, secondo me ti puoi permettere una riga di pullover in cashmere color ufficiale.
1: Ragazzi, siamo al titolo di coda. Marco, davvero grazie.
0: Grazie a voi.
1: Guido, come sempre, grazie.
4: A voi.
1: Paolone,
3: grazie a tutti voi.
1: Davvero.
2: Grazie,
1: Laura.
2: All'ottimismo di Guido, lo dico anch'io.
1: Ci vediamo venerdì, dai l'appuntamento tu, vai, chiudi tu, vai.
2: Allora, ci vediamo venerdì con i colori più belli del mondo. Pensavi che dicessi il conduttore più bello del mondo.
1: È vero. Una buona serata, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo, Gradinata Sud.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te, il momento che stiamo vivendo adesso, potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati.
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità.

0: all'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa.
0: Ma penso,
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Golfo.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese. Tanto è vero che ho Lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni anno
1: Tradizione.
0: rinnovo questa mia. Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, ma
0: però
1: dov'è qua? Si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arca Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa

tenere alla risurrezione del re del pop, momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana dai connotati estivi sulla Liguria. Finalmente il tempo non solo si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, ma il clima si fa caldo di piena estate. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime attorno ai 26-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni poco nuvolosi con clima caldo in giornata, temperature massime difatti attorno ai 28 gradi in diverse zone. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su Genova, anche qui pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità ed anche un clima caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo al Tiguglio, situazione meteo buona, anche qui tanto sole, clima caldo in giornata con punte massime di 27-28 gradi ed anche sullo Spezzino sole caldo tipicamente estivo. Con temperature massime in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di domenica 24 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora asciutto ed assolato, estesi rasserenamenti e un incremento delle temperature massime in alcune località toccheremo punte di 29-31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato i natali ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
3: Sì. Sì, è vero.
0: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso
0: nostri
1: chiedere una cosa?
0: ospiti, sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è una
1: film.
2: cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
3: Fare
0: Fasce.
3: domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
4: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza, direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
0: Ah,
4: io avevo l'idea
0: vabbè,
4: che
0: liquidi su
4: il
0: liquidi.
4: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due.
2: Non domani.
4: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo,
4: Gliel'ha
0: anche
4: regalata.
0: generosi siamo, quindi.
5: È fortunato il
4: No, a parte gli
5: direttore.
4: scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero, questo è vero.
4: Vero. Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
2: Magari con i torinesi.

0: siamo un pochino più simili.
1: No, no? No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, no, ma non è una battuta. Qua, se volessi, io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme. Davvero.
2: Vedi, quindi, allora ci siamo un po' stupiti.
0: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
2: Esatto, Franco.
0: L'abbiamo raccontata.
2: Franco.
0: Come dice anche Nando.
3: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
0: Sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
2: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la loggia.
2: Qualche anno in più,
3: leggono
2: però.
3: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'era.
1: Però non era anni 70 quel filmato.
3: Era anni 60. Era il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
2: Un po' di difesa.
3: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
0: esatto,
3: ce la siamo inventata noi qua.
0: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te ne racconto
0: uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli, e l'anziana dice in genovese: "Noir sai oggi che se ne van". Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
0: Sono tecniche di
3: marketing. E poi c'è la taccaglieria. Poi la storia della taccaglieria, che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani man chiedono qualcosa.
2: Ma esiste ancora?
0: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse si è un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
7: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
9: Perché conviene.
10: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
11: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
0: Beh, un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli

0: quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
1: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì, il genovese è il dialetto più amato di, okay, di tutti.
2: Più amato.
1: Beh, sembra soprattutto grazie a De André.
0: È evidente, certo.
1: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
0: Però lo apprezzano.
1: Però lo apprezzano.
0: Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Gori. Cioè, sono del, se ci pensi, ecco, lì è il proprio il genovese perfetto. Gori non ride mai, è uno che non ha mai, io non l'ho mai visto ridere Gori, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
2: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
0: sì,
2: tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
0: Paolo Odone,
2: storico, dunque, appunto,
0: beh,
2: poi
0: Paolo
2: Odone
0: è stato,
2: di commercio,
0: stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
2: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
0: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
2: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma, il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco, sì, delle valli.
3: Sì, Voltri è stato, insieme a Meli, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
2: Più o meno come adesso.
1: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore,
0: certo,
1: gastronomo,
0: storico,
1: uno dei più grandi
0: storico
1: studiosi di Cristoforo Colombo,
0: certo,
1: non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
2: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
0: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
2: nel resto d'Italia, che ancora adesso
1: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
0: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
1: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
0: Siamo qua a parlare.
1: Qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
0: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
0: La sentite?
4: Tanto,
0: cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché

0: cioè ovunque si debba. Io settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la
1: Ma per
0: città.
1: colpa dei genovesi,
0: No,
1: secondo te?
0: no, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè, i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè, non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia,
1: Sì.
0: ma è fatta a seni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, credo che la Liguria sia molto più montuosa che
2: È una
0: pianeggiante.
2: conformazione
1: È vero.
0: Quindi, non è
1: Però
0: facile.
1: poi, Nando, anche storicamente, secondo me questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
0: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
1: Perché
0: se
1: quella
0: ne va
1: l'abbiamo
0: fuori
1: fatta
0: dai piedi.
1: dopo. Hai ragione, è vero, hai ragione. Sai che non l'avevo
0: Avete
1: pensato.
0: fatto apposta,
1: Beh, sì,
0: perché
2: potrebbe avere un significato.
0: venire qua è un casino,
1: Sì,
0: tornare indietro è facile.
1: facile.
3: Sì.
1: Ma perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda
0: Se non è che
1: l'abbiamo
0: diamo colpa al
1: rifatta.
0: fascismo sempre, questo qua. Siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
3: Beh, forse. Sì, magari. No,
1: No,
3: scherzo. Assolutamente, noi siamo ben contenti di vedere i milanesi
1: noi sì,
3: venire, assolutamente.
1: assolutamente.
3: Sì. Però
1: Quando
3: ricordo
1: mai?
3: che in famiglia dicevano sempre "Ulè in milanese".
1: Ah sì, ecco,
3: Ecco, questa era la prima
2: i
3: reazione. O
2: foresti.
3: sai,
2: I
3: milanese, quello lì,
2: foresti.
3: no? Ecco.
1: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
2: Assolutamente sì, anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova,
0: Deve
2: insomma.
0: saltare. Pochi voli e non molto buon mercato, devo
2: No,
0: dire.
2: esatto. Questo è un altro
0: Genova,
2: tema
0: vai, spende
2: che.
1: Stai parlando da genovese, sai.
0: Con
2: Forse ti
1: l'accento? No,
2: stiamo.
1: come spirito.
2: Come spirito.
1: Sei entrato bene nella parte.
0: Guarda, adesso parlo seriamente.
1: No.
0: Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro
1: Magari Emiliana.
0: non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito questo
1: Ho
0: o no? Non si sentono
1: capito.
0: neanche
2: Forse abbiamo
0: emiliani.
2: capito.
0: Cioè, adesso non si
1: Sì.
0: offendano, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città che sono i parmigiani da quelli della provincia che sono i parmensi.
1: Giusto.
0: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente quando dice parmensi fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano così, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla,
2: Aia.
0: la prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando. Hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i calciatori panini con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno
1: Vedi, noi non
0: dato.
1: l'abbiamo fatto.
4: Però
0: No.
4: attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il
1: Sì,
4: professor Bassetti,
1: certo.
4: che vive al Baro, tra Albarini
1: Bene.
4: e Albaresi.
2: Ah,
4: Gli
2: sì, c'è
4: Albarini sono
2: questa.
4: quelli che sono nati al Baro
1: Proprio
4: e
1: il
4: gli
1: cuore.
4: Albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al
2: Certo. Questa
4: Baro.
2: distinzione.
1: Beh, noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
4: Questa
1: E
4: dura
1: poi
0: adesso
1: è
0: qua
1: dura
0: cominciano a
1: tuttora.
0: vista
1: No, è
2: è una faida tra quartieri
1: scuole.
3: andà a Sena
1: Si concretizza.

0: utilizzavano i due licei, il Colombo e il Doria.
1: Questo
0: il
1: è una...
0: nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
1: E loro quello di D'Alema.
2: Ma per esempio,
1: di...
2: io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
1: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
2: Esatto. E ci tengo. È così.
3: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
1: No, ci sono i muri.
4: E ci sono anche i monti, perché di là c'è la
3: anche i monti.
0: Giusto.
3: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni, Carlo Alberto Rizzi è citato,
0: Carlo
3: il signore degli stoccafissi.
0: Esatto, esatto.
3: Mi hai anticipato qualcosa.
0: Ma perché
3: in merito a questi viaggi.
0: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
3: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
0: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
2: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
0: È vero, è vero.
2: Cioè,
0: è vero,
2: scusate, hai adesso ragione. Per dire, io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè... Sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
0: Ma se va avanti così ci va.
2: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via.
0: Sì.
4: A Siena.
1: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
2: Ma oltre a quello c'è tutto
3: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
4: Assolutamente.
2: Donare la città, ma non riesce così,
1: perché non c'è una casa
0: se
1: dei
0: ci pensi,
1: cantautori.
0: L'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
0: potresti
4: un libro? No, io no, assolutamente.
0: No, fatto,
4: però...
3: Professore, è il momento di scriverlo.
1: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
3: Ma no, dopo i Beatles...
4: No, è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi. Davvero...
0: Ne ha parlato Damieli.
4: Sì, Damieli.
1: Anche
4: sì.
1: Per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
2: Certo.
0: Ma certo.
2: Qualche
0: modo.
4: Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
3: Ah, li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
4: Saifa, Olli.
3: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
0: Certo,
3: no?
0: Siamo informatissimi.
1: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante
1: no?
4: L'età,
1: boomer, che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
3: sold
1: cantano?
3: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
1: E cosa cantano i ragazzi? Brescia, Olli.
3: Siete più informati
1: di nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
0: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età su questo tema qua.
3: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
4: Pasquale
3: sotto
4: Bottoni,
3: il letto.
4: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene rettate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
5: E l'ha nascosto.
3: L'ha tenuto un po' al sicuro.
4: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
3: Una grande responsabilità.
4: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
3: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
4: beh, sì, perché
3: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
4: Certo, frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità e ho vissuto gli anni più belli, forse dello Stabile, con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
5: Cinque giorni al porto,
6: Tutto Brecht.
5: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
4: Beh, creavano
5: dopoguerra.
4: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
5: era il pre-68,
4: c'erano 50 persone.
5: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
4: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
6: Uno spartiacque.
4: Per la nostra generazione.
6: Assolutamente.
4: Perché tu l'hai
6: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti, nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
4: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
3: come luogo
4: nuovo, come luogo
6: assolutamente
4: esempio della modernità.
6: Assolutamente.
5: E due concerti di 35 minuti. Cioè
4: 35
5: oggi,
4: minuti.
6: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibivano 35-40
5: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
6: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
3: Ammetto, ci sarei voluta essere.
5: Comunque,
3: ammetto,
5: quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo.
7: Dopo Milano.
6: Milano era la capitale, soprattutto l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
4: C'è un bellissimo articolo del Secolo.

0: di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando 5 giri, e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
1: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
2: Assolutamente, sì.
3: I capelloni. Ma i capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente, ecco. Le ragazze sono,
4: eppure erano genere, baronetti.
0: Le ragazze erano, sono appena diventati baronetti, o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
0: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
3: 67
0: Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
3: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano primi in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente da ricostruire. Ecco, e quindi
1: che erano tutti italiani, New Trolls.
4: Sì.
1: È vero. Tutti italiani.
5: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
3: Ma non solo,
5: ritmi,
3: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
5: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
6: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
7: Aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per fare la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
6: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
7: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
6: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
7: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
6: Con compagnie di grande...
7: Con la compagnia la formai quell'anno.
6: Ecco, nasceva la
7: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
5: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
0: Pensa, questo non dovevi dire. Ecco,
1: Siamo via.
5: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
0: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente
4: un gigante.
0: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
4: Beh, lì un po' ridevamo.
0: Ridevamo.
5: Ma secondo voi
4: teatrino con Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo
5: certo.
0: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
4: Eh sì, certo,
1: siamo alla Marconi,
0: arrivavano tutti lì.
5: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro,
0: ma sai, i luoghi che forse sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
5: No, fa parte comunque.

0: dell'identità.
1: Perché è straordinario, e c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta, e dà una spiegazione secondo me bellissima.
0: Ma esiste grande. Secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi, esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
1: Ma è diverso.
0: È diverso.
1: Diverso.
2: Beh,

0: Non so se è solo perché costa troppo.
1: No, no, la prima ragione è quella.
2: Se gli attori costano?
1: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
3: Certo.
1: Perché con quattro persone...
0: Paghi meno.
3: Beh certo, insomma la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
2: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al porto.
0: Infatti non ce la fa mai.
3: Terribile. C'era il porto. Terribile.
1: Ma a livello internazionale infatti è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
0: E questo non è un problema di Cinghi e Genovese.
1: No, no, no, no, no.
4: Questo non è un problema
1: relazionale. Ci certo. Sono tutte le settimane sul Financial Times, ci sono queste cose sul
4: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
0: Gassman era genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto.
0: L'abbiamo rivisto nel 92
3: con quel sì. Moby Dick splendido che ha fatto in porto
0: sotto un diluvio perché pioveva.
3: Allucinante.
0: A Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
1: È vero.
3: È vero. Fammi dire una cosa: non dimentichiamoci la politica.
4: Ecco, parliamo anche di questo. Anche perché nel tuo libro
3: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
0: Beh, il primo centro-sinistra...
3: 63 dopo Milano.
0: Dopo insieme, due settimane dopo Milano.
3: Due settimane dopo Milano.
0: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
3: Sì, che chiama Pertusio, gli
0: chiama
3: dice
0: Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
3: È fantastico. Poi sono
0: poi una delle prime giunte rosse nel 75.
3: Certo. Sì.
0: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma.
1: Prima c'è l'esperto.
3: C'è qualche sì, infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica.
0: Siamo dimenticati del 60.
3: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
4: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo.
5: Sei già andata da Conad! Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
8: Perché conviene!
9: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
10: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
3: Nando,
4: senso,
3: credo che la storia americana, anche lui quindi, conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata? Io non ho mai capito bene qual era la
1: no,
3: la
1: io
3: casa.
1: Non l'ho individuata.
3: Una volta mai
1: ah, sì. Mi sembrava no, che non ho mentito.
3: Hai mentito.
1: Però,
4: ricordiamo ricordiamo
3: stata,
4: i telespettatori a casa,
1: Fernanda
4: Mario.
1: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per

0: Per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
1: Hemingway ha tradotto, no?
0: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, l'introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po', ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma, ecco, e Fernanda era Nanda, era esattamente
1: a
0: così.
1: Milano la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
1: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere, e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
1: Collaborava lei col Corriere poi?
2: Sì, anche qua era la pezzi,
3: aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì, sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a, perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
2: Genovese,
4: un lato del
0: molto
4: carattere
0: genovese, e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
2: sì.
1: È una città strana, piena di contraddizioni, anche di cose diverse, e i talenti che abbiamo citato qua.
2: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, Fernanda Pivas, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
4: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via, Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovesi. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case di fianco, e quelle case lì, se tu le prendi una per una, sono tutte diverse l'una dall'altra, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
2: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene,
2: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere, un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai.
2: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
2: Cioè,
0: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
3: spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Quello senz'altro.
3: Genova non finisce mica lì.
2: Per lo stile,
3: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava?

0: Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
1: Lo stile parlando inglese che un po' noi... di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marciano.
2: Esatto.
1: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, sì, queste cravatte.
2: No, noi a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
1: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
2: Facciamolo dire a lui.
1: Risale al 2021, dal Racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
0: Eri già nata comunque nel 2021.
1: Vero.
2: Eri già c'eri, vedi.
1: Sentiamo.
3: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
1: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
2: Però
1: che...
2: sono la verità.
1: Disegnano quella che è la realtà.
2: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
1: Ah, ecco.
0: E così è sdrammatizzato così.
2: Così.
1: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
2: Chi risponde?
1: Io partirei dal
4: Brambilla. Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
1: E sì. Poi, avere il mare è...
0: Adesso poi lo spiego
1: posso
0: io.
1: Posso dirlo tanto.
4: E poi lui va a nuotare tutte le mattine. E io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
1: Fate gara. Sì. Ma chi arriva prima?
4: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto.
0: Guarda,
4: ma no, voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
2: I porti di via Cantone sono meravigliosi.
0: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
1: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
0: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
1: Ecco, bella
0: sono
1: questo...
0: sempre tornato.
4: Sì, è anche vero che a Pavia c'è le zanzare.
0: Beh, però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma a 7 anni.
2: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
0: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
4: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesto, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
2: Sì, ma è così.
4: Che dici, quelli che vanno all'estero si commuovono perché sentono seghe pesto.
2: Ma
4: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino a Londra seghe pesto?
2: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
1: Se che penso a lui mi vedo male.
0: È una canzone un po' triste.
2: Sì, la puoi anche cantare, ma non sapevamo.
0: Non si ride certo con quella canzone.
2: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
4: Ma quando il Ducali e Ricchi e Poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
5: Dipende dall'età, credo.
1: Sì. Nel senso che questo è un altro
5: tema. Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
2: Certo.
5: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
2: Ecco.
5: Questo è il nostro futuro.
2: È la chiave del futuro.
5: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
4: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato, è aperto a tutti.

0: Tutti è gratuita la visita, è una cosa meravigliosa perché si ripercorre 140 anni di storia. Ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo. E io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior
2: E
1: parte
2: la
1: di questi
2: risposta?
1: forse non si immaginano
0: No,
1: Genova.
0: no.
3: Infatti,
1: La
3: però
1: risposta
2: c'era
1: era
2: un
1: abbastanza.
2: bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo di Casali, che mi è
1: Sì.
2: piaciuto molto, perché
1: Sergio
2: l'hai
1: Casali,
2: letto,
1: sì,
2: ecco,
1: l'ho
2: lui cosa
1: letto,
2: dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche
4: Beh, ma
1: del
4: la realtà è che i
1: passato.
4: ragazzi di oggi si sentono cittadini del
3: Ma
4: mondo,
3: infatti.
4: ma infatti
3: Ma infatti, secondo
4: hanno
3: me il
4: voglia
3: problema è
4: di
3: farli
4: girare il
3: tornare.
4: mondo.
3: La chiave di volta sarà
4: Poi
3: quella di
4: è un
3: far
4: rapporto
3: tornare
4: diverso
3: le source.
4: con la
3: Questo
4: terra
3: sarà
4: originaria
3: la
4: rispetto a quello
3: sfida.
4: che avevamo noi
1: Anche
4: e
1: perché
4: alla
1: adesso
4: nostra
1: fare l'Erasmus, il cosiddetto
2: è una cosa
1: Erasmus, ormai è
2: stupenda,
1: una
2: è
1: cosa
2: un'occasione unica.
1: sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco. Quindi bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i
2: Esatto,
1: giovani, si
2: però io
1: parlava
2: vorrei
1: anche
2: capire, lo chiedo a
1: quello.
2: te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio, io
0: Sì,
2: poi
0: anch'io non
2: non
0: capisco.
2: capisco che spazio è.
0: Sono
2: Cioè, abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt,
1: Sì,
2: in
1: Carlotti.
2: piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata, per tanti
4: E
2: motivi.
4: c'erano in 10.000.
2: C'erano in
1: C'erano
2: 10.000,
1: 10.000, però è
2: questo va
1: stato
2: bene,
1: tanto
2: però
1: apprezzato
2: non basta
1: da.
2: questo tipo di spazio,
1: Certo.
2: non credo che basti quel tipo di spazio.
1: No,
2: Già il Porto
1: non era
2: Antico è stata una
1: predisposto.
2: scelta intelligente
4: Beh,
2: dell'amministrazione di
4: colpo di
2: restituire.
4: genio, perché c'era un muro.
2: Era una cancellata, voglio dire. Però
1: Sì,
2: che spazi sono quelli che
4: quello è
2: vogliono
4: uno
2: i
4: spazio
2: giovani?
1: Beh,
2: Spazi
1: uno
2: universitari,
1: spazio
2: spazi.
1: universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori. Insomma, gli spazi quelli mancano. Ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa. Anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista. Tanti giovani
2: Infatti.
1: che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma, questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
2: Esatto,
1: che
2: secondo me è la base,
1: l'occupazione,
2: poi
1: che è un
2: la chiave.
1: po'.
2: Tutto lì, cioè quasi tutto lì.
1: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario. Sei stato
2: Tutti, perfetto,
1: soddisfatto? Perfetto,
2: soddisfattissimo.
1: soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore e protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti in tutte le librerie, giusto? Possiamo già
2: Ricordiamo, certo,
1: trovarlo.
2: ricordiamo anche la nostra trasmissione che va
1: Ah,
2: avanti,
1: sì, certo,
2: non
1: la
2: ho l'età,
1: ricordiamo.
2: e
1: Non ho l'età.
2: toccheremo altri argomenti interessanti, te li ricordi?
1: Qualche spunto lo traemo
4: Beh, di
1: magari
4: uno ne abbiamo parlato qua oggi, molto, il
2: Esatto,
4: rapporto con Milano.
2: Genova-Milano.
1: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro. Io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa.
2: Grazie
1: Io
2: allo
1: vi
2: staff di Primo
1: auguro,
2: Canale,
1: ovviamente,
2: tutto lo
1: tutto lo
2: staff di
1: staff
2: Primo
1: di
2: Canale.
1: Primo Canale in regia, Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli. Insomma, grazie. Io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: Salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa
1: è stato
0: folla.
1: Bellissimo. Grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial
1: sì.
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare, ovviamente di interesse storico, artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu Manuela sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molto emozionante. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere Daniela che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronta ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone.
0: Beh,
1: però sono
0: boomer,
1: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
2: Tu che
0: cosa avresti scelto se avessi avuto questo?
2: Comunque questa di Manuela è stata
1: Benissimo.
2: Un'ottima scelta, perché
0: una
2: io
0: gran
2: Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, oh, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da lei, di Piaf,
2: sì,
0: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: No, non lo so, nel senso, lui dice perché non italiana, esatto.
0: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei

0: chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
1: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe, quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione, anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche, di interesse storico-artistico, che sono, diciamo così, vissute. Quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il Principe, attraverso la sua Fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
1: Perché il Principe, diciamo, visto che comunque la Fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta, dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
0: Nuovo
1: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
0: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
0: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
0: Non c'è dubbio, non è scontato,
2: lui lo fa veramente col cuore.
1: Sì, poi, diciamo, il Principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano,
0: Già.
1: Questo è importante.
0: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però, insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
1: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini,

0: che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica, no? Quindi è giusto
0: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
1: Certo. E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto.
0: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovrebbero onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
4: Grazie.
3: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
5: Buonasera di nuovo, eccoci.
3: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, e più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
4: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con

0: La costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco lì. Noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
1: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orrù, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orrù ha incontrato il primario, il dottor Prefumo del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
2: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
3: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del Principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
2: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
3: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
2: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
3: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto, maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
2: Migliorare anche un valore umano.

0: grazie a questa iniziativa, forse.
1: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
0: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
1: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
0: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando. Poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì, bella, esatto, no? Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente sì, va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, l'immagine che avete visto e state vedendo legate alla baia del silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
0: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi però... nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai
2: portato
4: sole, bene, spero che veramente
2: bellezza porta il sole in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente. Sì, diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione. Bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: cioè, speriamo che
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì,
3: sì,
4: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
2: Già.
3: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto.

0: a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
0: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice,
0: no?
1: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 €. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 €. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 €. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo, a soli 9,89 €. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone.
2: Grazie di essere con
3: buonasera.
2: Noi.
1: Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
4: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, è un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizione sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. Ah. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Hai capito? Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ma ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: Bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Anch'io. Usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Io fan dei Beatles.
0: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli della vita. La fondazione, parlavi

0: Cino non è un Moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta palla vicina and friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la palla vicina and friends?
1: È un'altra iniziativa posta in essere dal principe Pallavicino e dal dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti.
1: A Palazzo sono arrivati,
0: i giocatori.
1: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
1: fuori
0: propriamente
1: scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
1: l'associazione Palla Vicina and Friends.
0: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato, poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni, allora vi racconto un aneddoto, un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Accidenti,
0: perché
2: l'ufficio.
0: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
1: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
1: Infatti
0: no?
1: oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi.
1: Assolutamente.
0: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
1: questo senza dubbio.
0: Insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti, una delle grandi
0: magnifico.
1: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: la sede della
1: Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia.
0: Non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordi che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene,

Grazie mille, allora, Avvocato Bruzzone, grazie di essere stato con noi. Abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.

0: mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Mi vedi, costi 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
9: Buonasera Matteo.
8: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, intanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
9: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo e di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico, sai a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò

0: anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non... Eppure lui si dà da fare quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone, da cosa nasce cosa. Sempre
1: così. Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così.
2: Certo, spesso quando andiamo in alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la mia carriera futura.
1: Ecco, questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: bene?
1: Era
2: quello, sì. Sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
3: Grande successo.
4: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
3: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
4: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino.

0: vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraini.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tanti sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: E poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto. Ecco, aver dato una mano in questo caso, sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto era veramente grande, avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento

0: meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a Palazzo, ma magari non potevano, di sapere l'attività della Fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della Fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio. È un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il Palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Ed è bello. Quindi che ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
1: nel caso della Fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
2: Quindi
1: per
2: sì,
1: quel pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
1: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
1: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
2: è un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti
0: Genova
1: piace?
0: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: ce ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
1: Vedi, no, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
0: Tanto
1: Fondazione.
0: Noi collaboriamo, quindi
1: ma sì, noi,
0: ci
1: tra l'altro,
0: incontreremo presto.
1: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla Fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla Fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io essendo testimonial sono
1: tu,
2: sempre presente, anche
1: sempre...
2: io con voi, quindi.
1: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Manuela Arcuri al mio fianco. Dice, cosa hai fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
2: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
1: non
2: presto.
1: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte
2: vorremmo
1: accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
2: Grazie.
1: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
2: grazie
1: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 22 al 24 maggio l'Italian Oyster Fest celebra l'ostrica italiana al porto della Spezia. Appuntamento in passeggiata Morin, nel cuore del Golfo dei Poeti, con show cooking di chef stellati, laboratorio di degustazione e abbinamento delle ostriche con vini e birre artigianali. La Spezia è pronta a correre con la Coppa d'Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 23 maggio al campo sportivo Alessandro Montagna. 114 campioni d'atletica leggera sono pronti a sfidarsi e offrire uno spettacolo imperdibile. Dal 22 al 24 maggio torna la festa dello sport al Porto Antico di Genova, uno straordinario mix di eventi e attività da vedere, provare e vivere gratuitamente nel villaggio sportivo più grande d'Italia, affacciato direttamente sul Mar Ligure. Domenica 24 maggio torna la tradizionale festa della focaccia di Recco, un'occasione unica per tuffarsi tra i tantissimi banchetti sparsi tra vie e piazze, con un programma ricco di degustazioni gratuite. A Zoagli dal 21 al 24 maggio arriva il Festival Internazionale della Fotografia, con una nuova edizione dedicata al tema Oltre il mare, arte, immagini e culture davanti al mare, un appuntamento culturale che coinvolgerà tutto il Borgo Ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Dal 2 al 5 maggio Savona ha ospitato la quarta edizione di 019, il Festival delle Storie, con un programma diffuso tra piazze, scuole, musei e biblioteche. Tema di quest'anno sono state le rotte interiori, dedicate all'esplorazione del mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni.
1: Si chiama 019 come il prefisso della città di Savona, ma anche come la fascia di età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dai piccolissimi, dagli appena nati, zero, fino agli istituti superiori. Le attività sono tante, diverse proprio per diversi pubblici, quindi ci sono laboratori come questo in piazza, letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, di disegno, fino poi alle attività nelle scuole. Abbiamo autori che arrivano dalla Francia, da tutta Italia. In questo caso, ad esempio, l'immagine di quest'anno è stata realizzata da Giulia Pastorino, che è premio Andersen dello scorso anno, insieme proprio a Sergio Olivotti. Poi abbiamo Joanna Conseo, ad esempio, che viene

0: dalla Francia, lì una Virardi anche lei dalla Francia, quindi davvero nomi che vengono molto importanti.
1: Quest'anno ho avuto il piacere di realizzare l'immagine del Festival 019 2026. Ho immaginato un corpo e un mare, volevo che ci fosse sia il concetto dell'interiorità e delle emozioni, ma anche il tema delle rotte, quindi del viaggio. E allora ho immaginato questo corpo di questo personaggio fatto d'acqua, di mare, ma anche di altre cose, di segni, emozioni, forme, e con questa visione che è poi l'occhio, che ha la forma di un veliero, come se partisse per una grande avventura, che poi sono le storie, i racconti.
2: Gli illustratori che hanno partecipato a 019 nelle scorse edizioni ci hanno chiesto di sperimentare la ceramica, e quindi noi li abbiamo accompagnati in tutto questo lavoro e hanno realizzato delle opere così belle che già a partire dall'anno scorso abbiamo pensato di allestirle in una mostra. E quindi qui nel museo avete la possibilità di vedere sia le illustrazioni che poi proprio la realizzazione in ceramica.
3: Con l'aiuto dei ragazzi anche del Museo della Ceramica siamo riusciti a portare a casa queste opere, nel mio caso un po' paradossali, un po' fantasiose e assurde, come un po' la mia cifra stilistica. Sono ligure, quindi bene o male quando non ho una commissione precisa poi finisco sempre per parlare del mare, e quindi un mare fantastico comunque, anzi proprio gli abissi, quindi quella parte del mare che non conosciamo, e io la immagino sempre con un mood un po' buffo, un po' surreale. Io mi diverto sempre con i bambini, sempre di più devo dire, perché più li conosco e più ci posso giocare tranquillamente con gioia. Poi ero in buona compagnia perché Giulia Pastorino ha proprio questa facilità di comunicare con loro, e quindi mi sentivo anche con le spalle coperte in qualche modo.
4: È una grande sfida anche contro la povertà educativa e dura tutto l'anno, perché iniziano con l'inizio dell'anno scolastico le formazioni per i docenti, e nel mese di maggio i ragazzi, gli studenti, hanno la possibilità di incontrare dal vivo gli autori dei libri che hanno letto, e quindi insomma la festa è tutta qui. Ed è per questo che è radicato, perché non è un festival come ce ne sono tanti in giro, che arriva come una grande meteora positiva ma poi va via. A Savona vogliamo invertire la rotta, vogliamo costruire dei servizi a misura di famiglie, perché Savona ha una qualità della vita altissima, e vogliamo fare in modo che si possa tornare a pensare, ad immaginare il proprio futuro, la propria famiglia qui in città.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente.

0: Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una maniera in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare, proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta. Che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io. Che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse,
1: esatto, questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e
0: certo,
1: nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, si interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo, perché ci si ammazzava semplicemente perché sì, uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati.
1: Esatto. E quindi la mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia.

0: dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca,
1: È
0: ecco.
1: quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se pochi lo sanno, cioè non tutti. Chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. E io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che ahimè si ripete ciclicamente forse, no? Questa.
0: Ma penso
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora. L'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari,
1: Sei chiavarese.
0: sono chiavarese, tant'è vero che ho lunaio de Chiava e sulla mia scrivania ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia,
1: Tradizione.
0: esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari, me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, ma
0: però
1: dove è qua? Si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 22 al 24 maggio l'Italian Oyster Fest celebra l'ostrica italiana al porto della Spezia. Appuntamento in passeggiata a Morin, nel cuore del Golfo dei Poeti, con show cooking di chef stellati, laboratorio di degustazione e abbinamento delle ostriche con vini e birre artigianali. La Spezia è pronta a correre con la Coppa d'Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 23 maggio al campo sportivo Alessandro Montagna. 114 campioni d'atletica leggera sono pronti a sfidarsi e offrire uno spettacolo imperdibile. Dal 22 al 24 maggio torna la Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, uno straordinario mix di eventi e attività da vedere, provare e vivere gratuitamente nel villaggio sportivo più grande d'Italia, affacciato direttamente sul Mar Ligure. Domenica 24 maggio torna la tradizionale festa della focaccia di Recco, un'occasione unica per tuffarsi tra i tantissimi banchetti sparsi tra vie e piazze, con un programma ricco di degustazioni gratuite. A Zoagli dal 21 al 24 maggio arriva il Festival Internazionale della Fotografia, con una nuova edizione dedicata al tema Oltre il mare, arte, immagini e culture davanti al mare, un appuntamento culturale che coinvolgerà tutto il Borgo Ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale

0: con Ablu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Sono circa le 12.30 dell'11 aprile 1991. Al largo della costa antistante Genova accade qualcosa che rischia di provocare un disastro ecologico di proporzioni difficilmente calcolabili. Al punto di fonda M, a bordo della motocisterna Aven, una petroliera cipriota lunga oltre 300 metri e con un carico di circa 144.000 tonnellate di greggio, un'esplosione nella cisterna numero 1 di destra provoca la spaccatura del primo ponte di coperta mentre si sviluppa un incendio che appare subito difficilmente domabile.
1: Siamo a bordo di un elicottero dell'Eli Liguria col comandante Emiliano Poggi. Ci stiamo dirigendo verso il punto dove tra qualche istante le immagini ci mostreranno quello che rimane della nave Aven, la nave cipriota che ieri alle 12.35 ha lanciato il Mayday a seguito di un'esplosione. Come vedete, ancora altissima la nuvola di fumo nero. La nave, le immagini ce lo stanno mostrando, è inclinata sul fianco, sta lentamente affondando. Immagini spettacolari, significative. Vedete tutto intorno anche battelli di soccorso, battelli che stanno ora operando per evitare il possibile pericolo di inquinamento. Ecco, chiarissime le immagini, la nave che si è inabissata di prua, è possibile scorgere la poppa, la ciminiera, il timone e ancora le fiamme che in parte stanno ulteriormente bruciando quel che rimane della Aven. Stiamo ora osservando l'altra fiancata dell'Aven. Come vedete, la prua ormai è immersa e lentamente la nave cipriota si sta inabissando. Ricordiamo che nelle cisterne della petroliera ci sono ancora oltre 100.000 tonnellate di greggio. L'opera di soccorso, l'opera di emergenza, si basa su due fattori. Il primo è quello di contenere la macchia di petrolio. Infatti si sono formate delle masse di greggio con

condensato e vedete, ora dovremmo arrivarci anche con la telecamera, delle cinture per contenere il petrolio, per mantenere limitata la zona colpita. La nuvola di fumo, il fungo nero, causato dalle fiamme non ancora domate, che hanno fatto seguito all'esplosione avvenuta ieri intorno alle 12:30 minuti. Numerosi, una decina, sono i mezzi di soccorso che si stanno prodigando ormai, perché è il punto focale delle operazioni, nell'opera di antinquinamento

0: Ci troviamo sulla passeggiata di Celle Ligure. Alle nostre spalle si alza la colonna nera della petroliera Aven. La spiaggia di Celle è stata la prima del ponente ad essere toccata dalla marea nera. Le altre località ponentine come Albissola e Varazze stanno ora rischiando di fare la stessa fine. Ad Albissola, vicino alla Molo dei Pescetto, c'è già una chiazza di una decina di metri di diametro. Sentiamo che cosa pensa la gente. Lei è un turista?
1: No, io la casa qui a Celle, la seconda casa, ed è una cosa impressionante. Tanto io ritengo che, credo che per anni sarà un disastro. Credo che questa riviera è una delle più belle, a mio avviso, e purtroppo siamo in questa situazione, è una situazione veramente preoccupante.
2: Noi viviamo qui tutto l'anno, non siamo di Celle, ma è come se lo fossimo. Certo, un paesino bello così, che si staccava dagli altri paesi come panorama, come spiagge e tutto, indubbiamente porterà un calo di persone se il mare è inquinato. Speriamo di no, che non lo sia, che riescano con questi solventi a renderlo ancora, diciamo, potabile.
3: È rovinato ormai. Non è.
4: Voi ne intendete di più di noi.
3: Siamo venute per respirare un po' di aria buona invece da ieri. Quest'aria è.
0: Si sente anche l'aria cattiva proprio che viene dal cielo.
5: Tremenda, sì, puzza.
6: Sembra di essere a Milano.
5: Sembra di essere a Milano.
7: E cosa posso pensare? Che è una cosa molto triste innanzitutto. E poi io penso che anche la tecnica in mano a gente forse non preparata, io so, questi del terzo mondo, indiani, che so. Forse anche questo può essere una causa, ecco. Magari nelle leggerezze fatte da queste persone. So, perché credo che insomma il meccanismo che c'è adesso, tutte le macchine meccanizzate, vengano affidate a queste persone. E credo che magari c'è della preparazione bassa, non so, qualcosa del genere. Certo. Non so.
0: Sì. Ecco, per il turismo che cosa può voler dire questo?
8: È un danno enorme. È perché qui si vive col turismo, se si toglie il turismo cosa rimane? Non rimane più niente. Cioè, che non c'è che c'è solo industria, altre cose che possono. Cioè, siamo basati sul turismo. Finito il turismo è finito tutto.
0: Che pensate di questa marea nera?
9: Cosa vuoi che ne pensiamo? È successo.
0: Per la spiaggia quest'estate è un danno.
9: Vedremo. Dipenderà se riescono a controllarla su Genova. Se la controllano su Genova può darsi.
10: Vabbè, sotto il profilo ecologico sicuramente deve essere una grossa disgrazia. Poi sulle conseguenze non so, non è facile esprimersi. Bisognerà sentire i cosiddetti esperti.
0: Per il turismo di Celle, secondo lei cosa?
11: Per il turismo di Celle ho paura che possa essere un grosso handicap. Questo sì. Spero di sbagliarmi, ma temo che sia così.

0: Terzo giorno dall'esplosione della nave cipriota, la petroliera Aven. Ci stiamo recando nuovamente al largo di Arenzano, siamo circa a 2 miglia dalla costa. Questa mattina alle 9.30 si è verificata una esplosione all'interno della nave che lentamente si sta inabissando. Le immagini sono eloquenti, vedete un'enorme massa di fumo nero, le lingue di fuoco sono altissime. Noi a bordo di un elicottero delle Liguria, pilotato dal comandante Poggi, vi stiamo mostrando queste drammatiche immagini. La nave è completamente circondata dalle fiamme, avvolta dalle fiamme, densissimo il fumo nero che si sprigiona verso il cielo. È possibile vedere anche la forza delle fiamme del fuoco, vedete fiamme altissime che peraltro erano possibili da vedere anche quando ci trovavamo ancora su terraferma. All'opera i mezzi di soccorso, vediamo i rimorchiatori dei vigili del fuoco che stanno spruzzando acqua per cercare di circoscrivere le fiamme. Vedete, è difficile scorgere ancora qualche particolare della nave, sia perché in parte è ulteriormente affondata e sia perché è avvolta completamente dalle fiamme e dal fumo, questo fumo densissimo, nero, questa colonna di fumo che si alza verso il cielo per centinaia di metri. Numerosissimi sono i mezzi antincendio, i mezzi di soccorso che, ricordiamo, devono anche operare in merito alla questione dell'inquinamento. Una situazione drammatica, una situazione che, come hanno ripetuto ancora un'ora fa gli organi competenti, è sotto controllo, ma indubbiamente stiamo osservando delle immagini che lasciano col fiato sospeso. Siamo di fronte indubbiamente a un disastro ecologico, un grave disastro ecologico, non solo per il Mar Ligure, per il Mar Tirreno, ma per il Mar Mediterraneo. Com'era prevedibile, purtroppo, con il cambiamento delle condizioni atmosferiche, la marea nera di petrolio ha spiaggiato in più zone. Siamo ad Arenzano e le immagini sono particolarmente eloquenti. Questa mattina il petrolio ha invaso il litorale, non solo di Arenzano. Questo, il nostro, le immagini che vi stiamo mostrando, vuole essere un esempio della situazione che si può generalizzare. Vedete all'opera anche l'esercito che sta cercando di recuperare la sabbia ormai impregnata di petrolio. Con delle pale prendono la sabbia colpita, la sabbia grumosa di petrolio, e la mettono, la rovesciano in barili. Il tutto per evitare che con l'arrivo di un'alta marea, ecco, che il petrolio assorbito dalla sabbia riesca a tornare in superficie. Sono immagini eloquenti che dimostrano concretamente il dramma che sta vivendo la costa del Ponente.
1: Certamente danni economici ed ambientali ci sono stati, ma quello che poteva essere uno dei più gravi disastri ecologici del mondo è stato evitato. Ciò si deve soprattutto alla grande capacità organizzativa e decisionale della Capitaneria di Porto di Genova, alle autorità centrali e locali che hanno consentito la tempestività e la organicità degli interventi, alla collaborazione dei cittadini, ai tecnici e agli operatori tutti che hanno lavorato al limite delle proprie forze e alle tecnologie utilizzate.

Ja.

0: in questa mattinata dedicata a voi e alla Protezione Civile regionale e soprattutto ai suoi straordinari volontari. Siamo anche in diretta televisiva su Primo Canale e naturalmente per noi è molto importante trasmettere in diretta questa mattinata di lavoro, perché ovviamente per Primo Canale, insomma, il legame con la Protezione Civile, con le allerte meteo è nel sangue, nel nostro DNA. Chiedo subito di salire sul palco all'assessore alla Protezione Civile regionale Giacomo Giampedrone. Ben trovato, assessore, dove sei? Vieni a eccoci qua, accolto da un giusto applauso. Deve fare la scaletta, non è così facile. Puoi sedere qui, se gradisci. Un saluto e un benvenuto e un grande applauso anche al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Ciao presidente, siediti pure lì e l'applauso più forte, anche perché viene da più lontano, e poi al capo l'applauso si deve sempre fare molto forte, il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Grazie. Allora, stamattina si discuterà di tanti temi, assessore Giampedrone, comincio da te, perché è sicuramente quello del tuo rapporto con la Protezione Civile, del lavoro da assessore, qualcosa che ti ha veramente assorbito e ti ha proprio caratterizzato. Se dovessimo immaginare Giampedrone in un'iconografia, lo vediamo con la maglia della Protezione Civile regionale. È stato fatto tanto lavoro, sono passate tante situazioni anche difficili, però insomma il rapporto tra Protezione Civile e cittadini è sempre straordinario.
1: Intanto grazie a tutti, buongiorno. È un onore avere il capo dipartimento, il presidente della regione, in una giornata che è dedicata ai tanti volontari che dedicano pezzi della loro vita per gli altri. Io penso che la Protezione Civile della Regione Liguria abbia fatto grandi passi in avanti e vogliamo continuare a farne. Abbiamo avuto tante emergenze da gestire e questo ogni volta ci ha fatto crescere, nella consapevolezza che lavorare per fare in modo che i cittadini non si mettano in pericolo è uno dei mestieri più belli. Ovviamente sappiamo che le situazioni accadono, ne accadranno tante, ma essere più preparati, sempre più preparati e più pronti a eventi di ogni genere, credo che sia veramente qualcosa di cui andare orgogliosi. Oggi, direttore, la giornata è dedicata a loro, ai tanti volontari che ovviamente compongono la nostra colonna mobile, il nostro sistema di protezione civile. Farlo insieme al capo dipartimento e al presidente della regione credo che sia veramente un orgoglio per tutti noi, a cui farei un applauso al capo dipartimento e al presidente, perché averli è molto importante.
0: Presidente Bucci, far funzionare una regione come la Liguria significa anche difenderla da tutto quello che può farle male, e il nostro ambiente purtroppo talvolta è stato anche capace di farci male.
2: Intanto buongiorno a tutti e benvenuto al capo del Dipartimento. Io voglio dire che noi siamo orgogliosi della nostra terra, lo siamo per definizione, è una terra bellissima. È un mare bellissimo, noi parliamo sempre della terra, ma ricordiamoci che anche il mare fa parte della nostra regione. E ne siamo orgogliosi e vogliamo che questo sia rispettato e soprattutto che non dia problemi a chi ci vive. Questo è il concetto chiave. Talvolta noi diciamo che il territorio è ostile, che il territorio si comporta male nei confronti della popolazione. In realtà è esattamente l'opposto. Il territorio è neutro, siamo noi che facciamo cose che non vanno bene e poi dopo ne subiamo le conseguenze. Il messaggio di questi anni è che che con la Protezione Civile non solo reagiamo di fronte alle emergenze e alle necessità, ma ci prepariamo in anticipo, ma siamo in grado di controllare le cose, sino a un certo punto ovviamente, ma miglioriamo giorno dopo giorno, e con gli investimenti, con la tecnologia, con le persone, con i volontari, con Roma e col Dipartimento Centrale che ci aiuta moltissimo in tutte queste situazioni, noi riusciamo non solo a evitare le tragedie, ma anche a contribuire al miglioramento del territorio. Questo è il significato principale della Protezione Civile, cioè non è solo reazione agli eventi, ma è anche previsione, gestione e miglioramento della qualità di vita delle persone sul territorio. Io a questo credo moltissimo ed è quello che è successo negli ultimi 10 anni con questa grande miglioramento della Protezione Civile in Liguria e del modo con cui noi affrontiamo l'impatto con il territorio. Quindi voglio

0: Ringraziare il capo del dipartimento perché ci è sempre stato vicino, continuerà a esserci vicino e lavoriamo assolutamente bene. Ringrazio l'assessore Gianpedrone che in questi anni ha dimostrato cosa vuol dire guidare la protezione civile, ma soprattutto ringrazio tutti voi. Avremo tempo dopo per farvi tutti i ringraziamenti, ma ricordatevi che la cosa principale che abbiamo sono le risorse umane. È vero, c'è la tecnologia, ci sono gli investimenti, i mezzi, eccetera, ma le risorse umane sono la cosa principale. E voi siete apprezzati anche quando andiamo fuori dalla regione, siete apprezzati per il rapporto che riuscite a costruire con le persone, con i cittadini. Questo rapporto che avete con i cittadini è una cosa che è senza costo, è talmente importante che è quella che dà valore a tutto il sistema. Quindi non dimenticatelo mai, siamo al servizio delle persone e le persone devono essere consapevoli del servizio che noi gli diamo. Quindi io vi ringrazio, ma soprattutto vi ringrazio per quello che farete nei prossimi anni.
1: Grazie Presidente. Che ti è venuto in mente priceless, lo so che nella tua testa
0: sì, non riesco
1: c'era,
0: più,
1: c'era,
0: però,
1: questa, c'era questo
0: bravo, vedi che lui ha capito, mi è venuto in mente non riuscivo a trovare la parola italiana.
1: Del resto c'è la vecchia Buick qua fuori, potresti andare via con quella poi
0: no,
1: dopo,
0: consuma cioè. Troppa benzina non esageriamo,
1: non fa bene all'ambiente. Dottor Ciciliano, intanto veramente grazie di essere con noi. Noi l'abbiamo vista in queste ultimissime ore a Bacoli in Campania per la paura che genera sempre il bradisismo, i terremoti insomma e quant'altro. È un impegno costante ovunque, la protezione civile ha questo, che quando la vedi arrivare ti rassicura perché sai che ci sono persone formate che stanno cercando di aiutare e di rassicurare la popolazione.
2: Grazie, grazie direttore, buongiorno a tutti. Un ringraziamento al presidente Bucci, all'assessore Gianpedrone che hanno voluto la mia presenza, ma soprattutto hanno avuto la splendida intuizione e la clamorosa attività di essere presenti qui davanti a coloro i quali nel sistema di protezione civile nazionale hanno un elemento di assoluto primo ordine, che è il mondo del volontariato organizzato di protezione civile. Direttore, lei ha detto giusto, nel senso che il Dipartimento e ovviamente i sistemi di protezione civile regionali sono al centro dell'attenzione quando accadono ovviamente cose come sono accadute ieri a Bacoli. Però non ci dobbiamo mai dimenticare che il primo presidio incredibile, preziosissimo, è il presidio del volontariato organizzato che pervade il nostro territorio nazionale ad ogni singolo chilometro quadrato del nostro territorio. È importante perché spesso quando si parla di volontariato si pensa a un'azione volontaria, bellissima, proiettata verso la solidarietà. Spesso però ci si dimentica che quando si parla di volontariato, io amo dire che la parola volontario non è tanto legato alla persona, ma al tempo che persone di altissima professionalità mettono gratuitamente a disposizione delle comunità che hanno bisogno di essere assistite. Spesso senza ovviamente conoscere le persone che si vanno ad assistere, quindi questo è il vero valore del significato del volontariato organizzato di protezione civile. Stiamo lavorando in una direzione che deve continuare a sostenere i sistemi di protezione civile che in alcune realtà sono particolarmente fragili perché fondamentalmente facciamo i conti con il calo demografico che è un dato sicuramente che impatta ogni singolo aspetto della nostra vita civile. Però quando poi la proiezione è ovviamente nella direzione del volontariato di protezione civile, la riduzione del calo demografico e il cambio della modalità di vita di questi ultimi 30 anni può impattare in maniera importante anche su quello che poi è l'elemento strategico del supporto all'assistenza alla popolazione. Ecco, noi dobbiamo cercare di evitare che ciò accada. Alcuni fenomeni non possiamo modificarli come il calo demografico se non attraverso delle politiche nazionali che sono molto più generali e che quindi ovviamente non riguardano specificamente il mondo della protezione civile, però possiamo fare delle attività secondo me non secondarie che sono incentrate sull'aumento di quella che è la capacità di advocacy, cioè quindi di raccolta del mondo del volontariato. Bisogna dare una centralità maggiore ai giovani, cosa che il sistema di protezione civile e anche

0: Il sistema di protezione civile della Regione Liguria sta mettendo in campo come elemento di assoluta funzione strategica, perché sono convinto che anche in questo la trasmissione delle competenze, che quindi delle esperienze, che nei sistemi di protezione civile sono molto più importanti, siano valorizzati dall'esperto, dal vecchio che prende per mano il giovane e lo accompagna in un percorso di crescita, e per converso la competenza tecnica, la velocità del giovane, soprattutto per quanto attiene le tecnologie che anche il presidente Bucci citava, possano essere messe, prendendo per mano il vecchio da parte del giovane, in una direzione di crescita comune. Io penso che questo sia uno degli elementi più importanti che potranno garantire i nostri sistemi di protezione civile nel medio-lungo periodo, perché non possiamo ragionare a 3 mesi, dobbiamo ragionare a 20 anni, perché solo chi ha la visione a 20 anni può decidere di modificare o di aggiustare o anche semplicemente assistere a dei fenomeni che sono già fenomeni abbastanza robusti all'interno del nostro sistema di protezione civile, e non sarà un caso se ce lo invidia tutto il mondo. Quindi voglio dire, questa volta non ci autocitiamo, perché i sistemi di protezione civile non si autocitano, così come ha detto il presidente Bucci. La Legione Liguria c'ha un vantaggio, c'è un assessore che è lo stesso, cambiano i presidenti di regione ma lui rimane, e quindi è un asset strategico importante.
1: E qualcosa vorrà pur dire, però,
0: è
1: no?
0: Un asset importante, strategico, e quindi applauso per Gianpedrone.
2: Siamo messi d'accordo.
0: Applauso per Gianpedrone, per l'assessore Gianpedrone. No, voglio e concludo questo intervento dicendo che l'assessore Gianpedrone è giovane, non più giovanissimo, ma ha cominciato a fare l'assessore in giovanissima età di protezione civile. Quindi l'elemento del giovane, l'elemento della età, della freschezza dell'età giovane, è un elemento di assoluto valore strategico, e la Liguria è riuscita a muoversi in questa direzione. Adesso Gianpedrone c'è un po' più di età, esatto. e quindi non lo dimostra.
1: Resta sempre giovane.
0: Poi dopo vi dico io come lo chiamo.
1: No, lo dico. Adesso bisogna che ce lo dice subito, però.
0: Il principino lo chiamo.
1: Ah, il principino, ci sta, in effetti
0: perché ha un portamento regale,
1: un portamento molto regale nonostante gli impegni notturni.
0: Grazie.
1: Talvolta peraltro Ciciliano ha citato più volte i giovani sono centrali anche in questa mattinata, perché poi vedremo il loro dossier, cosa vorrebbero loro, cosa propongono loro per migliorare, per dare futuro alla protezione civile. Si dice la visione a 20 anni, se non ce l'ha un trentenne non ce l'ha nessuno. Assessore Gianpedrone, prima Bucci citava il ruolo della nostra protezione civile anche in altri contesti, perché noi abbiamo imparato delle cose nel corso degli anni che sono state molto importanti. Io ricordo per esempio l'alluvione in Emilia-Romagna, ricordo che i nostri vigili del fuoco, uno di loro mi disse una volta, in effetti la popolazione dell'Emilia-Romagna era meno pronta ad affrontare quello che stava succedendo perché ne aveva avute meno di situazioni come questa. In Liguria troviamo invece una capacità autoprotettiva più alta, e quindi allo stesso modo quando i nostri vanno altrove sono in grado di dare evidentemente dei protocolli, dei modi di muoversi, una mentalità che è molto utile nelle emergenze.
2: Allora, intanto due considerazioni su questo che sono molto importanti. La prima, il sistema nazionale vive di un principio solidaristico fra regioni, e quindi noi abbiamo sempre dato la disponibilità al capo dipartimento, al dipartimento nazionale, ovviamente tenendo sempre conto di quello che avevamo in casa, perché dobbiamo lavorare anche sempre con l'attenzione a che cosa accade nei confini della Liguria. L'abbiamo fatto negli ultimi anni in maniera molto preponderante su situazioni negative in Toscana, in Emilia, soprattutto, ma il capo dipartimento prima citava l'utilizzo di Villa Scassi per la tragedia di Cramontana. Insomma, abbiamo fatto parte di questo sistema orgogliosamente, con la convinzione di avere una cultura di protezione civile che probabilmente è più elevata che in altre parti d'Italia, e questo lo dobbiamo anche ai cittadini liguri, che dopo tante situazioni negative hanno ovviamente capito che seguire il sistema significa mettersi in sicurezza. Non significa, come dire, far parte di qualche cosa che è lontano da te. Noi cerchiamo di fare il nostro dovere, cioè impartire al meglio le regole del sistema e cercarle di gestire in un territorio ligure non facile, e quando ci chiamano fuori ovviamente cercare di portare la nostra dote a chi ne ha bisogno.

0: bisogno. I ragazzi sono straordinari, poi vedrete, c'è qualche immagine dietro che abbiamo preparato per i prossimi passi di questa mattinata molto bella. Quando parte la nostra colonna mobile, lo fa ovviamente con la consapevolezza di andare a dare un supporto, ma anche con l'orgoglio di portare la divisa con scritto Regione Liguria al di fuori dei nostri confini. Questo per noi è un elemento fondamentale, ovviamente con una colonna mobile su cui abbiamo investito tanto, perché poi ovviamente avere i mezzi adeguati oltre alle capacità umane è uno degli elementi fondamentali. È difficile che Regione Liguria dica di no al Dipartimento Nazionale se non siamo chiamati ovviamente a rispondere a emergenze in casa, e credo che sia un dovere prima di tutto rispondere al sistema paese e farlo ovviamente quando altri hanno bisogno. E credo che il tratto distintivo ligure, che viene chiamato a volte come in ospitale, come persone diciamo un po' più ruvide rispetto ad altre parti d'Italia, quando invece viene chiamato a dare risposte fuori, si apra in tutto il cuore, in tutta la capacità ovviamente di portare solidarietà, e penso che siamo molto apprezzati.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie Assessore. Peraltro, Presidente Bucci, c'è stato un momento nella pubblica opinione italiana in cui la politica era vista come casta. Adesso penso un po' meno, però c'è stato un momento, no, in cui la casta era il grande nemico dei cittadini. Devo dirvi e testimoniare che quando mi è capitato, e per anni mi è capitato, di fare emergenze di tipo idrogeologico notturne, chiamare un sindaco di un paesino microscopico che non fa certo fortuna, diciamo, facendo quel lavoro, alle 3 del mattino, e sentirmi dire sì sì Cantile, vieni, vieni tranquillo, sono in comune, vieni al COC, sono qua, parliamo, ti faccio l'intervista, che era quello che cercavo ovviamente per capire le cose, cosa stava succedendo, è la dimostrazione che c'è una rete di sindaci e di amministratori locali che va esaltata insieme ai volontari di Protezione Civile, perché anche loro sono sostanzialmente dei volontari.
2: Ne sono assolutamente consapevole e soprattutto d'accordo. Vedete, ogni comune ha il cosiddetto COC, il centro operativo comunale, che quando ci sono situazioni di emergenza si installa e gestisce la situazione di emergenza. Io nella memoria ho sempre, allora erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi, il nostro COC è stato aperto alle 12:03, questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco, sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata e così via. Ma non è solo Genova, lo fanno tutti i sindaci. Tutte le nostre amministrazioni, soprattutto dal punto di vista del sindaco, che è la persona che poi purtroppo è anche quella che poi viene talvolta accusata quando le cose non vanno bene, ed è la persona ed è quell'amministrazione, quella comunale, che sta di più in trincea. Se noi come regione supportiamo le amministrazioni comunali, noi riusciamo veramente a costruire una rete di aiuto, perché i comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno le risorse per gestire queste situazioni. Quindi è opportuno che la regione sia interfacciata con tutte le amministrazioni comunali per poter dare il servizio nel momento giusto, al tempo giusto. Queste sono cose assolutamente importanti che i cittadini, guardate, si ricordano e soprattutto mantengono questo rispetto nei confronti di chi li viene a aiutare, che è il più grande ringraziamento.
1: Un applauso, Presidente, grazie. Perché Bucci al mio stesso limite, anch'io tendo alla commozione facile, però in realtà questa è la commozione del momento vissuto, no? Non pensate mai che
2: la realtà è che siamo
1: fuori,
2: vecchi,
1: no?
2: Questo problema
1: vecchi.
2: Da giovani queste
1: tu
2: cose
1: sei
2: non succedono,
1: tu sei vecchio,
2: da vecchi succedono. È lui che è il principino, è lui
1: che
2: è principino. Lui
1: che
2: è
1: peraltro il più giovane su questo palco, Giacomo Gianpedrone è il più giovane su questo palco.
0: Devo ringraziare il capo dipartimento che mi ha fatto
1: questo, credo che ci farò diversi titoli, dicevo. Adesso non lo chiamerò più Gianpedrone, lo chiamerò il principino, ha detto. Sarebbe, secondo me, ti faccio anche un favore in realtà. Perché diventare volontari di Protezione Civile, dottor Ciciliano? Lei ha avuto tanti ruoli importanti, operativi, ma questo credo che abbia un valore molto speciale, proprio perché se devo fare una critica all'Italia, dico che la Protezione Civile funziona troppo bene e che dovrebbe funzionare un po' meno bene, e che dovremmo avere le cose che funzionano un po' meglio da sole, diciamo così, no? Cioè, ci dovrebbe essere che l'acqua scola giusta, che i ponti non crollano.

0: Che le strade siano sgombre da ostacoli particolari, però, siccome siamo anche in un paese molto particolare dal punto di vista della sua conformazione, è veramente credo molto impattante ciò che fate, perché ogni volta che arrivate, diciamola tutta, c'è un casino da sistemare, ma anche bello grosso.
1: Beh, questa è la connotazione del sistema di protezione civile, cerca di mettere ordine in contesti in cui l'ordine si è perso a seguito degli eventi. Il sindaco diceva, il sindaco, il presidente di regione, il presidente Bucci diceva, quando era sindaco, diceva una cosa sacrosanta, anche i sindaci sono fondamentalmente dei volontari, vedete? E noi siamo abituati ovviamente a pensare al sindaco come il sindaco di una grande città, la città di Genova, di Napoli, Roma, eccetera. In realtà la stragrande maggioranza dei sindaci è all'interno di contesti complicatissimi dove la responsabilità è massima e la capacità operativa è ridotta ai minimi termini per una serie di situazioni che riguardano l'invecchiamento del personale, il mancato turnover, il fatto che gli uffici tecnici non abbiano più le competenze perché le persone sono andate in pensione, semplicemente perché magari bisogna mettere a terra delle opere urgenti che qualche volta eccedono il bilancio di un comune. Quindi sono situazioni di carattere gestionale veramente molto, molto complesse. E da questo punto di vista non c'è sindaco migliore che quello che si fidi della struttura amministrativa immediatamente superiore, che nel caso specificamente la Regione. Quando questa attività è un'attività virtuosa, positiva, il sindaco si sente meno solo. E quindi riesce a prendere delle decisioni complicatissime, perché ovviamente poi, come diceva il presidente Bucci, la responsabilità anche penale è in capo al sindaco, ed è una responsabilità penale in cui però poi la capacità operativa è pressoché pari a zero in alcune realtà. Allora capite che questa attività è veramente molto complicata. Nel passato, ormai non più recente, c'era un po' di distinguo tra ciò che era il sistema di protezione civile e il sindaco, inteso come autorità, locale. Vedete, invece adesso, basta andare a vedere in televisione qualsiasi immagine dopo un evento, vi accorgerete che i sindaci indossano, in quanto sindaci, la giubba del sistema di protezione civile locale. Questa, secondo me, è la vera cifra in cui c'è la simbiosi tra ciò che è la responsabilità e la voglia reale, concreta, di essere vicino alle comunità. I sistemi di protezione civile devono essere veloci, perché le persone che hanno la necessità di essere assistiti, lo sottolineava anche il presidente Bucci, non possono attendere. Soprattutto quando le emergenze di protezione civile sono di una certa entità. Ricordiamoci che non è solo il grande terremoto che impatta sui sistemi, ma la stragrande maggioranza delle attività che i territori si trovano a vivere sono veramente di minore intensità, che non arrivano neanche agli onori della cronaca, neanche della cronaca locale, però sono comunque situazioni che vanno e debbono essere gestite. Dopodiché, qual è il vantaggio strategico che possiamo pensare di mettere in campo per il futuro? Non è la gestione dell'emergenza. Allora, quando si parla di gestione dell'emergenza, ovviamente siamo tutti bravi a dirlo, vedete, io ho vissuto una vita e vivo una vita immerso nell'emergenza e secondo il mio punto di vista è il lavoro più bello del mondo. Io sono felice perché non lavoro neanche un secondo della mia vita, perché sono felice di fare il lavoro che faccio e quando parlo con i colleghi volontari dico che questo lavoro è una figata pazzesca. Io ho un vantaggio strategico, sono il primo capo del dipartimento che ha fatto 20 anni di volontariato, quindi io so perfettamente che cosa è essere volontario e quindi quello che è il rispetto massimo che si deve serbare nei confronti di queste persone. Però le istituzioni sono fatte anche di volontari, non solo di volontari. Nessuno deve rimanere abbandonato a se stesso, perché se ci si prende come sistema a tutti i livelli, in maniera sussidiaria e orizzontale, come sottolineava l'assessore Giampedrone, con una mutualità di soccorso tra regioni, che è un modello organizzativo clamorosamente vincente e che vi posso rappresentare in ambito internazionale, c'è grandissima difficoltà nello spiegarlo.

0: perché c'è un altro tipo di approccio. Insieme alla sussidiarietà verticale dal basso verso l'alto, ovviamente con il Dipartimento della Protezione Civile che è sempre presente quando viene chiamato, però a microfono spento vi posso dire pure che è sempre presente anche quando non viene chiamato, perché avere la certezza di un Dipartimento che comunque sa che esiste un problema e dà la pacca sulla spalla conferisce una sicurezza operativa a coloro i quali debbono poi svolgere questa attività sui propri territori. E questo penso che sia un elemento non di solidarietà, anche di solidarietà istituzionale ci mancherebbe, ma di grandissimo valore strategico operativo.
1: Peraltro, Ciciliano, nelle emergenze la capacità di autoproteggersi è determinante. Ora io proprio Bacoli è un esempio perché in queste ultime ore siamo invasi ovviamente dal punto di vista della cronaca nazionale da quello che è successo in Campania e credo che i colleghi giornalisti hanno molto stressato il fatto che la gente si è preoccupata di meno rispetto alle altre volte, non ci sono state scene di persone per strada, insomma è stata una cosa più ordinata del solito. Quindi anche la diffusione della cultura della protezione civile è un tema che voi potete diciamo assorbire e quindi aiutare il paese anche da questo punto di vista, non soltanto quando si interviene, ma banalmente noi a Genova siamo abituati, no? Sai che quel rio lì quando piove tanto è pericoloso, la macchina la sposti, se non l'hai spostata per mille ragioni non vai a cercare di recuperarla mentre il rio esonda perché sai che potresti perdere la vita oltre che la macchina. Quindi questi dettagli sono molto di protezione civile, cioè è una comunicazione, poi parleremo con i ragazzi anche di comunicazione, ma credo che la comunicazione qui sia centrale.
0: La comunicazione e la cultura sono centrali. Prima dicevo che fondamentalmente con l'emergenza si fa la contingenza, ma l'assetto vero di una protezione civile del futuro è incentrato sull'attività, lo diceva anche il Presidente Bucci, sulle attività di previsione per i fenomeni che possono ovviamente essere previsti e di prevenzione che sono ovviamente il core business delle attività future. All'interno delle attività di prevenzione c'è la comunicazione e c'è la cultura. Lei ha giustamente sottolineato il fatto che i cittadini di Bacoli e dei Campi Flegrei ormai si sono abituati alle scosse del bradisismo e dal punto di vista umano è assolutamente, come dire, impossibile da contrastare. È un fenomeno che nato diverse decine di migliaia di anni fa sta vivendo la sua recrudescenza dopo il periodo dell'inizio degli anni Ottanta. I cittadini ovviamente vivono sulla propria pelle il continuare di queste scosse, però secondo me l'abitudine è strettamente legata alla conoscenza. Se un cittadino è un cittadino consapevole, che significa conoscere il rischio sul proprio territorio, conoscere quelle che sono le principali azioni che il sistema di protezione civile locale mette in campo, se partecipa alle attività esercitative che non sono esclusivamente per la popolazione, ci sono attività esercitative che vengono fatte all'interno dei sistemi di protezione civile per testare procedure, e quindi non è vero che quando si fa un'esercitazione di protezione civile a cui non partecipa la popolazione l'esercitazione non ha funzionato, semplicemente per quel tipo di attività era stata concepita per fare un altro tipo di lavoro. Tutto questo messo insieme fa cultura. Il Dipartimento della Protezione Civile insieme ai sistemi di protezione civile regionali ha fondamentalmente due campagne. Una è la campagna Io non rischio, l'altra è Anch'io sono la protezione civile. Anche qui le abbiamo modificate, le stiamo modificando insieme alle regioni perché il tempo corre veloce e i giovani di oggi non sono i giovani di 20 anni fa e quindi stiamo cercando di essere adeguati con i tempi, coinvolgendo direttamente, come vi dicevo prima, i giovani, perché non c'è migliore comunicazione se non quella che corre sulle persone giovani e veloci che possono diffondere questo tipo di informazioni. Un'ultima osservazione è quella che io chiamo consapevolezza inversa. Che cos'è? Fondamentalmente l'ho vissuta nei miei panni di commissario per le aree vulnerabili. Ci sono fette di popolazione appunto vulnerabili in cui c'è una criticità importante nell'assetto sociale.

0: del vivere di queste famiglie. Bene, per poter far arrivare i concetti meglio in quelle famiglie si utilizzano i bambini. Quindi te insegni i precetti ai bambini e agli studenti per fare in modo che quei messaggi vengano portati a casa per formare i genitori. In questa maniera abbiamo coperto i giovani, ma anche i grandi che hanno la necessità di imparare cose che altrimenti nessuno dice loro.
1: Fantastica, l'insegnamento al contrario. Questo è bellissimo.
2: Molto valido.
1: Assessore Gianpedrone, Bucci ha raccontato, diciamo, il momento topico, diciamo, del dramma vissuto da sindaco. Ci sono nella tua storia di assessore dei momenti che ti sono rimasti particolarmente impressi, al di là di quello che ovviamente ha generato?
3: Beh, ovviamente quello è un momento che rimarrà indimenticabile per tutti noi, e anche la frase dell'allora sindaco: Genova non è in ginocchio. Io penso che ce la ricorderemo tutti. È un po' di emozione, viene anche a me, anche se sono un pochino più giovane del presidente. E, guarda, a me quello che mi rimane impresso è la capacità del sistema di evolversi e di dare risposte nel minor tempo possibile. Mi ricordo la frana del cimitero di Camogli, l'allora capo dipartimento mi chiamò in 3 minuti e alla sera avevamo già uno stato di emergenza pronto sul tavolo. Mi ricordo i consigli dei ministri della post crollo del Ponte Morandi, che furono veramente momenti istituzionali molto alti. Scrivemmo l'ordinanza con l'allora sindaco Bucci e il capo dipartimento di notte. Ci sono tanti momenti nella vita, diciamo, di un sistema di protezione civile che io penso abbiamo imparato a gestire senza farci travolgere ovviamente dalla situazione emozionale, a cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. E finito quegli eventi abbiamo provato a farne anche tesoro. E far tesoro è difficile, perché ovviamente racconti a volte tragedie, a volte racconti situazioni veramente di difficoltà nei confronti dei tuoi concittadini, però farne tesoro significa analizzare poi quell'evento e cercare di capire da quell'evento che cosa si può fare, ed è importantissimo, capire che cosa si può fare per migliorare quella situazione che è avvenuta sia prima e ovviamente durante e poi anche dopo. Credo che il sistema della Liguria abbia dato grande dimostrazione di saper trovare delle soluzioni una volta che le diciamo cose erano accadute, e grande merito va a tutti voi, al sistema, a tutti quelli ovviamente che fanno parte delle varie divise, perché poi è chiaro che il frutto di ciascuno che porta nella propria capacità ovviamente di intervenire, nella propria esperienza, è un elemento fondamentale. Penso che questo sia il tratto veramente significativo. Poi noi siamo abituati a raccontare le emergenze contro il dissesto idrogeologico, però penso che chiunque di loro abbia un ricordo dell'emergenza ucraina, chiunque di loro abbia un ricordo della consegna delle mascherine durante il Covid, chiunque di loro abbia un ricordo di tante situazioni, non solo drammatiche, ma che ci hanno fatto crescere. E crescere penso che sia, visto che oggi la dedichiamo anche soprattutto ai giovani che si stanno formando nel sistema di protezione civile, un elemento fondamentale per tutti noi.
1: Bravo, grazie. Bravo. E poi vabbè, ci mettiamo anche le forze dell'ordine, perché insomma io ricordo una sola volta durante le nostre dirette ho avuto paura e mi trovavo in zona Polcevera e la strada intorno a me era diventata veramente un lago e non riuscivo a percepire quanto fosse lago. Io volevo sfuggire da quella situazione e devo dire che mi aiutò tanto una gazzella dei carabinieri che mi disse: tranquillo, vai velocissimo là e vedrai che passi. E così è stato, e riuscii a uscire da una situazione che era veramente molto, molto spaventosa. Però il capo della protezione civile siciliano Bucci, visto che siamo in conclusione di questo nostro panel, chiamiamolo così, non penserà mica di essere venuto a Genova solo per prendere applausi, cioè qualcosa bisognerà chiedergli a quest'uomo. Cioè, non è mai successo, credo, la focaccia, sì, ma gliela diamo solo se vediamo. Adesso questo è un tema che affronteremo dopo, no? Perché voi sapete che una volta il ministro Giorgetti mi disse: ogni volta che viene Bucci è una roba insopportabile, mi chiede sempre delle cose. Quindi cosa può fare siciliano per noi, no, e lui non risponderà: non pensate cosa io posso fare per voi, ma cosa voi potete fare per me, no, o per voi stessi.
2: No. Come Kennedy.

0: Io chiedo al capo di continuare con la fiducia che ha sempre avuto nella protezione civile della Regione Liguria, continuare con la fiducia anche quando questa fiducia deve magari sorpassare i cavilli burocratici che noi abbiamo, perché siamo in Italia, la burocrazia esiste, e talvolta l'esigenza di dover servire o aiutare una persona deve andare oltre la burocrazia. E quindi chiedo al capo di aiutarci anche quando siamo, anche quando vogliamo andare oltre la burocrazia senza fare nulla di illegale, sia ben chiaro, ma cercando ovviamente di trovare il sistema migliore per aiutare le persone, perché di fronte a uno che ha avuto distrutto il negozio, la macchina eccetera, e aspetta i risarcimenti per poter andare avanti e continuare a vivere con la sua famiglia, bene, noi vogliamo fare tutto possibile per fargli arrivare i risarcimenti più in fretta possibile e siamo disposti a anticiparli, siamo disposti a fare tutto anche dal nostro punto di vista, e per far questo abbiamo bisogno del supporto ovviamente del capo della protezione civile, con cui vogliamo rimanere, essere legati, non vogliamo essere assolutamente un'entità a sé, perché sappiamo benissimo che da soli non riusciremo mai a fare quello che invece possiamo fare quando siamo tutti uniti. L'unione fa la forza, e a dispetto della matematica, quando siamo tutti assieme, uno più uno non fa due, ma può fare 3, 4 e 5. Questo è il grande messaggio. Quindi aiutarci nel passare tutti gli ostacoli che talvolta invece che tecnici sono burocratici, ma che vogliamo assolutamente sorpassare per aiutare sempre di più le nostre persone.
1: E allora, Ceciliano, rispondiamo a Bucci. Posso immaginare che una sburocratizzazione è quello che Ceciliano vorrebbe anche per sé, diciamo, oltre che riuscire lui a garantirla ad altri, è uno dei problemi del nostro paese, però forse le esperienze virtuose possono anche spingere poi a capire che alcuni lacciuoli potrebbero essere slegati.
2: Assolutamente sì, quello che è la burocrazia è una cosa importante, attenzione, perché mette regole. Quella che non va bene è l'eccesso di burocrazia o la burocrazia che viene montata per tutelare persone che rivestono ruoli di responsabilità. In realtà chi riveste ruoli di responsabilità, la responsabilità ce l'ha indipendentemente dalla burocrazia. Quindi il valore anche qui strategico è quello di ridurre gli orpelli amministrativi e burocratici e ricondurre tutto in una filiera amministrativa che deve esistere, che però deve essere semplice, semplificata, e deve essere anche qui veloce. Faccio un esempio banale che poi si concretizza in maniera abbastanza semplice. Quando sono arrivato c'erano le ordinanze di protezione civile, che sono questo strumento incredibile, che poi sono state già citate più di qualche volta sia dall'assessore Giampietrone che dal presidente Bucci, che sono fondamentalmente delle attività di norma vera e propria che vengono gestite nell'emergenza. Bene, queste cose devono essere fondamentalmente semplici e concrete. Quando mi sono seduto ho visto che c'erano delle premesse delle premesse talmente lunghe che poi erano rimaste lì per abitudine, non so come dire. Bene, allora domanda semplice ai miei colleghi collaboratori del giuridico: che cosa produce questo? Nulla, cancella. Che cosa produce questo? Nulla, cancella. Che cosa produce questo? No, questo può produrre. Bene, lasciamolo. Allora, in questa ottica, ovviamente vi ho fatto l'esempio dell'ordinanza, ma diciamo il percorso mio all'interno del sistema di protezione civile del Dipartimento, ma anche dei sistemi regionali, che ovviamente normano in maniera autonoma, però riescono ad ereditare, diciamo così, la semplificazione del Dipartimento, portandolo anche agli occhi dei presidenti di regione, che però ovviamente non hanno l'unica visione del sistema di protezione civile. Il presidente Bucci non si occupa solo di protezione civile nella sua complessissima funzione di presidente della regione Liguria. Ora, questo deve essere uno strumento che, messo a disposizione delle figure tecniche apicali dei sistemi regionali, accompagnano anche qui, prendono per mano il presidente di regione. Ora poi c'è un elemento fondante ed è un vantaggio, tra virgolette, avere il presidente Bucci, che ha vissuto sulla propria pelle purtroppo quelle che poi sono state le attività di protezione civile per la gestione di un territorio così martoriato, e quindi è esperto, non so come dire. Non tutti sono così, e allora è necessario che i sistemi regionali prendano per mano i presidenti di regione e li accompagnino all'interno di un percorso che è all'interno di quelle che sono le attività precipue dei sistemi di protezione civile, ma anche all'interno di quelle che sono le procedure amministrative. E più sono semplici, più sono veloci, e più sono veloci, più si avvicinano all'esigenza dei cittadini, come diceva il presidente Bucci, perché è questa la vera forza dell'unione che fa la forza, no? Come diceva

0: il presidente che uno più uno non fa mai due, ma fa sempre più di due. E questa cosa è particolarmente visibile quando io vado un po' in giro per il mondo all'estero, faccio gli spiegoni e proietto ovviamente un po' di diapositive, slide, le diapositive sono vintage, però c'è ancora, c'è chi dice lastrine, che quindi è ancora più vecchio. E si vedono nelle slide, ovviamente tutto il mondo del sistema di protezione civile, dai vigili del fuoco come struttura fondamentale, clamorosa, centrale, un pivot esagerato per poter fare attività, e tutte quante queste divise diverse, e gli interlocutori dicono: ma com'è possibile che voi abbiate tutte quante queste divise diverse? E io rispondo: e forse voi non avete capito, ma è la vera forza del sistema di protezione civile nazionale, proprio avere le divise tutte quante diverse, ma tutte quante insieme, che lavorano in un contesto, prendendosi per mano e mettendosi a disposizione della comunità.
1: Bravo. Un bel applauso per il dottor Ciciliano, grazie di essere stato con noi, grazie a Giacomo Giampedrone, grazie al presidente della Liguria Marco Bucci, grazie mille a tutti. Allora, intanto Ciciliano, targa gliela consegnerà Giampedrone. Ok, allora mettiamoci avanti, sì, così anche i fotografi, giustamente, guarda che bella.
0: Questa è una cosa bellissima, grazie davvero.
1: Eccoti qua.
0: Un vero onore, grazie.
1: Onoratissimo naturalmente il capo della Protezione Civile Ciciliano per questo dono, la bellissima bandiera della nostra regione Liguria, e poi facciamolo descrivere da...
2: Che figata. Lo stile della nostra regione che mettiamo sulla bellissimo baverino del giacchetto del capo.
0: Posso
2: dipartimento, certo, la devi mettere.
1: E allora facciamo un applauso anche al capo della Protezione Civile che torna a Roma con un po' della nostra Liguria anche appuntata al petto. Grazie davvero. Grazie ancora dottor Ciciliano, grazie mille per essere stato con noi questa mattina, averci raccontato un po' il suo ruolo e quello che si può fare per migliorare ancora la protezione civile regionale. Protezione civile che però non è fatta solo dai volontari o delle organizzazioni, diciamo, che possiamo immaginare, ma da molti attori. Allora intanto chiamo sul palco il professor Francesco Faccini, delegato del rettore dell'Università di Genova per valutazioni geologiche e mitigazione del rischio idrogeologico. Ora cerco di girare il foglio senza far cadere tutto. Il dottor Roberto Campagna, dirigente dell'ufficio scolastico della regione Liguria, delegato dal direttore generale, e l'ingegner Luca Berruti, direttore generale della protezione civile e difesa del suolo di regione Liguria. Ecco prof, mettiamoci pure lì, aspettiamo anche Campagna e Berruti per questa nostra chiacchierata per raccontare un po' i diversi ruoli, i diversi attori che hanno tutti un loro ruolo importante. L'abbiamo già visto, credo, abbastanza bene nel discorso introduttivo fatto con Bucci, Giampedrone e Ciciliano. Abbiamo appunto raccontato quelle che sono le diverse attività che si fanno tutti assieme, e adesso cerchiamo un po' di capire i vari ambiti. E allora tra poco dovrebbe arrivare anche il dottor Campagna, direi che è l'unico che manca su questo palco, ma intanto direi che vediamo, aspettiamo ancora qualche secondo, se lo abbiamo, così non cominciamo con un assente. ci sono le scalette da salire, non è facile. Un applauso anche per il dirigente.

0: dell'ufficio scolastico di Regione Liguria. Allora, prof, cominciamo da lei e dal ruolo dell'università, che ha tanti ruoli in città. Allora, in questi giorni stiamo parlando molto di università perché a breve ci saranno le elezioni per il nuovo rettore, quindi ovviamente c'è interesse al ruolo dell'università. In effetti l'università forma le persone, ma anche fuori dall'alveo dei suoi studenti, forma le città quando lavora bene.
1: Sì. Mi sentite? Sì, grazie Matteo. Ti chiamo Matteo, se non ti offendi.
0: Così mi chiamo e mi fa piacere.
1: Grazie Matteo per la domanda. Intanto buongiorno a tutti, grazie alla Regione Liguria, all'assessore Gianpedrone, di aver dato questo spazio all'Università di Genova, che mi onora in questa sede di rappresentare. L'università è parte integrante del sistema della protezione civile nazionale. L'università, diciamo, contribuisce attraverso la ricerca, sia di base sia applicata, attraverso una didattica, quindi attraverso la formazione, e non ultimo, da diversi anni, anche attraverso quella che noi chiamiamo la terza missione. Terza missione, cioè sostanzialmente l'esportazione di tutto quello che è il sapere dell'università nella società civile. Proprio gli ultimi 3 giorni l'università ha organizzato, tramite un proprio centro strategico sicurezza, rischio e vulnerabilità, un convegno che si chiama Invulnerabilia, che è proprio per la cultura del rischio a 360 gradi, e a cui ha partecipato, e ringrazio per la sua partecipazione e per l'interessante intervento l'assessore Gianpedrone, proprio su questi temi. Naturalmente, di tutte le componenti della protezione civile, quella che è più importante, forse il tema credo della giornata, è quello che riguarda la previsione, la prevenzione, e quindi la cultura del territorio come, diciamo, elemento fondamentale per la mitigazione di rischi, qualunque tipo di rischio.
0: Tra l'altro lei insegna la sua materia esatta?
1: Io mi occupo di dissesto idrogeologico,
0: esatto.
1: Mi occupo di pericolosità geoidrologica.
0: Mitigazione del rischio.
1: Esattamente, protezione civile.
0: E quindi c'è anche un aspetto formativo, su cui poi però entriamo magari nel secondo giro,
1: no?
0: Per parlare dei ragazzi, perché uno pensa sempre, no? In Liguria cosa dovresti studiare? Ma non lo so, se diventi designer nautico, oppure se studi giurisprudenza e fai l'avvocato marittimista. Secondo me, anche se ti occupi di rischio idrogeologico in Liguria, lavoro non ti manca, diciamo
1: di lavoro
0: così.
1: Non mancano,
0: occasioni ce ne sono. E andiamo un po' più indietro con l'età, dottor Campagna, no? I ragazzi più giovani, che sono quelli che frequentano la scuola, ma credo anche che, in linea generale, poi insomma, vabbè, ognuno fa la sua vita, però appassionarsi di certe cose è meglio che accada prima che dopo, no? È più la scuola che riesce a stimolare determinati istinti, determinati desideri di quanto non possa fare poi l'università.
2: Quello sicuramente. Diciamo che la protezione civile è strettamente correlata nell'istruzione scolastica all'insegnamento dell'educazione civica. L'insegnamento dell'educazione civica è stata, diciamo, reintrodotta all'interno delle istituzioni scolastiche dalla legge 92 del 2019, quindi è abbastanza recente come normativa, che ha previsto un monte ore di 33 ore annue. Parliamo di circa un'ora a settimana. Certo, non è un orario elevato, diciamo, da dedicare a questa tematica, però è meglio che niente. Tra l'altro le scuole, nell'ambito appunto dell'autonomia scolastica, hanno la possibilità di incrementare ulteriormente questo monte ore con attività correlate. E il Ministero, il MIM, il Ministero dell'Istruzione del Merito, nel 2024 ha emesso delle linee guida atte a declinare quelle che sono le tematiche da affrontare durante queste lezioni frontali di educazione civica. Ovviamente sono delle tematiche di indirizzo, quindi le scuole a loro volta possono comunque integrarle attraverso l'offerta formativa, il piano triennale dell'offerta formativa. Poi esiste un organismo all'interno della scuola non molto conosciuto, ma secondo me di grande valenza, che è la consulta degli studenti. E voi direte, cos'è la consulta degli studenti? Perché molti di noi, magari quando eravamo a scuola, non ne sentivano neanche parlare. Esatto, invece la consulta degli studenti è un organismo rappresentativo a livello provinciale, con un coordinamento poi su base regionale, che praticamente i componenti sono rappresentanti degli istituti secondari di secondo grado, dell'istituto superiore di secondo grado, delle scuole appunto del territorio. E qual è la priorità, diciamo, di questa consulta? Qual è il fine precipuo? Il fine precipuo è quello di valorizzare il territorio attraverso la promozione di iniziative su varie tematiche, tra cui tematiche di rilievo sono sicuramente quelle concernenti anche la protezione civile, quindi la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio, nonché altre tematiche poi legate alla diffusione della legalità, per dire, o alla promozione dell'inclusione, quindi una tematica molto

0: importante.
1: Non c'è dubbio. E poi ne parliamo dopo. Insomma, prima si diceva, no, di far partire dai ragazzi le nozioni fondamentali per diffondere alle famiglie. Penso che la scuola abbia un ruolo. Invece all'ingegner Berruti ho proprio una curiosità anche giornalistica, nel senso, è chiaro che posso immaginare quali sono i protocolli precisi che mettete in atto quando c'è un'alluvione, una situazione di emergenza, e quindi gli interventi che fate, però in linea più generale come si organizza la protezione civile regionale, cosa fate per tenere tutti sempre sul pezzo, non lo so, vi esercitate per esempio, ci sono delle cose che sono sicuramente curiose e che magari non conosciamo.
2: La macchina della protezione civile regionale è sicuramente un mondo complesso che appunto fa riferimento a partire dai colleghi, dalla struttura regionale, dei comuni e tutti i volontari. La formazione è un elemento fondamentale, viene fatta sia per il personale dipendente nostro dei comuni sia dei volontari, c'è un grossissimo investimento e una notevole attività di formazione gestita dal settore protezione civile, che è una componente della regione e nell'ambito della inquadrata insieme al dissesto geologico, che sono poi invece una parte delle tematiche di cui si occupa la protezione civile, no? Quindi però diciamo una macchina complessa e che si basa sull'impegno di questo numero significativo di persone, perché in regione, nella mia direzione che segue tutte le tematiche del dissesto e la protezione civile, quasi un terzo del personale è nella struttura di protezione civile, perché ha una multidisciplinarietà, spesso tutti, io per primo che mi occupo di dissesto geologico, di attuazione degli interventi, quindi che da 30 anni cerco di limitare il lavoro della protezione civile cercando di finanziare o gestire la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e sono una piccolissima componente della macchina della protezione civile che invece spazia da qualsiasi cosa, cioè appunto, come già detto, le mascherine del Covid arrivavano perché i colleghi della protezione civile viaggiavano di notte con i mezzi della colonna mobile per andare a recuperare mascherine in giro per l'Italia. Cioè sono cose impensabili che uno non ci pensa, però dei normali funzionari pubblici che normalmente fanno d'ufficio, se si trovano a lavorare nella protezione civile regionale ma anche in quelle dei comuni, perdono un po' questo cliché del dipendente e diventano anche loro quasi dei volontari. Cioè c'è un senso del dovere che porta a fare anche molto di più di quello che il ruolo professionale richiederebbe.
1: Facciamogli un applauso, perché tanto sono nel sistema pubblico e siccome, no, ci sono sempre tante polemiche, talvolta anche un po' strumentali o stereotipate, no, sul dipendente pubblico. I dipendenti pubblici sono anche i medici, sono anche quelli che lavorano di notte, sono tutti dipendenti pubblici, persone che sono fondamentali per la nostra vita, però questi anche fanno questo tipo di lavoro e questo tipo di sacrificio anche sulla famiglia, sulla propria vita personale, però credo che è una cosa che consiglierebbe, secondo me.
2: Ma assolutamente, cioè, ripeto, fa strano anche a me che appunto seguo il mondo della protezione civile da poco, perché 2 anni e mezzo che seguo la direzione, trovarmi in qualche occasione nella sera della protezione civile alle 8 di sera e vedere la gente che arriva e inizia a lavorare, no? È normale nel mondo del lavoro, in regione non è normale per un dipendente pubblico di un ente che fa funzione amministrativa. Quindi trovarsi appunto l'assessore giorno e notte presente, il presidente giorno e notte presente in sala operativa quando c'è un evento, dà quel senso di corpo complessivo che poi rende questo sistema l'eccellenza appunto di cui si è già parlato prima dal punto di vista istituzionale.
1: Prof, andiamo invece agli insegnamenti, che sono sicuramente importanti, perché poi noi dobbiamo formare dei professionisti, dei tecnici che abbiano delle competenze specifiche. Cosa fa l'Università di Genova, quindi non più nella sua accezione della terza missione, che Invulnerabilia, che abbiamo anche seguito sul primo canale in questi giorni, anche in diretta, è una di queste, diciamo, manifestazioni. C'è proprio una fase didattica, di insegnamento importantissima.
3: Allora sì, ci sono alcuni, tanto l'università attuale è diversa da quella dell'archeozoico di quando mi sono laureato io, è strutturato su 3 livelli, quindi una laurea triennale, un primo livello, una laurea magistrale, un secondo livello, poi il dottorato o i master di secondo livello, che è considerato il terzo livello universitario. Nell'ambito di alcune scuole, adesso si chiamano scuole, non si chiamano più facoltà, all'inglese school, ci sono alcuni corsi di laurea che trattano questi argomenti di cui trattiamo oggi, di protezione civile. Mi riferisco in particolare

0: particolare alla scuola politecnica, quindi soprattutto alcuni corsi di laurea in ingegneria, e alla scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali. Naturalmente poi gli aspetti di protezione civile sono inevitabilmente trattati anche in altri corsi di laurea, in altre scuole, mi viene in mente sotto l'aspetto, sotto il profilo giuridico, economico, quindi sotto la scuola di scienze sociali, sotto la scuola di le scienze della salute, cioè medicina e farmacia, perché anche questo ovviamente ha delle implicazioni. Non esiste un corso di laurea dedicato alla protezione civile, quindi Matteo, potrebbe essere una bella domanda da proporre
1: ai
0: quattro candidati rettori. So che in qualche altra sede universitaria, mi pare di ricordare forse il Politecnico di Ancona, ci sono dei corsi di laurea triennali e magistrali dedicati proprio alla protezione civile, perché no?
1: Sentiamo un ingegnere se la vuole, questa può essere utile?
2: Direi assolutamente di sì. Proprio la multidisciplinarietà che deve avere una persona che si occupa di protezione civile, appunto, potrebbe sicuramente richiedere una formazione appunto trasversale. Un buon tecnico di protezione civile deve essere un ingegnere, deve essere un geologo, ma deve essere anche un sociologo, un psicologo, cioè è veramente trasversale, e infatti il mondo del volontariato serve proprio a questo, anche a portare tutte quelle competenze che normalmente nella parte pubblica non ci sono, e appunto grazie proprio a questo sistema, quello che diceva anche il capo dipartimento sulle tante divise, no? Quindi veramente la protezione civile è un coacervo di competenze che potrebbe sicuramente giustificare una formazione specialistica.
1: Poi
2: il problema secondo me poi è capire lo sbocco occupazionale, perché purtroppo i posti, a quel punto un personale formato in maniera specialistica deve essere poi deve trovare lo sbocco nel
1: pubblico. Facciamo un progettino per capire, diciamo, quanti sono i posti di lavoro. Il prof ci prepara un'idea del corso, Gian Pedro nella finanza, e io faccio niente, io ve la racconto, che okay, così è carino. E la scuola invece, appunto, prima si diceva di questo passare dai ragazzi alle famiglie, a me è venuto in mente la raccolta differenziata, no? I più grandi fanno fatica a capire dove mettere questo, o anche a capire perché è importante, no? Invece i ragazzi sono quelli che nelle case stimolano poi questo tipo anche di comportamento virtuoso. Non lo so, favorire dei percorsi fissi, inserire, non lo so, qualche ora.
3: Sì, questo è sicuramente è auspicabile. Il problema è che naturalmente ci sono dei programmi ministeriali predefiniti, quindi bisognerebbe appunto essere il ministro dell'istruzione a decidere sostanzialmente di cambiare quali sono i programmi attualmente scolastici, che, come ho detto, dedicano un certo numero di ore. A mio parere potrebbe essere incrementato, 33 ore annue non sono tantissime, devo dire, una ora a settimana più o meno, però sicuramente si potrebbe fare di meglio, e soprattutto si potrebbe, dal mio punto di vista, proprio focalizzare, come giustamente dicevi del tu, l'attenzione proprio sulla protezione civile, sulla tutela proprio dell'ambiente, del territorio, ma magari invitando anche degli esperti a parlare ai ragazzi, in modo tale appunto da coinvolgerli, no, in questo sistema, perché un conto appunto è la teoria, un conto poi è la pratica, secondo me.
1: Ingegnere, qual è il rapporto con i ragazzi, con i volontari? Perché è veramente, credo, molto importante. Cioè, la parte del volontariato è determinante per il vostro lavoro. Non potreste fare quello che fate, evidentemente, senza questo serbatoio di persone che, per sentirsi importanti in un contesto proprio, no? Per sentire lo spirito di un corpo, lavorano insieme.
2: Io lascerei questa risposta ai colleghi che seguiranno, perché poi perché veramente sarebbe immeritato da parte mia dire queste cose, perché appunto io lo seguo come direttore generale e indosso anche con poco merito il logo della protezione civile, che purtroppo il tempo e l'attività che dedico alla protezione civile è quella che il ruolo consente. Ingegnere Verganto, la stessa magica, che si interverranno poi dopo, sono le persone invece che seguono materialmente tutti questi aspetti e che coordinano tutte le attività, appunto dedicando sabato e domenica a quel ruolo, quindi lascerei veramente a loro queste
1: visto che li stiamo per introdurre, gli possiamo solo dire grazie, al momento diciamo un grande grazie.
2: Grazie a tutti i colleghi della regione, ma poi di tutti gli enti, lato funzionale, diciamo, della protezione civile, si unisce all'enorme grazie che va ai volontari, e i volontari appunto sono una risorsa, e guardando la platea nella terza fila, diciamo che promette bene. Lo vediamo, due giovanissime volontarie che sono veramente l'emblema del futuro, quindi spaziamo, no? Avremo un'ottantina di anni tra il volontario più giovane e quello più vecchio in platea, quindi quello è veramente il segnale che dà l'idea di cosa è il volontariato in protezione civile, quindi la passione.

0: che le persone mettono in questa attività nel dedicare tempo, fatica, la famiglia che spesso appunto qualche collega di protezione civile ogni tanto si lamenta dicendo no adesso devo scappare perché sennò mia moglie questa sera non mi lascia fuori casa.
1: Un po' come lavorare al Primo Canale in pratica, lavorare. No, volevo dire un'altra cosa, va bene, un applauso, grazie. Salutiamo allora i nostri interlocutori, grazie mille. E allora adesso

0: Adesso viene il difficile perché bisogna togliere le sedie, quindi ora è vero che dovrei farlo io come presentatore operaio, però diventa difficile perché ho troppe cose in mano, quindi adesso pian pianino cominciamo a modificare il palcoscenico. Faccio come con la regia, parlo molto piano affinché si capiscano quello che diciamo sto chiedendo. Eccoci qua, ciao. Cominciamo a rimuovere tu, grazie ragazzi, grazie. Ok, così almeno tra qualche secondo potremo cominciare a chiamare sul palco un po' di persone. Abbiamo deciso che stiamo in piedi in questa fase, anche perché insomma dobbiamo andare a risolvere, lo so, le alluvioni, non ci spaventeremo certo per stare in piedi. Qualche minuto a chiacchierare sul palco del Teatro della Gioventù. Io intanto saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa mattinata e che possono apprezzare il lavoro della Protezione Civile Regionale e soprattutto dei volontari. Va bene, allora intanto grazie mille. Oh, cominciamo a entrare. Vabbè, intanto io li chiamo nell'ordine in cui ce li ho: l'ingegnere Andrea Nesi, dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, l'ingegnere Stefano Vergante, che abbiamo già visto entrare, nel settore della Protezione Civile della Regione Liguria, il dottor Tommaso Picinno, che diciamo ha fondato una spin-off universitaria. E vediamo se abbiamo dimenticato qualcuno. Cecilia Maggi, che probabilmente la devo chiamare, eccola qua. Scusate, ma devo tenere in mano il microfono e pure i fogli, e quindi è tutto molto molto molto complicato. Allora, con voi chiacchieriamo un po' tutti assieme. Me lo portate anche un microfono extra se possibile, altrimenti niente. Grazie, perfetto, top. Io direi di cominciare appunto come abbiamo chiuso il panel precedente, no, ingegner Nesi? Cioè l'importanza fondamentale di tutti questi volontari che costituiscono veramente un'ossatura determinante per poter portare a casa il lavoro difficilissimo che la Protezione Civile è chiamata a fare.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito anche ai colleghi della Regione. Beh, non mi volete troppo bene, perché farmi parlare dopo il capo del Dipartimento e dopo questo capo del Dipartimento non è per niente facile. Come direbbero i ragazzi, ha spoilerato tanti dei temi che noi dovremmo trattare, quindi siate benevoli nei nostri confronti. Okay. Beh, i volontari lo hanno detto da più punti di vista, il capo del Dipartimento, il Presidente, l'Assessore, sono l'essenza del sistema di Protezione Civile, sono i cittadini che si fanno volontari per supportare le comunità, i nostri concittadini, quindi questo è un elemento virtuoso di valore che soltanto il sistema nazionale di protezione civile ha. I volontari, non c'è attività di protezione civile senza il volontariato, e questo è sotto gli occhi di tutti, non soltanto sulla parte operativa ma anche su tutta la parte di prevenzione, la parte di prevenzione non strutturale. I volontari sono il pungolo delle amministrazioni. Noi come sistema, come istituzioni, abbiamo una grande responsabilità, che è quella di dare un futuro, lo diceva il capo del Dipartimento, nei prossimi 20 anni a questo meraviglioso mondo, nel garantire l'identità, perché questa platea bellissima è rappresentativa dei vari colori, delle varie divise, dei vari cappelli, delle varie sfumature del mondo del volontariato. Ecco, come istituzioni dobbiamo andare a intercettare quelli che sono i bisogni, rendendoli concreti, dando una prospettiva concreta e permettendo loro di esprimersi in tutte le varie attività che noi seguiamo insieme. E questa giornata è a testimonianza di come la Regione Liguria, i colleghi, permettetemi di ringraziare Stefano e Cecilia in particolare per l'impegno che stanno mettendo anche su un tema strategico, che è quello dei giovani e del volontariato. Il capo del Dipartimento citava il Tavolo Nazionale dei Giovani, che è il primo esperimento su scala nazionale che come Dipartimento della Protezione Civile abbiamo fatto per parlare con loro e per dare voce ai giovani. Ci sono delle sfide grandissime di fronte a noi, che sono non solo all'interno del rapporto tra istituzioni e volontariato, ma all'interno delle stesse. La vera sfida sarà permeare i concetti che nasceranno dalle riflessioni a livello regionale, dalle riflessioni a livello nazionale, all'interno delle realtà associative. Non c'è percorso virtuoso se non si radica. La sfida sarà anche nella relazione con le altre strutture operative. Vedo i colleghi del Corpo Nazionale qui. Come si potranno interagire, come potranno integrarsi le attività del mondo del volontariato con quelle delle altre strutture operative? Il volontariato è strategico perché nella visione di Zamberletti

0: era stato connotato come struttura operativa del Servizio Nazionale, al pari delle altre strutture operative. Ovviamente il Corpo Nazionale sono la quintessenza delle strutture operative del sistema, ma il volontariato è importante alla stessa stregua delle altre strutture. Quindi noi abbiamo questa grande responsabilità. Mi permetta di fare un invito ai nostri volontari, in particolare ai giovani: continuate ad essere da pungolo delle istituzioni, non i sindacalisti delle istituzioni, ma coloro i quali credono nel sistema quanto ci crediamo noi, e se continuerete a proporci progetti, prospettive, percorsi, sicuramente sia il Dipartimento che rappresento, ma anche la Regione Liguria e gli altri sistemi regionali, troverete gli interlocutori giusti per fare questo percorso nel rispetto, ma nella prospettiva di darvi ancora la possibilità di essere centrali nel sistema. Grazie.
1: Grazie mille, Ingegner Nesi. Allora, Ingegner Vergante, passiamo il microfono lì senza ferirci, perché insomma abbiamo un po' di cavi, ma insomma la Liguria invece in questo, no? Noi siamo molto orgogliosi del nostro sistema di protezione civile e pensiamo che nel corso degli anni sia stato fatto veramente un lavoro speciale qui da noi, me lo conferma?
2: Sì, è vero, insomma abbiamo avuto situazioni che ci hanno messo alla prova e ci siamo cimentati. Ora partiamo da dove eravamo arrivati anche con gli interventi precedenti. Si parlava di un centro operativo comunale, della sala operativa regionale, della colonna mobile. È evidente che tutte queste cose, che poi possono risultare come delle parole astratte, devono avere dei contenuti dietro. E quindi, diciamo, è lì che poi si va a migliorare il sistema. Bisogna, parlando di un centro operativo comunale, il sindaco che si muove e va sul territorio perché è stato colpito da una qualsiasi tipo di calamità, e va, ma deve già sapere cosa va a fare, quindi deve aver lavorato, questa è prevenzione, ma è anche pianificazione, lo strumento dei piani di protezione civile, perché è lì che poi si costruisce la risposta che viene data in quella emergenza. Quindi questo percorso è un percorso faticoso, che porta dei risultati, e però è quello che serve. E insieme a tutti i nostri volontari questo percorso lo facciamo poi quotidianamente. Pensiamo appunto alla colonna mobile regionale, che poi si unisce a quella delle altre regioni a formare parte di quella nazionale. Noi abbiamo cucine da campo, quindi ci servono delle persone che si specializzano, ma abbiano anche i titoli per poter fornire dei pasti. Non sono cose banali. L'utilizzo di motopompe, di diciamo l'antincendio boschivo, abbiamo i colleghi dei Vigili del Fuoco, ma il nostro apporto tramite volontariato all'antincendio boschivo è fortissimo nel sistema regionale. Per fare il volontario antincendio boschivo bisogna formarsi, prepararsi, e c'è anche un rischio che la persona corre nell'andare a spegnere un incendio. Quindi c'è tutta un'attività di preparazione che facciamo quotidianamente e che il nostro volontariato fa quotidianamente. Chiaramente questo si costruisce in una relazione strettissima tra noi, le componenti e le strutture operative, che sono i soggetti che poi svolgono i loro compiti anche in emergenza, soprattutto a sostegno delle autorità di protezione civile. Questo, diciamo, è poi quello che porta a dare delle risposte. Come sistema Liguria, chiaramente abbiamo lavorato grazie alle amministrazioni, diciamo, che ci hanno accompagnato in questi percorsi, che hanno voluto investire anche delle risorse, e questo ci ha portato effettivamente ad avere quello che serviva per poter essere utili alla nostra regione, ma anche al sistema nazionale.
1: Grazie mille, Ingegner Vergante. Dottoressa Maggi, passo a lei. I ragazzi, che sono il fiore all'occhiello, no? Ragazze e ragazzi, non vorrei mai che si pensasse, tutti quanti che prestano il loro servizio, sono veramente una componente, posso dire bella oltre che utilissima, ma bella della protezione civile.
3: Assolutamente sì, infatti è stata un'esperienza che a me ha dato tantissimo, perché è stato un piacere lavorare con i giovani. Io, che sono purtroppo, ahimè, meno giovane, mi hanno dato tanto da un punto di vista emozionale. E poi devo dire, è stata una caratteristica, forse un po' la tradizione ligure, che è composta da popolazione che ha grande fantasia ma anche molto i piedi per terra, l'aver affrontato alcune tematiche che poi erano, diciamo, delle

0: riflessioni dei giovani e del mondo che loro frequentano più spesso, quindi la scuola, l'università, il mondo del lavoro, il mondo dell'associazionismo, perché ci sono state anche delle riflessioni sul rapporto, sulle dinamiche all'interno delle proprie associazioni. Questo è stato un contributo fortissimo e, appunto, come dicevo, la tradizione ligure porta fantasia e piedi per terra, e infatti questi ragazzi hanno prodotto un documento che io chiamo dossier, dove sono state rappresentate, diciamo, delle idee, delle idee, dei progetti a volte anche molto ambiziosi, comunque originali, ma che tendono proprio anche a soluzioni concrete. Questo mi ha colpito molto. A volte magari dai giovani non ci aspettiamo queste soluzioni così anche motivate da valutazioni, da riflessioni interne, e quindi è stato veramente un piacere, come sempre un piacere, fatemelo aggiungere, lavorare con il volontariato tutto, non solo con i giovani, perché credo che sia motivante per chi come noi lavora in protezione civile, come personale di protezione civile, avere il confronto e un rapporto con i volontari, perché sappiamo tutti che alla base del loro impegno c'è solidarietà, ci sono queste emozioni, queste suggestioni, e quindi il loro impegno è proprio rivolto a perseguire, diciamo, degli scopi, delle finalità sociali, di utilità sociale.
1: Certo. Senta, dottoressa Maggi, a me pare impossibile, ma è vero che lei va in pensione tra un po'?
0: Sì.
1: Come mai? Ha fatto la baby pensione, quella a 45 anni?
0: Lei è molto gentile, ma non ho fatto la baby pensione, e quindi ho raggiunto il termine del mio percorso come dipendente pubblico e quindi anche come funzionario personale della Regione Liguria.
1: Giacomo, mi raggiungi sul palco, per favore? Un bel applauso!
2: Certo. Dammi questo.
3: Grazie. Però adesso mi fate con voi.
2: Viva! Facciamo una foto in mezzo.
1: Facciamo una foto. Certo, la mettiamo in mezzo. Fotografi, ve la faccio anch'io una bella foto. Guarda, faccio una cosa che non si fa, ma io... chi se ne importa, facciamo una foto sul palco.
2: Siccome lei li ha preparate per tutti gli altri che dovranno essere premiati, mi sembrava giusto che noi ne dedicassimo una a chi si dedica ai volontari. Aspetta che facciamo la foto.
1: Vai, ci siete ragazzi, io vi faccio un sacco di belle foto e poi ve le scegliete voi. Complimenti alla dottoressa Maggi. Tommaso Piccinno, mi sa che lei è in pensione, ci andrà tra un bel po', purtroppo questo succede ai giovani, diciamo, funziona così. Lei ha fatto uno spin-off dall'università.
4: Sì, e io ho la fortuna di aver assistito a questo percorso della costituzione del Comitato dei Giovani Volontari di Regione Liguria come esterno, come una persona che ha potuto aiutare un po' a guidare, a condurre questi incontri, e però non faccio parte del sistema, e quindi quello che posso portare è un'osservazione sulla passione, la volontà, la voglia, la professionalità, che è un po' un ossimoro parlare di professionalità quando si parla di un volontario, e invece, o di una volontaria, e invece la grandissima volontaria, professionalità dei giovani e delle giovani che hanno partecipato a questi incontri, che hanno portato idee, ma anche, insomma, voglia, divertimento. Ecco, è stato davvero un percorso bello.
1: E da parte sua com'è nata l'idea?
4: Collaboriamo con Cecilia, con Regione da tanti anni, facciamo diversi corsi, io col mio spin-off, e quindi quando ci è stato detto ma si potrebbe fare questa cosa, abbiamo detto bellissimo, allora inventiamoci un modo per aiutare i ragazzi a discutere tra loro e a trovare un po' di idee, e quindi questa è stata una coprogettazione molto fruttuosa, molto divertente.
0: Se posso aggiungere, perché è giusto, abbiamo

0: affidare l'incarico, lo spin-off universitario, anche grazie a un progetto europeo, Proteina for Future, perché ecco, ci ha dato la possibilità proprio di economicamente, finanziariamente,
1: cioè,
0: di attivare.
1: Bisogna.
0: E noi naturalmente ci siamo rivolti a loro perché sappiamo che sono dei professionisti veramente in gamba.
2: Grazie.
1: Grazie mille a Tommaso Piccini. Allora facciamo ancora un applauso a Cecilia Maggi, che tra l'altro non sapeva niente. Questa scaletta è girata un po', penso anche alla Maggi ce l'aveva, allora alla fine io ho dovuto scriverlo a penna, premio Maggi, così, perché altrimenti questo foglio si sarebbe visto da qualche parte. Grazie mille, grazie ancora.
0: Grazie a tutti.
1: Però Cecilia Maggi resta, in realtà, perché Cecilia Maggi insieme con Giacomo Gianpedrone e direi all'ingegner Vergante ci aiuterà, ma non subito, nella parte successiva. Allora, ora devo recuperare i miei fogli. Sono ancora le 9:30 qua, quindi mi sono assolutamente perso. Meno male che li ho anche numerati e quindi ora so dove sono. Allora, chiamiamo sul palco Giorgia Ravazza, volontaria di Protezione Civile, per parlare di un dossier di cui peraltro vi abbiamo già un po' parlato in premessa, che è quello dei ragazzi under 30 che hanno realizzato appunto un lavoro che peraltro poi è sviluppato in ambiti di intervento, e quindi poi dopo la primissima presentazione di Giorgia andremo anche a sentire gli altri, divisi appunto ognuno per un ambito di intervento del quale si sono occupati. Allora facciamo un bel applauso a Giorgia Ravazza, che deve salire le scalette. Poi a un certo punto, quando si arriva sul palco, sembra quasi che non ci sia lo spazio per entrare, però c'è una specie di fessura, ma Giorgia sicuramente la troverà. Eccoci qua, un applausone, benvenuta, vieni qua al centro. Diamole il microfono, così siamo tutti, diciamo, autonomi, grazie mille. Allora, intanto ti chiedo un po' di raccontarci come è nato questo progetto.
3: Sì, allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti i ragazzi come me che hanno partecipato a questo progetto, anzi spero che poi possano salire per prendersi l'applauso come me lo sono preso io, perché se lo meritano, e appunto non è giusto che ci sia solo io qua sopra. E per presentarvi questo progetto io vorrei leggervi la premessa che è stata appunto inserita all'inizio del nostro dossier, perché secondo me rappresenta al meglio ciò che appunto abbiamo inserito all'interno.
1: Dammi pure il microfono che ti aiuto io.
3: Oggi noi giovani volontari presentiamo questo lavoro con la speranza di trovare una via comune al fine di consolidare e rafforzare il futuro delle nostre organizzazioni. Perché in una società sempre più complessa non è facile portare avanti ciò che per noi è diventata una grande famiglia. Molti di noi hanno scelto questo percorso grazie ad esempi, valori e relazioni che ci hanno fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Oggi però ci chiediamo: questo messaggio riesce ancora ad arrivare alle nuove generazioni? Cosa possiamo fare per renderlo di nuovo forte e coinvolgente? Sappiamo bene quanto sia difficile oggi vedere facce nuove nelle nostre squadre, ma se non ci impegniamo ad evolvere, rischiamo di perdere la continuità che i volontari di Protezione Civile prima di noi e il sistema tutto hanno costruito in decenni di sacrifici. Per non restare a guardare, quindi, noi giovani volontari under 30, scelti tra organizzazioni sia locali che nazionali, ci siamo riuniti su proposta di Regione Liguria per formare il Comitato Regionale Giovani Volontari Liguria. Abbiamo analizzato, interpretato e rappresentato i bisogni reali delle nostre squadre, focalizzandoci sul rapporto tra noi ragazzi e la Protezione Civile Ligure. Ci siamo divisi in gruppi di lavoro, abbiamo inizialmente analizzato le nostre esperienze e abbiamo subito sentito la necessità di avere una visione più ampia, e per questo siamo andati ad intervistare altri ragazzi come noi al di fuori del nostro sistema. Questa scelta ci ha restituito una nuova chiave di lettura su quali aspetti e ambiti di intervento si potrebbero lavorare per avvicinare i giovani alle nostre organizzazioni e consolidarne la presenza e la partecipazione. È da queste domande che nasce la necessità di mettere nero su bianco alcune riflessioni che riguardano ambiti sociali e anche aspetti delle nostre organizzazioni, che secondo la nostra esperienza rappresentano dei punti cruciali su cui vale la pena confrontarsi apertamente, lavorare assieme per migliorare e guardare al futuro con maggiori stimoli e voglia di crescere. Per quest'ora direi

0: che posso poi lasciare la parola ai miei colleghi che ci faranno solo un assaggio di quello che effettivamente poi conterrà il nostro dossier.
1: Un grande applauso. Vi giuro che non c'è un'alluvione, eh? Sono qui così a titolo personale. Va bene, allora io non so se alcune delle persone che devo chiamare qui sono già qua dentro, vediamo. Elena Canepa, per esempio. Elena Canepa, vieni avanti, guarda, prenditi già il microfono, mettiti qui.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Chiamiamo anche Emanuele Adamo. Eccoti Emanuele, vai, mettiti un po' vicino a Elena. Irene Bezzeredi, eccoti qua, Irene qui. E poi Matteo Mangini. Matteo Mangini, ok, allora cominciamo da te Elena. Tu hai parlato, ti sei occupata all'interno di questo dossier di comunicazione e social media, quindi sì. Sei nel mio ambito.
2: Sì, diciamo così, in realtà poi non mi sono occupata solamente io, ma con un gruppo di lavoro.
1: Sei la portavoce, chiaramente.
2: Assolutamente sì. Allora, noi innanzitutto crediamo che comunicare bene sia fondamentale al giorno d'oggi quanto lavorare bene. È già stato sottolineato anche negli interventi precedenti, quindi direi che non c'è motivo di allungare, appunto. Abbiamo pensato a delle proposte che hanno sostanzialmente la finalità di informare la cittadinanza in una maniera più efficace, più efficiente, non con contenuti solamente legati alle emergenze, per esempio i bollettini, meteo, eccetera, ma anche con contenuti che possono essere informativi e divulgativi, oltre che di qualità. Questo perché, appunto, come si è detto anche prima, crediamo nel valore della prevenzione e questo può anche essere un ottimo modo, appunto, di fare prevenzione attraverso i social media. Inoltre ci piacerebbe valorizzare di più il lavoro che tutti noi facciamo ogni giorno, non solo magari quello legato alle emergenze, che è più facile da vedere sui social o comunque in televisione, e poi, perché no, cercare di avvicinare e stimolare le persone a mettersi in gioco con noi, ecco, all'interno del sistema di protezione civile. Brevemente, le nostre proposte principali riguardano l'apertura e lo sviluppo di canali social della protezione civile ligure. Abbiamo già l'esempio delle pagine del Dipartimento a livello nazionale, ci siamo detti perché non provare anche a chiedere di poter avere una pagina, un punto di riferimento regionale. Questo non per un capriccio dei giovani di vedere un'altra pagina sui social da seguire, da menzionare, ma anzi lo vogliamo come punto di riferimento che possa dare un valore, possa dare visibilità e possa collegare tutte le realtà, visto che qua oggi siamo multicolor, così possiamo dire, e quindi anche giusto far vedere a tutti che non ci siamo solo, metto l'esempio, noi come Croce Rossa, ma ci sono tantissime altre realtà che a volte rimangono un po' nascoste.
1: Dammi retta, spacca questo canale social, perché ogni tanto
2: speriamo.
1: Delle immagini oggettivamente che ti tengono inchiodato in determinate circostanze.
2: Assolutamente,
1: no? È vero
2: sì.
1: Che
2: puoi
1: girarle e non occuparsi di salvare vite, però insomma qualcuno dovrà incaricarsi di questo.
2: Assolutamente sì, infatti crediamo anche a questo punto di riferimento regionale che magari sia professionale, ecco, per dare anche delle competenze specialmente alle realtà che magari non lo possono avere anche dal punto di vista economico, ecco. Secondo punto a cui abbiamo pensato è la produzione di podcast, quindi contenuti narrativi audio. Ci siamo un po' guardati intorno, ma poi anche un po' negli occhi, e ci siamo detti qual è poi uno dei mezzi comunicativi, contenuti comunicativi che guardiamo di più. In realtà poi ascoltiamo di più, perché i podcast in realtà sono prettamente audio. Ecco, proprio i podcast, è una cosa che consumiamo quotidianamente e crediamo possa essere un metodo per arrivare in modo molto diretto, soprattutto ai più giovani. E è molto interessante, e qui mi allaccio poi al tema dell'università di cui parleranno i miei compagni di viaggio, sarebbe molto interessante poter proporre con l'Università di Genova, in particolare col Dipartimento di Scienze della Formazione, una sorta di collaborazione, visto che questo Dipartimento ha già dei laboratori di podcasting, e quindi crediamo che in questo modo potremmo innanzitutto noi un po' egoisticamente avere dei contenuti di indubbia qualità. Secondariamente potremmo avvicinarci ai nostri coetanei e quindi magari portare acqua al nostro mulino, farli venire a lavorare con noi, e in più, a nostro parere, può essere un'ottima opportunità formativa anche per i ragazzi, stimolante, un po' diversa dal solito. Concludo dicendo che a settembre ci sarà il Festival della Comunicazione a Camogli, magari

0: qualcuno di voi lo sa, e è un evento di rilevanza comunque nazionale che è patrocinato tra l'altro dalla nostra regione. La nostra proposta, anche in questo caso un pochino, come si può dire, un po' nel senso un po' una sfida, è cercare di essere appunto invitati all'evento per poter magari anche in collaborazione con i colleghi del tavolo nazionale dei giovani partecipare alle discussioni che potranno venire fuori, visto che le rassegne tra l'altro che vertono su questo evento trattano il tema del coraggio e crediamo che possiamo dare un apporto.
1: E come? Mi sembrerebbe innaturale se non ci foste.
0: Grazie.
1: Emanuele Adamo, tu ti sei concentrato insieme col tuo gruppo di lavoro su scuola e università.
2: Sì, allora ne approfitto appunto perché ha parlato di questi podcast della scuola e università e poi prima hanno parlato anche i professori dell'università e delle scuole in generale. Noi abbiamo trattato principalmente anche il tema dell'educazione civica, grazie alla legge emessa la legge 92-2019 praticamente è stato introdotto questo insegnamento dell'educazione civica, il quale tratta anche temi di protezione civile. È a 32 ore, se non sbaglio, diciamo stimate durante la settimana, durante l'anno scolastico. E sarebbe bello, diciamo, implementare oltre a più ore, perché poi i laboratori che vengono fatti in queste ore sono tantissimi e sono ultra interessanti. Noi ne abbiamo fatti tanti dalle nostre zone di Spezia e sarebbe bello introdurre tantissime cose anche riguardanti la protezione civile, formare, diciamo, anche dei professori, fare una formazione specifica all'interno delle scuole per portare, diciamo, questo tema molto, molto interessante. Abbiamo parlato tanto anche dei crediti extrascolastici, per esempio i corsi di protezione civile, se vengono riconosciuti come crediti formativi, come aiuto anche all'interno proprio della scuola, e l'introduzione di un modulo diciamo, specifico per gli universitari. Sappiamo che esistono corsi già preimpostati per la protezione civile, valorizzare, diciamo, le lauree che vengono fatte all'interno dell'università, quindi abbiamo parlato per esempio abbastanza randomico degli sviluppi di agenti chimici per il fuoco, diciamo, per gli spegnimenti. Sarebbe bello valorizzare all'interno delle lauree, dei corsi di laurea, questi tipi di progetti, appunto, per ampliare, diciamo, sia la conoscenza della protezione civile che l'aiuto poi che può effettivamente dare al di fuori, diciamo, delle divise. E poi anche workshop e meeting universitari, quindi fare, diciamo, delle giornate organizzate con i vari enti, ANPAS, Croce Rossa, Protezione Civile, Soccorso Alpino, qualsiasi evento che, diciamo, tratta questo tema, in modo da sensibilizzare gli studenti, anche perché gli studenti sia delle università che delle scuole sono importantissimi, vengono lanciati poi nel mondo di tutti i giorni, e sia nel mondo lavorativo ma proprio mondo vissuto, quindi è importante trasmettere messaggi ai ragazzi.
1: Non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Un applauso, Emanuele. Irene Bezzeredi, tu ti sei occupata invece insieme al tuo gruppo di mondo del lavoro, diciamo.
3: Esatto.
1: Così.
3: Allora abbiamo cercato un po' di far capire quello che è il rapporto tra la protezione civile e il mondo del lavoro e abbiamo notato insieme al gruppo che il freno principale ormai per i lavoratori volontari non è la mancanza di voglia o la mancanza di altruismo, ma è proprio quello che noi abbiamo definito una difficoltà quasi nascosta agli occhi, ovvero la paura di non riuscire a conciliare il lavoro con le possibili emergenze che quindi arrivano all'improvviso. Spesso per questo motivo i lavoratori volontari fanno un passo indietro e rinunciano al volontariato per appunto questo problema. Ci siamo chiesti quindi come possiamo, diciamo, togliere questa distanza da questi due mondi che sembrano distanti ma in realtà poi non lo sono. Ad oggi le aziende che vedono i propri lavoratori andare su un'emergenza la vedono come una sottrazione spesso vista anche come non necessaria, quando poi in realtà

0: dovrebbe essere vista come un orgoglio di persone che non tolgono, diciamo, tempo solo al lavoro, ma anche alla vita privata, per poi aiutare la collettività. E abbiamo notato anche che ultimamente le aziende vengono premiate per eventuali collaborazioni dal punto di vista ambientale, e ci siamo chiesti se potesse essere interessante, diciamo, una cosa simile dal,
1: certo,
0: punto di vista della protezione civile.
1: Certo. Dare dei contributi, degli incentivi, dei premi alle aziende,
0: esatto,
1: che favoriscono il volontariato all'interno del loro,
0: esattamente,
1: personale.
0: Vengono dati appunto questi bollini formali e pensiamo possa essere interessante che possa succedere la stessa cosa. E quindi la nostra, diciamo, conclusione è che per ora la cosa fondamentale sarebbe creare tanto ascolto e quindi informarsi su quello che ne pensano le aziende, su quello che sentono e che ricevono, e soprattutto su quello che gli manca. Stessa cosa per i lavoratori. Quindi secondo noi il punto chiave ad ora è ascoltare loro e poi cercare di capire quale possa essere la soluzione migliore.
1: Grazie. Matteo Mangini, voi avete parlato più di futuro, diciamo, della protezione civile regionale.
2: Sì, diciamo che il nostro obiettivo principale è stato quello di creare delle proposte per Regione Liguria, per cercare di risolvere alcuni problemi che abbiamo notato appunto all'interno del volontariato. Le due proposte principali sono: la prima è quella di cercare di riportare in auge dei corsi specialistici di secondo livello, ad esempio il corso caposquadra o il corso motosega, che purtroppo mancano ormai da troppi anni. Questo è un problema abbastanza importante perché crea delle lacune formative nel mondo del volontariato e soprattutto nel mondo dei giovani, perché appunto non si riesce a gestire un turnover adeguato e i giovani come me e come tutti quelli che sono qua dietro hanno tanta voglia di fare, hanno tanta voglia di imparare, ma purtroppo appunto questi corsi ormai mancano da troppi anni. Quindi chiediamo l'istituzione di un tavolo regionale che possa lavorare su queste proposte e cercare appunto di riportare questi corsi che appunto mancano da troppo tempo. La seconda proposta principale è quella di cercare di superare un paradosso normativo che ormai è chiaro che sia un problema, cioè quello dei 16-18 anni. Cosa vuol dire? Praticamente adesso per svolgere operazioni di antincendio boschivo, quindi per accedere alla formazione e effettivamente per essere operativo sul campo, basta avere 16 anni e l'autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa, del tutore legale. Mentre invece per tutte le attività di protezione civile serve avere 18 anni. Qual è il problema di questa norma? Che all'interno delle attività di protezione civile c'è qualsiasi altra attività che non sia antincendio boschivo, quindi banalmente assistenza alla popolazione, ad esempio sala operativa, tutte le questioni che scorrelate alla radio, sono tutte cose a bassissimo rischio che possono essere svolte anche da un minore di 18. Quindi la nostra proposta è quella di...
1: A maggior ragione se poi può spegnere un incendio boschivo.
2: Quindi la nostra proposta è quella appunto di creare un mansionario di scenari a basso rischio e poter far accedere i giovani minori di 18 anni alla formazione di protezione civile in modo tale da appunto poter eseguire queste attività. Basta, queste sono le nostre proposte principali.
1: Giorgia, vuoi tornare in mezzo a noi? Dov'è Giorgia? Sei tu Giorgia, no? Tu sei Giorgia, sì, penso di sì, cioè, così pensavo. No, giusto perché magari ci puoi dare, visto che hai fatto da introduzione, no?
3: Sì.
1: Qualche dettaglio su quanti avete lavorato a questo dossier, quanto ci avete messo, insomma.
3: Allora, direi che più o meno all'incirca ci abbiamo messo un mesetto e mezzo, ci vedevamo il sabato mattina perché appunto era la giornata in cui tra lavoro, università, scuole, lavoratori, era quello, diciamo, il giorno che ci metteva meglio. E all'inizio abbiamo lavorato in gruppo, quindi tutti e 30, e poi successivamente una volta che sono stati stilati, diciamo, i temi principali, ci siamo divisi in sottogruppi.

0: e ognuno ha dato il suo contributo appunto nel gruppo. Io ad esempio ero nell'ambito scuola, ma non potevo anche andare in altri, cioè dove sentivo la necessità di, e il volere di dare qualcosa, allora davo, diciamo, il mio contributo, e direi che più o meno tutti quanti abbiamo dato qualcosa in ogni gruppo, ecco.
1: Ok, allora a questo punto cosa chiediamo alle istituzioni, all'assessore Gianpedrone, al presidente Bucci, cosa ci facciamo con questo dossier adesso?
0: Speriamo che venga letto interamente e che quindi questo possa dare dei spunti per poi, diciamo, evolverci, quindi per un futuro, per creare un futuro migliore che attragga più giovani e che appunto riesca a stabilizzare le figure all'interno della protezione civile e tirarne dentro delle altre.
1: Giorgia, Elena, Emanuele, Irene, Matteo e tutti gli altri, grazie, grazie davvero. Vi terrei qua perché siete bellissimi, però in realtà non posso perché devo proiettare un video, e quindi se vi tenessi qui non vedremo il video, il che poi magari uno potrebbe anche decidere, ma non ho questa autorità in questo momento. Quindi ci guardiamo il video, un video che è stato preparato con immagini della Protezione Civile Regionale, un video che appunto racconta in chiave emozionale di alcuni momenti particolari che si sono svolti, insomma la colonna mobile e tutte le altre immagini significative che tra poco vedremo quando appunto i nostri volontari avranno abbandonato il palco. Io anche mi metterò in modo da non disturbare, e allora, se regia siamo pronti, possiamo guardare il video della Protezione Civile Regionale.

0: Bell applauso ai ragazzi e alle ragazze della Protezione Civile Regionale. Allora, richiamo sul palco l'assessore Giacomo Giampedrone, che mi accompagnerà in questa fase finale insieme con l'ingegner Stefano Vergante e la dottoressa Cecilia Maggi. Veniamo sul palco, che abbiamo una parte che sarà ricca di applausi in questa parte finale della nostra mattinata qui al Teatro della Gioventù. Assessore, intanto me lo fai un commento sulle tante parole che abbiamo sentito stamattina?
1: Beh, credo che siamo contenti. Dire grazie è uno degli elementi fondamentali di questo sistema, ma farlo con la consapevolezza di avere anche tanti ragazzi così pronti, così propositivi, che hanno voluto contribuire a dare, diciamo, nuova linfa al sistema, è per noi motivo di grande orgoglio. Quindi veramente di cuore grazie a tutti. Adesso ovviamente entriamo in una fase molto importante della nostra mattinata e sono contento, farei un ultimo applauso al Dipartimento Nazionale, perché avervi avuti qua questa mattina per noi è veramente un grande piacere e una grande gioia. Ah, scusate, facciamo anche un applauso ai Vigili del Fuoco che rivedo qua, perché per noi sono fondamentali, fanno parte, tu sai, Matteo, della nostra sala operativa. Noi siamo orgogliosi di questa convenzione e penso che sia un bel modo di lavorare insieme.
0: Non c'è dubbio, non c'è. Poi una storia personale con i Vigili del Fuoco, caro assessore. E il papà della mia prima fidanzatina era un Vigile del Fuoco e voleva a tutti i costi che io entrassi nei Vigili del Fuoco. Non sapevo come dirgli che soffro drammaticamente di non potevo fare il Vigile del Fuoco. È stata una grande delusione, ma non solo con lui. Allora, cominciamo a consegnare targhe. Cominciamo con il coordinamento volontari di protezione civile della provincia di Genova, che devono salire qui sul palco. Eccoci. Mi raccomando, siate belli atleti.

0: energetici perché c'è la scaletta da fare, quindi altrimenti ci mettiamo mezz'ora, diciamo, solo per la salita sul palco. Se Saperdi mi fa ok con la mano, se siamo messi bene sul palco, ma tanto non ti vedo perché ho le luci davanti, quindi è impossibile. Oh, facciamogli un bel applauso, la consegniamo. Scattate le fotografie. Il microfono forse dovrebbe esserci, eccolo lì.
1: Vai. Velocissimo, volevo ringraziare tutti i volontari che considero miei, non per una questione di possesso, ma per una questione di profondo affetto e rispetto. Siete la parte migliore del sistema. Grazie.
0: Grazie. Chiamiamo qui sul palco il coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Imperia. Quindi andiamo nella provincia di Imperia, dove sono storicamente meno preparati sulle alluvioni, piove mai, però diciamo sicuramente fanno delle altre cose molto interessanti, ovviamente. Eccoci qua. No, no, l'ordine l'abbiamo. L'ordine l'abbiamo deciso così. Giustamente la dottoressa Magida, buona funzionaria di regione, attenta a questi dettagli. Diamo il microfono anche a lei.
2: In questi anni abbiamo imparato a apprezzare anche i volontari delle province limitrofe. Spesso e volentieri purtroppo ci troviamo a combattere insieme a loro, soprattutto il fuoco. Quindi ringrazio tutti gli uomini che ci hanno seguito e ringrazio soprattutto i miei, anche se mi prendono in giro essendo donna, e quindi quando dico i miei uomini si può ben immaginare che effettivamente ci mettono il cuore e noi mandano a scaricare, perché spesso veramente sono una rompiscatole. Grazie di cuore a tutti.
0: Grazie mille, grazie. Caro Giacomo, chiamiamo i nostri concittadini?
3: Certo.
0: Facciamolo. Coordinamento provinciale della protezione civile della Spezia. Ah, dove siete?
4: Questa la faccio io.
0: E questa la fa Giacomo per forza.
4: Potrei non farlo.
0: Non potrebbe minimamente sottrarsi. Eccoci qua, eccoci qua. Benvenuto, benvenuto. Ecco la targa. E facciamo dire due parole anche a lui.
5: Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i volontari, quelli della provincia della Spezia, ma tutti quelli della regione Liguria. E vorrei sempre ricordare che essere volontari non è mai solo nel momento dell'emergenza, perché quotidianamente noi siamo volontari, perché ci dobbiamo preparare, ci dobbiamo formare, dobbiamo fare esercitazioni, ogni tanto anche litighiamo tra di noi e un po' anche con regione ogni tanto, ma è giusto perché ci deve essere il giusto confronto e il giusto stimolo, come si diceva prima. E poi permettetemi una cosa personale, perché in parte ho contribuito al pensionamento della dottoressa Maggi e pertanto vorrei comunque ringraziare perché in tutti questi anni ha avuto, diciamo così, la pazienza di ascoltare tutte le lamentele e tutte le esigenze che noi abbiamo dovuto. Ha detto di sì, sicuramente. Che il confronto è stato sempre molto franco e comunque si è sempre riusciti a trovare un punto di incontro. Grazie a tutti.
0: Grazie. Coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Savona, eccolo. È già lì. Un grande applauso anche a Savona. Facciamo fare un ringraziamento e un saluto.
6: Grazie a tutti, ovviamente essendo l'ultimo hanno già detto tutti i miei colleghi,
4: ultimo
6: come provincia, scusate, e niente, grazie a tutti i volontari come tutto.
0: Grazie, grazie mille, grazie mille. Allora, chiamiamo qui invece sul palco per ricevere la targa e il giusto riconoscimento all'organizzazione dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale Liguria. Eccoli qua, chiamiamo dunque anche la Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale della Liguria, anche a lei diamo la targa, ecco il bel applauso.

0: e facciamo la foto ricordo con questa bella targa e naturalmente diamo anche il microfono poi anche a lei per il suo saluto e il suo ringraziamento.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Questa tra te.
2: Grazie mille. Allora, grazie a tutti. Intanto ringrazio tutti i volontari della Croce Rossa, una grande famiglia, e io non potrei essere su questo palco se non fosse per tutti voi. Ma poi un ringraziamento particolare alla grandissima famiglia della Protezione Civile, di cui io sono orgogliosa di fare parte in questo sistema di protezione civile. E ho sentito molto volentieri e con attenzione i discorsi che sono stati fatti prima, che approvo fortemente. E a nome dell'associazione vorrei dire, e soprattutto anche della Liguria, quando ci sono le emergenze non c'è più una distinzione di colore, di magliette e quant'altro. Lavoriamo tutti insieme e lo facciamo in maniera egregia e l'abbiamo visto. Quindi direi che il nostro lavoro è il nostro miglior biglietto da visita. Grazie.
0: Grazie, complimenti.
1: Qua che facciamo la foto tutti insieme.
0: E in effetti è proprio questa la vostra forza, il bello, no? Tante maglie, ingegner Nesi.
1: Vado a prendere la targa.
0: Allora, intanto dobbiamo procedere oltre, allora direi, con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria.
1: Stefano.
0: Eccoci qua. Arrivano. Preparazione della targa. Perfetto. E allora vediamo il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Benvenuto. E facciamogli fare anche un ringraziamento.
3: Allora, chiaramente ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato, i nostri ragazzi e delle altre associazioni. Ringrazio la dottoressa Maggi che ci ha dato la possibilità assieme alla Regione ad integrarsi maggiormente in questo sistema. Noi siamo un corpo relativamente piccolo, specifico, però non facevamo grandi attività. Questa è stata l'opportunità per farsi conoscere e soprattutto per contribuire in questo mondo.
0: Applausi, grazie, grazie mille. Passiamo all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale della Liguria. Eccoci qua, un applauso alle pubbliche assistenze, al lavoro bellissimo che fanno sul nostro e su tutti i territori del nostro paese. Eccoci qua, qualche secondo e avremo anche lui. Eccoci qua, un applausone alle pubbliche assistenze. Ok, è pronta, tutto pronto. Ok, diamogli il microfono, perfetto.
4: Grazie a tutti. Siamo abituati a stare con le persone, con la gente. C'eravamo in passato, ci siamo adesso, ci saremo anche in futuro. Lo dobbiamo alla popolazione. Grazie.
0: Grazie mille. Oh, li abbiamo visti in tanti ultimamente in giro per Genova e quindi facciamo un bel applauso all'Associazione Nazionale Alpini di Protezione Civile. Adesso ci cantiamo una canzone, ci divertiamo come ci siamo divertiti per quei tre magnifici giorni in cui gli alpini hanno colorato la nostra città. Eccoci qua, eccoci, un bel applauso. Cerchiamo sempre di stare qualche metro avanti, così le luci, eccoci qua, perfetto, un po' meno.
5: Grazie a tutti. Il mio ringraziamento va per la buona riuscita della lunata. Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato, a tutte le associazioni che si sono dedicate a questo, alla Regione Liguria. Per Genova credo che sia stata una bella riuscita. Tutti mi chiedono quando ritornerà, con calma.
0: I baristi soprattutto, è una domanda che sento spesso.
5: Grazie a tutti e per quello che avete fatto e per quello che farete in futuro. Vi ringrazio.
0: Viva. Grazie, viva gli alpini! Chiamiamo sul palco l'Associazione Nazionale Carabinieri del Nucleo Regionale di Protezione Civile della Liguria. Eccoci qua.
1: Carabinieri, tengo io questo.
0: Un'altra targa anche per loro, per l'Associazione Nazionale.

0: dei Carabinieri, nel nucleo regionale ovviamente di protezione civile della Liguria. Eccoci qua, ci siamo, un bel applauso.
1: Complimenti. Foto.
0: Eccoci qua, una bella fotografia. Su. Più difficile tenere lei che non spegnere un incendio, credo.
1: Microfono.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i colleghi e come Associazione Nazionale Carabinieri siamo orgogliosi di far parte della Protezione Civile della Liguria. Grazie.
0: Grazie mille. E chiamiamo anche sul palco per chiudere questo nostro giro di targhe l'Associazione Italiana, la Società Italiana Psicologia dell'Emergenza SOS Liguria.
1: Fate insieme, dai.
0: Questa la diamo insieme alla Società Italiana Psicologia dell'Emergenza SOS Liguria.
1: Voglio che
0: l'ingegner Nesi
1: vengano ringraziati in modo particolare dall'ingegnere.
3: Ci hanno dato una grossa mano, un grosso supporto a livello nazionale nell'ambito dell'emergenza di Gran Montanà. Sono stati una colonna portante per la risposta operativa e quindi siamo felici anche noi come Dipartimento di questo premio.
0: Microfono anche alla dottoressa.
4: Grazie a tutti voi. Noi siamo assolutamente orgogliosi di questo premio che riceviamo e anche di aver vissuto insieme questa giornata. Quindi, a nome delle volontarie e dei volontari che rappresento, ritiro veramente con tanto orgoglio questo e altrettanto orgoglio di far parte di questo sistema, sia regionale che nazionale. Quindi, di continuare a crederci e a impegnarci e a crescere professionalmente per fare e portare avanti quello che tutti insieme condividiamo, che è l'esserci, essere vicino alle persone nelle difficoltà e anche quando non sono nelle difficoltà attraverso la formazione. Quindi continuare ad andare avanti con tanto impegno insieme con tutti, con le altre divise, e quindi grazie veramente di cuore.
0: Grazie mille anche a voi. Allora, ingegner Vergante, volevamo aggiungere sul nostro palco anche e meritoriamente i vigili del fuoco. E allora chiediamo di salire con noi sul palco per il loro lavoro straordinario. Sono di solito i più amati, ma insomma anche perché fanno un lavoro quando arrivano dal gattino sull'albero all'emergenza più estrema, loro sono sempre impeccabili, professionali e efficaci nei loro interventi. Assessore Gianpedrone, è giusto averli con noi. Un applauso,
1: ci
0: un
1: tenevo.
0: Applauso. Grazie mille.
5: Sì, che dire, noi rappresentiamo chiaramente la Direzione Regionale Liguria. Con questa attività che avete fatto oggi ci avete reso felici. Felici perché siamo un sistema, lo stiamo dicendo dall'inizio, e il sistema è molto strutturato. Quindi io credo che qui abbiamo anche dei rappresentanti del Dipartimento Nazionale, potranno, come dire, confermare che il nostro sistema funziona. Il volontariato per noi è una componente fondamentale. Cioè, noi non potremo sicuramente garantire tutta l'attività di soccorso tecnico urgente, compresa anche lo spegnimento degli incendi boschivi, senza avere questa grossa forza che abbiamo in campo. Quindi vi ringraziamo e speriamo di continuare e migliorare ancora. Grazie.
0: Grazie. Allora, ragazzi, ve la fate una bella foto, perché questa è epica, ci sono tutti premiati. E allora scattate pure, guarda, io volendo tenere due microfoni, un foglio, un telefono per farvi una foto è difficile, però vorrei fare perché mi piacerebbe avercela anch'io questa bella fotografia. Bravi così, siete assolutamente perfetti. Anch'io vi ho scattato un po' di foto, poi ve le giro, complimenti. Assessore, dai, chiudiamo insieme questa bella mattinata di lavoro. Abbiamo avuto, insomma, il capo nazionale della Protezione Civile.

0: Presidente di regione, la tua presenza, tutti quanti i volontari, la regione, bella mattinata.
1: Una gran bella mattinata di cui vogliamo assolutamente ringraziare, ringrazio anche te Matteo, tutta Primo Canale, perché poi quando ci sono le emergenze saper comunicare anche a livello mediatico per noi è assolutamente fondamentale, lo dicevano anche i nostri ragazzi a cui ovviamente farei un ultimo grandissimo applauso perché stamattina sono stati straordinari, grazie all'Istituto Scolastico, all'Università di Genova, alla Prefettura, al Dipartimento Nazionale, grazie a tutti voi, io spero che ci siano tante occasioni così, tante esercitazioni e meno emergenze, ma sappiamo che purtroppo, come dire, le occasioni non mancheranno e quindi dobbiamo essere sempre più affiatati, sempre più insieme, sempre più pronti per ogni tipo di situazione.
0: Viva la Protezione Civile, ciao!
1: Viva la Liguria, grazie a tutti, grazie.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 € di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 22 al 24 maggio l'Italian Oyster Fest celebra l'ostrica italiana al porto della Spezia. Appuntamento in passeggiata a Morin, nel cuore del Golfo dei Poeti, con show cooking di chef stellati, laboratorio di degustazione e abbinamento delle ostriche con vini e birre artigianali. La Spezia è pronta a correre con la Coppa d'Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 23 maggio al campo sportivo Alessandro Montagna. 114 campioni d'atletica leggera sono pronti a sfidarsi e offrire uno spettacolo imperdibile. Dal 22 al 24 maggio torna la Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, uno straordinario mix di eventi e attività da vedere, provare e vivere gratuitamente nel villaggio sportivo più grande d'Italia, affacciato direttamente sul Mar Ligure. Domenica 24 maggio torna la tradizionale Festa della Focaccia di Recco, un'occasione unica per tuffarsi tra i tantissimi banchetti sparsi tra vie e piazze, con un programma ricco di degustazioni gratuite. A Zoagli dal 21 al 24 maggio arriva il Festival Internazionale della Fotografia, con una nuova edizione dedicata al tema Oltre il mare, arte, immagini e culture davanti al mare, un appuntamento culturale che coinvolgerà tutto il Borgo Ligure.

0: Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50.

0: vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori che erano i contadini mezzatri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato, prima il collegio e poi il lavoro intanto in mezzo all'università e poi Torino dove mi sono formato professionalmente e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona a quell'età, giovane, ma insomma con una strada che sembrava tracciata altrove?
0: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione, loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi dice: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona, avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato diciamo difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che

0: territorio diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? È il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: costruire. Un giovane ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. E il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire un
1: non
0: paese dalle mie parti.
1: Certo, dell'Alessandrino, è chiaro. Il valore del metro quadro è diverso.
0: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
1: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
0: Beh, intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore. E quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione,

0: E allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo e soprattutto mentre di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gate, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
0: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura a fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
1: Peraltro più controversi.
0: Sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco, e allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti, esatto, di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza

0: della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
1: certo,
0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. E allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Certo, anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo, che le libertà,
0: quelle cose,
1: quei lussi...
0: Da paese, quasi, esatto, che sono stanno diventando una chicca, no, rispetto, certo, ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già, quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche a Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: perché quella è una zona di nessuno.
1: Un sistema importante, solido sul territorio, quelle delle imprese della Liguria, che però a volte è un po' frammentato e anche un po' timido. Questo è un po'

0: il bilancio del report che Camera di Commercio ha affidato all'Università di Genova e specialmente nello specifico alle Facoltà di Economia. Ben trovato Alberto Quagli, buonasera e bentrovato, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora professore, insomma, qual è il quadro che emerge da questo studio che avete fatto per Camera di Commercio?
1: Migliore di quanto avremmo pensato. Noi abbiamo considerato sostanzialmente tutte le imprese che depositano il bilancio, quindi dalla SRL in su, per gli anni dal 2022 al 2024. Chiaramente il 2025, i bilanci dell'esercizio 2025 non sono ancora disponibili, quindi ci siamo dovuti limitare a quello. Però il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24 in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei due anni, e questo sinceramente con anni difficili, specialmente il secondo semestre del 2022 con l'esplosione del costo dell'energia, anche una salita dei tassi, non ci saremmo aspettati questi risultati.
0: Professore, questo cartello invece indica un altro dato importante: le imprese mature, che sono quelle che muovono l'economia.
1: Sì.
0: Si parla tanto naturalmente in questi ultimi anni di start-up, quindi di
1: sì,
0: giovani imprese, no? Di ragazzi che vogliono mettersi sul mercato per fare impresa, per fare business, però poi alla fine quelle che tengono
1: perfetto
0: in piedi un po' tutto sono quelle
1: assolutamente
0: storiche, quelle
1: sì,
0: mature fra virgolette.
1: Sì, abbiamo anche considerato le start-up, che rappresentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione, anzi molte di queste per un motivo o per un altro cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione, e chi trae invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori, e sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati, e questo, se vogliamo, è un limite un po' tipico italiano della piccola impresa, che in questa Liguria si avverte un pochino di più. Ecco.
0: Professore, abbiamo dato tanti dati positivi fino adesso, già questa è una buona notizia. Non mi dica che non ci sono note dolenti.
1: Dolenti forse, ma ad esempio sono molto solide finanziariamente, hanno tanta liquidità in media, una liquidità che è l'8% del capitale investito, che per un'impresa è veramente tanto. Da un lato questo significa prudenza, tranquillità, c'è poco debito bancario, no? Diversamente da quanto ci saremmo aspettati, però questa liquidità non deve stare ferma, deve essere investita, e evidentemente...
0: Questo è un po' il problema dei Liguri, no? Tradizione.
1: Ma guardi, il quadro è nazionale, perché l'altro anno avevamo fatto una ricerca del genere su scala nazionale, e effettivamente il dato è più o meno in linea con il dato nazionale. Sì, poi qui mettiamoci un po' il carattere Ligure, ma insomma vorrei sfatare un po' questo tabù, ecco, e questo è detto da un non Ligure, per cui forse voi vi vedete in un modo che è così riduttivo rispetto alla realtà. Ecco, un po' più di coraggio negli investimenti, questo sì, è vero anche che ci devono essere delle occasioni, è vero anche che ci deve essere una prospettiva, dove oggi, lei vede meglio di me, un giorno se ne ascolta di una crisi al giorno, per cui il quadro prospettico un po' ne risente, e l'investimento dipende dalla fiducia nel futuro, chiaramente. Quindi da questo punto di vista l'unico dato negativo che colgo è questo, per quanto un po' di crescita ci sia comunque stata.
0: Ecco, per chi ci guarda da casa, lei sta facendo un quadro, non dico ottimale, ma un bel quadro, della nostra regione. Questa è già una notizia, se mi permette, perché in un momento storico molto particolare, è vero che lo studio va nel 2024, ovviamente è riferito non a quello del 2025, però comunque insomma sono anni che, se non è la guerra di adesso, è la guerra di prima in Russia-Ucraina, insomma c'è sempre obiettivamente un qualcosa. Quindi comunque il dato che emerge è di una Liguria solida.
1: Assolutamente, solidità senz'altro. L'unico forse problema potrebbe essere il fatto del PNRR, nel senso, questi che abbiamo indagato sono gli anni in cui le

0: Le imprese hanno usufruito di questa immensa quantità di risorse rovesciata sull'economia dal PNRR. Ci sarà da vedere quando ormai questo flusso di risorse si interromperà, si tratterà di capire come andranno, no? Perché da questo punto di vista qualche dubbio forse c'è.
1: Allora, però... abbiamo fatto nel titolo, c'era anche un po' di dubbio nel farlo, la crescita non decolla. Lei era un po' dubbioso, perché da quello che sta parlando il titolo sembra un po' errato.
0: Ma,
1: oppure
0: sì.
1: No, nel senso che è vero che è solida, quindi le imprese sono solide, è vero che non hanno grossi debiti bancari, è vero che potrebbero fare un po' di più, potrebbero investire un po' di più, ma questa crescita che... Beh, come diceva lei, ovviamente è un discorso nazionale, non solo quello, non sì. È solo ligure, ovviamente non può in un momento particolare internazionale la Liguria essere tanto differente, no? Questo viene da sé. Però è vero, è sbagliato o è giusto che la crescita non decolla nel titolo che abbiamo
0: fatto? Allora, se devo parlare in termini complessivi, cioè in due anni si assiste a un incremento del fatturato del 18%, quindi siamo a 59 miliardi di fatturato complessivo, quindi di per sé questo è un dato positivo. Il problema è che se si va a vedere dentro ci sono situazioni molto diverse, perché la nostra indagine copre sia le imprese sopra 50, le grandi, che qui sono poche, ecco, questo è un altro limite, veramente poche imprese grandi, e loro sono quelle che corrono di più, quindi in questo senso la piccola dimensione presenta sì una crescita più limitata, in questo senso non decolla, perché il grosso degli...
1: Non lo rifacciamo il titolo, va bene così?
0: No, va bene così anche perché... No, sempre meglio essere prudenti, e salvo poi magari rimanere sorpresi in positivo successivamente.
1: Lei diceva che ovviamente non è nato in Liguria.
0: Però, no, sono pisano.
1: Si intuiva più o meno, almeno.
0: Basta che non mi dia del livornese.
1: Non mi permetterei mai. Non per i livornesi, ma per lei, ovviamente.
0: Certo, no, poi siamo amici con i livornesi.
1: Senta, da fuori ovviamente lavora sul territorio genovese e ligure. Lei diceva, a volte voi liguri vi dipingete un po'...
0: Sì.
1: Come
0: sì,
1: invece non siete?
0: Sì, sì, decisamente. Io ormai è 20, da prima del 2000 che lavoro qui all'Università di Genova e ho girato prima l'Italia, quindi devo dire la verità, troppo understatement, no? Troppo low profile, come si dice. Rientra un
1: a
0: po' nel vostro carattere.
1: Vendersi un po' di più sarebbe.
0: Però, insomma, oggi il mondo, e voi ne fate parte, è quello della comunicazione, quindi se ho qualcosa di positivo lo devo dire, devo fare del marketing e in questo senso forse qualcosa di più potrebbe essere fatto da parte delle imprese, e un po' più coraggio e anche un po' più di orgoglio, perché insomma le cose realizzate sono tante e sono buone.
1: L'ultima domanda gliela faccio sullo scenario internazionale, ovviamente è un...
0: Che le devo dire?
1: Non potrebbe essere l'ultima domanda, o comunque avremo bisogno di un po' di tempo.
0: Sì, questo il problema nostro è che non... diciamo in questi decenni di relativa tranquillità, quelli che abbiamo trascorso, complessivamente non abbiamo raggiunto quell'autonomia, faccio un esempio, autonomia energetica, che è fondamentale, no? In confronto prendiamo la Spagna, che non ha questa dipendenza, per cui noi appena c'è un qualche potente del mondo che alza la testa, si sveglia, blocca un canale, una via di comunicazione, noi siamo i primi a risentirne. Questo è purtroppo una nostra colpa e dovremmo superarla, ma insomma ce ne vuole, ecco, è da 40 anni che si parla di questo e purtroppo siamo ancora lì. Quindi per stare immuni da tutte queste sorprese strategiche internazionali, sicuramente almeno l'autonomia energetica dovremo raggiungerla, questo sì, perché il costo per kilowattora per le imprese è esagerato, lo è per le famiglie, lo è per le imprese, e questo è sicuramente un freno quello alla crescita.
1: Domanda dalle mille pistole, è più per essere indipendenti, vuol dire anche energia rinnovabile? Vuol dire anche nucleare,
0: anche energia atomica,
1: vuol dire anche
0: energia atomica.
1: Qualcosa che anche energia atomica,
0: quindi. Anche energia atomica, il referendum, se ben mi ricordo, fu fatto nell'86 sull'onda poi dell'incidente che ci fu grosso lì alla centrale in Ucraina, quindi era anche un risultato un po' condizionato.
1: Ora il nucleare ultima generazione,
0: insomma, la tecnologia ha fatto passi da gigante, la sicurezza ha fatto passi da gigante, è chiaro, c'è il problema, no, del not in my backyard, cioè non nel mio giardino, nessuno le vuole dietro casa sua, e da qualche parte vanno fatti, ma insomma ci sono imprese che stanno sviluppando dei mini reattori

0: nucleari, per dare un esempio, per dare energia a singoli fabbricati, cioè per dirle il livello al quale è arrivata la tecnologia. Ora, in questo senso qualcosa dovremo fare necessariamente. Non si può continuare a dire da parte degli enti locali che non vogliono il parco eolico, non vogliono il parco fotovoltaico, non vogliono il nucleare, insomma, poi alla fine non ci lamentiamo se il costo per kilowattora è schizzato. In questo senso, questo lo metterei come priorità tra tutti i programmi dei governi.
1: L'ultima davvero domanda è: che scenario intravede nel prossimo, nell'immediato?
0: Intravedo un problema di demografico, cioè io sono all'università, vedo questa fuga dei laureati verso l'estero, i miei figli sono un esempio, il problema sono attratti da stipendi più alti e questo... Noi dobbiamo preoccuparci di questo, oltre all'energia, questa necessità di trattenere i giovani, che ovviamente non lo possiamo fare incatenandoli, lo possiamo fare soltanto prospettandogli condizioni di lavoro, anche in termini retributivi più alti. E se vogliamo dei margini per far questo, vedendo questi numeri, ci sono.
1: E invece l'ultima battuta davvero, anche come scenario, oltre a quello che hai adesso bene identificato, invece per quanto riguarda lo stretto di Hormuz e quindi tutto quello che sta accadendo lì, ci saranno conseguenze anche economiche? Sul nostro portafoglio.
0: Se continua così, prima o poi ci saranno, perché indubbiamente il costo dell'energia sale, come sale quello, sale tutto. Sale del costo dei trasporti, sale tutto il costo dei prodotti trasportati e da questo senso si sconta quel ritardo che le accennavo prima. È l'ora finalmente di prendere coscienza, di aver coraggio e di imporre una volontà di relativa autonomia energetica che finora è stata insufficiente.
1: Grazie professor Quagli e
0: grazie
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi e buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
4: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene.
6: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Devo guardare lei o guardo direttamente lì?
3: Eccoci ancora insieme, continuiamo ad affrontare temi di attualità da diversi punti di vista. Lo sapete, stiamo seguendo da giorni quello che è accaduto alle Maldive, la tragedia che ha colpito l'Università di Genova. Vado a salutare Elisabetta Graziano, che è coordinatrice del gruppo di psicologia dell'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Allora, con lei cerchiamo di capire come la psicologia dell'emergenza, partendo proprio dal suo ruolo di coordinatrice del gruppo di lavoro nella psicologia dell'emergenza, qual è il ruolo dello psicologo dell'emergenza e degli interventi che si possono fare in eventi drammatici come questo?
8: Certo, lo psicologo dell'emergenza è quello psicologo che interviene in eventi critici come questo, oppure nelle maxi emergenze come quelle del Ponte Morandi. Il lavoro che facciamo come psicologi dell'emergenza non è un lavoro di tipo psicoterapico, mm-hmm. ma è un lavoro di sostegno, stabilizzazione e di prevenzione alla popolazione, alla comunità che ha subito un evento di questo tipo. Perché parlo che, come dire, la differenza con una psicoterapia? Perché noi andiamo a fare un lavoro più di tipo preventivo, cioè

0: Evitiamo che le persone esposte a questo tipo di problema, a questo tipo di evento così impattante, possano avere dei sintomi da PTSD, quindi da sintomi post-traumatici da stress, o altri tipi di problematiche di tipo psicologico. Questo succede perché gli eventi traumatici impattano in maniera diversa sulle persone, variano da persona a persona, a seconda della propria vulnerabilità, a seconda se la persona si trova a essere in uno stato di stress già pregresso, e possono rimanere silenti i sintomi anche per tantissimi anni. Invece un intervento che va a, come dire, sul trauma, un intervento psicologico sul trauma, previene tutto questo, questa possibilità sì, che la malattia o i sintomi possano emergere anche dopo tantissimi anni, soprattutto nelle popolazioni come dire, più vulnerabili, come quelle dei bambini o degli adolescenti o di persone che sono particolarmente vulnerabili per vulnerabilità pregresse, come dire.
1: Quindi questo il primo punto, mi sembra di capire, è che c'è questo aiuto della psicologia dell'emergenza per prevenire quello che potrebbe emergere succedere anche ad anni di distanza.
0: E la cosa importante è che bisogna fare una informazione, ed è quello che fa, che è il nostro obiettivo come gruppo di emergenza dell'ordine, cioè fare informazione con la popolazione, perché più è tempestivo l'aiuto e meno probabilità abbiamo che possano esserci dei sintomi da PTSD dopo.
1: E per esempio in questa situazione, no? Una situazione di emergenza, di un lutto traumatico, anche distante,
0: certo.
1: Sappiamo che poi c'è stato il recupero dei primi due corpi, domani verosimilmente ci sarà recupero degli altri due. Quali sono i fattori che possono aiutare quindi a prevenire complicazioni psicologiche?
0: Allora, uno è, come dicevo prima, l'intervento precoce, cercare, come dire, la popolazione target più esposta e quindi mettere in atto una serie di protocolli. Abbiamo anche, come dire, siamo in tanti a occuparci di psicologia dell'emergenza, siamo tutti formati, quasi tutti colleghi sono professionisti, psicoterapeuti, e apparteniamo a tante associazioni perché sono in tanti a occuparsi di emergenze, quindi ci siamo noi come associazione MDR, c'è la SIPEM, c'è la Croce Rossa, c'è l'Ordine di Malta, Psicologia per i Popoli, e come dire, tutti quanti ci attiviamo per un aiuto immediato, ma prima dell'aiuto immediato facciamo anche, come dire, un'analisi del rischio e di come si presenta l'evento, perché dobbiamo intervenire in maniera mirata e pensata e molto delicato, quindi anche l'aiuto può essere rivolto ai familiari, agli studenti dell'università, quindi devono essere fatti anche più interventi, però studiati per, come dire, raggiungere l'obiettivo e il target giusto.
1: Quali sono le reazioni psicologiche più comuni che si possono osservare dopo eventi drammatici? Sia, lei prima citava i familiari, ma anche in questo caso, voglio dire, gli studenti dell'università.
0: Allora, sono tantissimi perché variano da persona a persona, però possono esserci reazioni come la rabbia, la disregolazione emotiva, quindi sintomi più di natura psicologica, senso di colpa, fino ad arrivare invece a sintomi fisici, quindi tachicardia, disturbi del sonno. Generalmente questi disturbi entro i 3 mesi dall'evento devono risolversi, se non si risolvono vuol dire che qualcosa è andato nel verso, non proprio nella giusta direzione, quindi ci vuole un intervento più mirato, diciamo, più sostanziale in qualche modo.
1: Le faccio un'altra domanda che è legata anche, voglio dire, al nostro lavoro e all'epoca in cui viviamo, e cioè succede un evento drammatico come questo con una risonanza mondiale, qualsiasi, una volta si diceva il giornale, poi la televisione, la radio, ancora prima, adesso i social, dappertutto, comunque, in continuazione se ne parla, così come noi avevamo vissuto per la tragedia del crollo di Ponte Morandi, come abbiamo visto all'inizio di quest'anno per Crans-Montana. E allora questo, mi viene da dire, un po' bombardamento, perdonatemi il termine, ma per capirci, no? Per far capire anche ai nostri telespettatori, che cosa porta nelle persone che sono direttamente coinvolte, più o meno

0: ma che cosa porta?
1: Allora, questa è una domanda a cui tengo molto, perché in realtà, come dire, il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate, sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, molto che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le come dire, informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari, proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità, ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi. Questa è una cosa che stiamo cercando di portare avanti, che porteremo avanti come gruppo di lavoro sull'emergenza, perché è un qualcosa che spesso non si affronta, no? Dicendo vabbè, tutto sommato racconto, cosa vuoi che succeda. Invece è proprio fondamentale fare un'informazione fatta in maniera corretta, perché esponiamo le persone a un rischio.
0: Quindi anche il racconto in persone che non sono direttamente coinvolte in questa emergenza possono far scattare qualcosa.
1: Perché nel momento in cui lei mi parla di questa emergenza, lei dentro di sé avrà sicuramente un'immagine mentale di un qualcosa che riguarda questa emergenza. Per alcune persone quell'immagine lì è traumatizzante.
0: Certo che io adesso faccio questa riflessione a voce alta, no? Per chi fa il mio lavoro, il nostro lavoro, il racconto anche, no? Spesso dei dettagli, delle varie situazioni, in realtà per noi, faccio un esame di coscienza a voce alta, è far sapere al nostro pubblico, certo, che sei sul pezzo, che sai quel dettaglio, che ti stai informando, e sappiamo bene insomma quanto sia difficile, ma non avevo mai riflettuto, grazie insomma per questo, su quello che può portare non solo ai familiari, non solo agli amici o alla comunità, che in questo momento è quella degli studenti. Perché poi qual è il trauma che arriva per esempio in uno studente, no? Quando il suo mentore, il suo professore, sappiamo che aveva un rapporto molto stretto la sì, professoressa, certo, Montefalcone, certo, muore così improvvisamente?
1: Beh, c'è una perdita, come dire, di punti di riferimento. Poi possono esserci già dei traumi che sono emersi in precedenza, quindi non sappiamo, però sicuramente c'è una perdita di punti di riferimento in queste situazioni.
0: Allora, qual è il consiglio che possiamo dare? Sappiamo che l'università insomma si sta muovendo proprio per dare un supporto a chi vuole. In conclusione, qual è il consiglio che possiamo dare per la psicologia dell'emergenza sul fare oggi?
1: Fare oggi possono attivare tutte le, come dire, associazioni che se ne occupano. Ci sono delle attivazioni istituzionali tramite o figure istituzionali come il rettore, che può mettersi in contatto con le associazioni. Alcune associazioni vengono attivate invece dalla protezione civile, quindi i canali, diciamo, per arrivare sono dalle figure istituzionali, sono diverse e di solito sono conosciuti. Di solito la cosa che raccomandiamo invece è, come dire, creare una rete di supporto alle persone che subiscono la perdita o che sono allievi o che sono colleghi, in modo che possano essere aiutati, rispettando sempre i tempi di ciascuno, perché c'è chi ama parlarne molto e c'è chi ama invece stare in silenzio. Dobbiamo rispettare assolutamente i tempi.
0: Ecco, questa è un'altra riflessione che mentre la sentivo parlare mi viene da collegare anche al nostro lavoro, no? Cioè spesso le interviste, spesso il racconto, no, di chi conosceva persone che muoiono per un evento traumatico come questo, fanno parte del nostro lavoro, ma possono provocare anche,
1: certo,
0: delle reazioni.
1: Sì, sì, assolutamente. Questo è molto importante.
0: Non facciamo più il nostro lavoro, dottoressa, no? Ora, no, mi permetto questa battuta, dire, anche se stiamo parlando di un...
1: Il farlo è indispensabile, certo, ed è fondamentale. È la particolarità dei dettagli, o perlomeno, come dire, sappiamo che in alcune fasce orarie, no, possiamo andare a parlare dei bambini o degli adolescenti, mentre magari in alcune fasce orarie no. Quindi ci sono in realtà, no, degli escamotage per, certo, dare l'informazione, una tutela.
0: Senza morbosità.
1: Sì, o senza.

0: Il dettaglio, no? Nel senso che oppure far vedere alcuni video in continuazione, no? Ci sono video che hanno circolato tanto.
1: Anche di Modena, negli ultimi giorni, ad
0: Noi
1: esempio.
0: abbiamo, spesso ci troviamo a intervenire negli eventi critici dei suicidi di alcuni ragazzi, e spesso circolano dei video su alcuni, ci sono stati visti, no? Di come i minuti che precedono,
1: Sì.
0: e quelli sono video che sicuramente non è informazione quel video lì.
1: Grazie, grazie ad Elisabetta
0: Grazie
1: Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza dell'Ordine degli Psicologi della Liguria. Buon
0: a lei.
1: lavoro,
0: Grazie.
1: grazie.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Oggi il rientro delle altre quattro salme dei submorti alle Maldive, da lunedì al via alle autopsie, poi il silenzio elettorale con domani e lunedì 18 comuni liguri che andranno al voto e la festa dello sport che continua al Porto Antico di Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Filippo Serio proprio per gli aggiornamenti che arrivano sulla tragedia delle Maldive. Buongiorno Filippo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, perché oggi è la giornata in cui le quattro delle cinque salme dei sub morti nella tragedia delle Maldive torneranno in Italia. Il loro arrivo è previsto in queste ore, verso le ore 13, all'aeroporto di Malpensa con un volo che è partito della Turkish Airlines, che è partito da Istanbul. Invece lunedì sarà la giornata in cui verrà disposta l'autopsia sui quattro corpi. Lunedì invece è stata fissata già l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima salma ad essere recuperata durante le missioni di ricerca e sul quale appunto verrà effettuata l'autopsia all'inizio della prossima settimana. Nel frattempo ieri l'associazione Dan Europe aveva diffuso via social, via internet, le prime immagini della grotta, dell'atollo di Vavu dove è avvenuta questa tragedia. Le potete vedere in questo momento, ringrazio la regia, una didascalia che accompagnava queste fotografie spiegava che la luce naturale filtra ancora attraverso l'ingresso prima che il sistema sprofondi in una completa oscurità. In pochi minuti, infatti, una volta che ci si addentra all'interno delle grotte, la visibilità può scomparire veramente quasi totalmente, e questo può aver inciso ovviamente su quello che è successo, su quello che stiamo leggendo in questi giorni con aggiornamenti quotidiani. Sul

0: sito di primocanale.it invece potete trovare ancora un'altra intervista che Primo Canale ha realizzato al marito di Monica Montefalcone, Carlo Sommacal, che ha perso anche la figlia Giorgia in questa tragedia. Al di là della condizione, della condizione dell'uomo, che è facilmente prevedibile, c'è amarezza per quello che sta accadendo, perché l'Università di Genova non si trova più sul sito dell'Università di Genova il nome della docente ricercatrice Monica Montefalcone. Questo ovviamente crea amarezza nel signor Sommacal, amareggiato anche dai commenti di molti utenti che stanno continuando a scrivere in riferimento a Monica Montefalcone il fatto che una mossa così sprovveduta poteva essere evitata. Insomma, tanti commenti negativi ovviamente che di fronte a una tragedia del genere non dovrebbero trovare spazio. A voi.
1: Grazie Filippo. E dopo il lungo viaggio di Giorgia Fabiocchi tra i 18 comuni al voto, ci siamo domani e dopo, urne aperte in 18 comuni. Buongiorno Giorgia.
2: Ciao Tiziana, buongiorno. Sì, un lungo viaggio, abbiamo percorso la Liguria da Levante a Ponente, poi ci siamo addentrati nell'entroterra, siamo arrivati fino al punto più alto della Liguria, che è Santo Stefano ed Aveto, quindi abbiamo raccontato con Live on the Road Comuni al Voto il percorso intrapreso per raccontare 18 comuni che sono andati al voto, che possiamo dirlo hanno in questa tornata meno probabilmente forse clamore politico, o comunque quella politica che conta, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Non ci sono le cosiddetti comuni big, ci sono i capoluoghi di provincia, però ci sono molti comuni che sono tra l'altro sul filo del rasoio, almeno la sensazione è questa, e che nascono anche da battaglie politiche molto civiche, però lo specifichiamo sempre, molto sentite. Sono 18 i comuni al voto, 10 nella città metropolitana di Genova, 1 nel Savonese, 2 nello Spezzino e 5 nell'Imperiese. L'abbiamo raccontato con Live on the Road Comuni al Voto, siamo stati nei luoghi, abbiamo conosciuto i candidati a sindaco, abbiamo però altresì raccontato anche come si vive in quei paesi, quindi abbiamo sentito il parroco, l'edicolante, il commerciante o l'abitante storico, che ci ha raccontato come si vive, quali sono anche le difficoltà. Spesso c'è una questione economica, una mancanza di fondi da reperire, ci sono difficoltà a livello di territorio, quindi di dissesto idrogeologico, e poi piccole cose che riguardano soprattutto magari le frazioni, quindi i comuni nell'entroterra che poi hanno molte frazioni. Si vota, come dicevi tu Tiziana, domenica e lunedì, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi lo spoglio subito dopo. Non ci sono comuni sopra i 15.000 abitanti, questo cosa significa? Che non si andrà a ballottaggio, quindi il sindaco, candidato sindaco che vincerà, verrà eletto. Qualora ci fosse un pareggio, è difficile, vuol dire che devono essere proprio 250 schede e 250 schede, quindi faccio un esempio, è complicato che sia così, però vedremo, potrebbe succedere. Per chiudere ti ricordo brevemente quali sono i comuni al voto: nel genovesato, Cogoleto, Zoagli, San Colombano Certeno, Ritorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrivia e Santo Stefano d'Aveto. Nel savonese, Zuccarello; per quanto riguarda lo Spezzino, Lerici e Levanto, e poi chiudiamo con l'Imperiese con 5 comuni al voto: Rocchetta Nervina, Bordighera, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. 3 di queste sono state commissariate e tornano al voto in anticipo, che sono Ceranesi e Bordighera, perché sono cadute le giunte, per intenderci, quindi non hanno avuto la possibilità di andare avanti, e Santo Stefano d'Aveto perché è mancato l'anno scorso il sindaco Parati, e quindi si è dovuto andare al voto per forza. Come si suol dire in questi casi, buon voto a tutti. Avendoli conosciuti, ho presente più o meno tutti i candidati e come hanno vissuto queste settimane. Vedremo come andrà a finire. Primo Canale poi lo racconterà in diretta lunedì pomeriggio a partire dalle 15, poco prima delle 15, e avremo i risultati insieme, poi commenti con i sindaci sindaci eletti e poi anche con la politica, anche se la politica è stata dietro le quinte, però in realtà in questa lunga campagna elettorale c'è stata.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Vado a salutare Chiara Orru, perché questa mattina abbiamo seguito in diretta la giornata dedicata alla protezione civile, alla festa al Teatro della Gioventù. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esatto.

0: Hai detto bene, questa mattina c'è stata questo evento, questa festa dedicata alla protezione civile. Saranno stati più o meno oltre 2000 i partecipanti, i volontari della protezione civile a celebrare questa giornata dedicata alla protezione civile al Teatro della Gioventù. Questa mattina ovviamente Primo Canale ha seguito in diretta l'intera mattinata e c'è stata anche la presenza molto ben accolta del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Abbiamo ascoltato le sue parole, ha parlato di un sistema regionale che è uno dei più robusti e attrezzati. Insomma, trovate tutto sul nostro sito, la notizia di apertura, come potete vedere. All'interno della notizia troverete anche la diretta che ha seguito Primo Canale questa mattina, ma allora andiamo a sentire proprio le sue parole.
1: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente. Si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. E da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro cardiosonati per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza, che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della regione Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano. Penso che sia un buon momento per il sistema di protezione civile delle regioni, non lo dobbiamo sottacere, però dobbiamo anche essere capaci di dire che questo sarà un sistema che verrà messo sotto stress nel futuro e quindi i territori, le regioni e anche ovviamente il Dipartimento della Protezione Civile non possono tenere se non in considerazione questo, perché la protezione del futuro è una protezione che non lavora solo sulla sull'imprevisto, ma anche e soprattutto sull'attività di pianificazione. Le attività di pianificazione diventano fondamentali e oserei dire strategiche per il futuro delle nostre comunità.
2: E ritorno da Filippo Serio perché prosegue la grande festa dello sport al Porto Antico di Genova. Filippo, riaccomi da te.
3: Sì, perché è un evento che è arrivato alla 22esima edizione, la festa dello sport organizzata da Stelle nello Sport e Porto Antico di Genova, e già da ieri si è aperta con l'Olimpiade delle Scuole, una grande festa che punta a battere i record di presenze dello scorso anno quando erano state raggiunte 140.000 presenze. Stesso numero dei metri quadrati di area di Porto Antico occupati dagli stand per un grandissimo numero, 135 attività sportive, sono 140.000 metri quadrati del Porto Antico occupati da questi stand e insomma un'opportunità per provare tutti quanti gratuitamente varie attività sportive, sia quelle classiche come calcio, pallavolo e basket, ma anche altre come arrampicata, vele, giochi virtuali e molto altro ancora, addirittura simulazione con il VR. Gli appuntamenti di oggi, questa mattina, grandissimi ospiti, le pallavoliste della nazionale femminile italiana che sono a Genova per un quadrangolare amichevole al Palasport. L'evento clou di oggi un po' è alle 4:30 la festa della ginnastica con le gemelle Asia e Alice D'Amato, campionesse olimpiche. Ieri, in occasione dell'apertura dell'inaugurazione di questa festa dello sport, abbiamo sentito il presidente del Porto Antico, Mauro Ferrando.
4: Io la chiamo la festa più inclusiva che possa esistere, non solo nello sport, ma direi a qualsiasi livello, perché qua troviamo professionisti dello sport, neofiti, anziani, giovani, persone che vanno allo sport per curarsi, altre per stare bene.

Bene, insomma abbiamo tutta la possibilità, un panel enorme di persone che vengono qua a festeggiare lo sport, tant'è vero che in questi 140.000 metri quadri dedicati alla festa dello sport, che sono in Porto Antico, abbiamo avuto l'anno scorso 140.000 persone, quindi è un gioco di parole.

0: festa incomincia ad essere una festa che ha l'inclusione, come abbiamo detto prima, un po' di tutti, professionisti, non professionisti, giovani, anziani, gente di mezza età, ma anche accomuna lo sport, diciamo, dei non professionisti con degli altri appuntamenti di professionisti. Stasera abbiamo inizia e parte il campionato internazionale di volley con la nostra squadra campione del mondo, ma abbiamo avuto anche la mezza maratona con professionisti e dilettanti, e questi giorni c'è stato il Ravano con i bimbi. Quindi voglio dire, Genova è stata capitale dello sport europeo e a questo punto continua a mantenere, a mio avviso, questo titolo almeno nella sostanza.
1: Per il Festival di Cannes, per il film vincitore questa sera, allora ci colleghiamo da Cannes con Dario Vassallo. Ciao Dario, buongiorno.
2: Sì, buongiorno da Cannes, Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Si chiude stasera alle 20.15 con la cerimonia conclusiva, la 79esima edizione del Festival, con la consegna del palmarès e un altro momento importante, la Palme d'Honneur, la terza di questa edizione dopo Peter Jackson e John Travolta, a Barbra Streisand. È stato un festival discreto, diciamo, con alcuni buoni film. Non c'è stato il grande film che ha colpito il cuore e la mente, ma non ci siamo potuti lamentare. Era anche un festival che si diceva avrebbe portato poco glamour, in realtà non è stato così. Allora vi lascio a questo servizio che riassume quelle che sono state le star di questa 79esima edizione di Cannes.

Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito, grazie come sempre alla regia di Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar.

0: nuovi decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Ben ritrovati con Al Servizio del Pubblico. Ci prendiamo questi minuti per un approfondimento sulla tragedia avvenuta alle Maldive. Allora do il mio benvenuto a Giulio Venditti, che è speleo subacqueo esperto, che ha contribuito alla scoperta e allo studio di numerose grotte non solo sul territorio italiano ma anche quello albanese e maltese. Buongiorno Giulio.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: Allora, iniziamo con l'aggiornamento più recente di quello che sta accadendo alle Maldive. I corpi, le salme torneranno in Italia sabato, però iniziano a esserci un po' di ricostruzioni su quello che potrebbe essere accaduto all'interno della grotta, poi quello che è andato storto e che ha portato al decesso di tutti e cinque i sub italiani. Diciamo che si parla principalmente di un problema legato al ritorno, all'uscita, potrebbero aver sbagliato strada. Questo è stato confermato anche da gli esperti svedesi si sono immersi per cercare di recuperare i corpi. Allora, quali sono le ipotesi in questo caso? Chiariamo che si parla ancora di ipotesi, appunto, non ci sono ancora certezze su quello che è accaduto.
5: Certo, ma una cosa è sicura: dove hanno trovato i corpi. Quindi questo, al di là dell'ipotesi, io un pochino vorrei riuscire a far entrare ognuno di noi in quello che potrebbe essere successo. Come? Immaginate di essere in una cavità completamente chiusa, quindi una grotta, ok? Dove sul fondo della grotta c'è tanto deposito dato dal movimento anche del mare stesso. In questo caso, che cosa succede? Che questa microsospensione che si alza, poi immaginate in un momento di panico dove non si riusciva più a trovare

0: in cinque persone in uno spazio stretto, più ci si muove e più si alza sospensione, quindi visibilità pari a zero nel vero senso della parola. Quindi ecco che non è che si, cioè, poi si parla che abbiano sbagliato uscita o io penso che loro hanno provato a trovare qualsiasi tipo di uscita o entrata, infatti in questo caso hanno trovato un'altra entrata di un'altra camera. Quindi, ma diciamo che mi viene da pensare, immaginate che proprio a tastoni hanno cercato di trovare, toccando la roccia all'interno di questa camera, e infilarsi in qualsiasi tipo di entrata o uscita, e quindi purtroppo hanno trovato l'uscita sbagliata. Questo è quello che mi viene da pensare.
1: Ecco, appunto, sottolineiamo di nuovo che certezze non ce ne sono ancora, è stata recuperata l'attrezzatura, però in questi giorni si parla tanto della formazione, di come si prendono questi brevetti. Allora tu, in quanto esperto, puoi anche spiegare nel dettaglio come funziona, come vengono emessi i brevetti e chi li gestisce anche, perché si è sentito parlare tanto di un problema internazionale, ovvero nazione che emette un brevetto che poi però non ha la sua controparte magari in Italia o in altri posti. Invece non è così, questo lo diciamo.
0: Assolutamente. Allora, diciamo che c'è un organo che supervisiona tutte le didattiche, o meglio dire le maggior didattiche a livello mondiale. Nel caso loro sicuramente c'erano dei brevetti, anche perché parliamo di un servizio dove loro stavano svolgendo la loro crociera, la loro spedizione, che sicuramente avevano diciamo dei brevetti validi in tutto il mondo. Questo organo che parlavo prima è l'RSFC, che supervisiona un po' tutte le didattiche mondiali. Se dovessi fare un paragone, come la FIFA nel calcio, che supervisiona tutte le federazioni che fanno parte a quei tipi di campionati internazionali o nazionali. E in questo caso l'RSTC supervisiona le didattiche, ma garantisce ai subacquei, faccio un esempio, se lei domani va in vacanza a Sharm el Sheikh, prende un brevetto, ritorna in Italia, se è una didattica chiaramente che fa parte di quest'organo RSTC, e vuole proseguire la sua carriera da subacquea con un'altra scuola, viene riconosciuto quel suo brevetto, perché a supervisionare è quest'organo RSTC che garantisce i standard che devono obbligatoriamente ottenere per rilasciare quel tipo di brevetto, e lei può proseguire in automatico la sua carriera. Questa è l'RSTC. Al di là della garanzia del riconoscimento, c'è anche una rigidità sugli standard, come dicevo.
1: Lei, Venditti, ha più di 15 anni di esperienza di speleo subacquea. Intanto potremmo definire le differenze tra le discipline, perché la grotta e la speleo subacquea è una disciplina completamente diversa dalla subacquea. Quindi questo forse è un dettaglio da specificare in un momento come questo.
0: Assolutamente sì. E su questa cosa, oltre che dirlo per mia esperienza, c'è una cosa molto molto importante che è stata anche formalizzata dai brevetti, come le dicevo, RSTC. C'è un tipo di formazione che viaggia in parallelo, ma completamente diverso. Io l'ho detto più di in qualche altra intervista, la speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologia, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo e esclusivamente una materia, l'acqua, punto. Dal punto di vista formativo la subacquea si divide in due rami, la subacquea tecnica e la subacquea ricreativa. Per dirla in modo breve, okay, la subacquea tecnica è quell'attività che ti permette di svolgere delle immersioni dove non hai accesso diretto alla superficie. In che senso? Dove abbiamo

0: condizioni per fare immersioni fuori una curva di sicurezza. Questa curva di sicurezza è data dal tempo e la profondità, dove abbiamo degli obblighi di decompressione. Quindi non abbiamo una risalita, abbiamo una risalita controllata, obbligatoria, rispettando delle tappe, con ausilio di miscele diverse e in autonomia. Per autonomia che cosa intendo? Dove il subacqueo deve avere una ridondanza su tutti i materiali, su tutto l'equipaggiamento, ma soprattutto su tutti i gas respiratori che ci permettono di avere almeno due chance per portare a termine quell'immersione. Questa è la subacquea tecnica. La subacquea ricreativa invece è quella materia che è adatta a tutti, dove qualsiasi momento dell'immersione noi possiamo riaccedere dalla superficie. Nella speleologia subacquea invece è chiaro che fa parte della subacquea tecnica, ma a maggior ragione abbiamo degli obblighi ancora superiori rispetto alla subacquea tecnica normale. Se vuole vado nello specifico.
1: Più che altro proprio questo tema è poi quello che diventa centrale quando si parla di un'altra vittima di questa tragedia, che non è uno dei 5 sub italiani ma è il maggiore dell'esercito maldiviano, che purtroppo è deceduto delle salme, perché proprio in quel caso, avendo visto anche le immagini che sono state fatte dal governo maldiviano, si sono viste delle attrezzature che forse non erano adatte a una profondità e a una grotta di quel tipo.
0: Allora, non mi permetto di giudicare, ma solo esclusivamente per un discorso etico mio professionale, anche perché c'è un'indagine in corso, ma sicuramente quello che posso dirle, ho accennato prima su una subacquea tecnica tradizionale, che sicuramente l'equipaggiamento deve essere ridondante. Immaginate almeno una doppia bombola, doppio regolatore e quant'altro. Quindi è chiaro che incide tantissimo non solo la formazione, anche l'equipaggiamento che si sceglie per fare determinate immersioni. Ritornando ai brevetti, per farle capire, gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il CAVE e il Full CAVE. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern. Il cavern, a differenza del cave, deve per forza, obbligatoriamente, a due regole, la profondità, e deve rispettare la profondità del brevetto stesso. Noi nella subacquea ricreativa parliamo di immersioni entro i 30, massimo 40 metri, qualora si consegue un brevetto deep per fare immersioni profonde. Immaginate di provare a fare un'immersione in grotta, quindi se fosse un brevetto cavern, parliamo sempre nel condizionale, nel cavern va sommata la profondità con la penetrazione. Se io faccio un'immersione a 5 metri di profondità e trovo l'ingresso di una grotta, posso penetrare all'interno di questa grotta massimo 25-35 metri, con un punto luce, cioè l'uscita sempre a vista. Questo è quello che possiamo fare con un brevetto cavern ricreativo. Differenza invece quello che le dicevo, dove non abbiamo accesso diretto alla superficie, dove abbiamo una ridondanza di materiali, è il cave e il full cave.
1: Grazie allora Giulio Venditti per questa spiegazione, direi molto dettagliata, speleo subacqueo con un'esperienza di oltre 15 anni, grazie a lei, la lasciamo tornare al suo lavoro.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi.

0: nostri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
8: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
9: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
10: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
11: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 22 al 24 maggio l'Italian Oyster Fest celebra l'ostrica italiana al porto della Spezia. Appuntamento in passeggiata Morin, nel cuore del Golfo dei Poeti, con show cooking di chef stellati, laboratorio di degustazione e abbinamento delle ostriche con vini e birre artigianali. La Spezia è pronta a correre con la Coppa d'Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 23 maggio al campo sportivo Alessandro Montagna. 114 campioni d'atletica leggera sono pronti a sfidarsi e offrire uno spettacolo imperdibile. Dal 22 al 24 maggio torna la festa dello sport al Porto Antico di Genova, uno straordinario mix di eventi e attività da vedere, provare e vivere gratuitamente nel villaggio sportivo più grande d'Italia, affacciato direttamente sul Mar Ligure. Domenica 24 maggio torna la tradizionale festa della focaccia di Recco, un'occasione unica per tuffarsi tra i tantissimi banchetti sparsi tra vie e piazze, con un programma ricco di degustazioni gratuite. A Zoagli dal 21 al 24 maggio arriva il Festival Internazionale della Fotografia, con una nuova edizione dedicata al tema Oltre il mare, arte, immagini e culture davanti al mare, un appuntamento culturale che coinvolgerà tutto il Borgo Ligure. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda, ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare e quindi ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città.

0: mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia nessuno, ecco.
1: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
0: Sì.
1: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
0: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
1: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
0: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
1: Sì?
0: familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo,
1: Proibitivo,
0: ma altri
1: direi.
0: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili,
1: Più abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia, tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in effetti ho notato che è così.
1: Diciamo
0: Appena bevono, si
1: si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, sicuramente. Partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri. Sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo. Però qua sono

0: Sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi e
1: E
0: non
1: fa
0: credo mi riuscirei mai ad
1: caldo.
0: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: E
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché è una, dal momento in cui sono arrivato qua, ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, il saluto in norvegese però ce lo fai.
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: Come
0: riesco
1: si dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adbra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì.
1: Vabbè,
0: Ci ho provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci, grazie.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la

la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Oggi il rientro delle altre quattro salme dei submorti alle Maldive, da lunedì al via le autopsie, poi il silenzio elettorale con domani e lunedì 18 comuni liguri che andranno al voto e la festa dello sport che continua al Porto Antico di Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Filippo Serio proprio per gli aggiornamenti che arrivano sulla tragedia delle Maldive. Buongiorno Filippo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, perché oggi è la giornata in cui le quattro delle cinque salme dei sub morti nella tragedia delle Maldive torneranno in Italia. Il loro arrivo è previsto in queste ore, verso le ore 13, all'aeroporto di Malpensa con un volo che è partito della Turkish Airlines, che è partito da Istanbul. Invece lunedì sarà la giornata in cui verrà disposta l'autopsia sui quattro corpi. Lunedì invece è stata fissata già l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima salma ad essere recuperata durante le missioni di ricerca sul quale appunto verrà effettuata l'autopsia all'inizio della prossima settimana. Nel frattempo ieri l'associazione Dan Europe aveva diffuso via social, via internet, le prime immagini della grotta dell'atollo di Vavu dove è avvenuta questa tragedia. Le potete vedere in questo momento, ringrazio la regia, una didascalia che accompagnava queste fotografie spiegava che la luce naturale filtra ancora attraverso l'ingresso prima che il sistema sprofondi in una completa oscurità. In pochi minuti, infatti, una volta che ci si addentra all'interno delle grotte, la visibilità può scomparire veramente quasi totalmente, e questo può aver inciso ovviamente su quello che è successo, su quello che stiamo leggendo in questi giorni con aggiornamenti quotidiani. Sul sito di primocanale.it invece potete trovare ancora un'altra intervista che Primo Canale ha realizzato al marito di Monica Montefalcone, Carlo Sommacal, che ha perso anche la figlia Giorgia in questa tragedia. Al di là della condizione dell'uomo, che è facilmente prevedibile, c'è amarezza per quello che sta accadendo, perché l'Università di Genova non si trova più sul sito dell'Università di Genova il nome della docente ricercatrice Monica Montefalcone, e questo ovviamente crea amarezza nel signor Sommacal, amareggiato anche dai commenti di molti utenti che stanno continuando a scrivere in riferimento a Monica Montefalcone il fatto che una mossa così sprovveduta poteva essere evitata. Insomma, tanti commenti negativi ovviamente che di fronte a una tragedia del genere non dovrebbero trovare spazio. A voi.
0: Grazie, grazie Filippo. E dopo il lungo viaggio di Giorgia Fabiocchi tra i 18 comuni al voto, ci siamo domani e dopo, urne aperte in 18 comuni. Buongiorno Giorgia.
2: Ciao Tiziana, buongiorno. Sì, un lungo viaggio, abbiamo percorso la Liguria da Levante a Ponente, poi ci siamo addentrati nell'entroterra, siamo arrivati fino al punto più alto della Liguria, che è Santo Stefano ed Aveto, quindi abbiamo raccontato con Live on the Road Comuni al Voto il percorso intrapreso per raccontare 18 comuni che sono andati al voto, che possiamo dirlo hanno in questa tornata meno, probabilmente forse, clamore politico, o comunque quella politica che conta, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Non ci sono le cosiddetti comuni big, ci sono i capoluoghi di provincia, però ci sono molti comuni che sono tra l'altro sul filo del rasoio, almeno la sensazione è questa, e che nascono anche da battaglie politiche molto civiche, però lo specifichiamo sempre, molto sentite. Sono 18 i comuni al voto, 10 nella città metropolitana di Genova, 1 nel Savonese, 2 nello Spezzino e 5 nell'Imperiese. L'abbiamo raccontato con Live on the Road Comuni al Voto, siamo stati nei luoghi, abbiamo conosciuto i candidati a sindaco, abbiamo però altresì

0: Raccontato anche come si vive in quei paesi, quindi abbiamo sentito il parroco, l'edicolante, il commerciante o l'abitante storico che ci ha raccontato come si vive, quali sono anche le difficoltà. Spesso c'è una questione economica, una mancanza di fondi da reperire, ci sono difficoltà a livello di territorio, quindi di sesso idrogeologico, e poi piccole cose che riguardano soprattutto magari le frazioni, quindi comuni nell'entroterra che poi hanno molte frazioni. Si vota, come dicevi tu, Tiziana, domenica e lunedì, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi lo spoglio subito dopo. Non ci sono comuni sopra i 15.000 abitanti, questo cosa significa? Che non si andrà a ballottaggio, quindi il sindaco, candidato sindaco che vincerà, verrà eletto. Qualora ci fosse un pareggio, è difficile, vuol dire che devono essere proprio 250 schede e 250 schede, quindi faccio un esempio, è complicato che sia così, però vedremo, potrebbe succedere. Per chiudere ti ricordo brevemente quali sono i comuni al voto: nel Genovesato, Cogoleto, Zoagli, San Colombano Certeno, Ritorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrivia e Santo Stefano d'Aveto. Nel Savonese, Zuccarello, per quanto riguarda lo Spezzino, Lerici e Levanto, e poi chiudiamo con l'Imperiese con 5 comuni al voto: Rocchetta Nervina, Bordighera, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. E di queste sono state commissariate e tornano al voto in anticipo, che sono Ceranesi e Bordighera, perché sono cadute le giunte, per intenderci, quindi non hanno avuto la possibilità di andare avanti, e Santo Stefano d'Aveto perché è mancato l'anno scorso il sindaco Parati, e quindi si è dovuto andare al voto per forza. Come si suol dire in questi casi, buon voto a tutti. Avendoli conosciuti, ho presente più o meno tutti i candidati e come hanno vissuto queste settimane. Vedremo come andrà a finire. Primo Canale poi lo racconterà in diretta lunedì pomeriggio a partire dalle 15, poco prima delle 15, e avremo i risultati insieme, poi commenti con gli sindaci eletti e poi anche con la politica, anche se la politica è stata dietro le quinte, però in realtà in questa lunga campagna elettorale c'è stata.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Vado a salutare Chiara Orru, perché questa mattina abbiamo seguito in diretta la giornata dedicata alla protezione civile, alla festa al Teatro della Gioventù. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esatto, hai detto bene, questa mattina c'è stata questo evento, questa festa dedicata alla protezione civile. Saranno stati più o meno oltre 2.000 i partecipanti, i volontari della protezione civile a celebrare questa giornata dedicata alla protezione civile al Teatro della Gioventù. Questa mattina ovviamente Primo Canale ha seguito in diretta l'intera mattinata, e c'è stata anche la presenza molto ben accolta del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Abbiamo ascoltato le sue parole, ha parlato di un sistema regionale che è uno dei più robusti e attrezzati. Insomma, trovate tutto sul nostro sito, la notizia di apertura, come potete vedere. All'interno della notizia troverete anche la diretta che ha seguito Primo Canale questa mattina. Ma allora andiamo a sentire proprio le sue parole.
3: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente. Si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione, con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. E da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro Grandi per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza, che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della regione Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano. penso che sia un buon momento per il sistema di protezione civile delle

0: delle regioni, non lo dobbiamo sottacere, però dobbiamo anche essere capaci di dire che questo sarà un sistema che verrà messo sotto stress nel futuro, e quindi i territori, le regioni e anche ovviamente il Dipartimento della Protezione Civile non possono tenere se non in considerazione questo, perché la proiezione del futuro è una proiezione che non lavora solo sulla, sull'imprevisto, ma anche soprattutto sull'attività di pianificazione. Le attività di pianificazione diventano fondamentali e oserei dire strategiche per il futuro delle nostre comunità.
1: E ritorno da Filippo Serio perché prosegue la grande festa dello sport al Porto Antico di Genova. Filippo, riaccomi da te.
2: Sì, perché è un evento che è arrivato alla 22esima edizione, la Festa dello Sport organizzata da Stelle nello Sport e Porto Antico di Genova, e già da ieri si è aperta con l'Olimpiade delle Scuole, una grande festa che punta a battere i record di presenze dello scorso anno quando erano state raggiunte 140.000 presenze. Stesso numero dei metri quadrati di area di Porto Antico occupati dagli stand per un grandissimo numero, 135 attività sportive, sono 140.000 metri quadrati del Porto Antico occupati da questi stand, e insomma un'opportunità per provare tutti quanti gratuitamente varie attività sportive, sia quelle classiche come calcio, pallavolo e basket, ma anche altre come arrampicata, vele, giochi virtuali e molto altro ancora, addirittura simulazione con il VR. Gli appuntamenti di oggi, questa mattina, grandissimi ospiti, le pallavoliste della nazionale femminile italiana che sono a Genova per una quadrangolare amichevole al Palasport. L'evento clou di oggi un po' è alle 4:30 la festa della ginnastica con le gemelle Asia e Alice D'Amato, campionesse olimpiche. Ieri, in occasione dell'apertura dell'inaugurazione di questa festa dello sport, abbiamo sentito il presidente del Porto Antico, Mauro Ferrando.
3: Io la chiamo la festa più inclusiva che possa esistere, non solo nello sport, ma direi a qualsiasi livello, perché qua troviamo professionisti dello sport, neofiti, anziani, giovani, persone che vanno allo sport per curarsi, altre per stare bene, insomma abbiamo tutta la possibilità, un panel enorme di persone che vengono qua a festeggiare lo sport, tant'è vero che in questi 140.000 metri quadri dedicati alla festa dello sport, che sono in Porto Antico, abbiamo avuto l'anno scorso 140.000 persone, quindi è un gioco di parole, ma in realtà i numeri sono coincidenti, un metro quadro a persona si potrebbe anche dire. Ma questo cosa significa? Significa che partecipa non solo tutta la popolazione genovese, ma anche buona parte di persone che vengono appositamente per festeggiare lo sport insieme a noi. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è che questa festa incomincia ad essere una festa che ha l'inclusione, come abbiamo detto prima, un po' di tutti, professionisti, non professionisti, giovani, anziani, gente di mezza età, ma anche accomuna lo sport, diciamo, dei non professionisti con degli altri appuntamenti di professionisti. Stasera abbiamo inizia e parte il campionato internazionale di volley con la nostra squadra campione del mondo, ma abbiamo avuto anche la mezza maratona con professionisti e dilettanti, e questi giorni c'è stato il Ravano con i bimbi. Quindi voglio dire, Genova è stata capitale dello sport europeo e a questo punto continua a mantenere, a mio avviso, questo titolo almeno nella sostanza.
1: Per il Festival di Cannes, per il film vincitore questa sera. Allora ci colleghiamo da Cannes con Dario Vassallo. Ciao Dario, buongiorno.
4: Sì, buongiorno da Cannes, Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Si chiude stasera alle 20:15 con la cerimonia conclusiva, la 79esima edizione del Festival, con la consegna del palmarès e un altro momento importante, la Palme d'Honneur, la terza di questa edizione dopo Peter Jackson e John Travolta, a Barbra Streisand. È stato un festival discreto, diciamo, con alcuni buoni film. Non c'è stato il grande film che ha colpito il cuore e la mente, ma non ci siamo potuti lamentare. Era anche un festival che si diceva avrebbe portato poco glamour, in realtà non è stato così. Allora vi lascio a questo servizio che riassume quelle che sono state le star di questa 79esima edizione di Cannes.

Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito, grazie come sempre alla regia di Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

0: Ben ritrovati con Al Servizio del Pubblico, ci prendiamo questi minuti per un approfondimento sulla tragedia avvenuta alle Maldive. Allora do il mio benvenuto a Giulio Venditti, che è speleo subacqueo esperto, che ha contribuito alla scoperta e allo studio di numerose grotte non solo sul territorio italiano ma anche quello albanese e maltese. Buongiorno Giulio.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo con l'aggiornamento più recente di quello che sta accadendo alle Maldive. I corpi, le salme torneranno in Italia sabato, però iniziano a esserci un po' di ricostruzioni su quello che potrebbe essere accaduto all'interno della grotta, poi quello che è andato storto e che ha portato al decesso di tutti e cinque i sub italiani. Diciamo che si parla principalmente di un problema legato al ritorno, all'uscita, potrebbero aver sbagliato strada. Questo è stato confermato anche da gli esperti svedesi finlandesi che si sono immersi per cercare di recuperare i corpi. Allora, quali sono le ipotesi in questo caso? Chiariamo che si parla ancora di ipotesi, appunto, non ci sono ancora certezze su quello che è accaduto.
1: Certo, ma una cosa è sicura: dove hanno trovato i corpi. Quindi questo, al di là dell'ipotesi, io un pochino vorrei riuscire a far entrare ognuno di noi in quello che potrebbe essere successo. Come? Immaginate di essere in una cavità completamente chiusa, quindi una grotta, ok? Dove sul fondo della grotta c'è tanto deposito dato dal movimento anche del mare stesso. In questo caso, che cosa succede? Che questa microsospensione che si alza, poi immaginate in un momento di panico dove non si riusciva più a trovare in cinque persone in uno spazio stretto, più ci si muove e più si alza sospensione, quindi visibilità pari a zero nel vero senso della parola. Quindi ecco che non è che poi si parla che abbiano sbagliato uscita o io penso che loro hanno provato a trovare qualsiasi tipo di uscita o entrata. Infatti in questo caso hanno trovato un'altra entrata di un'altra camera. Quindi, ma diciamo che mi viene da pensare, immaginate che proprio a tastoni hanno cercato di trovare, toccando la roccia all'interno di questa camera, e infilarsi in qualsiasi tipo di entrata o uscita, e quindi purtroppo hanno trovato l'uscita sbagliata. Questo è quello che mi viene da pensare.
0: Ecco, appunto, sottolineiamo di nuovo che certezze non ce ne sono ancora, è stata recuperata l'attrezzatura, però in questi giorni si parla tanto della formazione, di come si prendono questi brevetti. Allora tu, in quanto esperto, puoi anche spiegare nel dettaglio come funziona, come vengono emessi i brevetti e chi li gestisce anche, perché si è sentito parlare tanto di un problema internazionale, ovvero nazione che emette un brevetto che poi però non ha la sua controparte magari in Italia o in altri posti. Invece non è così, questo lo diciamo.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che c'è un organo che supervisiona tutte le didattiche, o meglio dire le maggiori mondiali. Nel caso loro sicuramente c'erano dei brevetti, anche perché parliamo di un servizio dove loro stavano svolgendo la loro crociera, la loro spedizione, che diciamo dei brevetti validi in tutto il mondo. Questo organo che parlavo prima è l'RSFC, che supervisiona un po' tutte le didattiche mondiali. Se dovessi fare un paragone, come la FIFA nel calcio, che supervisiona tutte le federazioni che fanno parte a quei tipi di campionati internazionali o nazionali. E in questo caso l'RSTC supervisiona le didattiche, ma garantisce ai subacquei, faccio un esempio, se lei domani va in vacanza a Sharm el Sheikh, prende un brevetto, ritorna in Italia, se è una didattica chiaramente che fa parte di quest'organo RSTC, e vuole proseguire la sua carriera da subacquea con un'altra

un'altra scuola, viene riconosciuto quel suo brevetto perché a supervisionare è quest'organo RSTC che garantisce i standard che devono obbligatoriamente ottenere per rilasciare quel tipo di brevetto.

0: subacquea, intanto potremmo definire le differenze tra le discipline, perché la grotta e la speleo subacquea è una disciplina completamente diversa dalla subacquea, quindi questo forse è un dettaglio da specificare in un momento come questo.
1: Assolutamente sì. E su questa cosa, oltre che dirlo per mia esperienza, c'è una cosa molto molto importante che è stata anche formalizzata dai brevetti, come le dicevo, RSTC. C'è un tipo di formazione che viaggia in parallelo, ma completamente diverso. Io l'ho detto più di in qualche altra intervista, la speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologia, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua, punto. Dal punto di vista formativo, la subacquea si divide in la subacquea ricreativa. Per dirla in modo breve, okay, la subacquea tecnica è quella che permette di svolgere delle immersioni dove non hai accesso diretto alla superficie. In che senso? Dove abbiamo le condizioni per fare immersioni fuori una curva di sicurezza. Questa curva di sicurezza è data dal tempo e la profondità, dove abbiamo degli obblighi di decompressione, quindi non abbiamo una risalita, abbiamo una risalita controllata, obbligatoria, rispettando delle tappe, con ausilio di miscele diverse e in autonomia. Per autonomia che cosa intendo? Dove il subacqueo deve avere una ridondanza su tutti i materiali, su tutto l'equipaggiamento, ma soprattutto su tutti i gas respiratori che ci permettono di avere almeno due chance per portare a termine quell'immersione. Questa è la subacquea tecnica. La subacquea ricreativa invece è quella materia che è adatta a tutti, dove qualsiasi momento dell'immersione noi possiamo riaccedere dalla superficie. Nella speleologia subacquea invece è chiaro che fa parte della subacquea tecnica, ma a maggior ragione abbiamo degli obblighi ancora superiori rispetto alla subacquea tecnica normale. Se vuole vado nello specifico.
0: Più che altro proprio questo tema è poi quello che diventa centrale quando si parla di un'altra vittima di questa tragedia, che non è uno dei cinque sub italiani ma è il maggiore dell'esercito maldiviano, che purtroppo è deceduto durante i tentativi di recupero delle salme, perché proprio in quel caso, avendo visto anche le immagini che sono state fatte dal governo maldiviano, si sono viste delle attrezzature che forse non erano adatte a una profondità e a una grotta di quel tipo.
1: Allora, no, non mi permetto di giudicare, ma solo esclusivamente per un discorso etico mio professionale, anche perché c'è un'indagine in corso, ma sicuramente quello che posso dirle, ho accennato prima su una subacquea tecnica tradizionale, che sicuramente l'equipaggiamento deve essere ridondante. Immaginate almeno una doppia bombola, doppio regolatore e quant'altro. Quindi è chiaro che incide tantissimo non solo la formazione, anche l'equipaggiamento che si sceglie per fare determinate immersioni. Ritornando ai brevetti, per farle capire, gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il CAVE e il Full CAVE. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, okay? E si chiama il cavern. Il cavern, a differenza del cave, deve per forza

0: obbligatoriamente a due regole. La profondità deve rispettare la profondità del brevetto stesso. Noi nella subacquea ricreativa parliamo di immersioni entro i 30, massimo 40 metri, qualora si consegue un brevetto deep per fare immersioni profonde. Immaginate di provare a fare un'immersione in grotta, quindi se fosse un brevetto cavern, parliamo sempre nel condizionale, nel cavern va sommata la profondità con la penetrazione. Se io faccio un'immersione a 5 metri di profondità e trovo l'ingresso di una grotta, posso penetrare all'interno di questa grotta massimo 25-35 metri con un punto luce, cioè l'uscita sempre a vista. Questo è quello che possiamo fare con un brevetto cavern ricreativo. Differenza invece quello che le dicevo, dove non abbiamo accesso diretto alla superficie, dove abbiamo una ridondanza di materiali, è il cave e il food cave.
1: Grazie allora Giulio Venditti per questa spiegazione direi molto dettagliata, speleo subacqueo con un'esperienza di oltre 15 anni, grazie a lei, lasciamo tornare al suo lavoro.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda, ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare e quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire, comunque.

0: la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente. Per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
1: Ecco, il costo della vita è caro, per esempio
0: Sì.
1: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa.
0: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
1: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
0: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
1: Sì?
0: familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo,
1: Proibitivo,
0: ma altri
1: direi.
0: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili,
1: Più abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in effetti ho notato che è così.
1: Diciamo si
0: Appena
1: sciolgono.
0: bevono, si
1: Si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed
0: Quindi
1: è
0: diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, sicuramente. Beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri. Sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari qualche

0: Io mi sono ritrovato a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi e
1: Ne
0: non
1: fa
0: credo mi riuscirei mai ad
1: caldo.
0: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: E
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E, vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste
1: E
0: cose qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi? Pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua, ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, un saluto in norvegese, però ce lo fai. Come
0: Adbra, è l'unica cosa che riesco
1: si dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì.
1: Vabbè,
0: Ci ho provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao,
0: Grazie,
1: grazie.
0: arrivederci, grazie.
2: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Venite, termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai,
5: È tutto
4: papà,
5: il
4: andiamo,
5: giorno.
4: su.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo.

0: Niente acqua in bocca.
1: Va bene.
0: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Otorino, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, numero verde 800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo di vertigini oggi. Il titolo che ho scelto è Come ritrovare l'equilibrio. Partiamo intanto nel dire, nello spiegare che cosa sono le vertigini. Ce ne sono diversi tipi, giusto?
6: Esattamente. E quello che noi chiamiamo spesso giramento di testa, che in termini medico poi è il sintomo vertigine, è in realtà un sintomo molto frequente in medicina e può ritrovarsi in numerose patologie. Patologie di competenza otorino-angoiatrica, quindi inerenti al labirinto, oppure anche diciamo vertigini riguardanti altre sfere della medicina, come la neurologia, la medicina interna. Si stima che nel corso della vita sperimenta un episodio di vertigine o dei problemi comunque, quindi i numeri sono veramente importanti. Ogni anno si calcola che circa il 5-7% della popolazione presenta disturbi vertiginosi. Questo ovviamente significa che questo è un motivo di visita presso il medico di medicina generale, presso i pronti soccorsi, e quindi parliamo di numeri importanti. E diciamo anche questo, che le vertigini possono durare minuti, secondi, ma tutte le volte che succede ci riescono a convincerci che ci sta accadendo qualcosa di grave, e fortunatamente quasi sempre non è così. La buona notizia quindi è che nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di patologie pericolose. Il problema nasce spesso dall'orecchio interno, quindi dal nostro labirinto, che è una delle parti del nostro che contribuiscono al nostro equilibrio, insieme alla vista, alla propriocezione, al cervello, che funge da elaboratore centrale. Ma questo sistema, una di queste parti di sistema, e spesso questo malfunzionamento riguardo al labirinto, invia segnali non coerenti al cervello, percepiamo questo movimento che in realtà poi non esiste. Ecco, quindi diciamo che è importante capire che non tutte le vertigini sono uguali. Alcune presentano proprio un senso di rotazione molto chiara, molto definita, altre sono dei semplici disturbi legati a disequilibrio, instabilità. La volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo parlato di una delle forme più comuni, la vertigine di Sassolini, la vertigine otolitica, che dura pochi secondi, ma le vertigini possono anche durare minuti, ore, giorni, addirittura settimane o mesi. Il messaggio che vorremmo lanciare qui in questa trasmissione è che le vertigini oggi si possono capire. Rispetto a 20-30 anni fa sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi. Nella maggior parte dei casi si possono anche trattare in modo efficace. L'importante è quindi non ignorarle quando capitano, e soprattutto se si ripetono spesso, e sapere riconoscere il momento in cui bisogna approfondire, recarsi ovviamente da uno specialista.
5: Ecco, questo è il punto intanto iniziale. Quando bisogna andare dallo specialista?
6: Vede, quando noi parliamo di vertigini, parliamo di disturbi che possono essere

0: acutissimi e quindi non c'è il tempo proprio di andare da uno specialista, si ricorre al pronto soccorso. Il classico malato che non sta in piedi, vomita, gli gira tutto e deve per forza rivolgersi a una struttura di pronto soccorso per cercare di valutare l'urgenza. Mentre invece nelle forme, chiamiamole così, subacute, beh, a quel punto lì si hanno una durata, ovviamente, di alcuni giorni, alcune settimane, una visita specialistica è sempre consigliabile, ecco.
1: Come si cura? Come si... Lei diceva ci sono diversi trattamenti, no? Evidentemente immagino in base alla diversa gravità e diversi tipi.
0: Sì, oggi il cardine della terapia è costituito da tre cose. Le manovre liberatorie, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che riguardano le vertigini otolitiche, i farmaci e la riabilitazione vestibolare. È un capitolo parecchio, parecchio complesso quello della riabilitazione vestibolare, perché non è semplice farla, non è semplice, trovare medici che la sappiano prescrivere, ma è il cardine di molte patologie vertiginose, perché il recupero di un labirinto funzionale, che non funziona, passa attraverso una riabilitazione, una rieducazione, un adattamento, un'abitudine. Quindi le terapie possono anche essere chiaramente integrate l'una con l'altra, però oggi come oggi, rispetto, come dicevo prima, 20 anni fa, 30 anni fa, ci sono molte più armi, molte più frecce al nostro arco.
1: Ma questa riabilitazione in che cosa consiste?
0: In esercizi che possono essere fatti a casa, tranquillamente a casa, spiegati ovviamente con degli schemi, oppure in altri casi ci può essere una riabilitazione di tipo strumentale. Questa è un pochettino più complessa perché necessita di centri che abbiano determinate apparecchiature per poter svolgere questo tipo. E in Italia ce ne sono veramente pochi, li possiamo contare sulle dita di due mani, non di più.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe da Di Negro. Dovrei fare una domanda al dottore.
1: Sì, è in diretta, Giuseppe, prego, faccia
2: Buongiorno,
1: pure la sua
2: dottore.
1: domanda.
2: Buongiorno, dottore. Mi scusa, a me mi capita che io, vabbè, io cammino, vado e non mi succede niente. Solo che quando alzo la testa, guardo su, mi vengono proprio le vertigini, come se stessi cadendo. Cosa dovrei fare secondo lei?
1: Grazie,
0: Allora,
1: Giuseppe.
0: grazie alla domanda. Le chiedo, diciamo, se il meccanismo è soltanto quello di avere delle vertigini quando guarda su, io non so l'età che ha lei, potrebbe trattarsi anche di un disturbo di tipo vascolare, quindi un'insufficienza vertebro-basilare. Ma se invece, oltre a guardare su, quindi estendere la testa, questo le succede anche a letto, potremmo rientrare nel capitolo delle vertigini otolitiche. Direi che una visita specialistica, nel suo caso, potrebbe dirimere il dubbio.
1: Buongiorno, sono Filippo, ho 45 anni. Da un po' di tempo, quando muovo la mandibola in avanti, sento un acufene nell'orecchio sinistro. Lo sento anche se me lo tappo. Cosa mi consiglia? Grazie.
0: Il movimento mandibolare potrebbe implicare una problematica agnatologica, quindi cerco di spiegarmi. L'agnatologia è quella branca che studia l'articolazione temporomandibolare. Quindi, secondo me, il primo accertamento da fare potrebbe essere quello di farsi vedere dal dentista, dal proprio dentista, e valutare se ci sono delle problematiche all'articolazione temporomandibolare. In seconda battuta, fare tutta la batteria degli esami che si fanno per gli acufeni, quindi per gli esami dell'udito, eccetera.
1: Quello lì poi è un altro grande, grandissimo tema e argomento. Diciamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Allora, vi ricordo che quando telefonate dovete togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo in maniera difficoltosa. Quindi telefonate. Togliete l'audio della televisione e ci parlate dal telefono senza il viva voce. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Ecco, fatto.
1: Ecco. Faccia la sua domanda, prego.
2: Sì, sono Duccio di Genova.
1: Sì.
2: Ho una acufene anch'io, nell'orecchio destro. Ho fatto visita dall'otorino,

0: l'esame vestibolare.
1: E
0: vorrei sapere qualcosa.
1: Cioè lei non ha avuto un miglioramento, dice?
0: No, niente, ecco. nulla.
1: Ecco, bene.
2: Lidia, grazie. Ma mentre sulle vertigini l'argomento che stiamo trattando oggi, la possibilità di risoluzione del problema è 8-9 volte su 10, sulla acufene le percentuali si abbassano notevolmente. Purtroppo ad oggi non ci sono terapie validate scientificamente per l'acufene, per cui se lei ha già fatto tutti gli esami e non è stata individuata una causa, perché ovviamente se viene individuata una causa si agisce sulla causa, è molto difficile che con le terapie attuali convenzionali lei possa avere una sparizione del suo sintomo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei per parlare di vertigine e rispondere alle domande dei nostri telespettatori.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
1: Parliamo di vertigini oggi con Leonardo Scotto di Santillo, Otorino. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-67-66-291. Buongiorno, da circa un mesetto ho sempre le vertigini. La cura non sembra funzionare. È possibile? Grazie. Ora, detta così, un po' difficile.
2: Quello che dico sempre ai miei pazienti, l'importante è fare diagnosi, avere una diagnosi. Se la paziente ha una diagnosi, poi si può discutere se quella patologia può avere delle terapie idonee oppure no, efficaci oppure no. Però la diagnosi è la prima cosa. Se la signora ha una diagnosi, difficilmente oggi una vertigine non può essere curata. Secondo me deve comunque trovare il modo di guarire. Ecco.
1: Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, volevo parlare col dottore se è possibile.
1: Sì, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
8: Dunque, io non ho vertigini, niente. Una mattina mi sono alzato e come la testa, come se fosse vuota, se batto sulla testa, come se fosse rimbombo come un vuoto. Però non ho altri fastidi.
2: Beh sì, questo può rientrare nella sfera dei disturbi dell'equilibrio più che le vertigini, quindi in senso lato quella sensazione di testa vuota si può avere. Ovviamente servirebbero alcune informazioni in più, cioè l'età, il tipo di farmaci che prende, eccetera, per riuscire a ricostruire un po' la sua storia clinica e capire da cosa può dipendere questo. Però ecco, tenga presente che può dipendere da molti fattori anche extra labirintici, quindi fattori propriocettivi, cervicali e non solo, e anche internistici. È una di quelle cose più complesse, perché sono sintomi abbastanza vaghi che non riescono spesso a trovare una causa, cui non si riesce spesso a trovare una causa del sintomo.
1: Comunque magari lei, se va dal suo medico conoscendo la terapia, insomma, è tutto, potete iniziare e partire e poi vedere poi uno specialista. Buongiorno, da qualche anno che puntualmente nel periodo primaverile ho vertigini, sbandamenti e dolore al corpo.

0: controllo. Il mio Torino mi ha fatto alcune volte delle manovre liberatorie da otoliti, risolvendo il caso. Ho assunto anche Arle Vartan per circa 20 giorni. Ma come mai periodicamente ho questi episodi? Sono quindi otoliti o può essere altro? Grazie Silvana.
1: Beh, allora intanto se vengono risolti con delle manovre liberatorie dovrebbe trattarsi di otoliti. Perché recidivano? Beh, possono recidivare per tutta una serie di motivi. Il più importante potrebbe essere un deficit di vitamina D. Quindi intanto farei un controllo della vitamina D e vedrei quali sono i valori ed eventualmente la supplementerei o la terrei monitorata. Per quanto riguarda altre patologie, ci sono patologie che possono dare delle vertigini in determinati periodi dell'anno e soprattutto simulare la vertigine otolitica. Una di queste è l'emicrania vestibolare. Se lei soffre di cefalea, mal di testa, è un'ipotesi che va presa comunque in considerazione in alternativa agli otoliti.
0: Buongiorno, da qualche mese soffro di giramenti di testa, due episodi violenti, mi è rimasta la sensazione di sbandamento come se fossi su una barca. Il medico mi ha prescritto 5 giorni di cortisone, Vertiseca al mattino, ma la cosa è solo migliorata lievemente. Ho fatto l'attacco alla testa, non risulta nulla di rilevante. Invece alla cervicale e alla dorsale ho molte ernie, oltre che l'assottigliamento dei dischi sulla dorsale. Ho iniziato terapia con miorilassante e ginnastica posturale, ma niente da fare, il senso di sbandamento e di vertigini mi perseguita. Cosa posso fare secondo lei? Grazie Paola.
1: Beh, intanto direi che non ha una diagnosi, non ha una diagnosi, perlomeno non mi ha detto in questo messaggio che diagnosi le è stata fatta, perché.
0: No, le ha detto solo che l'attacco non c'è niente, che
1: Esatto.
0: però è uscita fuori, diciamo, non c'è niente alla testa, ma è uscito fuori che ha delle ernie alla cervicale, alla dorsale, con l'assottigliamento dei dischi.
1: E
0: Null'altro ci
1: quello,
0: scrive.
1: se fosse un problema di tipo cervicale legato a quello, ovviamente le competenze sarebbero quelle fisiatriche o comunque tutte le terapie fisioterapiste, la stessa ginnastica posturale di cui parlava la paziente. Lì il discorso è capire se invece si tratta di un postumo, di un fatto acuto, per esempio un deficit labirintico che la paziente può aver avuto, e questo disequilibrio quindi potrebbe essere aiutato anche da terapie di tipo riabilitativo, non soltanto ginnastica posturale.
0: Buongiorno, come si fa a sapere se sono vertigini o labirintite? Grazie, Paolina.
1: Allora, labirintite è un termine tutto sommato che compre un grosso contenitore che comprende tutte le patologie del labirinto. La
0: Ecco.
1: vertigine è un sintomo di una patologia del labirinto, spesso di una patologia del labirinto, ma non solo. Quindi, diciamo, distinguiamo in questo modo. In genere i pazienti parlano di labirintite. Ci sono tantissime malattie del labirinto adesso. La malattia di Meniere, la vertigine emicranica, la vertigine degli Sassolini, ne cito solo alcune che mi vengono, la neurite vestibolare, che mi vengono in mente. Tutte, diciamo, potrebbero essere chiamate labirintite. In realtà sono malattie del labirinto. Si manifestano tutte con la vertigine, che è il sintomo principale.
0: Buongiorno, donna, 46 anni, da un anno soffro di vertigini, sono stata sia dall'otorino che dal neurologo, ho fatto l'attacco e la risonanza con contrasto, tutto negativo. Al primo episodio, in pronto soccorso, mi avevano diagnosticato spostamento di otoliti, rimessi a posto con una manovra, ma da allora non sono mai più stata bene. Da un paio di mesi prendo paroxetina e cinarixina, ma la situazione non migliora. Mi sento sempre su una barca in balia delle onde. La cervicale risulta ok. Cosa potrei fare? Ritorna sempre questa sensazione della barca in balia delle onde.
1: Sì, perché esiste una patologia che è il disequilibrio percettivo posturale persistente che si viene a instaurare in una serie di pazienti che hanno determinate problematiche ansiose e non a caso la paziente prende la paroxetina, per cui questa sensazione di disequilibrio, soprattutto quando si è in movimento, può residuare anche dopo un episodio acuto, come può essere quello di una vertigine otolitica che è stata trattata con le manovre. Anche lì l'accoppiamento di antidepressivi come la paroxetina e esercizi di riabilitazione vestibolare possono aiutare a risolvere.

0: questo quadro parecchio complesso, peraltro.
1: Buongiorno, soffro di labirintite che a volte arriva all'improvviso. Che fare, Anna?
0: Bisogna capire le cause perché le arriva all'improvviso. Magari mi viene lì, lei è una paziente che soffre di cefalea, come dicevo prima, le donne spesso soffrono di mal di testa, sicuramente più degli uomini, e questo può far sì che lei abbia delle vertigini episodiche, quindi delle vertigini episodiche su base emicranica. Questa potrebbe essere un'idea su cui si potrebbe lavorare, diciamo, nel cercare di capire la sua sintomatologia. Esistono altre vertigini tipo episodico, ma sono, diciamo, più specifiche. Per esempio, si accompagnano a diminuzione d'udito da un solo orecchio, come può essere la malattia di Meniere o alcuni piccoli tumoretti benigni del nervo acustico.
1: Scusi, non volevo interromperla, pensavo avesse finito.
0: Posso, finito, grazie.
1: Ah, okay. Buongiorno, si possono prendere farmaci nelle vertigini acute, tipo Microser o Vertiserc? Mi hanno detto che non servono, grazie.
0: Allora, nella vertigine acuta, per acuto intendo acuta, non alzarsi dal letto, vomitare, eccetera, si danno generalmente dei neurolettici, degli antiemetici, che sono quelli che cercano di risolvere soprattutto il quadro, il corredo, nausea, vomito, sudorazione, eccetera. Per quanto riguarda il Vertiser, comunque la betestina, che è l'antivertiginoso, chiamiamolo così, da sempre presente sul mercato, teniamo presente che ha un'attività antivertiginosa in senso molto generico. Quindi sì, va bene, non conoscendo la diagnosi, secondo me, come inizio si può prendere della betestina, ma successivamente si può passare a farmaci più specifici a seconda della diagnosi che le viene posta.
1: Buongiorno, donna 79 anni con un forte raffreddore, prendendo il tachipirina per curarlo, succede poi che il catarro si riversa nelle orecchie persistendo a lungo. Cosa fare?
0: Beh, lì il catarro non bisogna lasciarlo troppo nelle orecchie perché se no si cronicizza, si spessisce, diventa colloide e poi bisogna fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi ci sono delle terapie che si possono fare tranquillamente a base di mucolitici, cortisonici, aerosol. Ci sono degli esercizi con dei palloncini che si possono fare che direi nel 95-98% dei casi risolvono problemi catarrali. Malauguratamente, nei casi in cui questi problemi non vengono risolti, purtroppo bisogna ricorrere a un piccolo intervento banale in anestesia locale in cui bisogna estrarre direttamente il catarro facendo un piccolo forellino sul timpano.
1: Buongiorno, l'altro giorno nel darmi delle go nelle gocce agli occhi mi è girata la testa in modo fortissimo, mi era già successo. Può essere la cervicale? Grazie Lori.
0: In teoria sì, perché per dare le gocce lei deve
1: Mi fa
0: iperestendere la
1: così.
0: testa, quindi fa così esattamente. E a quel punto lì potrebbe essere stato un problema legato al cervicale, potrebbe essere stato un problema, come dicevamo prima, legato a un'insufficienza vertebro-basilare. Ricordiamo che attraverso la cervicale ci passa il circolo che porta il sangue al labirinto, oppure potrebbe anche essere un fatto otolitico che però si manifesterebbe anche nel letto.
1: L'ultimo minuto per un'ultima riflessione legata alla qualità della vita e anche alla condizione lavorativa di chi soffre di vertigini, dottore.
0: Chi soffre di vertigini sicuramente ha una componente psicogena importante. Ci sono pazienti, soprattutto quelli affetti da malattia di Meniere, che hanno delle vertigini ricorrenti, che non vivono più. Non vivono più, non programmano una vacanza, non programmano un viaggio, non programmano nulla, una serata al ristorante, perché il rischio di sentirsi male è veramente forte. Oggi, ripeto, negli ultimi anni sono nate delle terapie anche per queste malattie invalidanti, per cui secondo me i pazienti si devono rivolgere con fiducia ai loro specialisti, al medico di famiglia, ai specialisti di fiducia, perché ci sono delle terapie per poter risolvere questi problemi nel 90-95% dei pazienti, 100% di medicina non esiste mai.
1: Grazie, grazie al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Torino. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Volpi Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando

0: Quando guasto o devi fare una copia del radiocomando, Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Pronto?
4: No, no, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Lui vedi, questo due mesi a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qua in questa meravigliosa giornata di sole che accoglie un momento importante per la nostra città, l'apertura, come dicevi te, del nuovo centro vendita di Coop qui al Waterfront Mall. Insieme a Chiara Rua, al quale do ovviamente il buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, Chiara. Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Insomma, siamo qua per un evento importante, l'apertura di questo nuovo centro commerciale al Waterfront Mall di Genova. Insomma, punterà molto soprattutto, mi sembra di aver capito, sui prodotti locali, quindi sul territorio, Franco.
0: Assolutamente sì, diamo anche due numeri chiari, ad esempio sono 1500 metri quadrati di superficie, 11.300 i prodotti che verranno comunque presentati in assortimento, 148 le imprese locali e soprattutto, Chiara, molto molto importante, anche la forza lavoro, entreranno a lavorare stabilmente 40 persone, che in un momento come questo direi che non è poco.
1: Ecco, molto importante insomma questo aspetto, 40, più di 40 imprese, scusate, occupati proprio grazie a questa nuova apertura. Insomma, è importante trovare lavoro, questo dà modo di trovarlo. Insomma, racconteremo quello che è il nuovo centro della Coop, che punta, come vi dicevo, proprio sul territorio, sulla nostra Liguria.
0: Tra qualche istante, Eva, io mi trasferirò insomma sulla banchina qui proprio di fronte al centro commerciale Coop, perché vi faremo vedere come arriva il pesce fresco alla mattina, ogni mattina, addirittura con la barca, con la speranza che non mi facciano fare il pescatore perché sennò cado in acqua, mentre invece Chiara curerà un po' tutto l'aspetto dedicato all'interno, alle curiosità. Bene, a questo punto, se non hai domande specifiche, ti ridò la linea e noi siamo prontissimi e operativi questa mattina per questa nuova inaugurazione molto molto importante per la nostra città di Genova.
2: Ecco le immagini in diretta dell'arrivo del peschereccio dei pescatori di Camogli. L'arrivo era atteso giustamente alle 8.30, pochi minuti dopo, ecco, pronti all'attracco, la barca della cooperativa dei pescatori di Camogli pronta a scaricare il pesce appena pescato, un pesce del nostro territorio. Franco Nativo.
0: Eccoci, eccoci, allora inizia questa bella bella giornata con, guardate, il Giovannuccio. Questo è un meraviglioso peschereccio che è arrivato direttamente da Camogli. Luigi Pestalino, tanto buongiorno, direttore marketing Coop Liguria. Insomma, questa mattina si parte alla grande.
3: Sì, si parte alla grande, questa è la nostra modalità classica, no? Non è vero, in realtà noi riceviamo tutti i giorni il pesce fresco dai pescatori del nostro territorio. Questo è Giovannuccio.

0: Lucio che arriva da Camogli, capitano Giorgio, buongiorno Giorgio, ciao, non ci sta a sentire perché c'è da fare, e oggi però con questa inaugurazione così particolare siamo all'interno del Waterfront di Levante, il nostro punto di vista apre oggi e quindi abbiamo pensato che poteva essere una cosa bella e carina far arrivare un peschereccio direttamente sotto la banchina. Adesso con i colleghi, qua abbiamo anche il nostro presidente.
1: Sì, appunto, se no poi ci dice di tutto, presidente, buongiorno.
2: Assolutamente, non potrei mai dirvi di tutto, anzi vi ringrazio. Grazie per essere qua oggi a vedere proprio in diretta l'attracco del peschereccio che porterà materialmente il pesce pescato nel Mar Ligure, quindi un'eccellenza del nostro territorio, direttamente sui banchi pronto per i consumatori. Quindi è con estremo orgoglio che facciamo questa cosa, che siamo presenti qua. È una sfida che abbiamo raccolto e che solo noi potevamo raccogliere grazie veramente al lavoro fantastico che si fa con tutti i fornitori del territorio e che ci permette di avere quella rete di contatti che fanno la differenza in questi casi.
1: Presidente, per adesso grazie, tanto poi la disturberemo ancora nel corso della mattinata. Allora Luigi, a questo punto
0: però mandiamo Giorgio e Andrea,
1: prego.
0: Che sono rispettivamente il capo reparto di questo punto vendita e la persona che si occupa di tutti i pesci di Coop Liguria, che quindi Andrea Rizzone e
1: andiamo verso il sole, Giorgio, grazie.
0: E adesso facciamo quello che si fa di solito con il furgoncino, cioè verifichiamo cosa ci è arrivato. Noi non lo sappiamo,
1: non ne conosco uno
0: Luigi. Lo sappiamo perché stanotte Giorgio ha pescato e noi come sempre
1: chiediamo a lui.
0: Adesso vediamo, però per il momento stiamo vedendo solo delle cassette col ghiaccio.
1: Allora tanto Luigi, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Tu sei il caporeparto.
3: Sono caporeparto di questa pescheria.
1: Assolutamente,
3: sì.
1: Molto molto importante. Abbiamo visto, allora, che cos'è arrivato qui? Già sei riuscito a vedere qualcosa?
3: Qualcosina sì, vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, che hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
1: Poi naturalmente il tutto sarà quasi un passamano per arrivare fino a dentro nel punto vendita.
3: Sì, sì, una spruzzata di ghiaccio per tenere la temperatura, sì, e certo, poi lo portiamo dentro il punto vendita.
1: Certo. Poi conosciamo?
4: Andrea Rizzone,
1: che si occupa?
4: Dell'acquisto dei pesci per Coop Liguria. Ecco, quindi questa è la modalità nostra giornaliera.
1: Ecco, adesso quindi lo facciamo vedere, la modalità giornaliera, come ci ricordava anche l'amico Pestarino, insomma, al di là di tutto è ovvio la freschezza alla base di tutto, ma c'è anche poi quella territorialità del nostro mare.
4: Diciamo che proprio è una nostra caratteristica quella di avere questo rapporto di collaborazione, partnership con i fornitori, che ci permette da un lato di avere il prodotto sempre fresco sul banco e dall'altro comunque di promuovere tutte quelle che sono le aziende dell'Ittico Ligure.
1: Grazie, adesso
5: Buongiorno, sono marinario io.
1: Allora, e dov'è il comandante? Dov'è? Lì sta, vabbè, sta ancora. Com'è andata? Tutto bene?
5: Tutto bene, a posto, perché è difficile, ma
1: è difficile, giustamente, è un mestiere molto molto difficile, però quanta soddisfazione quando poi sulla tavola arrivano pesci freschi come questo.
5: È una prova fantastica, cioè, meraviglia che...
1: Ecco, grazie. Comandante, dove sei? Fai un salto qua, vieni che ti rubo un minuto. Allora, vieni un po' più vicino, tanto ti chiami?
6: Giorgio.
1: Giorgio, senti, tanto grazie. Sei partito questa mattina da Camogli?
6: Sì.
1: Ok, per portarci fin qua il pesce nostro.
6: Sì.
1: Che cosa abbiamo?
6: Ci abbiamo triglie, abbiamo totani, scampi, gamberi rosa, gamberi rossi, polpi, sugarelli, qualcosina c'è.
1: Ok, tieniti pronto che poi ti chiederemo anche una ricetta.
6: Va bene.
1: Va bene, tanto nel frattempo se Francesco Righi fa vedere anche, insomma, il nutrito gruppo, insomma, Luigi, di forza lavoro, sì, quella importante.
0: Sì. Adesso diciamo che di solito abbiamo, come dicevamo prima, la consegna attraverso i mezzi meccanici, quindi il furgone, ma adesso giustamente dobbiamo mettere in banchina il pesce fresco,
1: e
0: lo ghiacciamo.
1: Passamano.
0: E poi facciamo il passamano e lo portiamo fino a su per portarlo poi direttamente in negozio, dove Giorgio ha già preparato una bancarella predisposta apposta per il prodotto del nostro territorio.
1: E allora via, possono iniziare le operazioni. Tanto ringrazio tutti, ovviamente anche i ragazzi che lavoreranno qui all'interno, lo ricordiamo, è molto molto importante, sono oltre 40 posti di lavoro che in un momento come questo...
0: Certo, è molto importante, la cooperativa è una cooperativa che riversa la sua capacità di produrre ricchezza nel territorio, la riversa attraverso gli acquisti dei prodotti e ovviamente, ma la riversa anche con la grande capacità di occupazione, buona occupazione che riesce a portare nel nostro territorio. Siamo molto contenti di questa apertura, anche perché 40 posti di lavoro, lo dicevi tu, sono una cosa importante per il nostro territorio.
1: Posso salutarli al volo, mi sembra giusto dare il benvenuto a tutte queste persone che lavoreranno da oggi. Ti chiami?
7: Jessica.
1: Allora, c'è tanta emozione?
7: Molta, sì.
1: Si inizia.
7: Sì, non vedo l'ora.
1: Come mai hai scelto anche, insomma, la parte poi della pescheria? Comunque darai poi una mano un po' in tutto, mi sembra di

0: Capire.
1: Sì, farò anche altro, però la pescheria è la parte più bella, secondo me.
0: Ok.
1: È il
0: Poi
1: reparto più bello.
0: conosciamo?
2: Sharon, buongiorno.
0: Giovanissima, possiamo
2: Sì,
0: dirlo, dai, anche.
2: appena fatti 26.
0: Mamma mia, tanti tanti auguri per il tuo
2: Grazie.
0: percorso, davvero. Poi conosciamo.
3: Ciao, piacere Vanessa.
0: Prego. E cosa ti occuperai?
3: Pescheria.
0: Pescheria,
3: Eh beh,
0: assolutamente.
3: certo,
0: Quindi tuo fidanzato, tuo marito, quello che è, avrà sempre il pesce fresco?
3: assolutamente sì.
0: Assolutamente. Poi?
3: Ciao Silvia, piacere.
0: Ok, com'è questa prima giornata?
3: Ah, emozionante, direi
0: Emozionante.
3: che tante cose da
0: Tante cose.
3: fare.
0: Però insomma inizia un nuovo percorso di vita.
3: Sì, assolutamente, un nuovo
0: E poi
3: inizio.
0: finalmente c'è un maschietto qua.
4: Esatto, Gabriele,
0: Ciao
4: molto
0: Gabriele,
4: piacere.
0: insomma,
4: Sì,
0: come fai a
4: sono
0: gestire
4: qua.
0: tutte queste donne?
4: Ma per fortuna, ma anche sfortunatamente, sto qua un paio di settimane, per ora, quindi posso resistere, dai.
0: Va bene, mi raccomando, tieni duro.
4: Assolutamente.
0: Ok, ti volevo dire
4: Dimmi.
0: che lei è quella che ha fatto i cartelli scritti anche in genovese, che vi
4: Ah,
0: anticipo una spoilerata che vedremo poi
4: che
0: dopo in
4: bello,
0: pescheria.
4: bello, è vero, è
0: Poi glielo
4: vero.
0: chiediamo.
4: Va bene, dai. Allora, posso iniziare le operazioni?
0: Guarda,
4: Chi abbiamo
0: oltretutto
4: ancora?
0: Giorgio ha fatto un'altra bella cosa.
4: Ah, eccola
0: Questo
4: qua.
0: nostro striscione dove vediamo il simbolo che tutti i nostri consumatori troveranno all'interno dei nostri punti di vendita, è quel simbolo laggiù che
4: Simbolo
0: dice
4: del
0: che...
4: cuore?
0: No, quello laggiù in fondo, il
4: Qual è?
0: cuore ce l'abbiamo messo
4: Ah,
0: noi, ma questo
4: ok.
0: invece è il pescato del Mar Ligure.
4: Che
0: Quindi
4: bello.
0: quando andiamo nei nostri punti vendita troviamo questo simbolo e dobbiamo sapere che con questo simbolo stiamo acquistando un prodotto pescato all'interno del nostro territorio.
4: Perfetto. Ecco, è proprio il preciso momento in cui inizia questa catena umana, insomma, vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori COP che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare ragazzi un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice, questi
5: Questo è un
4: sono
5: polpo meraviglioso.
4: polpo, guardate che spettacolo ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana. Dopo il polpo il comandante adesso passerà un'altra cassetta con altro pesce ovviamente. Ecco, questa è la cifra di quello che vogliono presentare.
5: Gamberi rosa.
4: Gamberi rosa, mamma mia, mamma mia. Come al solito quando si parla del nostro pesce del Mediterraneo, signori, è questo, il nostro pesce azzurro. Poi
5: Sempre gamberetti rosa.
4: altri gamberetti rosa, ce n'è per i beati. Sappiate che questa mattina se venite qui alla COP troverete come tutte le mattine pesce fresco. Ancora
5: Li hanno
4: gamberetti,
5: pescati oggi.
4: bellissimi. Lo ricordiamo che il peschereccio arriva da Camogli. Qui si cambia, qui si cambia.
5: Bughe
4: Bughe, le mitiche bughe,
5: da fare in
4: guardate.
5: carpione, come si dice oggi.
4: È da fare in carpione, come ci ricorda giustamente. Il nostro, che bello, che bello. E tanto il nostro Francesco Righi vi sta facendo vedere insieme alle ragazze
5: Sugarelli
4: come
5: bianchi, piccoli,
4: guarda che
5: piccini,
4: belli, sugarelli, sugarelli. Che bello, che bello, che bello, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Complimenti, complimenti. E fondamentalmente, come diciamo
5: altri
4: sempre, altri
5: sugarelli.
4: sugarelli, altri sugarelli. E come diciamo sempre, la cosa poi importante è non solo ricercare la qualità, ovviamente, ma anche rimanere fortemente legati al nostro territorio, quindi al mare di Liguria. E volevo proprio insomma fare comunque i complimenti anche a questa bella iniziativa che credetemi non è solo di immagine, ma come ci ricordava anche il direttore marketing di Coop Liguria, giustamente questo lo si fa tutte le mattine.
0: Volevo dirti,
4: Luigi, siamo in diretta, eh?
0: sì, non
4: Dimmi,
0: so se
4: dimmi.
0: ti interessa, ma abbiamo un polpo che vuole uscire dalla cassetta.
4: Come no?
0: Non so
4: Un
0: se
4: polpo che vuole uscire dalla cassetta.
0: sì, non
4: Aspetta
0: so
4: un po'.
0: se c'è giusto farlo.
4: Aspetta, adesso lo facciamo vedere. Dov'è? Dov'è? Fammelo un po' vedere.
5: Sì, era quello il polpo.
4: Eccolo, questo voleva sfuggire, voleva scappare. Vabbè, ma lo perdoniamo perché ha cercato per un attimo di sfuggire, ma
0: volevo fartelo vedere perché giustamente, come dicevamo, più chiaro di così che il pesce è fresco.
4: Senti, adesso ovviamente avete caricato tutto su un pallet per poi arrivare direttamente.
0: Eh sì, adesso andiamo in punto vendita. Giorgio che vi ha spiegato
4: Aspetta, girati, se no siamo alle
0: Giorgio che
4: spalle.
0: vi ha spiegato correttamente che cosa sono i pesci, anche vi ho detto un po' come si fanno. Adesso Giorgio andrà a fare l'allestimento perché abbiamo dedicato al punto vendita una banca che sarà esclusivamente fatta per il pesce fresco del nostro territorio, quindi sarà
4: Perfetto.
0: chiaramente visibile lì.
4: Allora, l'ultima immagine, io te la dedico a Francesco Righi da dietro, così vedete proprio bene tutto il passaggio, mano dopo mano. Sono quelle stesse mani che poi quotidianamente lavoreranno all'interno di questo nuovo punto vendita. Oggi è una giornata spettacolare qui al Waterfront Mall, complimenti ovviamente anche perché l'ultima cosa Luigi, prima di ridare la linea, anche se non siamo inquadrati perché poi le inquadrature importanti sono queste qui, non a caso avete scelto

0: Un luogo che rappresenta sicuramente anche tutto quello che sarà un po' la Genova del futuro con questo disegno del mitico Renzo Piano.
1: Guarda, l'ha detto il Presidente più di una volta, per noi questa è una grande sfida e abbiamo pensato che fosse corretto e giusto che la cooperativa cogliesse questa grande sfida perché è

0: prodotti buoni, di qualità, al miglior prezzo possibile ai nostri soci e consumatori, ma siamo anche correttamente presenti all'interno della società e vogliamo dare un contributo anche da questo punto di vista. Noi abbiamo pensato di dedicare degli spazi dove questi prodotti sono molto visibili, sono anche un po' più visibili di quello che lo sono normalmente nei nostri punti di vendita, ma questo non deve trarre in inganno. Questo punto di vendita ha delle caratteristiche importanti di visibilità, ma la concretezza della cooperativa è avere questi prodotti all'interno di tutti i suoi punti di vendita. Non a caso, come dicevi prima, Franco, a fronte di questi 2100 prodotti ci sono tantissime aziende che ci sono dietro, sono 140 aziende che collaborano con la cooperativa e che ogni giorno con noi, insieme a noi, producono uno sforzo per essere...
1: Sta passando il bancale, ecco, il pesce fresco che sta arrivando
0: dentro, Giorgio, vai a allestire il banco.
2: Lo seguiamo un po', prego.
0: E quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte quelle cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Bene, e allora a questo punto le ultime inquadrature del nostro Francesco Righi, il bancale che sta arrivando proprio all'interno del nuovo punto vendita qui al Waterfront Mall. Penso che queste immagini siano la degna conclusione almeno di questa prima parte, Eva, per poi lasciare il tutto nelle mani della nostra Chiara Orru, perché adesso entriamo davvero all'interno del centro commerciale qui in Coop.
3: Direttamente dal peschereccio al banco del pesce, al nuovo appunto supermercato della Coop, qui al Waterfront Mall. Sono arrivati, ecco, al banco del
0: avete
3: pesce.
0: Avete visto, no? Poco fa l'abbiamo scaricati dalla banchina. Io facevo notare a Franco che il pescato del Mar Liquore è il simbolo che caratterizza il pesce appena pescato nel nostro mare e quindi adesso insieme a Giorgio allestiremo la bancarella dedicata al pescato del Mar Liquore. Adesso se i colleghi ci danno una mano passiamo alle cassette come abbiamo fatto prima. Giorgio, siamo in diretta, riusciamo a fare il passaggio?
3: Perfetto, grazie. Allora faremo il passaggio in diretta per allestire questo banco del pesce che sembra già meraviglioso in questo momento, ma diventerà ancora meglio. Intanto facciamo vedere nel mentre, cosa sono questi nomi? Sono tutti i nomi...
0: È lei che l'ha fatti, eh?
3: Eccoci.
0: E tu che l'hai fatto?
3: Colei che ha scritto tutti questi nomi, sono i nomi dei pesci liguri, giusto?
4: Sì, esatto, scritte in genovese.
3: In genovese.
4: E poi
3: quindi,
4: sotto
3: esempio,
4: tradotto
3: facciamo
4: in italiano.
3: Degli esempi.
4: E abbiamo fatto l'ombrina, il dentice, il sodrello, il rindondino, le acciughe, la morona, il cappone, abbiamo il pagello occhione, i bianchetti, il San Pietro, la sfigola, il sarago, l'orata, lo scorfano, il pesce spada e la palamita.
0: Allora, adesso gli dico qualcuno adesso... in genovese, io?
3: Io non li so. Ecco. Adesso traduciamo in genovese.
0: Allora, esatto, quando lei diceva che ha fatto le acciughe, in genovese si dice anciua. Quando abbiamo detto lo sgombro si dice lagerto, poi gausso che sarebbe sugarello, ombringa, ucapun, besugo, famosissimo besugo che in realtà è il pagello occhione. Insomma, abbiamo provato a mettere questo tipo di comunicazione così antica proprio per fare lo stacco sul fatto che questo punto vendita, poi lo vedrete, è un punto vendita che ha grandissima modernità soprattutto sulla comunicazione, perché abbiamo fatto una grandissima inserimento di un network che poi non voglio spoilerare, ma tra un po' poi ne parleremo, molto molto moderno, e quindi questo tocco di tradizione ci sembrava giusto per dare un continuità a questo nostro messaggio. La tradizione per noi è molto importante e il fatto di essere territoriali è molto importante.
3: Quindi abbiamo il contrasto dell'Edwall, alta tecnologia, tecnologia moderna, e la tradizione, quindi riportare tutti i nomi dei principali pesci che potete trovare qui al banco.
0: Poi, come avete visto in diretta, Giorgio è molto bravo anche a suggerire le ricette con i pesci che vende.
3: Allora io andrei proprio da Giorgio, se è
0: andiamo
3: possibile.
0: Certo.
3: Così facciamo vedere in diretta l'allestimento di questo meraviglioso banco del pesce qui al Waterfront Mall. Eccoci.
5: Buongiorno
3: Giorgio.
5: Buongiorno.
3: In questo momento che cosa stai facendo?
5: Sto allestendo il banco col pesce locale, quello che vendiamo tutti i giorni.
3: Che
5: ci
3: cosa è arrivata questa mattina?
5: Mattina sono arrivati dei sugarelli, dei totani, detti anche totanazzi in genovese, degli scampi grossi

0: piccoli, dei gamberi viola, delle triglie, di scoglio, di fango, abbiamo diverse qualità di pesce.
1: Come intenzione di allestire questo banco del pesce che è già ricco abbastanza?
0: Sì, devo ancora finirlo perché il tempo è sempre poco. Comunque esatto. Facciamo questa bancarella dedicata a tutto il pesce del Mar Ligure, così il cliente che viene sa dove deve andare a comprare, se vuole comprare qualcosa di pescato locale. E invece sul banco servito mettiamo i pesci un po' più grossi da trancio e cefalopodi e quant'altro.
1: Riusciamo ad allestirlo, iniziare ad allestirlo insieme in diretta?
0: Sì.
1: Iniziamo.
0: Ok.
1: Io ti seguo Giorgio, che poi il suo mestiere. Iniziamo. Ecco, questo che cos'è?
2: Un'ombrina.
1: Ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce. Guardate, fresca, freschissima, arrivata proprio da pochissimo qui al Waterfront Mall. E poi Giorgio prosegue. Ovviamente.
0: Un piccolo trucco, perché sennò, visto il peso, non si riesce.
1: Certo. Proprio per porlo in maniera
0: cercare che
1: molto
0: sia visibile, perché
1: esatto. Ecco qua. E poi qui che cosa andremo a mettere invece?
0: Qua metteremo ancora dei pesci pescati di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti. A te.
3: Roberto Pitalis, presidente di Coop Ligure, insomma il grande giorno è arrivato e non nascondete un po' tutti anche un po' di emozione.
4: Emozione e grande soddisfazione per una sfida che abbiamo raccolto. Solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
3: Senza mai dimenticare la forza lavoro, oltre 40 persone che troveranno e hanno trovato un posto stabile, che in un momento, in un contesto come questo è veramente tanta roba, come si dice.
4: Certamente le persone devono trovare un lavoro stabile, questo è proprio parte della nostra mission, creare un rapporto stabile con i dipendenti, che devono avere appunto il loro rapporto, ma anche con i fornitori che restituiscono un lavoro stabile sul territorio. La nostra forza lavoro è veramente incredibile, siamo molto molto fieri di quello che hanno fatto, perché si sono inseriti in corsa in un progetto, l'hanno fatto proprio, l'hanno reso Coop, l'hanno reso al servizio della città e dei consumatori. Quindi sono stati eccezionali loro e le maestranze che ci hanno lavorato.
1: Sempre all'interno del punto vendita del nuovo centro commerciale della Coop, all'interno del Waterfront Mall, qui uno spazio espositivo dedicato proprio al territorio.
5: Sì. In effetti noi da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste. Abbiamo l'allarme che suona e ce ne facciamo una ragione.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
6: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori.

0: fuori da un anno e mezzo delle trofie liguri in fiorfiore. Diciamo, questo progetto ci ha onorato veramente, perché siamo stati scelti da Coop a livello nazionale per portare il prodotto ligure in tutta Italia, quindi questo ci ha veramente dato una, diciamo,
1: sono entrato in acqua. Beh, insomma, siamo in diretta, quindi continuiamo. Il vostro prodotto d'eccellenza, le trofie, ma producete anche altri prodotti sempre legati al territorio, alla nostra Liguria.
2: Sì, buongiorno, io sono Stefano Sciacaluga e, come diceva Fabio, siamo produttori dal 1988 di pasta fresca e sughi, quindi pesto e salsa di noci. E come diceva Fabio, con le trofie sicuramente è stato un evento che ha portato lustro alla nostra società, e di questo dobbiamo ringraziare Coop, perché come sempre si vede ci permette di essere presenti praticamente in tutta la Liguria, oltre che in Italia, con i nostri prodotti.
1: I vostri prodotti, voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
2: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto, la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
1: Emozione essere qui oggi.
0: Sì, veramente.
3: Vogliamo aggiungere che poi li facciamo mangiare, perché dopodiché loro abbiamo già i bollitori, facciamo assaggiare trofie al pesto e crosetti con la salsa di noci. Deciso così.
1: No, siamo prontissimi per la degustazione, una grande emozione essere qua.
0: Crosetti con la salsa di noci e trofie al pesto.
1: E allora non vediamo l'ora di assaggiare tutto.
4: Siamo con Andrea Mantero. Andrea Mantero ha un compito molto molto importante all'interno di questa struttura. Di che cosa si occuperà?
5: Allora, io sono il direttore socio consumatore di Coop Liguria, quindi mi occupo anche delle attività sociali e di partecipazione della cooperativa. Siamo molto contenti di intervenire in quest'area, perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per, diciamo, scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Pra di Bruzzone, e faremo anche due eventi per scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori, perché tanti sono nati in quest'area, e un evento dedicato alle modifiche architettoniche che ci sono state, con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che, oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene, si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
4: A vocazione, lo sappiamo, la Coop è sempre stata così, sociale, sociale, sociale, massima integrazione non solo con i prodotti del territorio, che però devono essere scoperti, quindi una divulgazione anche di quella intelligente. Ecco perché già a partire da giugno partirete ovviamente con i primi.
5: Certo, diciamo che questo negozio nasce proprio con questa vocazione, quella di far scoprire le nostre eccellenze locali, sia dal punto di vista delle produzioni, e quindi cercheremo di conoscere meglio i nostri produttori, i nostri fornitori, ma anche dal punto di vista del territorio, perché non scordiamoci mai che Coop, quando interviene in un territorio, porta anche tutta la propria capacità di attività sociali, di solidarietà, di tutela dell'ambiente, di cultura, di educazione al consumo consapevole in rapporto con le scuole. E quindi anche questo sicuramente è un valore aggiunto che cerchiamo di portare in quest'area.
4: La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Nel frattempo, Eva, volevo solo farti vedere che il parterre si sta animando. Ecco, nelle immagini di Francesco Righi sono già tante le autorità che piano piano alla spicciolata stanno iniziando ad arrivare qui alla Waterfront Mall con il nuovo centro di Coop. E come potete vedere, insomma, c'è anche tanto tanto interesse da parte delle persone, della quotidianità. Ci sono anche cittadini, liberi cittadini, che questa mattina vogliono proprio provare anche a scoprire questo nuovo centro. Ovviamente alle ore 10, tra poco meno di 20 minuti, ci sarà anche in questo caso la conferenza stampa. Ecco, abbiamo anche il Don, possiamo farlo in diretta. Presidente, posso rubare il Don un attimo?
6: Certo.
4: Posso? Ecco, allora, buongiorno, buongiorno, insomma... Grazie, allora Don, grazie per essere con noi.
6: Sì.
4: Una giornata, ci mettiamo un po' più in qua, una giornata importante, e la benedizione qui è davvero d'uopo.
6: Noi siamo sempre come cappellani del lavoro contenti di poter partecipare ai momenti in cui viene posto in essere lavoro, lavoro anche attento al territorio e alla qualità dei rapporti fra i lavoratori

0: e i vendenti. Poi qui abbiamo anche uno sviluppo per la città, quindi certamente da chi da Genova è contenta di questo e vuole essere presente per il bene, lo sviluppo e il futuro della città.
1: Poi in un mondo, in un contesto come questo che stiamo vivendo, riuscire a trovare una forza lavoro, ma anche con la fede si può arrivare a questo.
0: No, è importante fare le cose in modo serio, con valori e con realtà che possono spingere, direi anche a portare nella società un messaggio positivo, questa è la cosa importante.
1: Sì. Quale sarà il suo augurio personale oggi?
0: Noi chiediamo sempre al Signore che possa tanto proteggere chi lavora, perché possa avere un lavoro sereno, sicuro e con relazioni umane decenti. E poi ovviamente anche uno sviluppo per la città, perché è importante che qui venga considerato un'accoglienza, una disponibilità, un servizio di qualità. Quindi l'augurio sarà per lo sviluppo futuro positivo.
1: La ringrazio davvero. Concludiamo, Eva, ti faccio vedere una cosa in anteprima, non do le spalle a Francesco, guarda, tra pochissimo verrà svelato ogni ben di Dio, perché se vieni qua ovviamente ci sarà anche salame, prosciutto, c'è di tutto, la nostra focaccia, anzi guarda, ne prendo un pezzettino e ne mangio un pezzettino in diretta per voi. E adesso do nuovamente poi la linea alla nostra Chiara Orru e ringrazio ancora davvero Francesco Righi, grazie.
2: Oggi siamo qua in questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coppa Liguria ha comunque i produttori locali al centro, produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce, ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
3: Una location meravigliosa, insomma lei è un po' diciamo il simbolo del pesto, qua io vedo proprio anche il basilico qui nella sua giacca, ma questa COP punta proprio su la Liguria, il territorio, il legame con il territorio.
2: Credo che questo aspetto sia veramente vincente, perché mettiamo come fulcro i produttori. I produttori credo che siano a tutti gli effetti dei grandi fautori del lavoro, del prodotto al centro, il buon lavoro al centro, e quindi insieme che sia veramente un qualcosa di estremamente importante.
3: Prodotti tipici che ormai vengono conosciuti in tutto il mondo, si parla del pesto, salsa di noci, insomma ne abbiamo tanti.
2: Sì, ecco, sono veramente, facciamo parte di questo grande bandiera sotto a questo cappello regionale. Ecco, al centro il prodotto, dove a tutti gli effetti i prodotti di Coppa Liguria sono diventati anche produttori nazionali di prodotti, e questo è una grandissima valenza, quindi su tutta Italia, anche all'estero. E quindi forza Liguria, forza ai produttori, e insieme comunque diventeremo sempre più vincenti.
3: Sempre più vincenti, insomma porteremo la Liguria in alto con questa apertura.
2: Sì, io credo che questo sia veramente il vero obiettivo, tutti insieme fare un qualcosa di veramente straordinario. Il prodotto al centro, il lavoro al centro, e quindi insieme una grande strada, un grande futuro.
3: Grazie a Stefano Bruzzone, ti restituisco la linea.
4: Questo è un distretto tematico, cominciamo a dire le cose come sono sui contratti. Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona. Ed è una cosa importante, necessaria, e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante, in cui ci sarà la fabbrica.

0: delle idee su cui a giorni si ripartirà, ci sarà l'albergo che oggi non c'è e poi ovviamente ci sono tutte le strutture, Jean Nouvel, Palasport, Palasport in questo weekend avrà, c'è qualcosa che non va? No. Avrà un evento molto importante, cioè la pallavolo femminile, e così si va avanti arricchendo sempre di più questo territorio. Ho visto che hanno cominciato a mettere anche gli alberi sul piazzale Kennedy. Come vedete le cose vanno avanti. Sì, siamo in ritardo, ci sono state delle cose che forse si potevano accelerare, ma non è questo il momento di fare polemica. Questo è il momento in cui invece dobbiamo renderci tutti conto che questo progetto è un progetto vincente e noi siamo assolutamente convinti che darà grandi soddisfazioni e ricadute economiche e occupazionali a tutta la città.
1: Presidente, sul commercio, lei due anni fa, quando si inaugurava l'ultimo grande supermercato del Lunga di San Benigno, disse che è inutile opporsi al progresso e che anzi ci sono fin troppo pochi grandi supermercati secondo i numeri di altre realtà. È ancora convinto di questo? Ne servono altri?
0: No, allora i numeri sono lì e sono un po' da discutere. Noi abbiamo meno supermercati a Genova rispetto ad altre grandi città del nord Italia o del sud Italia, insomma rispetto a tutto il resto del mondo. Però c'è un motivo, Genova ha una circolazione più difficile delle altre città ed è va bene così. Il sistema si autoalimenta, il mercato ha le sue regole e opporsi alle regole del mercato è sciocco perché si perde sempre. Invece bisogna cavalcarle le regole del mercato, ovvero sia approfittare delle occasioni di mercato per poter costruire ricadute economiche e occupazionali, che è quello che noi abbiamo sempre fatto. Si vede come va il mercato e su questo mercato si costruisce qualcosa per dare una ricaduta importante al territorio. Questa è la strategia giusta.
2: Ma il modello del centro commerciale, del supermercato, di queste grandi strutture è ancora attuale? In America sta già avendo un momento di crisi?
0: Beh, non è vero che sta avendo un momento di crisi, è che non è più in crescita. Cioè, quelli che ci sono vanno avanti, non ci sono più gli investimenti perché sta cambiando il modello. Infatti questo modello è molto diverso dal modello dei centri commerciali, non è un centro commerciale, anche perché è inserito in una realtà che è molto di più del centro tematico o centro commerciale, è nel waterfront di Levante, dove c'è la fabbrica delle idee, dove c'è l'albergo, dove c'è l'acqua, dove ci sono le barche, dove c'è il salone nautico, dove ci sono gli eventi sportivi. È tutta una serie di cose che assieme fanno effetto sinergico l'un con l'altra e che non si trova da altre parti. Quindi noi siamo vincenti, abbiamo cavalcato il modello proprio per questo motivo. Sono stato chiaro, no? Si capisce? Okay. Altre domande?
3: Ma al centro di questo punto vendita, insomma, la Liguria e i prodotti proprio locali.
0: Sì, poi un'altra cosa da dire, questa è altra importante. Senti questa, che qui c'è un altro effetto importante che era già nel progetto e per fortuna l'hanno realizzato, cioè la possibilità di avere molti prodotti liguri e molte realtà che non si trovano da altre parti. Qui ci sono prodotti che non si troverebbero da altre parti, in altre regioni o in altre città. E questo è un valore perché al turista e a chi vive qui diamo delle possibilità che da altre parti non esistono. Quindi questo è un valore a più, un valore aggiunto, grazie a chi ha messo in piedi politiche commerciali che oggigiorno hanno grande successo.
3: È appena arrivata la sindaca di Genova, Silvia Salis. Beh, sindaca, insomma, una grande apertura è importante per la città di Genova.
4: Beh, è importante per la città di Genova, ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che come posso dire è arrivata in corsa chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà, quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
1: Sindaca, due anni fa inaugurava l'Esselunga di San Benigno, l'ultimo grande supermercato in questa città, e il PD contestò Bucci che disse, tra l'altro concetto ripetuto poco fa, che è inutile opporsi al progresso, anzi a Genova ci sono fin troppo pochi supermercati, in altre realtà ce ne sono anche di più. Lei come la pensa?
4: Ma credo che questa fosse un'intervista di 2 anni fa sull'Esselunga, tante cose sono successe, tanti supermercati hanno aperto, qui c'era il tema che c'era questa grande area alla quale non è un mistero, sapete che all'ultimo Esselunga ha rinunciato perché comunque c'era un tematismo stringente che invece Coop ha rispettato. Ci sono delle regole, ci sono degli spazi che vanno destinati a questo tipo di attività, però ci sono tanti altri

0: spazi che invece andrebbero rigenerati e destinati ad altro tipo di attività. Questa è la mia opinione. I supermercati sono importanti, come sono importanti gli spazi per la cittadinanza, gli spazi per i giovani, i parchi pubblici. Sapete che in questo senso ci stiamo impegnando. Permettetemi di fare un pensiero a Carlo Peltrini, che è stato il padre dello slow food. In un giorno come questo, dove si parla di tematismo e di prodotti del territorio, è stato un grande pensatore, ha inventato un qualcosa che ha cambiato la concezione del cibo in questo paese, quindi oggi vogliamo ricordarlo perché è scomparso. La nostra idea chiaramente è quella di sostenere il commercio di prossimità, perché sappiamo che siamo una città multicentrica, tra l'altro con un'età media molto alta, per cui è importante che resistano i negozi che animano i quartieri, li rendono più sicuri, li rendono più vivi e li rendono quei servizi che servono alle persone. Ecco, quindi sicuramente credo che abbiamo un buon numero di centri commerciali e di supermercati. Non siamo contro l'apertura di entrambi, però siamo per la valorizzazione delle attività del territorio.
1: Benvenute e benvenuti tutti. Grazie di essere qui. Grazie a tutte le autorità civili e militari, ai produttori liguri che hanno scelto di stare al nostro fianco, ai colleghi Coop preziosissimi con il loro lavoro, ai soci Coop e agli amici cooperatori di tutta Italia che sono qui oggi. Un grazie ai giornalisti, alle numerose associazioni, alle fondazioni e istituti bancari, all'Università di Genova e un grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, qui rappresentato da autorevoli suoi componenti. E un grazie a tutte le persone che hanno voluto condividere con noi questo momento. Voglio ringraziare chi ha lavorato per la crescita nel tempo di Coop Liguria e al suo successo, i risultati ottenuti nei suoi primi 80 anni che abbiamo compiuto lo scorso anno. Ora siamo qui per guardare al futuro, ai prossimi 80 anni. Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova. Prima di iniziare però permettetemi di ricordare che il 22 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Don Andrea Gallo. Una figura che ha incarnato l'anima più autentica, solidale di questa città e che rappresenta un pezzo di storia di Genova che rimane sempre attuale. Ora iniziamo dando subito la parola ai rappresentanti delle istituzioni che hanno accompagnato e sostenuto questo progetto. Come Coop Liguria abbiamo scelto di prendervi parte proprio perché noi crediamo che il Waterphone debba diventare uno spazio vissuto dai genovesi, non un luogo cui guardare soltanto da fuori, ma un luogo abitato, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo Waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come Coop ha un significato ancora più forte. In un luogo come questo, progettato per restituire alla città uno spazio rimasto troppo tempo separato dalla vita quotidiana dei genovesi.

0: Invito quindi sul palco la sindaca di Genova, Silvia Salis. Grazie.
1: Buongiorno, è molto alto il microfono, faccio così, non so dove è il tecnico. Buongiorno, è bello essere qui, vedere così tante persone, permettetemi di salutare prima di tutto tutte le lavoratrici e i lavoratori della Coop che da oggi lavoreranno in questo supermercato. Grazie per il vostro lavoro. Voglio ringraziare Coop perché, come sappiamo tutti, non è un mistero, è entrata in questo progetto in corsa rispettando un elemento che per noi era fondamentale, cioè il tematismo e il rispetto del collegamento con i prodotti del territorio e quindi l'offerta di prodotti del territorio che saranno molto presenti in questo punto Coop. Quindi grazie per essere entrati in corsa, avere anche risolto un problema in quel momento, quindi vi ringrazio per il vostro impegno e vi ringrazio per aver rispettato quello che era richiesto dalla presenza di una grande superficie di vendita come questa. Permettetemi di dedicare un pensiero a chi nel 1986 fondò Slow Food e ci ha lasciato oggi, Carlo Petrini. È importante ricordare oggi il suo lavoro, Slow Food, che nacque in risposta ai fast food, quindi al cibo cosiddetto all'epoca spazzatura, con l'idea di valorizzare i cibi del territorio, i prodotti del territorio, le filiere del territorio e quindi anche tutto il lavoro che nasce dalla qualità che c'è nel territorio italiano. Quindi è importante ricordarlo oggi perché oggi si parla di tematismo, di prodotti freschi, di prodotti della Liguria, per cui credo che un pensiero a chi ha dedicato la sua vita a esaltare questo tipo di prodotti sia necessario. Quindi concludo dicendo, per non rubare troppo tempo, grazie a Coop, grazie a chi da oggi lavorerà in questo punto vendita e grazie per aver partecipato a questo progetto e per averlo fatto rispettando le regole. Grazie.
0: Grazie, grazie sindaca, la invito a rimanere sul palco qua con noi e devo dire che davvero questo progetto è figlio di una volontà collettiva. E la ringraziamo per le sue importanti parole. La trasformazione di quest'area non sarebbe stata possibile senza una visione condivisa tra istituzioni diverse, imprese e un progettista genovese unico, quale Renzo Piano, e tutta la città che si è messa intorno. E la riqualificazione del waterfront non riguarda soltanto Genova. Contribuisce infatti a definire l'immagine in cui la nostra città e la Liguria si presentano all'esterno. Invito quindi a venire qua sul palco il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Bene. Oh, bene, sentiamo un po' di... A me piace urlare, quindi questo è appropriato. Bellissimo vedere tutta questa gente, bellissimo condividere con voi che oggi è un giorno di festa. Certamente anch'io stamattina ho fatto un annuncio per la morte di Carlo Petrini, a cui dispiace a tutti, anche perché con lui avevamo avuto tanti contatti anche nel passato per tutti gli eventi che sono stati fatti a Genova, quindi mi unisco al ricordo. Però oggi è un giorno di festa e voglio condividerlo con voi. Perché penso sia un giorno di festa? Perché oggi si fa un altro grande passo avanti per questa visione del Waterfront di Levante, che è stato veramente una cosa importante nel 2017 quando siamo partiti, e lo è tuttora. E lo è tuttora, che dà alla città una notevole ricaduta economica, occupazionale, di visibilità, un posto dove, come diceva Renzo Piano, l'acqua ritorna vicino alla città e la città ritorna a impossessarsi dell'acqua. E avere qui dentro il Palasport, questo che ovviamente è l'edificio del Palasport, una struttura così importante, e avere la COP che fa un lavoro importante per quello che riguarda le nostre peculiarità, i nostri prodotti, i prodotti della nostra regione, questo è veramente un grande passo avanti, di cui noi siamo stracontenti, e io sono certo che ci sarà un grandissimo successo economico e occupazionale.

0: nazionale per quest'area, ma non solo per l'area del, diciamo, qui attorno, per tutto il sistema del waterfront di Levante e per tutto il sistema del quartiere della Foce e del quartiere di Carignano che sta sopra e di tutta la nostra città. Guardate, questo progetto è unico in Europa e vorrei dire abbastanza unico nel mondo. Non esistono parti che sono così integrate in un sistema culturale che è quello dell'avere una città di mare, deve avere la sua acqua. E avere l'acqua e guardarla, affacciatevi attorno, vedete acqua da tutte le parti, è un messaggio che Renzo Piano ha voluto dare a tutti e su cui noi siamo assolutamente contenti. Alla COP voglio dire grazie per aver partecipato, grazie per aver vinto, grazie per essere qui oggi. E avrà successo, questo supermercato avrà un grandissimo successo. Io non lo chiamerei nemmeno supermercato, io lo chiamerei questa grande offerta di prodotti nostri, del nostro territorio, e questo grande passaggio culturale che vuol dire tu vieni in un posto, guardi, approfitti anche del cibo, del vino, di tutto quello che c'è come offerta territoriale e poi c'è il mare, c'è le barche, c'è lo sport, c'è le fiere, c'è le manifestazioni, hai l'albergo che verrà qui, avete la fabbrica delle idee dove avremo tutti i nostri giovani che inventano e parlano della blue economy. Questa è una città nella città. È un sistema che veramente ci dà la possibilità di costruire qualcosa che diventerà innovatore dal punto di vista europeo. Quindi grazie a tutti i partecipanti, grazie a COP per aver fatto questo lavoro, grazie per quello che state facendo, grazie ai lavoratori, come ha detto la sindaca, mi associo a ringraziare quelli che lavoreranno qui e a loro dico: rompete una reputazione triste che abbiamo. Sapete, no? Noi abbiamo una reputazione che dice che tutti quelli che sono nei negozi trattano male i clienti. Non è vero, non è vero. Esorto voi a dimostrare che i nostri lavoratori a Genova e in Liguria sono quelli che trattano meglio i clienti di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Fatelo e avrete grande successo.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti e good luck, come si dice, buona fortuna a tutti quelli che da oggi iniziano un grande lavoro.
1: Grazie Presidente. Le chiedo di rimanere con noi sul palco. Abbiamo sentito che questo progetto nasce da una grande operazione di rigenerazione urbana che sta cambiando il volto del waterfront e il rapporto della città con il mare. COP Liguria ha scelto di esserci perché crediamo che questi luoghi debbano diventare spazi vissuti, aperti, accessibili. Noi abbiamo anche cercato di portare dentro questo progetto come COP Liguria e il nostro modo di essere cooperativa si pongono sul territorio, mettendo trasparenza, accessibilità, mutualità e attenzione concreta alle persone. C'è infatti un'idea molto bella dietro questo waterfront, che è l'idea di integrazione, l'integrazione tra città e mare, tra commercio e socialità, tra passeggiata, incontri e servizi e qualità urbana. Voglio quindi chiamare adesso sul palco Giorgia Dalle Fratte, amministratrice delegata di Genova Sviluppo, che ha la responsabilità di gestire appunto il waterfront. Per un breve saluto, grazie. Grazie Giorgia. Grazie.
2: Grazie. Grazie a tutti, ma grazie soprattutto a COP per aver aderito a questo progetto. Questo secondo noi segnala un nuovo inizio per il Waterfront Mall. Con la collaborazione di COP speriamo di far crescere sempre di più questo distretto. E a breve vedrete anche nuove aperture che si sono aggiunte in questi giorni nei nostri negozi, quindi grazie a tutti, grazie ai lavoratori anche di COP, a tutti i lavoratori del distretto tematico e auguro a tutti una buona spesa e un buono shopping. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie se vuole. Grazie. Oggi inauguriamo un punto vendita nato in tempi molto rapidi, a pochi mesi dall'ingresso di COP Liguria in questo progetto. E questo è

stato possibile solo grazie all'impegno di tanti nostri dipendenti, che vedo qua e ringrazio, e tutte le maestranze che hanno lavorato a questo progetto. E sicuramente non si sono risparmiati la fatica in questi giorni, lo sappiamo bene. È stato possibile grazie alla rete che Coop Liguria in tanti anni ha costruito con i fornitori del territorio, basandosi su un principio molto semplice, che il bene della comunità si costruisce tutti insieme. Infatti, come peraltro dice il nostro slogan, alle società per azioni preferiamo le azioni per la società. E per rafforzare ancora di più il territorio e la comunità, al centro di questo negozio abbiamo voluto mettere proprio le eccellenze liguri, una realtà che vedrete in modo ancora più chiaro nel reparto freschi e poi dentro il negozio. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. Ora qua vorrei mostrarvi la nostra prima mattinata di lavori e vi chiedo di far partire il video per vedere quello che è successo proprio questa mattina qua sotto nel molo. Vediamo se

0: Ecco, questa è la catena umana che ha portato il pesce appena pescato, arrivato direttamente dal mare. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità. Per questo sono davvero felice di dare la parola a Stefano Bruzzone, il rappresentante dei 148 fornitori locali che hanno scelto di essere al fianco di Coop Liguria in questo negozio. Tanti di questi sono presenti qui oggi e li ringrazio. Ciao Stefano.
1: Sì, sì. È bello essere qua come produttore di localismi, e quando si parla di localismo io credo che insieme alla cooperativa, a Coop Liguria, questo mondo è un mondo veramente fervido, brillante. Ecco, a me piace molto una parola, compagno di viaggio, dal latino companis viaggi. Questo viaggio è dato da un qualcosa veramente di profumato, di culturalmente esposto, elevato. Sono i nostri prodotti che tutti i giorni produciamo con le nostre fatiche, le nostre passioni. Ecco, questo viaggio lo vogliamo condividere con voi sotto un cappello che si chiama buon lavoro, e credo che questo sia veramente un aspetto fondamentale, il buon lavoro reciproco. L'augurio che tutti i giorni possiamo sempre migliorarlo, questo lavoro, per il bene comune, per il bene dei nostri consumatori.

0: consumatori, tutti i giorni i consumatori ci scelgono sulle proprie tavole. Ecco, credo che questo sia veramente l'augurio di cuore, Roberto. Un grazie a tutti i lavoratori di Coop Liguria, un grande grazie ai colleghi fornitori che tutti i giorni mettono grande impegno, e quindi un forza tutta e allegri.
1: Grazie Stefano e grazie a tutti i produttori. E proprio a questo proposito, visto che siete qua e siete presenti, invito tutti i produttori che sono qua presenti a salire qua sul palco, così abbiamo l'occasione di fare una foto insieme. Se li lasciamo, venite, venite. Venite tutti, venite sul palco insieme a noi. Prego.
2: Presidente, ciao.
1: Ciao.
2: Complimenti.
1: Bene, vi invito a salire, grazie. Grazie.
3: Ci parliamo un attimo.
1: Bene. Oh, ciao.
3: Salve.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Noi ci vediamo.
4: Salve, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Buongiorno.
5: E in tacca de pria chi che sai.
1: Ciao, venite, venite, venite.
5: In tacca d'udria, uno le mai nato.

0: licença ao gondom.
1: Sindaca, prego, prego. E chiederei anche a Don Carzino di salire qua con noi. Don Carzino, vieni. Sì, sì, sì.
2: Per favore, se
1: eccolo
2: riuscite,
1: qua.
2: Cercate di stringervi, grazie.
1: Don Carzino, ecco lì, che sale sul palco insieme a noi.
3: Scusate.
1: Bene.
3: La mia pazienza.
1: Bene.
2: Gentilmente,
1: proprio
2: potete leggermente
1: spostarvi
2: indietro?
1: A testimonianza.
2: Per favore, leggermente indietro, che non riusciamo a fare le foto, grazie.
1: Bene. A testimonianza proprio della presenza dei fornitori del territorio, ecco, li abbiamo qua, sono una parte perché sono tanti, sono 148, e beh, il minimo direi che ci facciamo una foto insieme a loro. Grazie. Posso? Bene. Allora direi che concludo a questo punto e concludo dicendo che i genovesi e le genovesi sanno che il mare è bello guardarlo, ma alle volte guardarlo non basta. Arriva il momento in cui, e noi gente di mare lo sappiamo, bisogna avere il coraggio di salpare e quindi ora invito tutti a spostarci verso il nastro che taglieremo insieme per il varo ufficiale di questa nuova avventura. Grazie a tutti per aver partecipato. Andiamo di là? Diamo le forbici alle signore come da una per uno. Eccoli. Vai Patrizia. No, ma il cuscino.
4: Occhio che sono pericolosi.
5: Uno via.
1: Tagliamo il nastro, poi diamo un momento la parola a Don Carzino.
5: Via!
1: Sì. Bene. Puoi tenerlo? Bene. Grazie. Vi chiedo solo un minuto di raccoglimento. Lasciamo la parola a Don Carzino. Un momento poi.
6: Il creatore padre che ha affidato la terra in tutte le mani dell'uomo, che mediante il lavoro sta da strumento della sua provvidenza, quando costruiscono come esercizio acquirenti di questo servizio.
7: Sì, grazie, sei meglio. Sì.
8: Dio creatore e padre che ha affidato alla terra i frutti alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono.

0: come esercenti o acquirenti di questo servizio, fa che osservino sempre giustizia e carità e concorrono al bene di tutti, lieti di operare per la società, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Grazie. Grazie. Allora direi che possiamo... No. Ah sì, la foto col personale, se venite qua, facciamo la foto.
2: Andiamo noi là?
1: Andiamo noi là, veniamo noi qua. Eccoci.
3: C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta,
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial,
1: sì,
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Marose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molto emozionante. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, non è la prima volta che mi capita nella mia vita di...
0: Esatto.

0: di conoscere e incontrare un principe vero.
1: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La Donna Cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
0: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi è un po'
1: questo
0: boomer come canzone.
1: Beh,
0: però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
1: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
2: Tu che
1: cosa avresti scelto se avessi avuto questo
2: comunque
1: opportunità?
2: Questa di Manuela è stata
0: Benissimo.
2: Un'ottima scelta, perché
1: una gran canzone.
2: Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
1: Ah, oh, beh, ci sta.
0: Però,
1: una roba da lei, Edith Piaf,
2: sì,
1: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, lui dice perché non italiana. Esatto.
1: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse...
1: Di romantico profondo.
2: Romantico.
1: Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
2: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
2: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
0: tutto. La generosità.

0: che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso. Perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non è scontato,
0: quindi,
1: non è scontato.
0: Lo fa veramente col cuore.
2: Sì, poi, diciamo, il principe è anche

0: Essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano. Già. Questo è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però insomma questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale. Pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile.
0: È tutto facile.
1: Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio Manuela, in effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica, no? Quindi è giusto.
0: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
1: E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto tipo in un anno, ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza, non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi dovevamo, l'abbiamo fatto e tutti dovrebbero onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: voi.
0: Fermiamo
1: un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi. Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
1: Buonasera di nuovo, insomma, eccoci.
0: Io, non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
2: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini.

0: Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe è legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
1: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orrù, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orrù ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
2: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
3: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
2: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
3: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto dal 1938 ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
2: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
3: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto, maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita

0: bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: E migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palazzo Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
1: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi però... nei momenti in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Ci hai
2: portato
4: sole, bene, spero che
2: la
4: veramente
2: bellezza porta il sole, in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente.
4: Sì,
2: diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione. Bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, in veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: certo, speriamo che porti
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì,
3: sì,
4: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Pallavicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni.

0: che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte. Già. Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
0: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco. Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone.
2: Grazie
1: di essere con
2: buonasera.
1: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Parla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
3: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Parla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

Teatrale di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Divo totale,
1: veramente.
0: Un divo del lontano 700. Nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa, non dico tecnicamente perché forse non lo sappiamo, però insomma.
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista. Il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Orrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela, che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. Ah. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Hai capito? Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: No, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu anch'io. Usi la musica per cambiare umore,
2: assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato, hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Quindi
2: le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: A Palazzo sono arrivati, è arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
0: certo,
2: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario, detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso questa...
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato, sì. Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni, allora vi racconto un aneddoto, un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe
1: perché
0: dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
2: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il Principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, no, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il

0: prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
1: Fatti, no? Oscuro, oscuro lo schermo.
0: Vado nello quando... stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova, e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando ho intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Insomma,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia.
1: Cioè,
0: Questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti, una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: la sede della Camera di Commercio,
1: quindi si sente, si respira proprio la storia,
0: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordate che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
2: Buonasera Matteo.
0: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
2: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo

0: questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico, sai a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure certo. Ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente questo... passa dall'aeroporto, quindi non... Sì. Eppure lui si dà da far quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone, cosa, da cosa nasce cosa. È sempre
1: beh,
2: così.
1: Succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo, progetti spesso quando nascono. Andiamo a alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni. Se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la mia carriera futura.
1: Ecco, questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene.
2: Quello, sì. L'ho sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicino abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zona dell'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
3: Grande successo.
4: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto

0: che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Polo Vicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora è importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola, eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso.

0: del palazzo, e questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande, avendo appunto diretto un canale che era molto social. Ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari. E quindi ecco, è un piccolo spiraglio, esatto, è un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social, c'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Ed è bello. Quindi che ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
1: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro prima si diceva dello spot che tu hai girato per la fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
2: Quindi
1: per quel
2: sì,
1: pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
1: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
1: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
2: un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti
0: Genova
1: piace?
0: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo si è preoccupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
2: questa frase, questa nomea, genovese tirato e tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: ce ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
1: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
0: tanto
1: fondazione.
0: Noi collaboriamo, quindi
1: tra l'altro
0: ora
1: Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io essendo testimonia sono
1: tu,
2: sempre presente, anche
1: sempre...
2: io con voi, quindi
1: tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Manuela Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
2: Quindi a presto, dai. ci rivedremo
1: non
2: presto.
1: Non fare l'abitudine d'accoglienza del genere in aeroporto, non so se tutte le volte.

0: volte vorremmo accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
1: grazie
0: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta. È un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io. Che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lio Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse,
1: esatto, questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati.
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come

0: metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, certo. Però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
0: Ma penso...
1: Senti, un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono... Ma allora... L'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
1: Sei chiavarese.
0: Sono chiavarese. E, tant'è vero che ho Lunaio de Chiava sulla mia scrivania ogni anno, rinnovo questa mia
1: tradizione.
0: Questa mia, esatto. E poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere, certo, al di là dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola,
1: ecco,
0: perché è il Golfo del Tiguglio.
1: Ecco, però è qua, si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Poi, insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del

progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto, specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo insieme.
2: Io leggendo
0: insieme
2: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari.

Che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi

0: lì, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì, sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020, andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo

Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso chiedere
0: nostri
1: una
0: ospiti,
1: cosa?
0: sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
2: È il
1: ed è una
2: film.
1: cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
2: Fare
0: Fasce. Esatto,
2: domande.
0: questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. Il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
3: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
3: No, qua io ho trovato.

0: fatto una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
0: E quindi io avevo l'idea che
1: vabbè, liguri su liguri.
0: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stata così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
3: È fortunato il direttore.
0: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
1: Questo è vero.
3: Vero.
0: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
2: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
0: No, no, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme, davvero.
1: Vedi, quindi, allora cioè, ci siamo un po' stupiti.
2: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
1: Esatto, Franco.
2: L'abbiamo raccontata.
1: Franco.
2: Come dice anche Nando.
3: Beh, ma è una storia complicata la nostra, eh. Non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
2: Sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
1: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la loggia.
1: Qualche anno in più,
3: leggono
1: però.
3: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
0: però
3: la secolo.
0: Non era anni 70 quel filmato.
3: Anni 60. Era
2: prima
3: il periodo
2: delle elezioni.
3: D'oro di Genova quello lì. Quindi un po'. Noi siamo, ma anche per ragioni diciamo geografico-geopolitiche, siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è diciamo come di difesa.
1: Un po' di difesa.
3: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso ce la siamo inventata noi qua.
2: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te ne
2: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese, noir sai oggi che se ne van. Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
2: Sono tecniche
3: di marketing. E poi c'è la taccaglieria. Poi la storia della taccaglieria che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani man chiedono qualcosa.
1: Ma esiste ancora.
2: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma il mani man in qualunque fatto, anche politico.
1: Mani man. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
2: Beh, un po' come tutti i dialetti. però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava.

0: Regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
1: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato di tutti.
2: Amato.
1: Sembra soprattutto grazie a De André. Sì.
0: Evidente, certo.
1: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
0: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è proprio il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai... Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
2: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
0: sì.
2: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
0: Paolo Odone.
2: Storico, appunto, poi
0: Paolo Odone è stato
2: di Camera di Commercio.
0: È stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
2: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
0: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
2: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino, a Milano, insomma. Il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
3: Sì, Voltri è stato, insieme a Meli, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprandor e dei Longobardi.
2: Più o meno come adesso.
1: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
2: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
0: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova. Che ancora
2: nel resto d'Italia, che ancora adesso
1: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
0: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
1: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
0: Siamo qua a parlare.
1: Qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
0: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
0: La sentite? Vi

0: Tanto cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
1: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
2: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
1: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
3: È una conformazione particolare.
1: Quindi non è facile.
0: Però poi... Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
1: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente
2: perché se ne va fuori da dopo.
0: Sai che non l'avete fatto apposta.
3: Potrebbe avere un significato.
1: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Facile.
2: Sì, perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
1: rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Beh, forse... Sì, magari. No, scherzo. No, cioè, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
0: Sì, assolutamente.
4: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule in milanese".
0: Ah, sì, ecco.
4: Questa era la prima reazione. Usai a milanese, quello lì, no? Ecco.
0: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
3: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
1: Pochi voli e non molto buon mercato.
3: Esatto. Questo è un altro tema.
0: Stai parlando da genovese, sai.
1: Con l'accento?
3: Forse ti stiamo...
0: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
1: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
2: Magari emiliana.
1: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
2: Ho capito.
1: Non si sentono neanche.
3: Forse abbiamo emiliani. Capito.
1: Cioè, adesso non si offendano, sì, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
2: Giusto.
1: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
3: Aia.
1: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
0: Noi non l'abbiamo fatto.
2: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
0: certo,
2: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
3: Ah,
2: sì, gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare ad Albaro, essendo al Baro.
3: Questa distinzione.
0: Quindi noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
2: Questa dura tuttora.
1: Grazie qua,
2: dura
1: tuttora.

0: È una faida tra quartieri.
1: Andà a Sena, andà a Sena.
2: Si concretizzava nei due licei. Il liceo di Sbarbaro, di De André.
3: E loro quello di D'Alema.
4: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
3: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
4: Esatto. E ci tengo. È così.
0: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
3: No, ci sono i muri.
1: E ci sono anche i monti, perché di là c'è la Valpolcera.
2: Giusto.
0: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
2: Carlo Alberto Rizzi,
0: signore degli stoccafissi.
2: Esatto, esatto.
0: Mi hai anticipato qualcosa.
2: Ma perché
0: in merito a questi viaggi.
2: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
0: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
2: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però, insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
4: Perché anche qua c'è il non nessuno è profeta in patria.
2: È vero.
4: Cioè,
2: scusate,
4: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
2: Ma se va avanti così ci va.
4: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
1: Perché le carte sono già andate via,
2: sì.
1: A Siena.
3: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
4: Ma oltre a quello, c'è tutto
0: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
1: Assolutamente.
4: Donare la città, ma non riesce così.
3: Perché non c'è una casa
2: se
3: di cantautori.
2: Ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
1: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
2: potresti
1: un libro? No, io no, assolutamente.
2: No, fatto, però...
0: Professore, è il momento di scriverlo.
3: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
0: Ma no, dopo i Beatles...
1: No, è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi. Davvero.
2: Infatti, anche ne è parlato da Mieli.
1: Sì, da Mieli.
3: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
4: Certo.
2: Ma certo. In qualche modo.
1: Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
0: Ah, li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
1: Saifa, Olli,
0: Alfa, li conoscete?
2: Certo,
0: no?
2: Siamo informatissimi.
3: Se tu vai allo stadio,
1: nonostante l'età,
3: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
0: sold
3: cantano?
0: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari Sperolli.
3: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
0: Olli, siete certo. Più informati
3: le
0: di
3: nuove
0: me.
3: Generazioni, quindi, e ridono cantando.
2: Dovremmo fare una puntata di sì. Non ho l'età
0: di non
2: su
0: non
2: questo
0: l'età.
2: Tema
0: sì.
2: Qua.
0: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
2: Pasquale
0: sotto Bottoni, il letto.
2: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
3: E l'ha nascosto.
0: L'ha tenuto un po' al sicuro.
2: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
0: Una grande responsabilità.

0: vita.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
0: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: beh, sì, perché
0: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
1: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
3: Tutto Brecht.
2: Beh, forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano
2: dopoguerra.
1: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
2: era il pre-68,
1: c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai
3: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
1: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
0: come luogo
1: nuovo, come luogo
3: assolutamente
1: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due concerti di 35 minuti. Cioè,
1: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35-40
2: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori, perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque, quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo, dopo Milano.
0: Milano
2: era la capitale.
3: No, soprattutto l'impresario, poi l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati
3: i capelloni. I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono,
2: eppure erano genere, baronetti.
3: Le ragazze sono
1: appena diventati baronetti o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
1: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
3: 67
1: Rolling Stones, li l'avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
3: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
2: epocale
3: da ricostruire. Ecco, e quindi
4: che erano tutti italiani i New Trolls.
2: Sì.
4: Vero. Tutti italiani.
0: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
3: Ma non solo,
0: ritmi,
3: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
0: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza.

0: Guardiamo.
1: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
2: Ma era, aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse e Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del Teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
1: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
2: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
1: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
2: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
1: Con compagnie di grande...
2: Con la compagnia la formai quell'anno.
1: Ecco, nasceva
2: la compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valerio Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Gastone Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
0: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
3: Pensa, non dovevi dire.
0: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
3: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente...
4: un gigante.
3: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
4: Beh, lì un po' ridevamo.
3: Ridevamo.
0: Ma secondo voi...
4: Teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo
0: certo.
3: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
4: Eh sì, certo,
5: siamo alla Marconi,
3: arrivavano tutti lì.
0: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro,
3: ma sai, i luoghi
0: che forse
3: sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
0: No, fa parte comunque dell'identità.
3: Perché è straordinario, e c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta, e dà una spiegazione secondo me bellissima.
0: Ma esiste secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
3: Ma è diverso.
0: È diverso.
3: Molto diverso.
4: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
3: 20.
4: Adesso a teatro quanti sono?
3: Sono monologhi.
6: Non posso.
4: Due.
6: Costa troppo.
4: E trionfano i monologhi. Perché costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
6: No, la prima ragione è quella.
5: Che gli attori costano?
6: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
3: Certo.
6: Perché con quattro persone...
4: Paghi meno.
3: Certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
5: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al porto.
4: Infatti non ce la fa mai.
3: Terribile. C'era il porto. Terribile.
6: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
4: E questo non è un problema di cinghia genovese.
6: No, questo non è un problema nazionale. Ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
0: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
4: Gassman era genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
4: rivisto nel 92
3: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto
4: sotto un diluvio,
3: sotto
4: perché
3: un diluvio
4: pioveva, perché a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
6: È vero.
3: E

0: È vero, fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica.
1: Ecco, parliamo anche questo, perché nel tuo libro
0: sono stati, ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra.
0: 63 dopo Milano.
2: Dopo insieme,
0: due settimane dopo Milano.
2: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio e gli
2: chiama
0: dice
2: Pertusio e gli impedisce di andare
0: processione.
2: Nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono.
2: E poi una delle prime giunte rosse nel 75.
0: Certo. Sì.
2: Insieme a Torino e a Roma. Certo. Però insieme a Torino e a Roma.
3: Prima, c'è l'esperto.
0: C'è qualche azia, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Bene. Io racconto la politica.
2: Siamo dimenticati il 60. Se,
0: lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
1: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono il buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso. Beh. Per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
0: Nando,
1: senso,
0: credo che storia americana, anche lui, quindi, conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine, tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
3: No,
0: la
3: io
0: casa.
3: Non l'ho individuata.
0: Una volta mai.
3: Ah
0: detto.
3: Sì, mi sembrava che ho mentito.
0: Hai mentito.
3: Però,
1: ricordiamo i telespettatori a casa,
3: Fernanda
1: Mario.
3: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
4: Hemingway ha tradotto, no?
3: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa. Perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era... esattamente
4: a Milano la chiamavano La Nanda.
1: La Nanda.
4: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
4: E collaborava lei col Corriere poi.
0: Sì, anche qua era la pezzi,
2: aveva questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
3: Sì, sì, sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... Sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
0: Molto genovese.
1: Un lato del
3: molto
1: carattere
3: genovese e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
4: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana. nelle prime pagine.

0: Ed è vero.
1: Sì.
0: È una città strana, strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
1: È vero.
0: Cioè, tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivazzo, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
0: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, è, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via. Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
1: sì, vero,
0: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
1: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene,
1: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
0: sì, sì,
1: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
0: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente.
1: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
4: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
1: Indifferente,
4: cioè, certo, cioè Lansaldo,
2: sicuramente
4: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
3: si spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del
4: sì,
3: mare.
4: Sì, quello senz'altro.
1: Genova non finisce mica lì. Per lo stile,
3: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marciano.
1: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto. Queste cravatte.
1: No, noi a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
2: Ah, sì, forse. Dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
1: Facciamolo dire a lui.
2: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
3: Eri già nata comunque nel 2021.
2: Vero.
1: C'eri. Vedi.
2: Sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisogno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
2: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, insomma in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quel
1: però
2: che...
1: sono la verità,
2: disegnano quella che è la realtà,
1: è alla domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia, mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental,
2: ecco,
3: e così è drammatizzato così.
2: Così, e io adesso vorrei fare una domanda, in conclusione vorrei rimanere a parlare qui con voi, anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole, abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma

0: Ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo
1: Chi risponde?
0: voi? Io partirei dal
2: Vabbè,
0: Brambilla.
2: io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo
0: Certo.
2: è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che non, cioè, i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare. E poi
0: Avere il mare
3: Adesso poi lo spiego
0: posso
3: io,
0: dirlo,
3: cosa di
0: tanta.
2: avere il mare. E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma non, quindi non ci incrociamo,
0: Fate
2: ma
0: gara, ma
2: sì.
0: chi arriva prima?
2: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto. Ma no, voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è il Palazzo
0: Patrimonio
2: dei
0: storico
2: Rolli, cioè è
0: artistico.
2: una città che non è mai banale, ma anche, non so, San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
0: Io posso.
1: I porti
0: Io
1: di via Cantone
0: quindi.
1: sono meravigliosi.
3: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere
0: Ecco, da
3: che
0: persona che l'ha vissuta
3: io sono
0: Genova
3: andato
0: da
3: via
0: sempre.
3: per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
0: Ecco,
3: E
0: bella
3: sono sempre
0: questo.
2: Sì, anche è vero
3: tornato.
2: che a Pavia c'erano le zanzare
3: Beh,
2: per
3: così, però sono stato anche a Roma, sono stato anche a Roma 7 anni,
1: Roma è già
3: voglio dire,
1: difficile,
3: sono
0: c'è sempre il
3: andato a Roma.
0: desiderio di
3: E sono
0: tornare,
3: sempre
0: quindi in qualche
3: tornato e
0: modo.
3: poi, come diceva
2: Sì, come gli
3: Michele.
2: dice lui, quelli che sentono seghe peso, che dov'è che lo senti? Quando vanno, hai scritto tu, qua hai
1: Sì, ma è
2: scritto,
1: così.
2: che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché
1: Sì,
2: sentono
1: sentono
2: seghe
1: seghe, ma
2: peso, ma
1: seghe penso.
2: chi è che canta a Berlino a Londra
1: Adesso
2: seghe
1: no,
2: peso?
1: adesso no, ma un tempo c'era questa.
0: Seghe penso a lua, mi vedo
1: Ma vedi?
3: È una canzone un po'
0: Vedo una
3: triste.
1: Sì,
0: Muntia
1: puoi anche
0: senza
1: cantare, ma non
0: d'annunziare.
1: sapevamo.
3: Non si ride certo con quella
2: Ah, però.
3: canzone. No.
1: Assolutamente, vedi che non si ride, non si ride.
2: Ma quando Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano
1: È venuta
2: 600
1: giù,
2: persone che
1: infatti.
2: erano fuori di testa, davvero.
0: Professore, per lei Genova si vive bene? Anche per lei questa
4: Dipende
0: domanda.
4: dall'età, credo.
0: Sì,
4: Nel senso
0: beh,
4: che
0: questo è un
4: io
0: altro
4: sono
0: tema.
4: anziano e adesso sto bene a Genova. Non
1: Certo.
4: so quanto ci stiano bene i giovani.
1: Ecco.
4: Questo è il nostro
1: Ed
4: futuro.
1: è la
4: Credo
1: chiave
4: che
1: del futuro, hai
4: insomma,
1: ragione.
4: una delle grandi
1: Hai
4: sfide
1: ragione.
4: sarà
2: Guarda, stanno
4: proprio.
2: venendo a
0: Sì,
2: secolo, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Chi voglia vedere l'archivio storico del secolo, l'abbiamo recuperato, è aperto a tutti, è gratuita la visita, è una cosa meravigliosa perché si ripercorre 140 anni di storia. Ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo. E io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
0: Ecco, la maggior
1: E
0: parte
1: la
0: di questi
1: risposta?
0: forse non si immaginano
2: No,
0: Genova.
2: no.
4: Infatti.
0: La
4: Beh, ma...
0: risposta
1: Però c'era
0: era
1: un
0: abbastanza.
1: bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo, di Casali, che mi è
0: Sì.
1: piaciuto molto, perché
0: Sergio
1: l'hai
0: Casali,
1: letto?
0: sì,
1: Ecco,
0: l'ho
1: lui cosa
0: letto,
1: dice?
0: è
1: Che c'è questa...
0: un.
1: Cioè, non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
0: E si parla anche
3: Beh, ma
0: del
3: la realtà è che i
0: passato.
3: ragazzi di oggi si sentono cittadini del
4: Ma
3: mondo.
4: infatti,
3: Ma infatti,
4: secondo me il problema è
3: hanno voglia di
4: farli
3: girare il
4: tornare.
3: mondo.
4: La chiave di volta sarà
3: Poi
4: quella
3: è
4: di
3: un
4: far
3: rapporto
4: tornare le
3: diverso con
4: source.
3: la
4: Questo
3: terra
0: esatto.
3: originaria
0: La
3: rispetto a quello
0: sfida.
3: che avevamo noi e
0: Anche perché
3: alla
0: adesso
3: nostalgia.
0: fare l'Erasmus, il cosiddetto
1: È una cosa
0: Erasmus, ormai è una
1: stupenda, è
0: cosa
1: un'occasione unica.
0: sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco. Quindi
3: Certo.
0: bisognerebbe anche pensare anche in nuovi spazi per i
1: Esatto.
0: giovani, si
1: Però io
0: parlava
1: vorrei
0: anche
1: capire, lo
0: quello.
1: chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio,
2: Sì,
1: io
2: anch'io non
1: non
2: capisco.
1: capisco che spazio è.
2: Sono,
1: Cioè,
2: secondo me.
1: abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt,
0: Sì,
1: in
0: Carlotti.
1: piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata, per tanti
3: E
1: motivi.
3: c'erano in 10.000.
1: C'erano in
0: C'erano
1: 10.000,
0: 10.000, però è
1: questo va
0: stato
1: bene,
0: tanto
1: però
0: apprezzato
1: non basta
0: da.
1: questo tipo di
0: Certo.
1: spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
0: No,
1: Già il Porto
0: non era
1: Antico è stata una
0: predisposto.
1: scelta intelligente
3: Beh, un colpo
1: dell'amministrazione di
3: di
1: Renzo Piano.
3: genio perché c'era un muro.
1: era una cancellata, voglio dire. Però sì, che spazi sono quelli che vogliono?
3: Quello è uno spazio conquistato.
0: Spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari.

0: All'università si sa, mancano proprio degli spazi, è una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
1: esatto, che secondo me è la base,
0: poi è un po'
1: ecco. Tutto lì, cioè quasi tutto lì.
0: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
1: tutti
0: soddisfatto?
1: Soddisfattissimo.
0: Perfetto, soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
1: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
0: Ah, sì, certo,
1: non ho l'età.
0: Toccheremo
1: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
0: Qualche spunto lo traemo magari.
2: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto,
1: esatto.
2: Il rapporto con Milano.
1: Genova-Milano.
0: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
1: grazie,
0: io
1: allo
0: vi
1: staff
0: auguro
1: di Primo Canale,
0: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Amici sportivi di Stelle nello Sport, 21esimo appuntamento stagionale con il nostro magazine in quelle che sono le settimane più intense, più belle, più appassionanti per noi e per tutto il mondo sportivo della Liguria. Abbiamo vissuto una grande serata, la 27esima notte degli Oscar, e quindi rivedremo le immagini più belle in una splendida clip realizzata dal nostro Luca Boz, poi le interviste dei protagonisti, onorati di aver avuto sul nostro palco del Gala delle Stelle Valentina Rodini, Luca Bigi, Francesco Bocciardo, ambasciatori dello sport italiano nel mondo, e poi tutte le stelle premiate in questa edizione, dai grandi campioni ai talenti che vi consigliamo di tenere d'occhio, perché saranno sicuramente i campioni di domani. E poi però ci spostiamo, perché insomma non c'è un attimo di respiro, la festa dello sport incombe venerdì, sabato, domenica, tre giornate pazzesche al Porto Antico di Genova, il più grande e affascinante villaggio sportivo d'Italia, con l'Olimpiade delle scuole ad aprire un venerdì, il grande lavoro di coordinamento della nostra Cristina Cambi, e poi come sempre un venerdì con tanti appuntamenti, il Palio Remiero realizzato dalla FIXF con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'All Star Game con Angelo Della Rovere, gli amici della Peterball Cup, insomma scuole, studenti, protagonisti della prima giornata della festa. E poi sabato e domenica è la giornata delle famiglie con il passaporto dello sport, con 135 attività da provare in tutto quello che è il Porto Antico, da Piazza Caricamento fino ai magazzini del cotone, la nostra area di Stelle nello Sport con tante discipline diverse all'insegna dei valori dello sport, un palco di stelle pieno di esibizioni, ogni mezz'ora un'associazione diversa, uno sport diverso, insomma vi aspettiamo al Porto Antico, perché insieme ai volontari della Gigi Ghirotti raccoglieremo fondi per sostenere la straordinaria fondazione del presidente professore Enrique, doneremo tantissimi dolci firmati Panarello, la lotteria con una crociera MSC in palio per chi vorrà acquistare i biglietti, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una festa pazzesca, ospiti speciali Alice e Asia D'Amato, ma anche tante altre stelle del nostro sport della Liguria, immagini, interviste, emozioni, via il treno curato da Marco Callai.
1: Signore e signori, benvenuti al

0: È un onore e un privilegio poter premiare chi nello sport ha segnato un passo importante. Giovani leve, il nostro futuro. Quello che io ho dato e quello che loro stanno dando è qualcosa di significativo per noi, per lo sport, per il paese, quindi è sicuramente un motivo d'orgoglio poter premiare.
1: Per me è un piacere essere qua, appunto celebrare tutte le eccellenze sportive liguri, una regione che amo, da Emiliano.
2: E quali valori servono per arrivare così in alto?
1: Una domanda bella, sicuramente la disciplina, il sacrificio senz'altro anche, e la passione.
3: È sempre bello poter venire qui a Stelle nello Sport, dove effettivamente viene dato l'importanza e risalto a tutti i tipi di sport, perché ricordiamoci, non esistono sport minori, esistono soltanto sport che possono fare la differenza, e ogni sport è dato a un ragazzo diverso.
4: È stato bellissimo riuscire ad ottenere questo bellissimo risultato. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno votato, che mi hanno sostenuto in questa lunghissima stagione, e ricevere questo riconoscimento dalla mia casa, dove vivo sempre, da Genova, dalla Liguria, è sempre molto bello e affascinante.
5: Non sono abituato, sono più a mio agio sicuramente in vasca nell'acqua, però è stata una bella serata di sport, sono stati affrontati belli argomenti e anche semplici, ma la cosa bella è che sono tutti veri, quindi lo sport che insegna tanto e dà tanto.
6: È sicuramente un'emozione molto forte, un onore per me avere ricevuto questo premio. Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e votato in questi mesi.
7: Ho avuto tanti voti e questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché non me l'aspettavo, non mi aspettavo che così tante persone magari credessero in me o sapessero chi sono.
8: Quali sono state le tue emozioni sul palco?
9: Sono state tante. La prima è la gioia di essere lì sul palco così importante, e l'altra essere, rappresentare la mia società, è stato molto bello.
10: Sì, è stata una bellissima serata, sono molto felice e è stato bellissimo essere qua con anche chi mi ha accompagnato verso questo percorso e che mi ha portato l'anno scorso a vincere l'Europeo Under 19 di canottaggio nella specialità dell'8. E infatti qui con me oggi avevo sia la mia famiglia, ma anche i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi sono state accanto.
11: Sul palco ho provato orgoglio in me stesso, comunque, perché ho fatto un percorso abbastanza lungo e ho avuto dei risultati buoni, e sono contento della premiazione e anche della performance di stasera.
12: Per me sicuramente è un grande onore, perché sono 3 anni che Stelle dello Sport mi seleziona e vengo votato da diverse persone, quest'anno di più, e sicuramente mi riempie d'orgoglio per lo sport che faccio, per l'impegno che ci metto, quindi sono molto contento di essere qui sinceramente.
13: Sono molto contenta e onorata sicuramente di questo premio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato in questi mesi e anche la mia famiglia, a partire dai genitori, anche i nonni,

0: e sicuramente soprattutto anche le mie allenatrici, la società del presidente Angelo Serra, e spero di continuare con queste grandi opportunità.
1: Emozione che non ho mai provato, è una cosa veramente nuova e è stato bello.
2: E cosa provi pensando a tutti i liguri che ti hanno votato?
1: Beh, non me l'aspettavo, perché comunque sono tanti voti, però sono contenta e spero che abbiano fatto la scelta.

0: è stata una grandissima emozione.
1: È stata un'emozione molto bella e tra virgolette particolare, perché non capita tutti i giorni, e partecipare a questi eventi è sempre bello, perché vuol dire che i risultati che abbiamo fatto e che abbiamo portato tra virgolette sono riconosciuti e sono anche piaciuti tra virgolette dalla Liguria, quindi dalla mia terra, mettiamola così.
2: È un grande onore essere qui, ringrazio tutti quelli che mi hanno votata e soprattutto mia mamma che ha fatto votare tutti e tutta la mia famiglia che mi sostiene, i miei allenatori e la mia palestra.
3: Ho provato tante emozioni, la felicità, la gioia, perché arrivare a quei livelli lì è molto importante per me, anche imbarazzo, perché non sono molto abituato a stare davanti a tanta gente.
4: È stato bellissimo, avevo un po' paura di sbagliare, ma è stato bello.
5: Abbiamo vinto i World Games in Cina l'anno scorso, abbiamo vinto gli europei in Belgio e abbiamo fatto il secondo posto in Thailandia e ai mondiali. E combattiamo nella categoria dell'inclusive self-defense. L'inclusive si divide in tre categorie, noi facciamo quella del cognitive.
6: E ti piace su? Cosa ti piace? Equitazione, anche dressage, anche vortexo.
7: Permettetemi di ringraziare la festa dello sport, Michele Corti, con il quale ho una conoscenza che parte proprio da quando ero una ragazzina, perché è stato uno dei primi premi che ho ricevuto e sono cresciuta sportivamente con questa festa, con Stelle nello Sport e con tutta la famiglia Corti, perché prima c'era anche suo papà, e sono molto riconoscente a quello che hanno fatto per lo sport in questi anni, per la città, ma proprio per tutti gli sport, perché questa è una festa che su 140.000 metri quadrati permette di praticare tantissimi sport che molto spesso non sono neanche, come posso dire, immediatamente a conoscenza delle bambine e delle famiglie. Quindi è un momento importante, un momento di socialità importante, è un momento per uscire di casa e praticare sport all'aria aperta nella nostra splendida città, quindi tutti elementi di grande interesse.
8: È una bellissima festa, un momento atteso da noi istituzioni, perché almeno per me, insomma, sono 6 anni che ho questa opportunità di far comprendere quanto sia importante lo sport e com'è bello poterlo praticare gratuitamente e in diversi modi, perché pensiamo che sui 140.000 metri quadri del Porto Antico sarà possibile, grazie al supporto di oltre 200 associazioni sportive ed enti di promozione sportiva, praticare oltre 135 attività e discipline diverse. Quindi i grandi campioni si sono avvicinati allo sport un po' per scherzo, un po' per gioco, ecco, come noi speriamo che questo possa essere per tanti giovani che insieme ai loro genitori, perché la cosa bella è vedere tanti ragazzi che insieme ai loro genitori praticano.
9: Una kermesse irrinunciabile, una kermesse importante per la nostra città e per la nostra fondazione. Fondazione Carige, la fondazione dei genovesi, è da anni ormai vicina a Stelle nello Sport, è vicina a questo grande avvenimento, perché per noi lo sport è uno strumento attraverso il quale superare le barriere, creare coesioni, far sì che le giovani generazioni utilizzino lo sport come palestra di vita, e quindi l'occasione della festa dello sport è l'occasione attraverso la quale i giovani possono avvicinarsi a nuove discipline, a nuovi ambienti, fare nuove amicizie e avvicinarsi quindi a quello sport che poi magari in futuro può essere il loro sport.
10: L'aspetto che io sottolineo, e parliamo quindi non è la prima volta, siamo o ben oltre i 20 anni, è quello di festeggiare lo sport in un'area che sembra un'area diciamo di vacanza. Questo cosa vuol dire? Secondo me è allontanare il cortisolo, pensare non al stress lavorativo, ma pensare in un'area così bella con cielo, mare, il porto che evoca anche il viaggiare, l'allontanarsi e cercare nuove mete e festeggiare lo sport.
11: Abbiamo questa opportunità di un grande spazio, diciamo, dove porteremo un po' tutte le nostre attività, a partire dai rugbisti, mi sembra giusto citarli anche per prima, con questa bella, diciamo, vittoria del campionato che li porterà in Serie A, ma ovviamente quando parlo di rugby parlo anche dei ragazzini che fanno un'attività sociale bellissima, spesso anche con finalità di inclusione. Ovviamente cito anche tutte le altre che sono la pallavolo, il basket, l'hockey su prato, diciamo, e

0: e in generale un po' tutto, diciamo, le attività che svolgiamo.
1: Come l'anno scorso cercheremo appunto di affiancare la festa dello sport in tutti e tre i giorni. Partiamo venerdì con l'Olimpiade nelle scuole, saremo nella zona del Mandraccio, dove abbiamo allestito un simil campo, diciamo, dove permetteremo ai ragazzi di sperimentare un certo tipo di disabilità, quelle più oltre alle intellettive e relazionali, anche quelle un pochino più fisiche, quindi per avvicinare comunque tutti i bimbi e i ragazzi a quelle che sono un po' tutte le nostre attività, quindi attività che riguardano quel mondo del calcio amputati, del calcio degli ipovedenti e delle sordità.
2: Siamo contenti che ormai è diventata una tradizione, anche quest'anno saremo presenti alla festa dello sport nell'area Stelle nello Sport per le Olimpiadi delle scuole. Il nostro spazio sarà adibito ispirandosi al progetto di IAP Special Olympics, dove i ragazzi potranno provare un percorso multisportivo con tre postazioni diverse, e l'attività sarà aperta a tutti gli alunni delle scuole con e senza disabilità.
3: Come hai detto, per me è un ritorno dopo più di 40 anni che avevo lasciato l'Elpis. Da qualche anno sono rientrato nel sodalizio e da poco più di 20 giorni sono presidente. Per me è una grande soddisfazione e è una grande soddisfazione, un grande impegno quello di partire con questa festa dello sport che oltre a essere per Genova e per i ragazzi una grande opportunità, per l'Elpis è veramente un momento fondamentale, anche perché proprio uno dei miei obiettivi è quello di aumentare la possibilità, di dare la possibilità a sempre più bambini e ragazzi di incontrare questo meraviglioso sport del canottaggio.
4: Le bocce, come tutti gli anni, proponiamo un avvicinamento alle bocce, sperando in questi ragazzi che recepiscano il messaggio, che comincino un po' a frequentare di nuovo le nostre bocciofile. Questo è un punto, sicuramente una bella finestra per noi alla festa dello sport. Al Mandraccio avremo un'area non come gli altri anni, in un punto proprio dove ci sarà veramente il gioco della pétanque.
5: E allora non ci resta che darci appuntamento venerdì, sabato, domenica, festa dello sport. Seguiteci su tutti i canali social perché vi inonderemo di emozioni e di contenuti, ma non fermatevi soltanto al telefonino e al computer. Venite, scarpe e calzoncini, vi aspettiamo al Porto Antico per giocare insieme. È la festa dello sport.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica. La

0: virale. Fidati. Allungati la vita.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

Sono arrivate all'ora di pranzo a Milano le salme dei sub morti alle Maldive. Il marito e padre Carlo Sommacale è rimasto a Genova. Sono esausto le sue poche parole. Domani e lunedì si vota anche in Liguria. Sono 18 i comuni che si recheranno alle urne. Non è previsto il ballottaggio. Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio lunedì dalle 15. Il grande evento della Protezione Civile oggi a Genova, la presenza del capo dipartimento Cicignano, che ha elogiato il sistema della Liguria definendolo robusto. Ultima di campionato in Serie A, il Genoa domani sera sfiderà il Lecce in trasferta. De Rossi suona la carica, daremo come sempre il massimo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive, perché sono tornate in Italia le quattro salme dei sub che sono morti in modo tragico nell'immersione alle Maldive. Rimarranno per il momento in Lombardia, continuano però intanto parallelamente le indagini della Procura di Roma. Da lunedì cominceranno inoltre le autopsie sui cinque corpi. Allora partiamo da qui nel servizio di apertura di Filippo Serio.
1: È atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei sub morti durante la drammatica immersione alle Maldive nell'atollo di Vavù. I corpi sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somma Cal, della ricercatrice Dionige Muriel Odennino e del neolaureato Federico Gualtieri. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Proseguono le manovre della Procura di Roma, che sta indagando per omicidio colposo. Lunedì prossimo verrà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, conferirà l'incarico al medico legale Luca Tajana, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva Luciano Ditri. Gli esami autiptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento inizierà l'esame peritale sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano di 44 anni, primo tra i sub ad essere recuperato. Successivamente saranno eseguite tutte le altre autopsie, forse già nel pomeriggio di lunedì. Nella giornata di venerdì erano state diffuse via social network le prime immagini delle grotte esplorate dai 5 sub durante l'immersione. Le fotografie, pubblicate dall'associazione Dan Europe e scattate dal team finlandese di Speleo Sub, testimoniano come in alcune porzioni della grotta la visibilità poteva ridursi notevolmente in pochissimo tempo.
0: E quindi dicevamo, avete sentito i feretri di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Sono arrivati a Milano, ma il marito e padre Carlo Somma Cal non se l'è sentita, è rimasto a Genova e non si è recato quindi all'aeroporto milanese. Andiamo a sentire in questo servizio le brevi parole di Somma Cal, contattato da Primo Canale, e poi soprattutto il ricordo che voleva lasciare di sé la professoressa Montefalcone, Annissa De Filippi.
2: Ma non sono andato, tanto non li avrei visti. Non li avrei viste perché portavano direttamente in ospedale per fare le autopsie. Non le facevano vedere di sicuro nessuno, non sono mica uscite dove escono i passeggeri. Sarebbe stato un viaggio di sofferenza per arrivare lì e non riuscire a vedere nessuno.
3: Un dolore che non trova pace, quello di Carlo Somma Cal. Dopo la tragedia delle Maldive che ha stroncato la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, il marito ha confessato di essere esausto, quasi distrutto.

0: tutto. In questa vicenda che ha sconvolto Genova emerge la figura di Monica, una donna di scienza, una professionista appassionata, proprio come ha ricordato lei stessa nella sua ultima conferenza.
1: Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare.
2: Adesso cambiamo argomento, parliamo della giornata di oggi, silenzio elettorale, si vota domani e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, poi lo spoglio dei 18 comuni al voto che si saprà nel pomeriggio più o meno, sono piccoli i comuni, non dovrebbe volerci troppo tempo. Oggi dicevamo giornata di silenzio elettorale, non è previsto il ballottaggio, nessun comune supera i 15.000 abitanti, allora andiamo a fare il punto con questo servizio.
3: La sabbia nella clessidra scende inesorabilmente verso l'appuntamento atteso delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si vota dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15 a chiusura delle urne. Partirà lo spoglio. I risultati si conosceranno nel tardo pomeriggio di lunedì. In Liguria sono 18 i comuni al voto, 10 nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Non ci sarà ballottaggio perché nessun paese supera i 15.000 abitanti. Un grande unico comune denominatore tra tutti i comuni chiamati alle urne, la presenza di liste civiche nella maggior parte dei casi non accostata a partiti politici, nonostante in diverse circostanze i candidati, sindaco e potenziali consiglieri abbiano rapporti più o meno diretti con la politica. 10 comuni al voto nella città metropolitana di Genova: Cogoleto, Zoagli, San Colombano Certeno, Ritorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrivia, Santo Stefano d'Aveto, 1 in quello savonese, Zuccarello, 2 nello Spezzino, Lerice, Levanto e 5 nell'Imperiese, Rocchetta Nervina, Bordighese, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. Con la chiusura della campagna elettorale si è anche concluso il progetto di Live on the Road, Comuni al Voto, il format di Primo Canale che ha raccontato l'avvicinamento all'appuntamento elettorale, conoscendo i candidati a primo cittadino e descrivendo le peculiarità dei borghi. Da Ponente a Levante, passando per l'entroterra della Liguria, abbiamo toccato anche le punte estreme della regione. Lunedì pomeriggio, a partire dalle 15, saremo in diretta per seguire lo spoglio e conoscere tutti i 18 nuovi sindaci.
2: Appuntamento quindi lunedì a partire dalle 15 circa, forse qualche minuto prima, a urne che si chiuderanno per poi capire come andrà nei 18 comuni in questo 2026 che è in assenza di Big, che però anticipa un 2027 che sarà l'insegna intanto delle politiche nazionali qualora si andasse a voto che con scadenza naturale, poi comuni importanti come per esempio l'anno prossimo Spezia e Savona. La cronaca: paura nella notte tra venerdì e sabato, la scorsa, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a Genova dopo essere caduto da un muro in via del Colle nella zona dei giardini di plastica. L'incidente intorno alle 3 di notte, da quanto ricostruito, il giovane probabilmente ubriaco si trovava con alcuni amici quando a un certo punto è precipitato dal muraglione a 4 metri di distanza dai giardini. La dinamica rimane incerta, non è chiaro infatti se il 17enne abbia semplicemente perso l'equilibrio oppure sia stato spinto per scherzo da qualcuno. Fortunatamente i rami dell'albero hanno parzialmente attutito la caduta. I traumi però ci sono stati, è stato subito portato con la Croce Bianca di Carignano, l'automedica del 118, curato, poi è stato intubato e portato d'urgenza al San Martino in codice rosso. Al Teatro della Gioventù di Genova la giornata dedicata alla protezione civile, alla presenza di istituzioni ma soprattutto dei tanti volontari di tutte le età che ogni giorno prestano il proprio sostegno come protezione civile. Primo Canale lo ha raccontato in diretta, allora ripercorriamo com'è andata questa giornata con Chiaro Ru.
4: Io nella memoria ho sempre... Allora erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi. Il nostro COC è stato aperto alle 12:03. Questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco, sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata.
5: Con la commozione del presidente della regione Liguria, Marco Bucci, nel ricordare alcuni dei momenti più drammatici vissuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, ha aperto la giornata dedicata alla protezione civile in un clima carico di emozioni e

0: conoscenza verso il lavoro dei volontari. Oltre 2000 gli operatori provenienti da tutta la Liguria riuniti al Teatro della Gioventù per celebrare l'impegno quotidiano di chi è sempre in prima linea nelle emergenze e al servizio del territorio. All'evento ha preso parte anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei giovani.
1: Oggi il sistema di Protezione Civile, in una generale tendenza alla crescita complessiva, credo che abbia nei giovani un sistema molto forte. Noi dobbiamo cercare in Liguria di tenere forte e alimentato l'ingresso di nuove leve, ovviamente per dare stimoli, per utilizzare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'uso dei social anche nei canali di emergenza a doppia faccia può essere un elemento molto importante, ma va saputo tarare molto bene.
2: E allora, avete visto le parole del presidente Bucci commosso, quello dell'assessore Giampedrone, era presente anche il capo di Dipartimento Nazionale Ciciliano. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni.
3: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente, si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. Da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro cardiostionati per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza, che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della regione Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano.
2: Tutto da rifare per un cantante di reggaeton accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua fan. Dopo l'assoluzione in appello, i giudici dell'Alta Corte hanno annullato la sentenza. Si riparte da capo, vediamo.
4: Svolta in Cassazione, un cantante sudamericano di 33 anni, noto nell'ambiente del dembow e del reggaeton, dovrà essere processato di nuovo per violenza sessuale su una sedicenne. In primo grado era stato condannato a 6 anni di carcere, assolto in appello a gennaio. La Suprema Corte ha ora annullato quella sentenza e ordinato un nuovo processo davanti a una sezione diversa del Tribunale di Genova. L'artista, che su Instagram vanta oltre 40.000 follower e i cui testi sono spesso esplicitamente sessuali, è difeso dall'avvocato Giovanni Battista Delle Piane. La vicenda risale all'estate 2023. Il cantante aveva contattato sui social una ragazza di 16 anni. Dopo un mese di messaggi e avance rifiutate, i due si sono incontrati durante un concerto al Porto Antico. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe poi convinta a seguirla in un magazzino isolato dove avrebbe abusato di lei. La minorenne, visibilmente sconvolta, ha raccontato subito l'accaduto alle amiche, al fidanzato e ai colleghi, che hanno allertato il padre. La ragazza è stata accompagnata all'ospedale Galliera, dove è stato attivato il protocollo Rosa. L'imputato ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consensuale. Ora si ricomincia da capo.
2: Adesso il grande caldo che è arrivato in Liguria, lo raccontavamo anche nel TG di ieri, grande caldo che ha visto a raggiungere temperature oltre i 30 gradi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi e in quella di domani addirittura forse potrebbero salire ancora un po' le temperature. Tra le città più calde quella della Spezia, ma in generale in tutta la Liguria sole, caldo, è davvero un anticipo d'estate che forse non ci si aspettava fino a qualche giorno fa, quando le temperature erano molto più basse. Dovrebbe essere molto bello anche nella giornata di domani, poi anche la prima parte della settimana prossima. A 34 anni, un figlio di 2 anni e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. 2 donne su un centinaio di uomini. Questa è la proporzione, l'abbiamo in

0: incontrata, intervistata da Elisabetta Biancalani.
1: Ciao Giulia.
2: Ciao Elisabetta.
1: Troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
2: 34.
1: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
2: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
1: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
2: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
1: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo da dove ti intervisto?
2: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
1: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
2: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
1: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
2: Esatto.
1: Di quanti anni?
2: 2 anni e mezzo.
1: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
2: sì,
1: l'essere mamma?
2: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
1: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
2: Assolutamente sì.
0: Queste quindi le parole di una donna, 2 su 100 avete sentito, che lavora in porto a Terminal Messina. Prima di parlare di sport, di calcio, chiudiamo con la festa dello sport al porto antico di Genova, la seconda giornata che oggi è stata all'insegna delle ragazze del Federvolley, le azzurre, che stanno giocando un amichevole, un quadrangolare al Palasport di Genova. Si sono esibite in mezzo ai giovani, giovanissimi, le guardate qua, vedetele qua nelle foto, tra loro Gaia Giovannini e Dalila Marchesini. Poi nel pomeriggio lo spettacolo ancora all'Ausilium Day della festa della ginnastica con le gemelle Asia e Alice D'Amato e ancora lo Stefano Patron, sempre della ginnastica. Domani si chiude con tutta un'iniziativa che proseguirà per tutta la giornata, i magazzini del Cotone di Genova, comunque tutta la zona del Porto Antico, con poi un weekend proprio come abbiamo visto prima all'insegna del caldo. Dicevamo il calcio con l'ultima di campionato per la Serie A, si giocano partite importanti, ci si gioca da una parte la Champions, dall'altra la salvezza. Chi milita in Serie A, l'unica ligure, il Genoa, non si gioca in realtà sulla carta nulla, però affronta una squadra che è lì alla rincorsa, alla ricerca del punti salvezza, che è il Lecce. Il Genoa va giù in Puglia contro il Lecce, una partita che per i rossoblù non ha molto da dire, ma che il tecnico De Rossi ha voluto in qualche modo difendere in queste ore con anche la conferenza stampa. Tra poco lo andremo a sentire. Sul fronte Samp invece si pensa al futuro, un futuro che sembra ancora molto nebuloso. Partiamo con Carlo Danani, ci facciamo raccontare com'è andata questa giornata e poi sentiamo dopo le dichiarazioni di mister De Rossi. Allora, ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, sono ancora diversi i punti interrogativi che riguardano la formazione del Genoa per l'ultima di campionato. Tra infortuni e stati febbrili da valutare, solo all'ultimo momento De Rossi e lo staff sceglieranno l'11 che affronterà il Lecce. Difesa ridisegnata, le certezze sono Leali e Zatterstrom titolari, panchina invece per Bejlov e Vasquez. Situazione delicata in attacco, Vitigna è squalificato, Messias ha già finito il suo campionato e probabilmente idem Cornet, mentre Ekator ed Ekuban lamentano piccoli acciacchi, Caleb rischia di non essere convocato. La buona notizia è il ritorno di Norton Caffi, dopo 2 mesi di assenza da partite ufficiali, Brook potrebbe addirittura partire titolare.

0: Grazie, grazie a Carlo Danani. Allora andiamo a sentire le parole di Daniele De Rossi, che ha parlato in conferenza stampa. Il suo nome, tra l'altro, sta circolando molto in queste ore sul futuro della Genoa, ma c'è qualche squadra molto interessata a lui. Vedremo, ma in questo momento De Rossi è concentrato sul Genoa e sulla partita di domani sera alle 20:45. Sentiamo.
1: Io non voglio una prestazione per causare la recessione o la salvezza di nessuno. Io devo fare il mio lavoro in maniera seria, i giocatori altrettanto. Penso che le retrocessioni siano la causa di un percorso lungo 38 partite e non dell'ultima giornata. Sicuramente ci troviamo in una situazione particolare, delicata, quindi andremo con grande rispetto del campionato. Quando dico del campionato dico della Cremonese, del Lecce, di persone che comunque vivono per questo lavoro come ci viviamo noi. Sappiamo benissimo come ci si sente quando si sta in bilico tra una grande gioia e una grandissima delusione. Andremo lì, faremo la nostra partita senza pensare a chi avremo di fronte, al fatto che saranno disperati, come lo dicevo di noi quando eravamo alla ricerca dei punti. Quando sei all'ultima di campionato e una vittoria ti salva, ovviamente sei disperato per cercare di ottenerla, e ovviamente tanto meno starò lì a guardare i rapporti forti che ci sono personalmente fra me e alcune persone del Lecce. Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma, abbiamo tanti acciacchi. Ieri si è aggiunto Jeff, che ha preso questa botta sul metatarso nell'altra partita, ci ha giocato sopra. Ora vediamo oggi. Caleb non penso sia dei nostri. Brooke si sta allenando, è anche forte. Qualche febbricitante, qualcuno con qualche infortunio pregresso al quale devo dare per forza un po' di riposo, anche in virtù del fatto che c'è il Mondiale. E non è il nostro miglior momento di forma, per fortuna viene in un momento in cui siamo già salvi. Ci sta che a fine anno si accumulino tanti problemini avuti negli ultimi mesi, e le motivazioni sono sempre le stesse: andare a fare una partita fatta bene. Sappiamo che ci guarderanno in tanti proprio per vedere se il trend di qualche anno fa è ripreso, le partite, quelle le scampagnate di fine anno, ma non è quello che faremo.
0: E adesso la Samp, il calcio non è più quello giocato, ma c'è tutta una società che dovrebbe provare a ricostruirsi o comunque ad avere un piano chiaro per la prossima stagione. Manca l'allenatore, non si capisce bene se Mancini resterà come DS. Cerchiamo di fare il punto con le novità con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Di fatto se ne sta andando un'altra settimana senza che ci siano certezze sul piano tecnico, sulle figure chiave di direttore sportivo e anche di allenatore per la prossima stagione. Molti profili accostati alla panchina blu cerchiata, l'ultimo quello di Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ma insomma ci sono anche profili più collaudati per la Serie B, soprattutto Aquilani del Catanzaro, che piace moltissimo ad Andrea Mancini, non è un mistero, piuttosto che Ignazio Abate della Juve Stabia. Però bisogna capire se Andrea Mancini resterà o meno come direttore sportivo, e su questo fronte le situazioni potrebbero forse chiarirsi già in settimana con un incontro tra Fredberg e lo stesso Mancini. Ci sono in effetti anche altri profili come direttore sportivo che vengono valutati, su tutti quello del Sud Tirol, Paolo Bravo, tra l'altro Sud Tirol che ha evitato la retrocessione al play-out ieri sera nel doppio pareggio contro il Bari. Insomma, comunque la situazione rimane piuttosto confusa, anche perché bisogna capire quale sarà l'uomo a veramente mettere l'ultima parola, quella definitiva sulla scelta dell'allenatore. Sarà il direttore sportivo di oggi o di domani? Sarà Fredberg o forse ancora una volta sarà Nathan Walker, il manager inglese che rimane sempre nella stanza dei bottoni e che è in qualche modo il grande consigliere sportivo di Joseph Tay. Ricordiamo che Walker l'anno scorso ha scelto Donati e poi sappiamo come sono andate le cose nella fase iniziale, davvero molto negativa per la Samp.
0: Grazie anche a Marco Bisacchi, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata, buon sabato sera.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica splenderà il sole sulla Liguria grazie all'anticiclone di matrice subtropicale. Le temperature massime diurne saranno di stampo estivo. Diamo uno sguardo dunque nel dettaglio, andiamo a vedere la situazione sull'Imperiese dove, come possiamo notare, splenderà il sole con temperature massime localmente fino ai 27-28 gradi. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con venti deboli e con mare calmo. Stesso scenario meteorologico, poi lo ritroviamo sulla provincia di Genova. Clima asciutto con cielo sereno e terso per l'intera giornata e valori massimi compresi fra i 26 e i 31 gradi. Uno sguardo adesso al Tigullio, dove anche qui splenderà il sole, dunque una domenica all'insegna del bel tempo. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, anche qui tanto sole con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, cielo sereno e terso, una giornata con ampie zone di sereno e con temperature massime localmente in lieve rialzo. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

Sono arrivate all'ora di pranzo a Milano le salme dei sub morti alle Maldive. Il marito e padre Carlo Sommacale è rimasto a Genova. Sono esausto le sue poche parole. Domani e lunedì si vota anche in Liguria. Sono 18 i comuni che si recheranno alle urne. Non è previsto il ballottaggio. Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio lunedì dalle 15. Il grande evento della Protezione Civile è oggi a Genova. La presenza del capo dipartimento Cicignano, che ha elogiato il sistema della Liguria definendolo robusto. Ultima di campionato in Serie A, il Genoa domani sera sfiderà il Lecce in trasferta. De Rossi suona la carica, daremo come sempre il massimo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive, perché sono tornate in Italia le quattro salme dei sub che sono morti in modo tragico nell'immersione alle Maldive. Rimarranno per il momento in Lombardia, continuano però intanto parallelamente le indagini della Procura di Roma. Da lunedì cominceranno inoltre le autopsie sui cinque corpi. Allora partiamo da qui nel servizio di apertura di Filippo Serio.
1: È atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei sub morti durante la drammatica immersione alle Maldive nell'atollo di Vavù. I corpi sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somma Cal, della ricercatrice di Unige Muriel Odennino e del neolaureato Federico Gualtieri. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Proseguono le manovre della Procura di Roma, che sta indagando per omicidio colposo. Lunedì prossimo verrà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra conferirà l'incarico al medico legale Luca Tajana, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva Luciano Ditri. Gli esami autiptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento inizierà l'esame peritale sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano di 44 anni, primo tra i sub ad essere recuperato. Successivamente saranno eseguite tutte le altre autopsie, forse già nel pomeriggio di lunedì. Nella giornata di venerdì erano state diffuse via social network le prime immagini delle grotte esplorate dai cinque sub durante l'immersione. Le fotografie, pubblicate dall'associazione Dan Europe e scattate dal team finlandese di Speleo Sub, testimoniano come in alcune porzioni della grotta la visibilità poteva ridursi notevolmente in pochissimo tempo.
0: E quindi dicevamo, avete sentito i feretri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia. Sono arrivati a Milano, ma il marito e padre Carlo Somma Cal non se l'è sentita, è rimasto a Genova e non si è recato quindi all'aeroporto milanese. Andiamo a sentire in questo servizio le brevi parole di Somma Cal, contattato da Primo Canale, e poi soprattutto il ricordo che voleva lasciare di sé la professoressa Montefalcone, Annissa De Filippi.
2: Ma non sono andato, tanto non li avrei visti. Non li avrei viste perché portavano direttamente in ospedale per fare le autopsie. Non le facevano vedere di sicuro nessuno. Non sono mica uscite dove escono i passeggeri. Sarebbe stato un viaggio di sofferenza per arrivare lì e non riuscire a vedere nessuno.
3: Un dolore che non trova pace, quello di Carlo Somma Cal. Dopo la tragedia delle Maldive che ha stroncato la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, il marito ha confessato di essere esausto, quasi distrutto. In questa vicenda che ha sconvolto Genova emerge la figura di Monica, una donna di

0: scienza, una professionista appassionata, proprio come ha ricordato lei stessa nella sua ultima conferenza.
1: Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze è proprio, sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare.
2: Adesso cambiamo argomento, parliamo della giornata di oggi, silenzio elettorale, si vota domani e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, poi lo spoglio dei 18 comuni al voto che si saprà nel pomeriggio più o meno, sono piccoli i comuni, non dovrebbe volerci troppo tempo. Oggi dicevamo giornata di silenzio elettorale, non è previsto il ballottaggio, nessun comune supera i 15.000 abitanti, allora andiamo a fare il punto con questo servizio.
3: La sabbia nella clessidra scende inesorabilmente verso l'appuntamento atteso delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si vota dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15 a chiusura delle urne. Partirà lo spoglio. I risultati si conosceranno nel tardo pomeriggio di lunedì. In Liguria sono 18 i comuni al voto, 10 nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Non ci sarà ballottaggio perché nessun paese supera i 15.000 abitanti. Un grande e unico comune denominatore tra tutti i comuni chiamati alle urne è la presenza di liste civiche, nella maggior parte dei casi non accostata a partiti politici, nonostante in diverse circostanze i candidati, sindaco e potenziali consiglieri abbiano rapporti più o meno diretti con la politica. 10 comuni al voto nella città metropolitana di Genova: Cogoleto, Zoagli, San Colombano Certeno, Ritorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrivia, Santo Stefano d'Aveto, 1 in quello savonese, Zuccarello, 2 nello Spezzino, Lerice, Levanto e 5 nell'Imperiese, Rocchetta Nervina, Bordighera, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. Con la chiusura della campagna elettorale si è anche concluso il progetto di Live on the Road, Comuni al Voto, il format di Primo Canale che ha raccontato l'avvicinamento all'appuntamento elettorale, conoscendo i candidati a primo cittadino e descrivendo le peculiarità dei borghi. Da Ponente a Levante, passando per l'entroterra della Liguria, abbiamo toccato anche le punte estreme della regione. Lunedì pomeriggio, a partire dalle 15, saremo in diretta per seguire lo spoglio e conoscere tutti i 18 nuovi sindaci.
2: Appuntamento quindi lunedì a partire dalle 15 circa, forse qualche minuto prima, a urne che si chiuderanno per poi capire come andrà nei 18 comuni in questo 2026 che è in assenza di Big, che però anticipa un 2027 che sarà l'insegna intanto delle politiche nazionali qualora si andasse a voto che con scadenza naturale, poi comuni importanti come per esempio l'anno prossimo Spezia e Savona. La cronaca: paura nella notte tra venerdì e sabato la scorsa, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a Genova dopo essere caduto da un muro in via del Colle nella zona dei giardini di plastica. L'incidente intorno alle 3 di notte, da quanto ricostruito, il giovane probabilmente ubriaco si trovava con alcuni amici quando a un certo punto è precipitato dal muraglione a 4 metri di distanza dai giardini. La dinamica rimane incerta, non è chiaro infatti se il 17enne abbia semplicemente perso l'equilibrio oppure sia stato spinto per scherzo da qualcuno. Fortunatamente i rami dell'albero hanno parzialmente attutito la caduta. I traumi però ci sono stati, è stato subito portato con la Croce Bianca di Carignano, l'automedica del 118, curato, poi è stato intubato e portato d'urgenza al San Martino in codice rosso. Al Teatro della Gioventù di Genova la giornata dedicata alla protezione civile, alla presenza di istituzioni ma soprattutto dei tanti volontari di tutte le età che ogni giorno prestano il proprio sostegno come protezione civile. Primo Canale lo ha raccontato in diretta, allora ripercorriamo com'è andata questa giornata con Chiaro Ru.
4: Io nella memoria ho sempre... Allora erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi. Il nostro COC è stato aperto alle 12:03, questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco, sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata.
5: Con la commozione del presidente della regione Liguria, Marco Bucci, nel ricordare alcuni dei momenti più drammatici vissuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, ha aperto la giornata dedicata alla protezione civile in un clima carico di emozione e riconoscenza verso il lavoro dei volontari. Oltre 2.000 gli operatori provenienti da tutta la Liguria.

0: Liguria, riuniti al Teatro della Gioventù per celebrare l'impegno quotidiano di chi è sempre in prima linea nelle emergenze e al servizio del territorio. All'evento ha preso parte anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei giovani.
1: Oggi il sistema di protezione civile, in una generale tendenza alla crescita complessiva, credo che abbia nei giovani un sistema molto forte. Noi dobbiamo cercare in Liguria di tenere forte e alimentato l'ingresso di nuove leve, ovviamente per dare stimoli, per utilizzare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'uso dei social, anche nei canali di emergenza a doppia faccia può essere un elemento molto importante, ma va saputo tarare molto bene.
2: E allora, avete visto le parole del presidente Bucci commosso, quello dell'assessore Giampedrone, era presente anche il capo di Dipartimento Nazionale Ciciliano. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni.
3: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. Da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro Grandi per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza, che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della regione Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano.
2: Tutto da rifare per un cantante di reggaeton accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua fan. Dopo l'assoluzione in appello, i giudici dell'Alta Corte hanno annullato la sentenza. Si riparte da capo, vediamo.
4: Svolta in Cassazione, un cantante sudamericano di 33 anni, noto nell'ambiente del dembow e del reggaeton, dovrà essere processato di nuovo per violenza sessuale su una sedicenne. In primo grado era stato condannato a 6 anni di carcere, assolto in appello a gennaio. La Suprema Corte ha ora annullato quella sentenza e ordinato un nuovo processo davanti a una sezione diversa del Tribunale di Genova. L'artista, che su Instagram vanta oltre 40.000 follower e i cui testi sono spesso esplicitamente sessuali, è difeso dall'avvocato Giovanni Battista Delle Piane. La vicenda risale all'estate 2023. Il cantante aveva contattato sui social una ragazza di 16 anni. Dopo un mese di messaggi e avance rifiutate, i due si sono incontrati durante un concerto al Porto Antico. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe poi convinta a seguirla in un magazzino isolato dove avrebbe abusato di lei. La minorenne, visibilmente sconvolta, ha raccontato subito l'accaduto alle amiche, al fidanzato e ai colleghi, che hanno allertato il padre. La ragazza è stata accompagnata all'ospedale Galliera, dove è stato attivato il protocollo Rosa. L'imputato ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consensuale. Ora si ricomincia da capo.
2: Adesso il grande caldo che è arrivato in Liguria, lo raccontavamo anche nel TG di ieri, grande caldo che ha visto a raggiungere temperature oltre i 30 gradi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi e in quella di domani addirittura forse potrebbero salire ancora un po' le temperature. Tra le città più calde quella della Spezia, ma in generale in tutta la Liguria sole, caldo, è davvero un anticipo d'estate che forse non ci si aspettava fino a qualche giorno fa, quando le temperature erano molto più basse. Dovrebbe essere molto bello anche nella giornata di domani, poi anche la prima parte della settimana prossima. A 34 anni, un figlio di 2 anni e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. 2 donne su 100 di uomini. Questa è la proporzione, l'abbiamo incontrata, intervistata da Elisabetta Biancalani.
5: Ciao Giulia!
6: Ciao,
5: troviamo te e solo una tua.

0: collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
1: 34.
0: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
1: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
0: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
1: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
0: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo da dove ti intervisto?
1: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
0: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
1: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
0: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
1: Esatto.
0: Di quanti anni?
1: 2 anni e mezzo.
0: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
1: sì,
0: l'essere mamma?
1: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
0: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
1: Assolutamente sì.
2: Queste quindi le parole di una donna, 2 su 100 avete sentito, che lavora in porto a Terminal Messina. Prima di parlare di sport, di calcio, chiudiamo con la festa dello sport al porto antico di Genova, la seconda giornata che oggi è stata all'insegna delle ragazze del Federvolley, le azzurre, che stanno giocando un amichevole, un quadrangolare al Palasport di Genova. Si sono esibite in mezzo ai giovani, giovanissimi, le guardate qua, vedetele qua nelle foto, tra loro Gaia Giovannini e Dalila Marchesini. Poi nel pomeriggio lo spettacolo ancora all'Ausilium Day della festa della ginnastica con le gemelle Asia e Alice D'Amato e ancora lo Stefano Patron, sempre della ginnastica. Domani si chiude con tutta un'iniziativa che proseguirà per tutta la giornata ai magazzini del Cotone di Genova, comunque tutta la zona del Porto Antico, con poi un weekend proprio come abbiamo visto prima all'insegna del calcio. Dicevamo il calcio con l'ultima di campionato per la Serie A, si giocano partite importanti, ci si gioca da una parte la Champions, dall'altra la salvezza. Chi milita in Serie A, l'unica ligure, il Genoa, non si gioca in realtà sulla carta nulla, però affronta una squadra che è lì alla rincorsa, alla ricerca del punti salvezza, che è il Lecce. Il Genoa va giù in Puglia contro il Lecce, una partita che per i rossoblù non ha molto da dire, ma che il tecnico De Rossi ha voluto in qualche modo difendere in queste ore con anche la conferenza stampa. Tra poco lo andremo a sentire. Sul fronte stampa invece si pensa al futuro, un futuro che sembra ancora molto nebuloso. Partiamo con Carlo Danani, ci facciamo raccontare com'è andata questa giornata e poi sentiamo dopo le dichiarazioni di mister De Rossi. Allora, ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, sono ancora diversi i punti interrogativi che riguardano la formazione del Genoa per l'ultima di campionato. Tra infortuni e stati febbrili da valutare, solo all'ultimo momento De Rossi e lo staff sceglieranno l'11 che affronterà il Lecce. Difesa ridisegnata, le certezze sono le ali e Zatterstrom titolari, panchina invece per Bejlov e Vasquez. Situazione delicata in attacco, Vitigna è squalificato, Messias ha già finito il suo campionato e probabilmente idem Cornet, mentre Ekator ed Ekuban lamentano piccoli acciacchi, Caleb rischia di non essere convocato. La buona notizia è il ritorno di Norton Caffi dopo 2 mesi di assenza da partite ufficiali, Brook potrebbe addirittura partire titolare.
2: Grazie a Carlo Danani. Allora andiamo a sentire le parole di Daniele.

0: Daniele De Rossi, che ha parlato in conferenza stampa, il suo nome tra l'altro sta circolando molto in queste ore sul futuro della Genoa, ma c'è qualche squadra molto interessata a lui, vedremo, ma in questo momento De Rossi è concentrato sul Genoa e sulla partita di domani sera alle 20:45, sentiamo.
1: Io non voglio, non voglio.

0: lungo 38 partite e non dell'ultima giornata. Sicuramente ci troviamo in una situazione particolare, delicata, quindi andremo con grande rispetto del campionato. Quando dico del campionato dico della Cremonese, del Lecce, di persone che comunque vivono per questo lavoro come ci viviamo noi. Sappiamo benissimo come ci si sente quando si sta in bilico tra una grande gioia e una grandissima delusione. Andremo lì, faremo la nostra partita senza pensare a chi avremo di fronte, al fatto che saranno disperati, come lo dicevo di noi quando eravamo alla ricerca dei punti. Quando sei all'ultima di campionato e una vittoria ti salva, ovviamente sei disperato per cercare di ottenerla, e ovviamente tanto meno starò lì a guardare i rapporti forti che ci sono personalmente fra me e alcune persone del Lecce. Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma, abbiamo tanti acciacchi. Ieri si è aggiunto Jeff, che ha preso questa botta sul metatarso nell'altra partita, ci ha giocato sopra. Ora vediamo oggi, Caleb non penso sia dei nostri, Brooke si sta allenando, è anche forte, qualche febbricitante, qualche infortunio pregresso al quale devo dare per forza un po' di riposo, anche in virtù del fatto che c'è il mondiale. Non è il nostro miglior momento di forma, per fortuna viene in un momento in cui siamo già salvi. Ci sta che a fine anno si accumulino tanti problemini avuti negli ultimi mesi, e le motivazioni sono sempre le stesse: andare a fare una partita fatta bene. Sappiamo che ci guarderanno in tanti proprio perché per vedere se il trend di qualche anno fa è ripreso, le partite, quelle le scampagnate di fine anno, ma non è quello che faremo.
1: E adesso la Samp, il calcio non è più quello giocato, ma c'è tutta una società che dovrebbe provare a ricostruirsi o comunque ad avere un piano chiaro per la prossima stagione. Manca l'allenatore, non si capisce bene se Mancini resterà come EDS. Cerchiamo di fare il punto con le novità con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Di fatto se ne sta andando un'altra settimana senza che ci siano certezze sul piano tecnico, sulle figure chiave di direttore sportivo e anche di allenatore per la prossima stagione. Molti profili accostati alla panchina blu cerchiata, l'ultimo quello di Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ma insomma ci sono anche profili più collaudati per la Serie B, soprattutto Aquilani del Catanzaro, che piace moltissimo ad Andrea Mancini, non è un mistero, piuttosto che Ignazio Abate della Juve Stabia. Però bisogna capire se Andrea Mancini resterà o meno come direttore sportivo, e su questo fronte le situazioni potrebbero forse chiarirsi già in settimana con un incontro tra Fredberg e lo stesso Mancini. Ci sono in effetti anche altri profili come direttore sportivo che vengono valutati, su tutti quello del Sud Tirol, Paolo Bravo, tra l'altro Sud Tirol che ha evitato la retrocessione al play-out ieri sera nel doppio pareggio contro il Bari. Insomma, comunque la situazione rimane piuttosto confusa, anche perché bisogna capire quale sarà l'uomo a veramente mettere l'ultima parola, quella definitiva, sulla scelta dell'allenatore. Sarà il direttore sportivo di oggi o di domani? Sarà Fredberg o forse ancora una volta sarà Nathan Walker, il manager inglese che rimane sempre nella stanza dei bottoni e che è in qualche modo il grande consigliere sportivo di Joseph Tay? Ricordiamo che Walker l'anno scorso ha scelto Donati, e poi sappiamo come sono andate le cose nella fase iniziale, davvero molto negativa per la Samp.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata, buon sabato sera.

0: Tabasco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar! Vuoi

vedere gratis i canali digitali via satellite. Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica splenderà il sole sulla Liguria grazie all'anticiclone di matrice subtropicale. Le temperature massime diurne saranno di stampo estivo. Diamo uno sguardo dunque nel dettaglio, andiamo a vedere la situazione sull'impatto. Il sole con temperature massime localmente fino ai 27-28 gradi. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con venti deboli e con mare calmo. Stesso scenario meteorologico, poi lo ritroviamo sulla provincia di Genova. Clima asciutto con cielo sereno e terso per l'intera giornata e valori massimi compresi fra i 26 e i 31 gradi. Uno sguardo adesso al Tigullio, dove anche qui splenderà il sole, dunque una domenica all'insegna del bel tempo. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, anche qui tanto sole con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, cielo sereno e terso, una giornata con ampie zone di sereno e con temperature massime localmente in lieve rialzo. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Sono arrivate all'ora di pranzo a Milano le salme dei sub morti alle Maldive. Il marito e padre Carlo Sommacale è rimasto a Genova. Sono esausto le sue poche parole. Domani e lunedì si vota anche in Liguria. Sono 18 i comuni che si recheranno alle urne. Non è previsto il ballottaggio. Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio lunedì dalle 15. Il grande evento della Protezione Civile oggi a Genova, la presenza del capo dipartimento Cicignano, che ha elogiato il sistema della Liguria definendolo robusto. Ultima di campionato in Serie A, il Genoa domani sera sfiderà il Lecce in trasferta. De Rossi suona la carica, daremo come sempre il massimo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive, perché sono tornate in Italia le quattro salme dei sub che sono morti in modo tragico nell'immersione alle Maldive. Rimarranno per il momento in Lombardia, continuano però intanto parallelamente le indagini della Procura di Roma. Da lunedì cominceranno inoltre le autopsie sui cinque corpi. Allora partiamo da qui nel servizio di apertura di Filippo Serio.
1: È atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turchia.

0: Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei sub morti durante la drammatica immersione alle Maldive nell'atollo di Vavù. I corpi sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somma Cal, della ricercatrice di Unige Muriel Odennino e del neolaureato Federico Gualtieri. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Proseguono le manovre della Procura di Roma, che sta indagando per omicidio colposo. Lunedì prossimo verrà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra conferirà l'incarico al medico legale Luca Tajana, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva Luciano Ditri. Gli esami autiptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento inizierà l'esame peritale sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano di 44 anni, primo tra i sub ad essere recuperato. Successivamente saranno eseguite tutte le altre autopsie, forse già nel pomeriggio di lunedì. Nella giornata di venerdì erano state diffuse via social network le prime immagini delle grotte esplorate dai 5 sub durante l'immersione. Le fotografie, pubblicate dall'associazione Dan Europe e scattate dal team finlandese di Speleo Sub, testimoniano come in alcune porzioni della grotta la visibilità poteva ridursi notevolmente in pochissimo tempo.
1: E quindi dicevamo, avete sentito i feretri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, sono arrivati a Milano, ma il marito e padre Carlo Somma Cal non se l'è sentita, è rimasto a Genova e non si è recato quindi all'aeroporto milanese. Andiamo a sentire in questo servizio le brevi parole di Somma Cal, contattato da Primo Canale, e poi soprattutto il ricordo che voleva lasciare di sé la professoressa Montefalcone, Annissa De Filippi.
2: Ma non sono andato, tanto non li avrei visti. Non li avrei visti perché portavano direttamente in ospedale per fare le autopsie, non le facevano vedere di sicuro nessuno, non sono mica uscite dove escono i passeggeri. Sarebbe stato un viaggio di sofferenza per arrivare lì e non riuscire a vedere nessuno.
3: Un dolore che non trova pace, quello di Carlo Somma Cal. Dopo la tragedia delle Maldive che ha stroncato la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, il marito ha confessato di essere esausto, quasi distrutto. In questa vicenda che ha sconvolto Genova emerge la figura di Monica, una donna di scienza, una professionista appassionata, proprio come ha ricordato lei stessa nella sua ultima conferenza.
4: Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare.
1: Adesso cambiamo argomento, parliamo della giornata di oggi, silenzio elettorale, si vota domani e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, poi lo spoglio dei 18 comuni al voto che si saprà nel pomeriggio più o meno, sono piccoli i comuni, non dovrebbe volerci troppo tempo. Oggi dicevamo giornata di silenzio elettorale, non è previsto il ballottaggio, nessun comune supera i 15.000 abitanti, allora andiamo a fare il punto con questo servizio.
5: La sabbia nella clessidra scende inesorabilmente verso l'appuntamento atteso delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si vota dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15 a chiusura delle urne. Partirà lo spoglio. I risultati si conosceranno nel tardo pomeriggio di lunedì. In Liguria sono 18 i comuni al voto, 10 nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Non ci sarà ballottaggio perché nessun paese supera i 15.000 abitanti. Un grande unico comune denominatore tra tutti i comuni chiamati alle urne, la presenza di liste civiche nella maggior parte dei casi non ha costato a partiti politici, nonostante in diverse circostanze i candidati, sindaco e potenziali consiglieri abbiano rapporti più o meno diretti con la politica. 10 comuni al voto nella città metropolitana di Genova: Cogoleto, Zoagli, San Colombano Certeno, Ritorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrivia, Santo Stefano d'Aveto, 1 in quello savonese, Zuccarello, 2 nello Spezzino, Lerice, Levanto e 5 nell'Imperiese, Rocchetta Nervina, Bordighera, Ghera, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. Con la chiusura della campagna elettorale si è anche concluso il progetto di Live on the Road, Comuni al Voto, il format di Primo Canale che ha raccontato l'avvicinamento all'appuntamento

0: elettorale, conoscendo i candidati a primo cittadino e descrivendo le peculiarità dei borghi. Da Ponente a Levante, passando per l'entroterra della Liguria, abbiamo toccato anche le punte estreme della regione. Lunedì pomeriggio, a partire dalle 15, saremo in diretta per seguire lo spoglio e conoscere tutti i 18 nuovi sindaci.
1: Appuntamento quindi lunedì a partire dalle 15 circa, forse qualche minuto prima, a urne che si chiuderanno per poi capire come andrà nei 18 comuni in questo 2026 che è in assenza di Big, che però anticipa un 2027 che sarà l'insegna intanto delle politiche nazionali, qualora si andasse a voto che con scadenza naturale, poi comuni importanti come per esempio l'anno prossimo. Cronaca, paura nella notte tra venerdì e sabato, la scorsa, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a Genova dopo essere caduto da un muro in via del Colle nella zona dei giardini di plastica. L'incidente intorno alle 3 di notte, da quanto ricostruito, il giovane probabilmente ubriaco si trovava con alcuni amici quando a un certo punto è precipitato dal muraglione a 4 metri di distanza dai giardini. La dinamica rimane incerta, non è chiaro infatti se il 17enne abbia semplicemente perso l'equilibrio oppure se è stato spinto per scherzo da qualcuno. Fortunatamente i rami dell'albero hanno parzialmente attutito la caduta. I traumi però ci sono stati, è stato subito portato con la Croce Bianca di Carignano, l'automedica del 118, curato, poi è stato intubato e portato d'urgenza al San Martino in codice rosso. Al Teatro della Gioventù di Genova la giornata dedicata alla protezione civile, alla presenza di istituzioni ma soprattutto dei tanti volontari di tutte le età che ogni giorno prestano il proprio sostegno come protezione civile. Primo Canale lo ha raccontato in diretta, allora ripercorriamo com'è andata questa giornata con Chiaro Ru.
2: Io nella memoria ho sempre... Allora erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi. Il nostro COC è stato aperto alle 12:03, questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco, sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata.
3: Con la commozione del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, nel ricordare alcuni dei momenti più drammatici vissuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, ha aperto la giornata dedicata alla protezione civile, in un clima carico di emozione e riconoscenza verso il lavoro dei volontari. Oltre 2000 gli operatori provenienti da tutta la Liguria, riuniti al Teatro della Gioventù per celebrare l'impegno quotidiano di chi è sempre in prima linea nelle emergenze e al servizio del territorio. All'evento ha preso parte anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei giovani.
4: Oggi il sistema di protezione civile, in una generale tendenza alla crescita complessiva, credo che abbia nei giovani un sistema molto forte. Noi dobbiamo cercare in Liguria di tenere forte e alimentato l'ingresso di nuove leve, ovviamente per dare stimoli, per utilizzare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'uso dei social anche nei canali di emergenza a doppia faccia può essere un elemento molto importante, ma va saputo tarare molto bene.
1: E allora, avete visto le parole del presidente Bucci commosso, quello dell'assessore Giampedrone, era presente anche il capo di Dipartimento Nazionale Ciciliano. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni.
5: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. E da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro Grandi per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della regione

0: Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano.
1: Tutto da rifare per un cantante di reggaeton accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua fan. Dopo l'assoluzione in appello, i giudici dell'alta corte hanno annullato la sentenza. Si riparte da capo, vediamo.
2: Svolta in Cassazione, un cantante sudamericano di 33 anni, noto nell'ambiente del dembow e del reggaeton, dovrà essere processato di nuovo per violenza sessuale su una sedicenne. In primo grado era stato condannato a 6 anni di carcere, assolto in appello a gennaio. La Suprema Corte ha ora annullato quella sentenza e ordinato un nuovo processo davanti a una sezione diversa del Tribunale di Genova. L'artista, che su Instagram vanta oltre 40.000 follower e i cui testi sono spesso esplicitati sessuali, è difeso dall'avvocato Giovanni Battista Delle Piane. La vicenda risale all'estate 2023. Il cantante aveva contattato sui social una ragazza di 16 anni. Dopo un mese di messaggi e avance rifiutate, i due si sono incontrati durante un concerto al Porto Antico. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe poi convinta a seguirla in un magazzino isolato dove avrebbe abusato di lei. La minorenne, visibilmente sconvolta, ha raccontato subito l'accaduto alle amiche, al fidanzato e ai colleghi, che hanno allertato il padre. La ragazza è stata accompagnata all'ospedale Galliera, dove è stato attivato il protocollo Rosa. L'imputato ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consensuale. Ora si ricomincia da capo.
1: Adesso il grande caldo che è arrivato in Liguria, lo raccontavamo anche nel TG di ieri, grande caldo che ha visto a raggiungere temperature oltre i 30 gradi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi e in quella di domani addirittura forse potrebbero salire ancora un po' le temperature. Tra le città più calde quella della Spezia, ma in generale in tutta la Liguria sole, caldo, è davvero un anticipo d'estate che forse non ci si aspettava fino a qualche giorno fa, quando le temperature erano molto più basse. Dovrebbe essere molto bello anche nella giornata di domani, poi anche la prima parte della settimana prossima. Ha 34 anni, un figlio di 2 anni e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. 2 donne su un centinaio di uomini. Questa è la proporzione, l'abbiamo incontrata, intervistata da Elisabetta Biancalani.
3: Ciao Giulia.
4: Ciao,
3: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
4: 34.
3: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
4: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
3: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
4: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
3: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo da dove ti intervisto?
4: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
3: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
4: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
3: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
4: Esatto.
3: Di quanti anni?
4: 2 anni e mezzo.
3: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
4: sì,
3: l'essere mamma?
4: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
3: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
4: Assolutamente sì.
1: Queste quindi le parole di una donna, 2 su 100 avete sentito, che lavora in porto a Terminal Messina. Prima di parlare di sport, di calcio, chiudiamo con la festa dello sport al Porto Antico di Genova, la seconda giornata che oggi è stata all'insegna delle ragazze del Federvolley, le azzurre, che stanno giocando un amichevole, un quadrangolare al Palasport di Genova. Si sono esibite in mezzo ai giovani, giovanissimi, le guardate

0: qua, vedetele qua nelle foto, tra loro Gaia Giovannini e Dalila Marchesini. Poi nel pomeriggio lo spettacolo ancora all'Ausilium Dei della festa della ginnastica, con le gemelle Asia e Alice D'Amato, e ancora Stefano Patron, sempre della ginnastica. Domani si chiude con tutta un'iniziativa che proseguirà per tutta la giornata ai magazzini del Cotone di Genova, comunque tutta la zona del Porto Antico, con poi un weekend, proprio come abbiamo visto prima, all'insegna del caldo. Dicevamo il calcio con l'ultima di campionato per la Serie A. Si giocano partite importanti, ci si gioca da una parte la Champions, dall'altra la salvezza. Chi milita in Serie A, l'unica ligure, il Genoa, non si gioca in realtà sulla carta nulla, però affronta una squadra che è lì alla rincorsa, alla ricerca del punti salvezza, che è il Lecce. Il Genoa va giù in Puglia contro il Lecce, una partita che per i rossoblù non ha molto da dire, ma che il tecnico De Rossi ha voluto in qualche modo difendere in queste ore con anche la conferenza stampa. Tra poco lo andremo a sentire. Sul fronte stampa invece si pensa al futuro, un futuro che sembra ancora molto nebuloso. Partiamo con Carlo Danani, ci facciamo raccontare com'è andata questa giornata e poi sentiamo dopo le dichiarazioni di mister De Rossi. Allora, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, sono ancora diversi i punti interrogativi che riguardano la formazione del Genoa per l'ultima di campionato. Tra infortuni e stati febbrili da valutare, solo all'ultimo momento De Rossi e lo staff sceglieranno l'11 che affronterà il Lecce. Difesa ridisegnata, le certezze sono Leali e Zatterstrom titolari, panchina invece per Bejlov e Vasquez. Situazione delicata in attacco, Vitigna è squalificato, Messias ha già finito il suo campionato e probabilmente idem Cornet, mentre Ekator ed Ekuban lamentano piccoli acciacchi, Caleb rischia di non essere convocato. La buona notizia è il ritorno di Norton Caffi dopo 2 mesi di assenza da partite ufficiali. Brook potrebbe addirittura partire titolare.
0: Grazie a Carlo Danani. Allora andiamo a sentire le parole di Daniele De Rossi, che ha parlato in conferenza stampa. Il suo nome tra l'altro sta circolando molto in queste ore sul futuro della Genoa, ma c'è qualche squadra molto interessata a lui, vedremo, ma in questo momento De Rossi è concentrato sul Genoa e sulla partita di domani sera alle 20:45, sentiamo.
2: Io non voglio una prestazione per causare la recessione o la salvezza di nessuno, io devo fare il mio lavoro in maniera seria, i giocatori altrettanto. Penso che le retrocessioni siano la causa di un percorso lungo 38 partite e non dell'ultima giornata. Sicuramente ci troviamo in una situazione particolare, delicata, quindi andremo con grande rispetto del campionato. Quando dico del campionato dico della Cremonese, del Lecce, di persone che comunque vivono per questo lavoro come ci viviamo noi. Sappiamo benissimo come ci si sente quando si sta in bilico tra una grande gioia e una grandissima delusione. Andremo lì, faremo la nostra partita senza pensare a chi avremo di fronte, al fatto che saranno disperati, come lo dicevo di noi quando eravamo alla ricerca dei punti. Quando sei all'ultima di campionato e una vittoria ti salva, ovviamente sei disperato per cercare di ottenerla, e ovviamente tanto meno starò lì a guardare i rapporti forti che ci sono personalmente fra me e alcune persone del Lecce. Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma, abbiamo tanti acciacchi. Ieri si è aggiunto Jeff, che ha preso questa botta sul metatarso nell'altra partita, ci ha giocato sopra, ora vediamo oggi. Caleb non penso sia dei nostri, Brook si sta allenando, è anche forte, qualche febbricitante, qualcuno con qualche infortunio pregresso al quale devo dare per forza un po' di riposo, anche in virtù del fatto che c'è il mondiale. E non è il nostro miglior momento di forma, per fortuna viene in un momento in cui siamo già salvi. Ci sta che a fine anno si accumulino tanti problemini avuti negli ultimi mesi, e le motivazioni sono sempre le stesse: andare a fare la partita fatta bene. Sappiamo che ci guarderanno in tanti proprio perché

0: Sì, il trend di qualche anno fa è ripreso, le partite, quelle le scampagnate di fine anno, ma non è quello che faremo.
1: E adesso la Samp, il calcio non è più quello giocato, ma c'è tutta una società che dovrebbe provare a ricostruirsi o comunque ad avere un piano chiaro per la prossima stagione. Manca l'allenatore, non si capisce bene se Mancini resterà come EDS. Cerchiamo di fare il punto con le novità con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Di fatto se ne sta andando un'altra settimana senza che ci siano certezze sul piano tecnico, sulle figure chiave di direttore sportivo e anche di allenatore per la prossima stagione. Molti profili accostati alla panchina blucerchiata, l'ultimo quello di Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ma insomma ci sono anche profili più collaudati per la Serie B, soprattutto Aquilani del Catanzaro, che piace moltissimo ad Andrea Mancini, non è un mistero, piuttosto che Ignazio Abate della Juve Stabia. Però bisogna capire se Andrea Mancini resterà o meno come direttore sportivo, e su questo fronte le situazioni potrebbero forse chiarirsi già in settimana con un incontro tra Fredberg e lo stesso Mancini. Ci sono in effetti anche altri profili come direttore sportivo che vengono valutati, su tutti quello del Sud Tirol, Paolo Bravo, tra l'altro Sud Tirol che ha evitato la retrocessione al play-out ieri sera nel doppio pareggio contro il Bari. Insomma, comunque la situazione rimane piuttosto confusa, anche perché bisogna capire quale sarà l'uomo a veramente mettere l'ultima parola, quella definitiva, sulla scelta dell'allenatore. Sarà il direttore sportivo di oggi o di domani? Sarà Fredberg o forse ancora una volta sarà Nathan Walker, il manager inglese che rimane sempre nella stanza dei bottoni e che è in qualche modo il grande consigliere sportivo di Joseph Tay. Ricordiamo che Walker l'anno scorso ha scelto Donati e poi sappiamo come sono andate le cose nella fase iniziale, davvero molto negativa per la Samp.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica splenderà il sole sulla Liguria grazie all'anticiclone di matrice subtropicale. Le temperature massime diurne saranno di stampo estivo. Diamo uno sguardo dunque nel dettaglio. Andiamo a vedere la situazione sull'Imperiese dove, come possiamo notare, splenderà il sole con temperature massime localmente fino ai 27-28 gradi. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con venti deboli e con mare calmo. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo sulla provincia di Genova. Clima asciutto con cielo sereno e terso per l'intera giornata e valori massimi compresi fra i 26 e i 31 gradi. Uno sguardo adesso al Tigullio, dove anche qui splenderà il sole, dunque una domenica all'insegna del bel tempo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, anche qui tanto sole con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, cielo sereno e terso, una giornata con ampie zone di sereno e con temperature massime localmente in lieve rialzo. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costruiamo le tagliere. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Verita!

0: componente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
1: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. Cominciamo con la questione annosa dei fumi delle navi in porto. I comitati dei cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. L'autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara. Ci stiamo lavorando, dicono, è molto complesso.
1: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
2: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
1: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
0: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra, lo dicono i comitati del Ponente dopo le parole del presidente Paroli qui a Terrazza Incontra. Sentiamo.
3: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
4: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi quelli che lui chiama pochi metri avrebbero

ovvero i genovesi del primo anno di governo della città. Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salas, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, alla necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, si interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati. O...
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa

0: cosa anche che ti stordisce, perché sai che la Terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la Terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, c'è chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa.
0: Ma penso
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Go.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, e tanto è vero che ho il lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni anno
1: Tradizione.
0: rinnovo questa mia. Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, in modo
0: però
1: è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce

un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can't with Palsy.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta,
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial,
1: sì,
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molto emozionante. Poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, e non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone.
0: Beh,
1: però sono
0: boomer,
1: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo. Che cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque
0: opportunità?
2: Questa di Manuela è stata
1: bellissima.
2: Un'ottima scelta, perché
0: una
2: io
0: gran canzone.
2: Francesco De Gregorio, cioè, l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
2: sì,
0: Charles,
2: diciamo,
0: Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso,

0: perché non italiana,
1: esatto,
0: ti piace? Perché non italiana, abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea diciamo così di magia che forse è
1: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti con lei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
0: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi anche per coadiuvare diciamo la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico artistico che sono diciamo così vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro anche con tanti altri progetti che la fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
0: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto diciamo nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio,
2: non è scontato. Lo fa veramente col cuore.
0: Poi diciamo il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano. Questo è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata. puntata parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si

0: è impegnata la Fondazione Palla Vicina.
1: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
0: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica, no? Quindi è giusto,
1: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
0: E si comportava più o meno come loro.
1: Ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
0: esatto.
1: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovrebbero onorarlo.
0: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
1: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi in qualche modo tramandare e avere tutti.
0: Grazie Daniele Anselmi.
1: Grazie a
0: ci
1: voi.
0: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Palla Vicino.
1: Grazie.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera di nuovo, eccoci.
0: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora, introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru.

0: La collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orrù ha incontrato il primario, il dottor Prefumo del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale, grazie a questo importante contributo. Vediamo.
1: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
2: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia e ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza nel momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
1: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
2: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché la evoluzione dell'architettura sanitaria, delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
1: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
2: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
2: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presenta il parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con

0: la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti
2: a
4: quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, cara Lorenza, solo da un fatto: che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: poi però nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole.
2: Ah,
4: cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai
2: portato
4: sole, bene, spero che veramente
2: bellezza porta il sole, in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente.
4: Sì,
2: diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione. Bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale, con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: certo, speriamo che porti
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì,
3: sì,
4: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
2: Già.
3: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
2: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi: cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, è stata assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuta in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
3: Sì, completa è comunque un'attività di servizio.

0: che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di... Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
5: buonasera.
1: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
6: Buonasera.
1: Arcuri. Allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

cuore di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città

e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo totale. Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune, che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela, che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. Ah. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Hai capito? Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ah, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu anch'io. Usi la musica per cambiare umore,
2: assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato, hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Quindi
2: le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: A Palazzo sono arrivati, è arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
0: certo,
2: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
2: fuori
0: propriamente
2: dallo scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato.
1: Sì.

0: Contato. Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione, vediamo Manuele che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni, allora vi racconto un aneddoto, un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
1: Accidenti, perché l'ufficio. Cioè,
0: dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
2: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
2: Infatti
0: no?
2: oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
2: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Insomma,
2: assolutamente.
0: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
2: cioè,
0: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
2: Infatti una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: della Camera di Commercio,
2: la sede della Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia,
0: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordate che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
1: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
1: Buonasera Matteo.
0: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
0: nella
1: tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò
0: certo.
1: Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure
0: certo.
1: Ha fatto una cosa per il Gaslini.
0: Certo.
1: Difficilmente
0: questo...
1: passa dall'aeroporto, quindi non...
0: Sì.
1: Eppure lui si dà da fare con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
0: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone,
0: cosa,
2: da cosa nasce cosa.
0: Cosa.
2: È sempre
0: beh,
2: così.
0: Succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo,
0: progetti
2: spesso
0: che
2: quando
0: nascono.
2: Andiamo in alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
0: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni. Se non
2: ho iniziato
0: male,
2: prestissimo,
0: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
0: questo,
2: mia carriera
0: ecco,
2: futura.
0: Ecco, questo, l'avevi capito? Non...
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove
0: subito.
2: Non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non
0: sì.
2: Mi poteva piacere. E invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
0: Ci sei sentita
2: era
0: bene.
2: Quello, sì.
0: Ti sei
2: l'ho sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
0: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme.

0: Ma con la nostra comunità ucraina, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
1: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
0: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
1: Allora, parliamo anche della Fondazione

0: Noi Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece il secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo,
0: ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre: noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova. Ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa, no?
3: Che poi fra l'altro gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto.

0: aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso, sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
1: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie, insomma ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
0: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Ed è bello. Quindi che è ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
1: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
2: Quindi
1: per quel
2: sì,
1: pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
1: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
1: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
2: è un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti piace?
0: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del Principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì, nomea,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: se ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
2: Sì.
1: Vedi, vedi, vedi. Mai credere agli stereotipi.
2: Sì.

0: Almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini e buon lavoro e buon tutto alla
1: Tanto
0: Fondazione.
1: Tanto noi collaboriamo, quindi
0: ma sì, noi, ci tra l'altro,
1: incontreremo presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla Fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla Fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della Fondazione che è stata creata dal Principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche
0: sempre...
1: io con voi, quindi...
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere l'Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo presto.
0: Non fare l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte vorremmo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
1: grazie
0: al Principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
1: Grazie.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Dal 2 al 5 maggio Savona ha ospitato la quarta edizione di 019, il Festival delle Storie, con un programma diffuso tra piazze, scuole, musei e biblioteche. Tema di quest'anno sono state le rotte interiori, dedicate all'esplorazione del mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni.
1: Si chiama 019 come il prefisso della città di Savona, ma anche come la fascia di età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dai piccolissimi, dagli appena nati, zero fino agli istituti superiori. Le attività sono tante, diverse proprio per diversi pubblici, quindi ci sono laboratori come questo in piazza, letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, di disegno, fino poi alle attività nelle scuole. Abbiamo autori che arrivano dalla Francia, da tutta Italia. In questo caso, ad esempio, l'immagine di quest'anno è stata realizzata da Giulia Pastorino, che è premio Andersen dello scorso anno, insieme proprio a Sergio Olivotti. Poi abbiamo Joanna Conseo, ad esempio, che viene dalla Francia, Liuna Virardi, anche lei dalla Francia, quindi davvero nomi che vengono molto importanti.
2: Quest'anno ho avuto il piacere di realizzare l'immagine del Festival 019 2026. Ho immaginato un corpo e un mare, volevo che ci fosse sia il concetto dell'interiorità e delle emozioni, ma anche il tema delle rotte, quindi del viaggio. E allora

0: immaginato questo corpo di questo personaggio fatto d'acqua, di mare, ma anche di altre cose, di segni, emozioni, forme, e con questa visione che è poi l'occhio, che ha la forma di un veliero, come se partisse per una grande avventura che poi sono le storie e i racconti.
1: Gli illustratori che hanno partecipato a 019 nelle scorse edizioni ci hanno chiesto di sperimentare la ceramica, e quindi noi li abbiamo accompagnati in tutto questo lavoro e hanno realizzato delle opere così belle che già a partire dall'anno scorso abbiamo pensato di allestirle in una mostra. E quindi qui nel museo avete la possibilità di vedere sia le illustrazioni che poi proprio la realizzazione in ceramica.
2: Con l'aiuto dei ragazzi anche del museo della ceramica siamo riusciti a portare a casa queste opere, nel mio caso un po' paradossali, un po' fantasiose e assurde, come un po' la mia cifra stilistica. Sono ligure, quindi bene o male quando non ho una commissione precisa poi finisco sempre per parlare del mare, e quindi un mare fantastico comunque, anzi proprio gli abissi, quindi quella parte del mare che non conosciamo, e io la immagino sempre con un mood un po' buffo, un po' surreale. Io mi diverto sempre con i bambini, sempre di più devo dire, perché più li conosco e più ci posso giocare tranquillamente con gioia. Poi ero in buona compagnia perché Giulia Pastorino ha proprio questa facilità di comunicare con loro, e quindi mi sentivo anche con le spalle coperte in qualche modo.
3: È una grande sfida anche contro la povertà educativa e dura tutto l'anno, perché iniziano con l'inizio dell'anno scolastico le formazioni per i docenti, e nel mese di maggio i ragazzi, gli studenti, hanno la possibilità di incontrare dal vivo gli autori dei libri che hanno letto, e quindi insomma la festa è tutta qui. Ed è per questo che è radicato, perché non è un festival come ce ne sono tanti in giro, che arriva come una grande meteora positiva ma poi va via. A Savona vogliamo invertire la rotta, vogliamo costruire dei servizi a misura di famiglie, perché Savona ha una qualità della vita altissima, e vogliamo fare in modo che si possa tornare a pensare, ad immaginare il proprio futuro, la propria famiglia qui in città.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Bentrovati al Teatro della Gioventù, buongiorno a tutti, grazie di essere con noi in questa mattinata dedicata a voi e alla Protezione Civile Regionale e soprattutto ai suoi straordinari volontari. Siamo anche in diretta televisiva su Primo Canale e naturalmente per noi è molto importante trasmettere in diretta questa mattinata di lavoro, perché ovviamente per Primo Canale, insomma, il legame con la Protezione Civile, con le allerte meteo è nel sangue, nel nostro DNA. Chiedo

0: Subito di salire sul palco all'assessore alla protezione civile regionale Giacomo Giampedrone, ben trovato assessore, dove sei? Vieni a eccoci qua, accolto da un giusto applauso. Deve fare la scaletta, non è così facile. Puoi sedere qui se gradisci. Un saluto e un benvenuto e un grande applauso anche al presidente della regione Liguria, Marco Bucci. Ciao Presidente, siediti pure lì e l'applauso più forte, anche perché viene da più lontano, e poi al capo l'applauso si deve sempre fare molto forte, il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Grazie. Allora, stamattina si discuterà di tanti temi. Assessore Giampedrone, comincio da te, perché è sicuramente quello del tuo rapporto con la protezione civile, del lavoro da assessore, qualcosa che ti ha veramente assorbito e ti ha proprio caratterizzato. Se dovessimo immaginare Giampedrone in un'iconografia, lo vediamo con la maglia della protezione civile regionale. È stato fatto tanto lavoro, sono passate tante situazioni anche difficili, però insomma il rapporto tra protezione civile e cittadini è sempre straordinario.
1: Intanto grazie a tutti, buongiorno. È un onore avere il capo dipartimento, il presidente della regione, in una giornata che è dedicata ai tanti volontari che dedicano pezzi della loro vita per gli altri. Io penso che la protezione civile della Regione Liguria abbia fatto grandi passi in avanti e vogliamo continuare a farne. Abbiamo avuto tante emergenze da gestire e questo ogni volta ci ha fatto crescere, nella consapevolezza che lavorare per fare in modo che i cittadini non si mettano in pericolo è uno dei mestieri più belli. Ovviamente sappiamo che le situazioni accadono, ne accadranno tante, ma essere più preparati, sempre più preparati e più pronti a eventi di ogni genere, credo che sia veramente qualcosa di cui andare orgogliosi. Oggi, direttore, la giornata è dedicata a loro, ai tanti volontari che ovviamente compongono la nostra colonna mobile, il nostro sistema di protezione civile. Farlo insieme al capo dipartimento e al presidente della regione credo che sia veramente un orgoglio per tutti noi, a cui farei un applauso al capo dipartimento e al presidente, perché averli è molto importante.
0: Presidente Bucci, far funzionare una regione come la Liguria significa anche difenderla da tutto quello che può farle male, e il nostro ambiente purtroppo talvolta è stato anche capace di farci male.
2: Intanto buongiorno a tutti e benvenuto al capo del Dipartimento. Io voglio dire che noi siamo orgogliosi della nostra terra, lo siamo per definizione, è una terra bellissima. È un mare bellissimo, noi parliamo sempre della terra, ma ricordiamoci che anche il mare fa parte della nostra regione. E ne siamo orgogliosi e vogliamo che questo sia rispettato e soprattutto che non dia problemi a chi ci vive. Questo è il concetto chiave. Talvolta noi diciamo che il territorio è ostile, che il territorio si comporta male nei confronti della popolazione. In realtà è esattamente l'opposto. Il territorio è neutro, siamo noi che facciamo cose che non vanno bene e poi dopo ne subiamo le conseguenze. Il messaggio di questi anni è che con la protezione civile non solo reagiamo di fronte alle emergenze e alle necessità, ma ci prepariamo in anticipo, ma siamo in grado di controllare le cose, sino a un certo punto ovviamente, ma miglioriamo giorno dopo giorno, e con gli investimenti, con la tecnologia, con le persone, con i volontari, con Roma e col Dipartimento Centrale che ci aiuta moltissimo in tutte queste situazioni, noi riusciamo non solo a evitare le tragedie, ma anche a contribuire al miglioramento del territorio. Questo è il significato principale della protezione civile, cioè non è solo reazione agli eventi, ma è anche previsione, gestione e miglioramento della qualità di vita delle persone sul territorio. Io a questo credo moltissimo ed è quello che è successo negli ultimi 10 anni con questa grande miglioramento della protezione civile in Liguria e del modo con cui noi affrontiamo l'impatto con il territorio. Quindi voglio ringraziare il capo del dipartimento, perché ci è sempre stato vicino, continuerà a esserci vicino e lavoriamo assolutamente bene. Ringrazio l'assessore Giampedrone, che in questi anni ha dimostrato cosa vuol dire guidare la protezione civile, ma soprattutto ringrazio tutti voi. Avremo tempo dopo per farvi tutti i ringraziamenti, ma ricordatevi che la cosa principale che abbiamo sono le risorse umane, È vero, c'è la tecnologia, ci sono investimenti.

0: mezzi, eccetera, ma le risorse umane sono la cosa principale. E voi siete apprezzati anche quando andiamo fuori dalla regione, siete apprezzati per il rapporto che riuscite a costruire con le persone, con i cittadini. Questo rapporto che avete con i cittadini è una cosa che è senza costo, cioè è talmente importante che è quella che dà valore a tutto il sistema. Quindi non dimenticatelo mai, siamo al servizio delle persone e le persone devono essere consapevoli del servizio che noi gli diamo. Quindi io vi ringrazio, ma soprattutto vi ringrazio per quello che farete nei prossimi anni.
1: Grazie Presidente. Che ti è venuto in mente Priceless, lo so che nella tua testa
0: c'era questo vedi che lui ha capito, mi è venuto in mente e non riuscivo a trovare la parola italiana.
1: Del resto c'è la vecchia Buick qua fuori, potresti andare via con quella.
0: Poi no, dopo, consuma troppa benzina, non esageriamo.
1: Non fa bene all'ambiente. Dottor Siciliano, intanto veramente grazie di essere con noi. Noi l'abbiamo vista in queste ultimissime ore a Bacoli, in Campania, per la paura che genera sempre il bradisismo, i terremoti, insomma, e quant'altro. È un impegno costante ovunque, la protezione civile ha questo, che quando la vedi arrivare ti rassicura perché sai che ci sono persone formate che stanno cercando di aiutare e di rassicurare la popolazione.
2: Grazie, grazie direttore, buongiorno a tutti. Un ringraziamento al presidente Bucci, all'assessore Giampierrone, che hanno voluto la mia presenza, ma soprattutto hanno avuto la splendida intuizione e la clamorosa attività di essere presenti qui davanti a coloro i quali nel sistema di protezione civile nazionale hanno un elemento di assoluto primo ordine, che è il mondo del volontariato organizzato di protezione civile. Direttore, lei ha detto giusto, nel senso che il Dipartimento e ovviamente i sistemi di protezione civile regionali sono al centro dell'attenzione quando accadono ovviamente cose come sono accadute ieri a Bacoli, però non ci dobbiamo mai dimenticare che il primo presidio incredibile, preziosissimo, è il presidio del volontariato organizzato che pervade il nostro territorio nazionale ad ogni singolo chilometro quadrato del nostro territorio. È importante perché spesso quando si parla di volontariato si pensa a un'azione volontaria, bellissima, proiettata verso la solidarietà. Spesso però ci si dimentica che quando si parla di volontariato, io amo dire che la parola volontario non è tanto legato alla persona, ma al tempo che persone di altissima professionalità mettono gratuitamente a disposizione delle comunità che hanno bisogno di essere assistite. Spesso senza ovviamente conoscere le persone che si vanno ad assistere. Quindi questo è il vero valore del significato del volontariato organizzato di protezione civile. Stiamo lavorando in una direzione che deve continuare a sostenere i sistemi di protezione civile, che in alcune realtà sono particolarmente fragili perché fondamentalmente facciamo i conti con il calo demografico, che è un dato sicuramente che impatta ogni singolo aspetto della nostra vita civile. Però quando poi la proiezione è ovviamente nella direzione del volontariato di protezione civile, la riduzione del calo demografico e il cambio della modalità di vita di questi ultimi 30 anni può impattare in maniera importante anche su quello che poi è l'elemento strategico del supporto all'assistenza alla popolazione. Ecco, noi dobbiamo cercare di evitare che ciò accada. Alcuni fenomeni non possiamo modificarli, come il calo demografico, se non attraverso delle politiche nazionali che sono molto più generali e che quindi ovviamente non riguardano specificamente il mondo della protezione civile, però possiamo fare delle attività, secondo me, non secondarie, che sono incentrate sull'aumento di quella che è la capacità di advocacy, cioè quindi di raccolta del mondo del volontariato. Bisogna dare una centralità maggiore ai giovani, cosa che il sistema di protezione civile e anche il sistema di protezione civile della Regione Liguria sta mettendo in campo come elemento di assoluta funzione strategica, perché sono convinto che anche in questo la trasmissione delle competenze, che quindi delle esperienze, che nei sistemi di protezione civile sono molto più importanti, siano valorizzati dall'esperto, dal vecchio che prende per mano il giovane e lo accompagna in un percorso di crescita, e per converso

0: La competenza tecnica, la velocità del giovane, soprattutto per quanto attiene le tecnologie che anche il presidente Bucci citava, possano essere messe, prendendo per mano il vecchio da parte del giovane, in una direzione di crescita comune. Io penso che questo sia uno degli elementi più importanti che potranno garantire i nostri sistemi di protezione civile nel medio-lungo periodo, perché non possiamo ragionare a 3 mesi, dobbiamo ragionare a 20 anni, perché solo chi ha la visione a 20 anni può decidere di modificare o di aggiustare o anche semplicemente assistere a dei fenomeni che sono già fenomeni abbastanza robusti all'interno del nostro sistema di protezione civile, e non sarà un caso se ce lo invidiano tutto, se ce lo invidia tutto il mondo. Quindi voglio dire, questa volta non ci autocitiamo, perché i sistemi di protezione civile non si autocitano, così come ha detto il presidente Bucci. La Legione Ligure c'ha un vantaggio, c'è un assessore che sa, che è lo stesso, cambiano i presidenti di regione, ma lui rimane, e quindi è un asset strategico
1: Qualcosa vorrà
0: importante.
1: pur dire,
0: È
1: però,
0: un
1: no?
0: asset importante,
1: Sarà un motivo.
0: strategico, e quindi applauso per Gianpedrone.
2: Siamo messi d'accordo.
0: Applauso per Gianpedrone, per l'assessore Gianpedrone. No, e concludo questo intervento dicendo che l'assessore Gianpedrone è giovane, non più giovanissimo, ma ha cominciato a fare l'assessore in giovanissima età di protezione civile. Quindi l'elemento del giovane, l'elemento della età, come dire, della freschezza dell'età giovane è un elemento di assoluto valore strategico, e la Ligure è riuscita a muoversi in questa direzione. Adesso Gianpedrone c'è un po' più di età, e
3: Esatto.
0: quindi,
3: Ma non lo
0: e
3: dimostra.
0: quindi non li
3: Non
0: dimostra,
3: lo
0: no?
3: dimostra.
1: Resta sempre giovane.
0: Poi dopo vi dico io come lo chiamo. No,
1: No,
0: lo dico.
1: adesso bisogna che se lo dice subito, però.
0: Il principino lo chiamo.
1: Ah, il principino. Ci sta, in effetti
0: Perché
1: ci sta.
0: ha un portamento
1: Ha un
0: regale,
1: portamento
0: Gianpedrone.
1: molto regale, nonostante gli impegni notturni,
0: Grazie.
1: talvolta. Peraltro Ciciliano ha citato più volte i giovani sono centrali anche in questa mattinata, perché poi vedremo il loro dossier, cosa vorrebbero loro, cosa propongono loro per migliorare, per dare futuro alla protezione civile. Si dice la visione a 20 anni, se non ce l'ha un trentenne, non ce l'ha nessuno. Assessore Gianpedrone, prima Bucci citava il ruolo della nostra protezione civile anche in altri contesti, perché noi abbiamo imparato delle cose nel corso degli anni che sono state molto importanti. Io ricordo per esempio l'alluvione in Emilia-Romagna, ricordo che i nostri vigili del fuoco, uno di loro mi disse una volta, in effetti la popolazione dell'Emilia-Romagna era meno pronta ad affrontare quello che stava succedendo perché ne aveva avute meno di situazioni come questa. In Liguria troviamo invece una capacità autoprotettiva più alta, e quindi allo stesso modo quando i nostri vanno altrove sono in grado di dare evidentemente dei protocolli, dei modi di muoversi, una mentalità che è molto utile nelle emergenze.
2: Allora, intanto due considerazioni su questo che sono molto importanti. La prima, il sistema nazionale vive di un principio solidaristico fra regioni, e quindi noi abbiamo sempre dato la disponibilità al capo dipartimento, al dipartimento nazionale, ovviamente tenendo sempre conto di quello che avevamo in casa, perché dobbiamo lavorare anche sempre con l'attenzione a che cosa accade nei confini della Liguria. L'abbiamo fatto negli ultimi anni in maniera molto preponderante su situazioni negative in Toscana, in Emilia, soprattutto, ma il capo dipartimento prima citava l'utilizzo di Villa Scassi per la tragedia di Crans-Montana. Insomma, abbiamo fatto parte di questo sistema orgogliosamente, con la convinzione di avere una cultura di protezione civile che probabilmente è più elevata che in altre parti d'Italia. E questo lo dobbiamo anche ai cittadini liguri, che dopo tante situazioni negative hanno ovviamente capito che seguire il sistema significa mettersi in sicurezza. Non significa, come dire, far parte di qualche cosa che è lontano da te. Noi cerchiamo di fare il nostro dovere, cioè impartire al meglio le regole del sistema e cercarle di gestire in un territorio ligure non facile, e quando ci chiamano fuori, ovviamente cercare di portare la nostra dote a chi ne ha bisogno. I ragazzi sono straordinari. Poi vedrete, c'è qualche immagine dietro che abbiamo preparato per i prossimi passi di questa mattinata molto bella. Quando parte la nostra colonna mobile, lo fa ovviamente con la consapevolezza di andare a dare un supporto, ma anche con l'orgoglio di portare la divisa con scritto Regione Liguria al di fuori dei nostri confini. Questo per noi è un elemento fondamentale. Ovviamente

0: con una corona mobile su cui abbiamo investito tanto, perché poi ovviamente avere i mezzi adeguati oltre alle capacità umane è uno degli elementi fondamentali. È difficile che Regione Liguria dica di no al Dipartimento Nazionale se non siamo chiamati ovviamente a rispondere a emergenze in casa, e credo che sia un dovere prima di tutto rispondere al sistema paese e farlo ovviamente quando altri hanno bisogno. E credo che il tratto distintivo ligure, che viene chiamato a volte come inospitale, come persone diciamo un po' più ruvide rispetto ad altre parti d'Italia, quando invece viene chiamato a dare risposte fuori, si apra in tutto il cuore, in tutta la capacità ovviamente di portare solidarietà, e penso che siamo molto apprezzati.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie Assessore.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 7.30. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare della cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più...

0: Peraltro, presidente Bucci, c'è stato un momento nella pubblica opinione italiana in cui la politica era vista come casta. Adesso penso un po' meno, però c'è stato un momento, no, in cui la casta era il grande nemico dei cittadini. Devo dirvi e testimoniare che quando mi è capitato, e per anni mi è capitato, di fare emergenze di tipo idrogeologico notturne, chiamare un sindaco di un paesino microscopico che non fa certo fortuna, diciamo, facendo quel lavoro, alle 3 del mattino, e sentirmi dire sì sì Cantile, vieni, vieni tranquillo, sono in comune, vieni al COC, sono qua, parliamo, ti faccio l'intervista, che era quello che cercavo ovviamente per capire le cose, cosa stava succedendo, è la dimostrazione che c'è una rete di sindaci e di amministratori locali che va esaltata insieme ai volontari di protezione civile, perché anche loro sono sostanzialmente dei volontari.
1: Ne sono assolutamente consapevole e soprattutto d'accordo. Vedete, ogni comune ha il cosiddetto COC, il centro operativo comunale, che quando ci sono situazioni di emergenza si installa e gestisce la situazione di emergenza. Io nella memoria ho sempre, allora erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi, il nostro COC è stato aperto alle 12:03, questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco, sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città.

0: città che si è allagata e così via. Ma non è solo Genova, lo fanno tutti i sindaci. Tutte le nostre amministrazioni, soprattutto dal punto di vista del sindaco, che è la persona che poi purtroppo è anche quella che poi viene talvolta accusata quando le cose non vanno bene. Ed è la persona ed è quell'amministrazione, quella comunale, che sta di più in trincea. Se noi come regione supportiamo le amministrazioni comunali, noi riusciamo veramente a costruire una rete di aiuto, perché i comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno le risorse per gestire queste situazioni. Quindi è opportuno che la regione sia interfacciata con tutte le amministrazioni comunali per poter dare il servizio nel momento giusto, al tempo giusto. Queste sono cose assolutamente importanti che i cittadini, guardate, si ricordano e soprattutto mantengono questo rispetto nei confronti di chi li viene a aiutare, che è il più grande ringraziamento.
1: Un applauso, Presidente, grazie. Perché Bucci al mio stesso limite, anch'io tendo alla commozione facile, però in realtà questa è la commozione del momento vissuto, no? Non pensate mai che
0: la realtà è che siamo
1: fuori,
0: vecchi,
1: no?
0: È questo il problema, vecchi. Da giovani queste
1: tu
0: cose
1: sei
0: succedono,
1: tu sei vecchio,
0: da vecchi succedono, ancora. È lui che è il principino, è lui
1: che
0: è principino. Lui
1: che è peraltro il più giovane su questo palco, Giacomo Gianpedrone, è il più giovane su questo palco.
2: Devo ringraziare il capo dipartimento che mi ha
1: fatto
2: fare questo.
1: Credo che ci farò diversi titoli, adesso non lo chiamerò più Gianpedrone, lo chiamerò il principino addetto. Sarebbe, secondo me ti faccio anche un favore in realtà. Perché diventare volontari di protezione civile, dottor Ciciliano? Lei ha avuto tanti ruoli importanti, operativi, ma questo credo che abbia un valore molto speciale, proprio perché se devo fare una critica all'Italia, dico che la protezione civile funziona troppo bene e che dovrebbe funzionare un po' meno bene e che dovremmo avere le cose che funzionano un po' meglio da sole, diciamo così, no? Cioè, ci dovrebbe essere che l'acqua scola giusta, che i ponti non crollano, che le strade siano sgombre da ostacoli particolari. Però siccome siamo anche in un paese molto particolare dal punto di vista della sua conformazione, credo molto impattante ciò che fate, perché ogni volta che arrivate e diciamola tutta, c'è un casino da sistemare, ma anche bello grosso.
3: Beh, questa è la connotazione del sistema di protezione civile, cerca di mettere ordine in contesti in cui l'ordine si è perso a seguito degli eventi. Il sindaco diceva, il presidente di regione, il presidente Bucci diceva, quando era sindaco, diceva una cosa sacrosanta: anche i sindaci sono fondamentalmente dei volontari. Vedete, noi siamo abituati ovviamente a pensare al sindaco come il sindaco di una grande città, la città di Genova, di Napoli, Roma, eccetera. In realtà la stragrande maggioranza dei sindaci è all'interno di contesti complicatissimi dove la responsabilità è massima e la capacità operativa è ridotta ai minimi termini per una serie di situazioni che riguardano l'invecchiamento del personale, il mancato turnover, il fatto che gli uffici tecnici non abbiano più le competenze perché le persone sono andate in pensione, semplicemente perché magari bisogna mettere a terra delle opere urgenti che qualche volta eccedono il bilancio di un comune. Quindi sono situazioni di carattere gestionale veramente molto molto complesse e da questo punto di vista non c'è sindaco migliore che quello che si fidi della struttura amministrativa immediatamente superiore, che nel caso specifico ovviamente la regione. Quando questa attività è un'attività virtuosa, positiva, il sindaco si sente meno solo. E quindi riesce a prendere delle decisioni complicatissime, perché ovviamente poi, come diceva il presidente Bucci, la responsabilità anche penale è in capo al sindaco, ed è una responsabilità penale in cui però poi la capacità operativa è pressoché pari a zero in alcune realtà. Allora capite che questa attività è veramente molto complicata. Nel passato ormai non più recente c'era un po' di distinguo tra ciò che era il sistema di protezione civile e il sindaco inteso come autorità locale. Vedete, invece adesso se basta andare a vedere in televisione qualsiasi immagine dopo un evento, vi accorgerete che i sindaci indossano in quanto sindaci, la giubba del sistema di protezione civile locale. Questa, secondo me, è la vera cifra in cui c'è la simbiosi.

0: tra ciò che è la responsabilità e la voglia reale, concreta di essere vicino alle comunità. I sistemi di protezione civile devono essere veloci, perché le persone che hanno la necessità di essere assistiti, lo sottolineava anche il Presidente Bucci, non possono attendere, soprattutto quando le emergenze di protezione civile sono di una certa entità. Ricordiamoci che non è solo il grande terremoto che impatta sui sistemi, ma la stragrande maggioranza delle attività che i territori si trovano a vivere sono elementi di minore intensità, che non arrivano neanche agli onori della cronaca, neanche della cronaca locale, però sono comunque situazioni che vanno e debbono essere gestite. Dopodiché, qual è il vantaggio strategico che possiamo pensare di mettere in campo per il futuro? Non è la gestione dell'emergenza. Allora, quando si parla di gestione dell'emergenza, ovviamente siamo tutti bravi a dirlo, vedete, io ho vissuto una vita e vivo una vita immerso nell'emergenza, e secondo il mio punto di vista è il lavoro più bello del mondo. Io sono felice perché non lavoro neanche un secondo della mia vita, perché sono felice di fare il lavoro che faccio, e quando parlo con i colleghi volontari dico che questo lavoro è una figata pazzesca. Io ho un vantaggio strategico, sono il primo capo del dipartimento che ha fatto 20 anni di volontariato, quindi io so perfettamente che cosa è essere volontario, e quindi quello che è il rispetto massimo che si deve serbare nei confronti di queste persone. Però le istituzioni sono fatte anche di volontari, non solo di volontari. Nessuno deve rimanere abbandonato a se stesso, perché se ci si prende come sistema a tutti i livelli, in maniera sussidiaria e orizzontale, come sottolineava l'assessore Gianpedrone, con una mutualità di soccorso tra regioni, che è un modello organizzativo clamorosamente vincente e che vi posso rappresentare in ambito internazionale, c'è grandissima difficoltà nello spiegarlo, perché c'è un altro tipo di approccio. Insieme alla sussidiarietà verticale, dal basso verso l'alto, ovviamente, con il Dipartimento della Protezione Civile che è sempre presente quando viene chiamato, però a microfono spento vi posso dire pure che è sempre presente anche quando non viene chiamato, perché avere la certezza di un Dipartimento che comunque sa che esiste un problema e dà la pacca sulla spalla all'amministratore locale a tutti i livelli, conferisce una sicurezza operativa a coloro i quali debbono poi svolgere questa attività sui propri territori. E questo penso che sia un elemento non di solidarietà, anche di solidarietà istituzionale ci mancherebbe, ma di grandissimo valore strategico operativo.
1: Peraltro, Ciciliano, nelle emergenze la capacità di autoproteggersi è determinante. Ora, io proprio Bacoli è un esempio, perché in queste ultime ore siamo invasi ovviamente dal punto di vista della cronaca nazionale da quello che è successo in Campania, e credo che i colleghi giornalisti hanno molto stressato il fatto che la gente si è preoccupata di meno rispetto alle altre volte, non ci sono state scene di persone per strada, insomma è stata una cosa più ordinata del solito. Quindi anche la diffusione della cultura della protezione civile è un tema che voi potete, diciamo, assorbire e quindi aiutare il paese anche da questo punto di vista, non soltanto quando si interviene, ma banalmente noi a Genova siamo abituati, no? Sai che quel rio lì quando piove tanto è pericoloso, la macchina la sposti, se non l'hai spostata per mille ragioni non vai a cercare di recuperarla mentre il rio esonda, perché sai che potresti perdere la vita oltre che la macchina. Quindi questi dettagli sono molto di protezione civile, cioè è una comunicazione, poi parleremo con i ragazzi anche di comunicazione, ma credo che la comunicazione qui sia centrale.
0: La comunicazione e la cultura sono centrali. Prima dicevo che fondamentalmente con l'emergenza si fa la contingenza, ma l'assetto vero di una protezione civile del futuro è incentrato sull'attività, lo diceva anche il Presidente Bucci, sulle attività di previsione per i fenomeni che possono ovviamente essere previsti e di prevenzione, che sono ovviamente il core business delle attività future. All'interno delle attività di prevenzione c'è la comunicazione e c'è la cultura. Lei ha giustamente sottolineato il fatto che i cittadini di Bacoli e dei Campi Flegrei ormai si sono abituati alle scosse del bradisismo, e dal punto di vista umano è assolutamente, come dire, impossibile da contrastare. È un fenomeno che nato diverse decine

0: di migliaia di anni fa, sta vivendo la sua recrudescenza dopo il periodo dell'inizio degli anni Ottanta. I cittadini ovviamente vivono sulla propria pelle il continuare di queste scosse, però secondo me l'abitudine è strettamente legata alla conoscenza. Se un cittadino è un cittadino consapevole, che significa conoscere il rischio sul proprio territorio, conoscere quelle che sono le principali azioni che il sistema di protezione civile locale mette in campo, se partecipa alle attività esercitative che non sono esclusivamente per la popolazione, ci sono attività esercitative che vengono fatte all'interno dei sistemi di protezione civile per testare procedure, e quindi non è vero che quando si fa un'esercitazione di protezione civile a cui non partecipa la popolazione l'esercitazione non ha funzionato, semplicemente per quel tipo di attività era stata concepita per fare un altro tipo di lavoro. Tutto questo messo insieme fa cultura. Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme ai sistemi di protezione civile regionali, ha fondamentalmente due campagne. Una è la campagna Io non rischio, l'altra è Anch'io sono la protezione civile. Anche qui le abbiamo modificate, le stiamo modificando insieme alle regioni, perché il tempo corre veloce e i giovani di oggi non sono i giovani di 20 anni fa, e quindi stiamo cercando di essere adeguati con i tempi, coinvolgendo direttamente, come vi dicevo prima, i giovani, perché non c'è migliore comunicazione se non quella che corre sulle persone giovani e veloci che possono diffondere questo tipo di informazioni. Un'ultima osservazione è quella che io chiamo consapevolezza inversa. Che cos'è? Fondamentalmente l'ho vissuta nei miei panni di commissario per le aree vulnerabili. Ci sono fette di popolazione appunto vulnerabili in cui c'è una criticità importante nell'assetto sociale del loro vivere, del vivere di queste famiglie. Bene, per poter far arrivare i concetti meglio in quelle famiglie si utilizzano i bambini. Quindi te insegni i precetti ai bambini e agli studenti per fare in modo che quei messaggi vengano portati a casa per formare i genitori, e in questa maniera abbiamo coperto i giovani ma anche i grandi che hanno la necessità di imparare cose che altrimenti nessuno dice loro.
1: È fantastica, l'insegnamento al contrario. Questo è bellissimo,
2: molto valido.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
7: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
10: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: L'assessore Gian Pedrone Bucci ha raccontato, diciamo, il momento topico, diciamo, del dramma vissuto da sindaco. Ci sono nella tua storia di assessore dei momenti che ti sono rimasti particolarmente impressi, al di là di quello che ovviamente ha generato?
1: Beh, ovviamente quello è un momento che rimarrà indimenticabile per tutti noi, e anche la frase dell'allora sindaco "Genova non è in ginocchio", io penso che ce la ricorderemo tutti. È un po' di emozione, viene anche a me, anche se sono un pochino più giovane del presidente. E, guarda, a me quello che mi rimane impresso è la capacità del sistema di evolversi e di dare risposte nel minor tempo possibile. Mi ricordo la frana del cimitero di Camogli, l'allora capo dipartimento mi chiamò in 3 minuti e alla sera avevamo già uno stato di emergenza pronto sul tavolo. Mi ricordo i consigli dei ministri della post crollo del Ponte Morandi, che furono veramente momenti istituzionali molto alti. Scrivemmo l'ordinanza con l'allora sindaco Bucci e il capo dipartimento di notte. Ci sono tanti momenti nella vita, diciamo, di un sistema di protezione civile che io penso abbiamo imparato a gestire senza farci travolgere ovviamente dalla situazione emozionale, a cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Finito quegli eventi abbiamo provato a farne anche tesoro, e far tesoro è difficile, perché ovviamente racconti a volte tragedie, a volte racconti situazioni veramente di difficoltà nei confronti dei tuoi concittadini, però farne tesoro significa analizzare poi quell'evento e cercare di capire da quell'evento che cosa si può fare, ed è importantissimo, capire che cosa si può fare per migliorare quella situazione che è avvenuta sia prima e ovviamente durante e poi anche dopo. Credo che il sistema della Liguria abbia dato grande dimostrazione di saper trovare delle soluzioni una volta che le diciamo cose erano accadute, e grande merito va a tutti voi, al sistema, a tutti quelli ovviamente che fanno parte delle varie divise, perché poi è chiaro che il frutto di ciascuno che porta nella propria capacità ovviamente di intervenire, nella propria esperienza, è un elemento fondamentale. Penso che questo sia il tratto veramente significativo. Poi noi siamo abituati a raccontare le emergenze contro il dissesto idrogeologico, però penso che chiunque di loro abbia un ricordo dell'emergenza ucraina, chiunque di loro abbia un ricordo della consegna delle mascherine durante il Covid, chiunque di loro abbia un ricordo di tante situazioni, non solo drammatiche, ma che ci hanno fatto crescere. E crescere penso che sia, visto che oggi la dedichiamo anche soprattutto ai giovani che si stanno formando nel sistema di protezione civile, un elemento fondamentale per tutti noi.
2: Bravo,
0: grazie.
2: Bravo.
0: E poi vabbè, ci mettiamo anche le forze dell'ordine, perché insomma io ricordo una sola volta durante le nostre dirette ho avuto paura e mi trovavo in zona Polcevera e la strada intorno a me era diventata veramente un lago e non riuscivo a percepire quanto fosse lago. Io volevo sfuggire da quella situazione e devo dire che mi aiutò tanto una gazzella dei carabinieri che mi disse: tranquillo, vai velocissimo là e vedrai che passi. E così è stato, e riuscii a uscire da una situazione che era veramente molto, molto spaventosa. Però il capo della protezione civile siciliano Bucci, visto che siamo in conclusione di questo nostro panel, chiamiamolo così, non penserà mica di essere venuto a Genova solo per prendere applausi, cioè qualcosa bisognerà chiedergli a quest'uomo, cioè non è mai successo, credo, che un...
3: la
0: focaccia sì, ma gliela diamo solo se vediamo. Adesso questo è un tema che affronteremo dopo, no? Perché voi sapete che una volta il ministro Giorgetti mi disse: ogni volta che viene Bucci è una roba insopportabile, mi chiede sempre delle cose. Quindi cosa può fare siciliano per noi? E lui non risponderà: non pensate cosa io posso fare per voi, ma cosa voi potete fare per me o per voi stessi.
4: Come Kennedy.
0: Esatto.
4: Io chiedo al capo di continuare con la fiducia che ha sempre avuto nella protezione civile della Regione Liguria. Continuare con la fiducia anche quando questa fiducia deve magari sorpassare i cavilli burocratici che noi abbiamo, perché siamo in Italia, la burocrazia esiste, e talvolta l'esigenza di dover servire o aiutare una persona deve andare oltre la burocrazia.

e quindi chiedo al capo di aiutarci anche quando siamo, anche quando vogliamo andare oltre la burocrazia senza fare nulla di illegale, sia ben chiaro, ma cercando ovviamente di trovare il sistema migliore per aiutare le persone, perché di fronte a uno che ha avuto distrutto il negozio, la macchina eccetera e aspetta i risarcimenti per poter andare avanti e continuare a vivere con la sua famiglia, bene, noi vogliamo fare tutto possibile per fargli arrivare i risarcimenti più in fretta possibile.

0: non vogliamo essere assolutamente un'entità a sé, perché sappiamo benissimo che da soli non riusciremo mai a fare quello che invece possiamo fare quando siamo tutti uniti. L'unione fa la forza e, a dispetto della matematica, quando siamo tutti assieme, uno più uno non fa due, ma può fare 3, 4 e 5. Questo è il grande messaggio. Quindi aiutarci nel passare tutti gli ostacoli che talvolta, invece che tecnici, sono burocratici, ma che vogliamo assolutamente sorpassare per aiutare sempre di più le nostre persone.
1: E allora, Ceciliano, rispondiamo a Bucci. Posso immaginare che una sburocratizzazione è quello che Ceciliano vorrebbe anche per sé, diciamo, oltre che riuscire lui a garantirla ad altri, è uno dei problemi del nostro paese, però forse le esperienze virtuose possono anche spingere poi a capire che alcuni lacciuoli potrebbero essere slegati.
2: Assolutamente sì, quello che è la burocrazia è una cosa importante, attenzione, perché mette regole. Quella che non va bene è l'eccesso di burocrazia, o la burocrazia che viene montata per tutelare persone che rivestono ruoli di responsabilità. In realtà, chi riveste ruoli di responsabilità, la responsabilità ce l'ha indipendentemente dalla burocrazia. Quindi il valore anche qui strategico è quello di ridurre gli orpelli amministrativi e burocratici e ricondurre tutto in una filiera amministrativa che deve esistere, che però deve essere semplice, semplificata, e deve essere anche qui veloce. Faccio un esempio banale, che poi si concretizza in maniera abbastanza semplice. Quando sono arrivato c'erano le ordinanze di protezione civile, che sono questo strumento incredibile, che poi sono state già citate più di qualche volta sia dall'assessore Giampietrone che dal presidente Bucci, che sono fondamentalmente delle attività di norma vera e propria che vengono gestite nell'emergenza. Bene, queste cose devono essere fondamentalmente semplici e concrete. Quando mi sono seduto ho visto che c'erano delle premesse delle premesse talmente lunghe che poi erano rimaste lì per abitudine, non so come dire. Bene, allora domanda semplice ai miei colleghi collaboratori del giuridico: che cosa produce questo? Nulla, cancella. Che cosa produce questo? Nulla, cancella. Che cosa produce questo? No, questo può produrre. Bene, lasciamolo. Allora, in questa ottica, ovviamente vi ho fatto l'esempio dell'ordinanza, ma diciamo il percorso mio all'interno del sistema di protezione civile del Dipartimento, ma anche dei sistemi regionali, che ovviamente normano in maniera autonoma, però riescono ad ereditare, diciamo così, la semplificazione del Dipartimento, portandolo anche agli occhi dei presidenti di regione, che però ovviamente non hanno l'unica visione del sistema di protezione civile. Il presidente Bucci non si occupa solo di protezione civile nella sua complessissima funzione di presidente della regione Liguria. Ora, questo deve essere uno strumento che, messo a disposizione delle figure tecniche apicali dei sistemi regionali, accompagnano anche qui, prendono per mano il presidente di regione. Ora poi c'è un elemento fondante ed è un vantaggio, tra virgolette, avere il presidente Bucci, che ha vissuto sulla propria pelle purtroppo quelle che poi sono state le attività di protezione civile per la gestione di un territorio così martoriato, e quindi è esperto, non so come dire. Non tutti sono così, e allora è necessario che i sistemi regionali prendano per mano i presidenti di regione e li accompagnino all'interno di un percorso che è all'interno di quelle che sono le attività precipue dei sistemi di protezione civile, ma anche all'interno di quelle che sono le procedure amministrative. E più sono semplici, più sono veloci, e più sono veloci, più si avvicinano all'esigenza dei cittadini, come diceva il presidente Bucci, perché è questa la vera forza dell'unione che fa la forza, no? Come diceva il presidente, che uno più uno non fa mai due, ma fa sempre più di due. E questa cosa è particolarmente visibile quando io vado un po' in giro per il mondo, all'estero. Faccio gli spiegoni e proietto ovviamente un po' di diapositive, slide, le diapositive sono vintage, però c'è ancora, c'è chi dice lastrine, che quindi è ancora più vintage, ancora più vecchio, e si vedono nelle slide ovviamente tutto il mondo del sistema di protezione civile, dai vigili del fuoco come struttura fondamentale, clamorosa, centrale, un pivot esagerato per poter fare attività, e tutte quante queste divise diverse, e gli interlocutori dicono: ma com'è possibile che voi abbiate tutte quante queste divise diverse? E io rispondo: e forse voi non avete capito, ma è la vera forza del sistema di protezione civile nazionale, proprio avere le divise tutte quante diverse, ma tutte quante insieme, che lavorano in un contesto, prendendosi per mano e mettendosi a disposizione della comunità.
1: Bravo. Un bel applauso.

0: Bel applauso per dottor Ciciliano, grazie di essere stato con noi, grazie a Giacomo Giampedrone, grazie al presidente della Liguria Marco Pucci, grazie mille a tutti. Allora, intanto Ciciliano, ovviamente le consegniamo una targa, gliela consegnerà Giampedrone. Ok, allora mettiamoci avanti, sì, così anche i fotografi, giustamente, guarda che bella.
1: Questa è una cosa bellissima, grazie davvero.
0: Eccoti qua.
1: Un vero onore, grazie.
0: Onoratissimo naturalmente il capo della Protezione Civile Ciciliano per questo dono, la bellissima bandiera della nostra regione Liguria, e poi facciamolo descrivere da...
2: Che figata. È lo stile della nostra regione che mettiamo sulla baverino del giacchetto del capo dipartimento. Certo, la devi mettere.
0: E allora facciamo un applauso anche al capo della Protezione Civile che torna a Roma con un po' della nostra Liguria anche appuntata al petto. Grazie davvero. Grazie ancora dottor Ciciliano, grazie mille per essere stato con noi questa mattina, averci raccontato un po' il suo ruolo e quello che si può fare per migliorare ancora la protezione civile regionale.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
4: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando

0: protezione civile che però non è da solo dai volontari o delle organizzazioni, diciamo, che possiamo immaginare, ma da molti attori. Allora intanto chiamo sul palco il professor Francesco Faccini, delegato del rettore dell'Università di Genova per valutazioni geologiche e mitigazione del rischio idrogeologico. Ora cerco di girare il foglio senza far cadere tutto. Il dottor Roberto Campagna, dirigente dell'ufficio scolastico della Regione Liguria, delegato dal direttore generale, e l'ingegner Luca Berruti, direttore generale della Protezione Civile e Difesa del Suolo di Regione Liguria. Ecco, prof, mettiamoci pure lì. Aspettiamo anche Campagna e Berruti per questa nostra chiacchierata, per raccontare un po' i diversi ruoli, i diversi attori che hanno tutti un loro ruolo importante. L'abbiamo già visto, credo, abbastanza bene nel discorso introduttivo fatto con Bucci, Gianpedrone e Ciciliano. Abbiamo appunto raccontato quelle che sono le diverse attività che si fanno tutti assieme, e adesso cerchiamo un po' di capire i vari ambiti. E allora tra poco dovrebbe arrivare anche il dottor Campagna, direi che è l'unico che manca su questo palco, ma intanto direi che vediamo, aspettiamo ancora qualche secondo, se lo abbiamo, così non cominciamo con un assente. Ci sono le scalette da salire, non è facile. Un applauso anche per il dirigente dell'ufficio scolastico di Regione Liguria. Allora, prof, cominciamo da lei e dal ruolo dell'università, che ha tanti ruoli in città. In questi giorni stiamo parlando molto di università perché a breve ci saranno le elezioni per il nuovo rettore, quindi ovviamente c'è interesse al ruolo dell'università. In effetti l'università forma le persone, ma anche fuori dall'alveo dei suoi studenti, forma le città quando lavora bene.
1: Sì, mi sentite? Sì, sì, grazie Matteo. Ti chiamo Matteo, se non ti offendi.
0: Vai, così mi chiamo e mi fa piacere.
1: Grazie Matteo per la domanda. E intanto buongiorno a tutti, grazie alla Regione Liguria, all'assessore Gianpedrone, di aver dato questo spazio all'Università di Genova, che mi onora in questa sede di rappresentare. L'università è parte integrante del sistema della protezione civile nazionale. L'università, diciamo, contribuisce attraverso la ricerca, sia di base sia applicata, attraverso una didattica, quindi attraverso la formazione, e non ultimo, da diversi anni, anche attraverso quella che noi chiamiamo la terza missione. Terza missione, cioè sostanzialmente l'esportazione di tutto quello che è il sapere dell'università nella società civile. Proprio gli ultimi tre giorni l'università ha organizzato, tramite un proprio centro strategico sicurezza, rischio e vulnerabilità, un convegno che si chiama Invulnerabilia, che è proprio per la cultura del rischio a 360 gradi, e a cui ha partecipato, e ringrazio per la sua partecipazione e per l'interessante intervento l'assessore Gianpedrone, proprio su questi temi. Naturalmente di tutte le componenti della protezione civile, quella che è più importante, forse il tema credo della giornata, è quello che riguarda la previsione, la prevenzione, e quindi la cultura del territorio come, diciamo, elemento fondamentale per la mitigazione di rischi, qualunque tipo di rischio.
0: Tra l'altro lei insegna la sua materia esatta?
1: Io mi occupo di dissesto idrogeologico,
0: esatto.
1: Mi occupo di pericolosità geoidrologica.
0: Mitigazione del rischio.
1: Esattamente, protezione civile.
0: E quindi c'è anche un aspetto formativo, su cui poi però entriamo magari nel secondo giro,
1: no?
0: Per parlare dei ragazzi, perché uno pensa sempre, no? In Liguria cosa dovresti studiare? Ma non lo so, se diventi designer nautico, oppure se studi giurisprudenza e fai l'avvocato marittimista. Secondo me anche se ti occupi di rischio idrogeologico in Liguria, lavoro non ti manca, diciamo
1: di lavoro
0: così.
1: Non mancano,
0: occasioni ce ne sono. E andiamo un po' più indietro con l'età, dottor Campagna, no? I ragazzi più giovani, che sono quelli che frequentano la scuola, ma credo anche che, in linea generale, poi insomma, vabbè, ognuno fa la sua vita, però appassionarsi di certe cose è meglio che accada prima che dopo, no? È più la scuola che riesce a stimolare determinati istinti, determinati desideri, di quanto non possa fare poi l'università.

0: Quello sicuramente, diciamo che la protezione civile è strettamente correlata nell'istruzione scolastica all'insegnamento dell'educazione civica. L'insegnamento dell'educazione civica è stata, diciamo, reintrodotta all'interno delle istituzioni scolastiche dalla legge 92 del 2019, quindi è abbastanza recente come normativa, che ha previsto un monte ore di 33 ore annue. Parliamo di circa un'ora a settimana. Certo, non è un orario, elevato, diciamo, da dedicare a questa tematica, però è meglio che niente. Tra l'altro, le scuole, nell'ambito appunto dell'autonomia scolastica, hanno la possibilità di incrementare ulteriormente questo monte ore con attività correlate. E il Ministero, il MIM, il Ministero delle Soluzioni del Merito, nel 2024 ha emesso delle linee guida atte a declinare quelle che sono le tematiche da affrontare durante queste lezioni frontali di educazione civica. Ovviamente sono delle tematiche di indirizzo, quindi le scuole a loro volta possono comunque integrarle attraverso l'offerta formativa, il piano triennale dell'offerta formativa. Poi esiste un organismo all'interno della scuola non molto conosciuto, ma secondo me di grande valenza, che è la consulta degli studenti. Voi direte, cos'è la consulta degli studenti? Perché molti di noi, magari quando andavamo a scuola, non ne sentivano neanche parlare. Esatto, invece la consulta degli studenti è un organismo rappresentativo a livello provinciale con un coordinamento poi su base regionale che praticamente i componenti sono rappresentanti degli istituti secondari di secondo grado, dell'istituto superiore di secondo grado, delle scuole, appunto, del territorio. E qual è la priorità, diciamo, di questa consulta? Qual è il fine precipuo? Il fine precipuo è quello di valorizzare il territorio attraverso la promozione di iniziative su varie tematiche, tra cui tematiche di rilievo sono sicuramente quelle concernenti anche la protezione civile, quindi la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio, nonché altre tematiche poi legate alla diffusione della legalità, per dire, o alla promozione dell'inclusione, quindi una tematica molto importante.
1: Non c'è dubbio. E poi ma ne parliamo dopo. Insomma, prima si diceva, no, di far partire dai ragazzi le nozioni fondamentali per diffondere alle famiglie. Penso che la scuola abbia un ruolo. Invece, all'ingegner Berruti, ho proprio una curiosità anche giornalistica, nel senso, è chiaro che posso immaginare quali sono i protocolli precisi che mettete in atto quando c'è un'alluvione, una situazione di emergenza e quindi gli interventi che fate. Però in linea più generale, come si organizza la protezione civile regionale? Cosa fate per tenere tutti sempre sul pezzo, non lo so, vi esercitate per esempio, ci sono delle cose che sono sicuramente curiose e che magari non conosciamo.
2: La macchina della protezione civile regionale è sicuramente un mondo complesso che appunto fa riferimento a partire dai colleghi, dalla struttura regionale, dei comuni e tutti i volontari. La formazione è un elemento fondamentale, viene fatta sia per il personale dipendente nostro, dei comuni, sia dei volontari. C'è un grossissimo investimento e una notevole attività di formazione gestita dal settore protezione civile, che è una componente della regione e nell'ambito della inquadrata insieme al dissesto geologico, che sono poi invece una parte delle tematiche di cui si occupa la protezione civile, no? Quindi, però diciamo una macchina complessa e che si basa sull'impegno di questo numero significativo di persone, perché in regione, nella mia direzione, che segue tutte le tematiche del dissesto e la protezione civile, quasi un terzo del personale è nella struttura di protezione civile, perché ha una multidisciplinarietà. Spesso tutti, io per primo che mi occupo di dissesto geologico, di attuazione degli interventi, quindi che da 30 anni cerco di limitare il lavoro della protezione civile, cercando di finanziare o gestire la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e sono una piccolissima componente della macchina protezione civile che invece spazia da qualsiasi cosa. Cioè, appunto, come già detto, le mascherine del Covid arrivavano perché i colleghi della protezione civile viaggiavano di notte con i mezzi della colonna mobile per andare a recuperare mascherine in giro per l'Italia. Cioè, sono cose impensabili che uno non ci pensa, però dei normali funzionari pubblici che normalmente fanno d'ufficio, se si trovano a lavorare nella protezione civile regionale, ma anche in quelle dei comuni, perdono un po' questo cliché del dipendente e diventano anche loro quasi dei volontari. Cioè, c'è un senso del dovere che porta a fare anche molto di più di quello che il ruolo professionale richiederebbe.
1: Facciamogli un applauso perché tanto sono nel sistema pubblico e siccome, no, ci sono sempre tante polemiche, talvolta anche un po' strumentali o stereotipate, no? Sul dipendente pubblico. I dipendenti pubblici sono anche i medici, sono anche quelli che lavorano di notte, sono tutti dipendenti pubblici, persone che sono fondamentali per la nostra vita. Però questi anche fanno questo tipo di lavoro e questo

0: tipo di sacrificio anche sulla famiglia, sulla propria vita personale, però credo che è una cosa che consiglierebbe, secondo me.
1: Ma assolutamente, cioè, ripeto, fa strano anche a me che appunto seguo il mondo della protezione civile da poco, perché 2 anni e mezzo che sono, no, seguo la direzione, trovarmi in qualche occasione nella sera della protezione civile alle 8 di sera e vedere la gente che arriva e inizia a lavorare, no? È normale nel mondo del lavoro, in regione non è normale per un dipendente pubblico di un ente che fa funzione amministrativa, quindi trovarsi appunto l'assessore giorno e notte presente, il presidente giorno e notte presente in sala operativa quando c'è un evento, dà quel senso di corpo complessivo che poi rende questo sistema l'eccellenza appunto di cui si è già parlato prima dal punto di vista istituzionale.
0: Prof, andiamo invece agli insegnamenti, che sono sicuramente importanti, perché poi noi dobbiamo formare dei professionisti, dei tecnici che abbiano delle competenze specifiche. Cosa fa l'Università di Genova, quindi non più nella sua accezione della terza missione, che Invulnerabilia, che abbiamo anche seguito sul primo canale in questi giorni, anche in diretta, è una di queste, diciamo, manifestazioni. C'è proprio una fase didattica, di insegnamento importantissima.
2: Allora sì, ci sono alcuni, tanto l'università attuale è diversa da quella dell'archeozoico di quando mi sono laureato io, è strutturato su 3 livelli, quindi una laurea triennale, un primo livello, una laurea magistrale, un secondo livello, poi il dottorato o i master di secondo livello, che è considerato il terzo livello universitario. Nell'ambito di alcune scuole, adesso si chiamano scuole, non si chiamano più facoltà, all'inglese school, ci sono alcuni corsi di laurea che trattano questi argomenti di cui trattiamo oggi, di protezione civile, e mi riferisco in particolare alla scuola politecnica, quindi soprattutto alcuni corsi di laurea in ingegneria, e alla scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali. Naturalmente poi gli aspetti di protezione civile sono inevitabilmente trattati anche in altri corsi di laurea, in altre scuole, mi viene in mente sotto il profilo giuridico, economico, quindi sotto la scuola di scienze sociali, sotto la scuola di le scienze della salute, cioè medicina e farmacia, perché anche questo ovviamente ha delle implicazioni. Non esiste un corso di laurea dedicato alla protezione civile, quindi Matteo, potrebbe essere una bella domanda da proporre
0: ai quattro candidati rettori.
2: So che in qualche altra sede universitaria, mi pare di ricordare forse il Politecnico di Ancona, ci sono dei corsi di laurea triennali e magistrali dedicati proprio alla protezione civile, perché no?
0: È un ingegnere, se la vuole, questa può essere utile?
1: Direi assolutamente di sì. Proprio la multidisciplinarietà che deve avere una persona che si occupa di protezione civile, appunto, potrebbe sicuramente richiedere una formazione appunto trasversale. Un buon tecnico di protezione civile deve essere un ingegnere, deve essere un geologo, ma deve essere anche un sociologo, un psicologo, cioè è veramente trasversale, e infatti il mondo del volontariato serve proprio a questo, anche a portare tutte quelle competenze che normalmente nella parte pubblica non ci sono, e appunto grazie proprio a questo sistema, quello che diceva anche il capo dipartimento sulle tante divise, no? Quindi veramente la protezione civile è un coacervo di competenze che potrebbe sicuramente giustificare una formazione specialistica.
0: Poi
1: il problema secondo me poi è capire lo sbocco occupazionale, perché purtroppo i posti, a quel punto un personale formato in maniera specialistica deve essere poi, deve trovare lo sbocco nel
0: pubblico. Facciamo un progettino per capire, diciamo, quanti sono i posti di lavoro. Il prof ci prepara un'idea del corso, Gian Pedrone alla finanza, e io faccio niente, io ve la racconto, che così è carino. E la scuola invece, appunto, prima si diceva di questo passare dai ragazzi alle famiglie, a me è venuto in mente la raccolta differenziata, no? I più grandi fanno fatica a capire dove mettere questo, o anche a capire perché è importante, no? Invece i ragazzi sono quelli che nelle case stimolano poi questo tipo anche di comportamento virtuoso. Non lo so, favorire dei percorsi fissi, inserire, non lo so, qualche ora.
3: Sì, questo è sicuramente è auspicabile. Il problema è che naturalmente ci sono dei programmi ministeriali predefiniti, quindi bisognerebbe appunto essere il ministro dell'istruzione a decidere sostanzialmente di cambiare quali sono i programmi attualmente scolastici, che come ho detto, hanno dedicano un certo numero di ore, a mio parere potrebbe essere incrementato, 33 ore annue non sono tantissime, devo dire, una ora alla settimana più o meno, però sicuramente si potrebbe fare di meglio e soprattutto si potrebbe, dal mio punto di vista, proprio focalizzare, come giustamente dicevi del tu, l'attenzione proprio sulla protezione civile, sulla tutela proprio dell'ambiente, del territorio, ma magari invitando anche degli esperti a parlare ai ragazzi in modo tale appunto da coinvolgere

0: coinvolgerli, no, in questo sistema, perché un conto appunto è la teoria, un conto poi è la pratica, secondo me.
1: Ingegnere, qual è il rapporto con i ragazzi, con i volontari? Perché è veramente, credo, molto importante. Cioè, la parte del volontariato è determinante per il vostro lavoro. Non potreste fare quello che fate, evidentemente, senza questo serbatoio di persone che, per sentirsi importanti in un contesto proprio, no? Per sentire lo spirito di un corpo, lavorano insieme.
2: Io lascerei questa risposta ai colleghi che seguiranno, perché poi no, perché veramente sarebbe immeritato da parte mia dire queste cose, perché appunto io lo seguo come direttore generale e indosso anche con poco merito il logo della Protezione Civile, che purtroppo il tempo e l'attività che dedico alla Protezione Civile è quella che il ruolo consente. Ingegnere Verganti e la Teresa Maggi, che penso si interverranno poi dopo, sono le persone invece che seguono materialmente tutti questi aspetti e che coordinano tutte le attività, appunto dedicando sabato e domenica a quel suo ruolo, e quindi lascerei veramente a loro queste
1: visto che li stiamo per introdurre, gli possiamo solo dire grazie, già?
2: Assolutamente,
1: al momento gli diciamo un grande grazie.
2: Grazie a tutti i colleghi della regione, ma poi di tutti gli enti, lato funzionale, diciamo, della Protezione Civile, si unisce all'enorme grazie che va ai volontari, e i volontari appunto sono una risorsa, e guardando la platea nella terza fila, diciamo che promette bene. Lo vediamo, due giovanissime volontarie che sono veramente l'emblema del futuro, quindi spaziamo, no? Avremo un'ottantina di anni tra il volontario più giovane e quello più vecchio in platea, quindi quello è veramente il segnale che dà l'idea di cosa è il volontariato in Protezione Civile, quindi la passione che le persone mettono in questa attività nel dedicare tempo, fatica, la famiglia, che spesso appunto qualche collega di Protezione Civile ogni tanto si lamenta dicendo no, adesso devo scappare perché sennò mia moglie questa sera non mi lascia fuori casa.
1: Un po' come lavorare a Primo Canale in pratica, lavorare. No, volevo dire un'altra cosa. Va bene. Un applauso, grazie. Salutiamo allora i nostri interlocutori, grazie mille.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: E allora, adesso viene il difficile, perché bisogna togliere le sedie, quindi ora è vero che potrei farlo io come presentatore operaio, però diventa difficile perché ho troppe cose in mano, quindi adesso pian pianino cominciamo a modificare il palcoscenico. Faccio come con la regia, parlo molto piano affinché si capiscano quello che diciamo sto chiedendo. Eccoci qua. Ciao. Cominciamo a rimuovere tu. Grazie, ragazzi. Grazie.

0: Ok, così almeno tra qualche secondo potremo cominciare a chiamare sul palco un po' di persone. Abbiamo deciso che stiamo in piedi in questa fase, anche perché insomma dobbiamo andare a risolvere, lo so, le alluvioni, non ci spaventeremo certo per stare in piedi. Qualche minuto a chiacchierare sul palco del Teatro della Gioventù. Io intanto saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa mattinata e che possono apprezzare il lavoro della protezione civile regionale e soprattutto dei volontari. Va bene, allora intanto grazie mille. Oh, cominciamo a entrare. Vabbè, intanto io li chiamo nell'ordine in cui ce li ho: l'ingegnere Andrea Nesi, dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, l'ingegnere Stefano Vergante, che abbiamo già visto entrare, nel settore della protezione civile della Regione Liguria, il dottor Tommaso Piccinno, che diciamo ha fondato una spin-off universitaria. E vediamo se abbiamo dimenticato qualcuno. Cecilia Maggi, che probabilmente la devo chiamare, eccola qua. Scusate, ma devo tenere in mano il microfono e pure i fogli, e quindi è tutto molto molto molto complicato. Allora, con voi chiacchieriamo un po' tutti assieme. Me lo portate anche un microfono extra se possibile, altrimenti niente. Grazie, perfetto, top. Io direi di cominciare appunto come abbiamo chiuso il panel precedente, no, ingegner Nesi? Cioè l'importanza fondamentale di tutti questi volontari che costituiscono veramente un'ossatura determinante per poter portare a casa il lavoro difficilissimo che la Protezione Civile è chiamata a fare.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito anche ai colleghi della Regione. Beh, non mi volete troppo bene, perché farmi parlare dopo il capo del Dipartimento e dopo questo capo del Dipartimento non è per niente facile. Come direbbero i ragazzi, ha spoilerato tanti dei temi che noi dovremmo trattare, quindi siate benevoli nei nostri confronti. Okay. Beh, i volontari lo hanno detto da più punti di vista, il capo del Dipartimento, il Presidente, l'Assessore, sono l'essenza del sistema di protezione civile, sono i cittadini che si fanno volontari per supportare le comunità, i nostri concittadini, quindi questo è un elemento virtuoso, di valore, che soltanto il sistema nazionale di protezione civile ha. I volontari, non c'è attività di protezione civile senza il volontariato, e questo è sotto gli occhi di tutti, non soltanto sulla parte operativa ma anche su tutta la parte di prevenzione, la parte di prevenzione non strutturale. I volontari sono il pungolo delle amministrazioni. Noi come sistema, come istituzioni, abbiamo una grande responsabilità, che è quella di dare un futuro, lo diceva il capo del Dipartimento, nei prossimi 20 anni a questo meraviglioso mondo, nel garantire l'identità, perché questa platea bellissima è rappresentativa dei vari colori, delle varie divise, dei vari cappelli, delle varie sfumature del mondo del volontariato. Ecco, come istituzioni dobbiamo andare a intercettare quelli che sono i bisogni, rendendoli concreti, dando una prospettiva concreta e permettendo loro di esprimersi in tutte le varie attività che noi seguiamo insieme. E questa giornata è a testimonianza di come la Regione Liguria, i colleghi, permettetemi di ringraziare Stefano e Cecilia in particolare per l'impegno che stanno mettendo anche su un tema strategico, che è quello dei giovani e del volontariato. Il capo del Dipartimento citava il Tavolo Nazionale dei Giovani, che è il primo esperimento su scala nazionale che noi come Dipartimento della Protezione Civile abbiamo fatto per parlare con loro e per dare voce ai giovani. Ci sono delle sfide grandissime di fronte a noi, che sono non solo all'interno del rapporto tra istituzioni e volontariato, ma all'interno delle stesse. La vera sfida sarà permeare i concetti che nasceranno dalle riflessioni a livello regionale, dalle riflessioni a livello nazionale, all'interno delle realtà associative. Non c'è percorso virtuoso se non si radica all'interno delle organizzazioni. E l'altra sfida sarà anche nella relazione con le altre strutture operative. Vedo i colleghi del Corpo Nazionale qui. Come si potranno interagire, come potranno integrarsi le attività del mondo del volontariato con quelle delle altre strutture operative? Il volontariato è strategico perché nella visione di Zamberletti era stato connotato come struttura operativa del Servizio Nazionale, al pari delle altre strutture operative. Ovviamente il Corpo Nazionale sono la quintessenza delle strutture operative del sistema, ma il volontariato è importante alla stessa stregua delle altre strutture. Quindi noi abbiamo questa grande responsabilità. Mi permetta di fare un invito ai nostri volontari, in particolare ai giovani: continuate ad essere da pungolo delle istituzioni, non i sindacalisti delle istituzioni, ma coloro i quali credono nel sistema quanto ci crediamo noi, e se continuerete a proporci progetti, prospettive,

0: percorsi, sicuramente sia il Dipartimento che rappresento, ma anche la Regione Liguria e gli altri sistemi regionali, troverete gli interlocutori giusti per fare questo percorso nel rispetto, ma nella prospettiva di darvi ancora la possibilità di essere centrali nel sistema. Grazie.
1: Grazie mille, Ingegner Nesi. Allora, Ingegner Vergante, passiamo il microfono lì senza ferirci, perché insomma abbiamo un po' di cavi, ma insomma la Liguria invece in questo, no? Noi siamo molto orgogliosi del nostro sistema di protezione civile e pensiamo che nel corso degli anni sia stato fatto veramente un lavoro speciale qui da noi. Me lo conferma?
2: Sì, è vero, insomma abbiamo avuto situazioni che ci hanno messo alla prova e ci siamo cimentati. Ora partiamo da dove eravamo arrivati anche con gli interventi precedenti. Si parlava di un centro operativo comunale, della sala operativa regionale, della colonna mobile. È evidente che tutte queste cose, che poi possono risultare come delle parole astratte, devono avere dei contenuti dietro. E quindi, diciamo, è lì che poi si va a migliorare il sistema. Bisogna, parlando di un centro operativo comunale, il sindaco che si muove e va sul territorio perché è stato colpito da una qualsiasi tipo di calamità, e va, ma deve già sapere cosa va a fare. Quindi deve aver lavorato, questa è prevenzione, ma è anche pianificazione, lo strumento dei piani di protezione civile, perché è lì che poi si costruisce la risposta che viene data in quell'emergenza. Quindi questo percorso è un percorso faticoso, che porta dei risultati, che però è quello che serve. E insieme a tutti i nostri volontari questo percorso lo facciamo poi quotidianamente. Pensiamo appunto alla colonna mobile regionale, che poi si unisce a quella delle altre regioni a formare parte di quella nazionale. Noi abbiamo cucine da campo, quindi ci servono delle persone che si specializzano, ma abbiano anche i titoli per poter fornire dei pasti. Non sono cose banali. L'utilizzo di motopompe, di diciamo l'antincendio boschivo, abbiamo i colleghi dei Vigili del Fuoco, ma il nostro apporto tramite volontariato all'antincendio boschivo è fortissimo nel sistema regionale. Per fare il volontario antincendio boschivo bisogna formarsi, prepararsi, e c'è anche un rischio che la persona corre nell'andare a spegnere un incendio. Quindi c'è tutta un'attività di preparazione che facciamo quotidianamente e che il nostro volontariato fa quotidianamente. Chiaramente questo si costruisce in una relazione strettissima tra noi, le componenti e le strutture operative, che sono i soggetti che poi svolgono i loro compiti anche in emergenza, soprattutto a sostegno delle autorità di protezione civile. Questo, diciamo, è poi quello che porta a dare delle risposte. Come sistema Liguria, chiaramente abbiamo lavorato grazie alle amministrazioni, diciamo, che ci hanno accompagnato in questi percorsi, che hanno voluto investire anche delle risorse, e questo ci ha portato effettivamente ad avere quello che serviva per poter essere utili alla nostra regione, ma anche al sistema nazionale.
1: Grazie mille, Ingegner Vergante. Dottoressa Maggi, passo a lei. I ragazzi, che sono il fiore all'occhiello, no? Ragazze e ragazzi, non vorrei mai che si pensasse, tutti quanti che prestano il loro servizio, sono veramente una componente, posso dire bella oltre che utilissima, ma bella della protezione civile.
3: Assolutamente sì, infatti è stata un'esperienza che a me ha dato tantissimo, perché è stato un piacere lavorare con i giovani. Io, che sono purtroppo, ahimè, meno giovane, mi hanno dato tanto da un punto di vista emozionale. E poi devo dire, è stata una caratteristica, forse un po' la tradizione ligure, che è composta da popolazione che ha grande fantasia ma anche molto i piedi per terra. L'aver affrontato alcune tematiche che poi erano, diciamo, delle riflessioni dei giovani e del mondo che loro frequentano più spesso, quindi la scuola, l'università, il mondo del lavoro, il mondo dell'associazionismo, perché ci sono state anche delle riflessioni sul, diciamo, rapporto, sulle dinamiche all'interno delle proprie associazioni. Questo è stato un contributo fortissimo e, appunto, come dicevo, la tradizione ligure porta fantasia e piedi per terra, e infatti questi ragazzi hanno prodotto

0: un documento che io chiamo dossier, dove sono state rappresentate, diciamo, delle idee, delle idee, dei progetti a volte anche molto ambiziosi, comunque originali, ma che tendono proprio anche a soluzioni concrete. Questo mi ha, come dire, colpito molto. A volte magari dai giovani non ci aspettiamo queste soluzioni così, anche motivate da valutazioni, da riflessioni interne. E quindi è stato veramente un piacere, come sempre un piacere, fatemelo aggiungere, lavorare con il volontariato tutto, non solo con i giovani, perché credo che sia motivante per chi come noi lavora in protezione civile, come personale di protezione civile, avere il confronto e un rapporto con i volontari, perché sappiamo tutti che alla base del loro impegno c'è solidarietà, ci sono queste emozioni, queste suggestioni, e quindi il loro impegno è proprio rivolto a perseguire, diciamo, degli scopi, delle finalità sociali, di utilità sociale.
1: Certo. Senta, dottoressa Maggi, a me pare impossibile, ma è vero che lei va in pensione tra un po'?
0: Sì.
1: Come mai? Ha fatto la baby pensione, quella a 45 anni?
0: È molto gentile, ma non ho fatto la baby pensione, e quindi ho raggiunto il termine del mio percorso come dipendente pubblico e quindi anche come funzionario personale della Regione Liguria.
1: Giacomo, mi raggiungi sul palco, per favore? Un bel applauso!
2: Certo. Questo.
3: Grazie. Però adesso mi fate commuovere.
2: Viva! Facciamo una foto in mezzo.
1: Facciamo una foto, certo, la mettiamo in mezzo. Fotografi, ve la faccio anch'io una bella foto. Guarda, faccio una cosa che non si fa, ma io. Chi se ne importa, facciamo una foto sul palco.
2: Siccome lei le ha preparate per tutti gli altri che dovranno essere premiati, mi sembrava giusto che noi ne dedicassimo una a chi si dedica ai volontari. Aspetta che facciamo la foto.
1: Vai, ci siete ragazzi, io vi faccio un sacco di belle foto e poi ve le scegliete voi. Complimenti alla dottoressa Maggi. Tommaso Piccinno, mi sa che lei in pensione ci andrà tra un bel po', purtroppo questo succede ai giovani, diciamo, funziona così. Lei ha fatto uno spin-off dall'università.
4: Sì, e io ho la fortuna di aver assistito a questo percorso della costituzione del Comitato dei Giovani Volontari di Regione Liguria come esterno, come una persona che ha potuto aiutare un po' a guidare, a condurre questi incontri, e però non faccio parte del sistema, e quindi quello che posso portare è un'osservazione sulla passione, la volontà, la voglia, la professionalità, che è un po' un ossimoro parlare di professionalità quando si parla di un volontario e invece, o di una volontaria, e invece la grandissima volontaria, professionalità dei giovani e delle giovani che hanno partecipato a questi incontri, che hanno portato idee, ma anche insomma voglia, divertimento. Ecco, è stato davvero un percorso bello.
1: E da parte sua com'è nata l'idea?
4: Collaboriamo con Cecilia, con Regione, da tanti anni, facciamo diversi corsi, io col mio spin-off, e quindi quando ci è stato detto ma si potrebbe fare questa cosa, abbiamo detto bellissimo, allora inventiamoci un modo per aiutare i ragazzi a discutere tra loro e a trovare un po' di idee, e quindi questa è stata una coprogettazione molto fruttuosa, molto divertente.
0: Se posso aggiungere, perché è giusto, abbiamo potuto affidare l'incarico, lo spin-off universitario, anche grazie a un progetto europeo, Proterina for Future, perché ecco, ci ha dato la possibilità proprio di economicamente, finanziariamente,
1: bisognava
0: di attivare.
1: Bisogna.
0: E noi naturalmente ci siamo rivolti a loro perché sappiamo che sono dei professionisti veramente in gamba.
4: Grazie.
1: Grazie mille a Tommaso Piccinno. Allora facciamo ancora un applauso a Cecilia Maggi, che tra l'altro non sapeva niente. Questa scaletta è

0: girata un po', penso anche alla Maggi ce l'aveva, allora alla fine io ho dovuto scriverlo a penna, premio Maggi, così, perché altrimenti questo foglio si sarebbe visto da qualche parte. Grazie mille, grazie,
1: grazie
0: ancora.
1: Grazie a tutti.
0: Però Cecilia Maggi resta, in realtà, perché Cecilia Maggi insieme con Giacomo Gianpedrone e direi all'ingegner Vergante ci aiuterà, ma non subito, non subito, nella parte successiva.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 7.30 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, ora devo recuperare i miei fogli, sono ancora alle 9:30 qua, quindi mi sono assolutamente perso, meno male che li ho anche numerati e quindi ora so dove sono. Allora, chiamiamo sul palco Giorgia Ravazza, volontaria di protezione civile, per parlare di un dossier di cui peraltro vi abbiamo già un po' parlato in premessa, che è quello dei ragazzi under 30 che hanno realizzato appunto un lavoro che peraltro poi è sviluppato in ambiti di intervento, e quindi poi dopo la primissima presentazione di Giorgia andremo anche a sentire gli altri, divisi appunto ognuno per un ambito di intervento del quale si sono occupati. Allora, facciamo un bel applauso a Giorgia Ravazza che deve salire le scalette. Poi a un certo punto, quando si arriva sul palco, sembra quasi che non ci sia lo spazio per entrare, però c'è una specie di fessura, ma Giorgia sicuramente la troverà. Eccoci qua, un applausone, benvenuta, vieni qua al centro. Diamole il microfono, così siamo tutti, diciamo, autonomi, grazie mille. Allora, intanto ti chiedo un po' di raccontarci come è nato questo progetto.
1: Sì, allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti i ragazzi come me che hanno partecipato a questo progetto, anzi spero che poi possano salire per prendersi l'applauso come me lo sono preso io, perché se lo meritano, e appunto non è giusto che ci sia solo io qua sopra.

0: Per presentarvi questo progetto io vorrei leggervi la premessa che è stata appunto inserita all'inizio del nostro dossier, perché secondo me rappresenta al meglio ciò che appunto abbiamo inserito all'interno.
1: Dammi pure il microfono che ti aiuto io.
0: Oggi noi giovani volontari presentiamo questo lavoro con la speranza di trovare una via comune al fine di consolidare e rafforzare il futuro delle nostre organizzazioni. Perché in una società sempre più complessa non è facile portare avanti ciò che per noi è diventata una grande famiglia. Molti di noi hanno scelto questo percorso grazie ad esempi, valori e relazioni che ci hanno fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Oggi però ci chiediamo, questo messaggio riesce ancora ad arrivare alle nuove generazioni? Cosa possiamo fare per renderlo di nuovo forte e coinvolgente? Sappiamo bene quanto sia difficile oggi vedere facce nuove nelle nostre squadre, ma se non ci impegniamo ad evolvere, rischiamo di perdere la continuità che i volontari di Protezione Civile prima di noi e il sistema tutto hanno costruito in decenni di sacrifici. Per non restare a guardare, quindi, noi giovani volontari under 30, scelti tra organizzazioni sia locali che nazionali, ci siamo riuniti su proposta di Regione Liguria per formare il Comitato Regionale Giovani Volontari Liguria. Abbiamo analizzato, interpretato e rappresentato i bisogni reali delle nostre squadre, focalizzandoci sul rapporto tra noi ragazzi e la Protezione Civile Ligure. Ci siamo divisi in gruppi di lavoro, abbiamo inizialmente analizzato le nostre esperienze e abbiamo subito sentito la necessità di avere una visione più ampia, e per questo siamo andati ad intervistare altri ragazzi come noi al di fuori del nostro sistema. Questa scelta ci ha restituito una nuova chiave di lettura su quali aspetti e ambiti di intervento si potrebbero lavorare per avvicinare i giovani alle nostre organizzazioni e consolidarne la presenza e la partecipazione. È da queste domande che nasce la necessità di mettere nero su bianco alcune riflessioni che riguardano ambiti sociali e anche aspetti delle nostre organizzazioni, che secondo la nostra esperienza rappresentano dei punti cruciali su cui vale la pena confrontarsi apertamente, lavorare assieme per migliorare e guardare al futuro, con maggiori stimoli e voglia di crescere. Per quest'ora direi che posso poi lasciare la parola ai miei colleghi, che ci faranno solo un assaggio di quello che effettivamente poi conterrà il nostro dossier.
1: Un grande applauso! Vi giuro che non c'è un'alluvione, sono qui così a titolo personale. Va bene, allora io non so se alcune delle persone che devo chiamare qui sono già qua dentro, vediamo. Elena Canepa, per esempio. Elena Canepa, vieni avanti, guarda, prenditi già il microfono, mettiti qui.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Chiamiamo anche Emanuele Adamo. Eccoti Emanuele, vai, mettiti vicino a Elena. Irene Bezzeredi, eccoti qua, Irene qui. E poi Matteo Mangini. Matteo Mangini. Ok, allora cominciamo da te, Elena. Tu hai parlato, ti sei occupata all'interno di questo dossier di comunicazione e social media, quindi
2: sì,
1: sei nel mio ambito.
2: Sì, diciamo così. In realtà poi non mi sono occupata solamente io, ma con un gruppo di lavoro.
1: Sei la portavoce, chiaramente.
2: Assolutamente sì. Allora, noi innanzitutto crediamo che comunicare bene sia fondamentale al giorno d'oggi quanto lavorare bene. È già stato sottolineato anche negli interventi precedenti, quindi direi che non c'è motivo di allungare, appunto. Abbiamo pensato a delle proposte che hanno sostanzialmente la finalità di informare la cittadinanza in una maniera più efficace, più efficiente, non con contenuti solamente legati alle emergenze, per esempio i bollettini meteo, eccetera, ma anche con contenuti che possono essere informativi e divulgativi, oltre che di qualità. Questo perché, appunto, come si è detto anche prima, crediamo nel valore della prevenzione, e questo può anche essere un ottimo modo, appunto, di fare prevenzione attraverso i social media. Inoltre ci piacerebbe valorizzare di più il lavoro che tutti noi facciamo ogni giorno, non solo magari quello legato alle emergenze, che è più facile da vedere sui social o comunque in televisione, e poi, perché no, cercare di avvicinare e stimolare le persone a mettersi in gioco con noi, ecco, all'interno del sistema di protezione civile. Brevemente, le nostre proposte principali riguardano l'apertura e lo sviluppo di canali social della Protezione Civile Ligure. Abbiamo già l'esempio delle pagine del Dipartimento a livello nazionale, ci siamo detti perché non provare anche a chiedere di poter avere una pagina, un punto di riferimento regionale. Questo non per

0: capriccio dei giovani di vedere un'altra pagina sui social da seguire, da menzionare, ma anzi lo vogliamo come punto di riferimento che possa dare un valore, possa dare visibilità e possa collegare tutte le realtà, visto che qua oggi siamo multicolor, così possiamo dire, e quindi anche giusto far vedere a tutti che non ci siamo solo, metto l'esempio, noi come Croce Rossa, ma ci sono tantissime altre realtà che a volte rimangono un po' nascoste.
1: Dammi retta, spacca questo canale social, perché ogni tanto
0: speriamo.
1: Delle immagini oggettivamente che ti tengono inchiodato in determinate circostanze.
0: Assolutamente,
1: no? È vero,
0: sì.
1: Che puoi girarle e non occuparsi di salvare vite, però insomma qualcuno dovrà incaricarsi di questo.
0: Assolutamente sì, infatti crediamo anche a questo punto di riferimento regionale, che magari sia professionale, ecco, per dare anche delle competenze specialmente alle realtà che magari non lo possono avere anche dal punto di vista economico, ecco. Secondo punto a cui abbiamo pensato è la produzione di podcast, quindi contenuti narrativi audio. Ci siamo un po' guardati intorno, ma poi anche un po' negli occhi, e ci siamo detti qual è poi uno dei mezzi comunicativi, contenuti comunicativi che guardiamo di più. In realtà poi ascoltiamo di più, perché i podcast in realtà sono prettamente audio. Ecco, proprio i podcast. È una cosa che consumiamo quotidianamente e crediamo possa essere un metodo per arrivare in modo molto diretto, soprattutto ai più giovani. E è molto interessante, e qui mi allaccio poi al tema dell'università di cui parleranno i miei compagni di viaggio. Sarebbe molto interessante poter proporre con l'Università di Genova, in particolare col Dipartimento di Scienze della Formazione, una sorta di collaborazione, visto che questo dipartimento ha già dei laboratori di podcasting, e quindi crediamo che in questo modo potremmo innanzitutto noi un po' egoisticamente avere dei contenuti di indubbia qualità. Secondariamente potremmo avvicinarci ai nostri coetanei e quindi magari portare acqua al nostro mulino, farli venire a lavorare con noi, e in più a nostro parere può essere un'ottima opportunità formativa anche per i ragazzi, stimolante, un po' diversa dal solito. Concludo dicendo che a settembre ci sarà il Festival della Comunicazione a Camogli, magari qualcuno di voi lo sa, e è un evento di rilevanza comunque nazionale che è patrocinato tra l'altro dalla nostra regione. La nostra proposta, anche in questo caso un pochino, come si può dire, un po' nel senso un po' uno sfida, è cercare di essere appunto invitati all'evento per poter magari anche in collaborazione con i colleghi del Tavolo Nazionale dei Giovani partecipare alle discussioni che potranno venire fuori, visto che le rassegne, tra l'altro, che vertono su questo evento trattano il tema del coraggio, e crediamo che possiamo dare un apporto. Ecco.
1: E come? Mi sembrerebbe innaturale se non ci foste.
0: Grazie.
1: Emanuele Adamo, tu ti sei concentrato insieme col tuo gruppo di lavoro su scuola e università.
2: Sì, allora ne approfitto appunto perché ha parlato di questi podcast della scuola e dell'università, e poi prima hanno parlato anche i professori appunto dell'università e delle scuole in generale. Noi abbiamo trattato principalmente anche il tema dell'educazione civica, grazie alla legge emessa la legge 92-2019, praticamente è stato introdotto questo insegnamento dell'educazione civica, il quale tratta anche temi di protezione civile. È a 32 ore, se non sbaglio, diciamo stimate durante la settimana, durante l'anno scolastico.
1: L'anno.
2: E sarebbe bello, diciamo, implementare, oltre a più ore, perché poi i laboratori che vengono fatti in queste ore sono tantissimi e sono ultra interessanti. Noi ne abbiamo fatti tanti dalle nostre zone di Spezia, e sarebbe bello introdurre tantissime cose anche riguardanti la protezione civile, formare, diciamo, anche dei professori, fare una formazione specifica all'interno delle scuole per portare, diciamo, questo tema molto, molto interessante. Abbiamo parlato tanto anche dei crediti extrascolastici, per esempio i corsi di protezione civile, se vengono riconosciuti come crediti formativi, come aiuto anche all'interno proprio della scuola, e l'introduzione di un modulo diciamo specifico per gli universitari. Sappiamo che esistono corsi già preimpostati per la protezione civile. Valorizzare, diciamo, le lauree che vengono fatte all'interno

dell'università, quindi abbiamo parlato per esempio, abbastanza randomico, degli sviluppi di agenti chimici per il fuoco, diciamo, per gli spegnimenti. Sarebbe bello valorizzare all'interno delle lauree, dei corsi di laurea, questi tipi di progetti, appunto.

0: E poi anche workshop e meeting universitari, quindi fare diciamo delle giornate organizzate con i vari enti, ANPAS, Croce Rossa, Protezione Civile, Soccorso Alpino, qualsiasi evento che diciamo tratta questo tema, in modo da sensibilizzare gli studenti, anche perché gli studenti sia delle università che delle scuole sono importantissimi, vengono lanciati poi nel mondo di tutti i giorni, e sia nel mondo lavorativo, ma proprio mondo vissuto, quindi è importante trasmettere messaggi ai ragazzi.
1: Non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Un applauso, Emanuele. Irene Bezzeredi, tu ti sei occupata invece insieme al tuo gruppo di mondo del lavoro, diciamo così.
2: Esatto. Allora abbiamo cercato un po' di far capire quello che è il rapporto tra la protezione civile e il mondo del lavoro e abbiamo notato insieme al gruppo che il freno principale ormai per i lavoratori volontari non è la mancanza di voglia o la mancanza di altruismo, ma è proprio quello che noi abbiamo definito una difficoltà quasi nascosta agli occhi, ovvero la paura di non riuscire a conciliare il lavoro con le possibili emergenze che quindi arrivano all'improvviso. Spesso per questo motivo i lavoratori volontari fanno un passo indietro e rinunciano al volontariato per appunto questo problema. E ci siamo chiesti quindi come possiamo, togliere questa distanza da questi due mondi che sembrano distanti, ma in realtà poi non lo sono. Ad oggi le aziende che vedono i propri lavoratori andare su un'emergenza la vedono come una sottrazione, spesso vista anche come non necessaria, quando poi in realtà dovrebbe essere vista come un orgoglio di persone che non tolgono, tempo solo al lavoro, ma anche alla vita privata per poi aiutare la collettività. Abbiamo notato anche che ultimamente le aziende vengono premiate per eventuali collaborazioni dal punto di vista ambientale e ci siamo chiesti se potesse essere una cosa simile dal punto di vista
1: Certo,
2: della protezione civile.
1: certo. Dare dei
2: Vengono.
1: contributi, degli incentivi, dei premi alle aziende che
2: Esatto.
1: favoriscono il volontariato all'interno del loro
2: Esattamente.
1: personale.
2: Vengono dati appunto questi bollini formali e pensiamo possa essere interessante che possa succedere la stessa cosa. Quindi la nostra, conclusione è che per ora la cosa fondamentale sarebbe creare tanto ascolto e quindi informarsi su quello che ne pensano le aziende, su quello che sentono e che ricevono e soprattutto su quello che gli manca. Stessa cosa per i lavoratori. Quindi, secondo noi, il punto chiave ad ora è ascoltare loro e poi cercare di capire quale possa essere la soluzione migliore.
1: Grazie. Matteo Mangini, voi avete parlato più di futuro, diciamo, della protezione civile
3: Sì, diciamo
1: regionale.
3: che il nostro obiettivo principale è stato quello di creare delle proposte per Regione Liguria per cercare di risolvere alcuni problemi che abbiamo notato appunto all'interno del volontariato. Le due proposte principali sono: la prima è quella di cercare di riportare in auge dei corsi specialistici di secondo livello, ad esempio il corso Caposquadra o il corso Motosega, che purtroppo mancano ormai da troppi anni. Questo è un problema abbastanza importante perché crea delle lacune formative nel mondo del volontariato e soprattutto nel mondo dei giovani, perché appunto non si riesce a gestire un turnover adeguato e i giovani come me e come tutti quelli che sono qua dietro hanno tanta voglia di fare, hanno tanta voglia di imparare, ma purtroppo appunto questi corsi ormai mancano da troppi anni. Quindi chiediamo l'istituzione di un tavolo regionale che possa lavorare su queste proposte e cercare appunto di riportare questi corsi che appunto mancano da troppo tempo. La seconda proposta principale è quella di cercare di superare un paradosso normativo che ormai è chiaro che sia un problema, cioè quello dei 16-18 anni. Cosa vuol dire? Praticamente adesso per svolgere operazioni di antincendio boschivo, quindi per accedere alla formazione,

0: E effettivamente per essere operativo sul campo basta avere 16 anni e l'autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa del tutore legale. Mentre invece per tutte le attività di protezione civile serve avere 18 anni. Qual è il problema di questa norma? Che all'interno delle attività di protezione civile c'è qualsiasi altra attività che non sia antincendio boschivo, quindi banalmente assistenza alla popolazione, ad esempio sala operativa, tutte le questioni che scorrelate alla radio, sono tutte cose a bassissimo rischio che possono essere svolte anche da un minore di 18. Quindi la nostra proposta è quella di...
1: A maggior ragione se poi può spegnere un incendio boschivo.
0: A maggior ragione se poi può spegnere un incendio boschivo. Quindi la nostra proposta è quella appunto di creare un mansionario di scenari a basso rischio e poter far accedere i giovani minori di 18 anni alla formazione di protezione civile in modo tale da appunto poter eseguire queste attività. Basta, queste sono le nostre proposte principali.
1: Giorgia, vuoi tornare in mezzo a noi? Dov'è Giorgia? Sei tu Giorgia, no? Tu sei Giorgia, sì, penso di sì, cioè così pensavo. No, giusto perché magari ci puoi dare, visto che hai fatto da introduzione, sì, no? Qualche dettaglio su quanti avete lavorato a questo dossier, quanto ci avete messo, insomma.
2: Allora, direi che più o meno all'incirca ci abbiamo messo un mesetto e mezzo, ci vedevamo il sabato mattina perché appunto era la giornata in cui tra tutti, tra lavoro, università, scuole, lavoratori, era quello, diciamo, il giorno che ci metteva meglio. E all'inizio abbiamo lavorato in gruppo, quindi tutti e 30, e poi successivamente, una volta che sono stati stilati, diciamo, i temi principali, ci siamo divisi in sottogruppi e ognuno ha dato il suo contributo appunto nel gruppo. Io ad esempio ero nell'ambito scuola, ma non potevo anche andare in altri, cioè dove sentivo la necessità di, e il volere di dare qualcosa, allora davo, diciamo, il mio contributo, e direi che più o meno tutti quanti abbiamo dato qualcosa in ogni gruppo. Ecco.
1: Ok, allora a questo punto cosa chiediamo alle istituzioni, all'assessore Gianpedrone, al presidente Bucci, cosa ci facciamo con questo dossier adesso?
2: Speriamo che venga letto interamente e che quindi questo possa dare dei spunti per poi, diciamo, evolverci, quindi per un futuro, per creare un futuro migliore che attragga più giovani e che appunto riesca a stabilizzare le figure all'interno della protezione civile e tirarne dentro delle altre.
1: Giorgia, Elena, Emanuele, Irene, Matteo e tutti gli altri, grazie, grazie davvero. Vi terrei qua perché siete bellissimi, però in realtà non posso perché devo proiettare un video, e quindi se vi tenessi qui non vedremo il video, il che poi magari uno potrebbe anche decidere, ma non ho questa autorità in questo momento. Quindi ci guardiamo il video, un video che è stato preparato con immagini della Protezione Civile Regionale, un video che appunto racconta in chiave emozionale di alcuni momenti particolari che si sono svolti, insomma la colonna mobile e tutte le altre immagini significative che tra poco vedremo quando appunto i nostri volontari avranno abbandonato il palco. Io anche mi metterò in modo da non disturbare, e allora, se regia siamo pronti, possiamo guardare il video della Protezione Civile Regionale.

0: ci voglio la caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Dei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
3: Bel applauso ai ragazzi e alle ragazze della Protezione Civile Regionale. Allora, richiamo sul palco l'assessore Giacomo Giampedrone, che mi accompagnerà in questa fase finale insieme con l'ingegnere Stefano Vergante e la dottoressa Cecilia Maggi. Veniamo sul palco, che abbiamo una parte che sarà ricca di applausi in questa parte finale della nostra mattinata qui al Teatro della Gioventù. Assessore, intanto me lo fai un commento su, insomma, sulle tante parole che abbiamo sentito stamattina?
4: Beh, credo che siamo contenti. Dire grazie è uno degli elementi fondamentali di questo sistema, ma farlo con la consapevolezza di avere anche tanti ragazzi così pronti, così propositivi, che hanno voluto contribuire a dare, diciamo, nuova linfa al sistema, è per noi motivo di grande orgoglio. Quindi veramente di cuore grazie a tutti. Adesso ovviamente entriamo in una fase molto importante della nostra mattinata e sono contento, farei un ultimo applauso al Dipartimento Nazionale, perché avervi avuti qua questa mattina per noi è veramente un grande piacere e una grande gioia. Ah, scusate, facciamo anche un applauso ai Vigili del Fuoco che rivedo qua, perché per noi sono fondamentali, fanno parte, tu sai, Matteo, dalla nostra sala operativa. Noi siamo orgogliosi di questa convenzione e penso che sia un bel modo di lavorare insieme.
3: Non c'è dubbio, non c'è. Poi è una storia personale con i Vigili del Fuoco, caro assessore. E il papà della mia prima fidanzatina era un Vigile del Fuoco e voleva a tutti i costi che io entrassi nei Vigili del Fuoco. Non sapevo come dirgli che soffro drammaticamente di non potevo fare il Vigile del Fuoco. È stata una grande delusione, ma non solo con lui. Allora, cominciamo a consegnare targhe. Cominciamo con il coordinamento volontari di protezione civile della provincia di Genova, che devono salire qui sul palco. Eccoci. Mi raccomando, siate belli atletici, perché c'è la scaletta da fare, quindi altrimenti ci mettiamo mezz'ora, diciamo, solo per la salita sul palco. Se Saperdi mi fa ok con la mano, se siamo messi bene sul palco, ma tanto non ti vedo perché ho le luci davanti, quindi è impossibile. Oh, facciamogli un bel applauso, la consegniamo. Scattate le fotografie. Il microfono forse dovrebbe esserci, eccolo lì.
5: Vai, velocissimo, volevo ringraziare tutti i volontari che considero miei, non per una questione di possesso, ma per una questione di profondo affetto e rispetto. Siete la parte migliore del sistema. Grazie.
3: Grazie. Chiamiamo qui sul palco il coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Imperia. Quindi andiamo nella provincia di Imperia, dove sono storicamente meno preparati sulle alluvioni, piove mai, però diciamo sicuramente fanno delle altre cose molto interessanti, ovviamente. Eccoci qua.
6: Ordine solo?
3: No, l'ordine l'abbiamo. L'ordine l'abbiamo deciso così. Giustamente la dottoressa.

0: Questa Maggi, da buona funzionaria di regione, attenta a questi dettagli. Diamo il microfono anche a lei.
1: In questi anni abbiamo imparato ad apprezzare anche i volontari delle province limitrofe. Spesso e volentieri purtroppo ci troviamo a combattere insieme a loro, soprattutto il fuoco. Quindi ringrazio tutti gli uomini che ci hanno seguito e ringrazio soprattutto i miei, anche se mi prendono in giro essendo donna, e quindi quando dico i miei uomini si può ben immaginare che effettivamente ci mettono il cuore e non mi mandano a scaricare, perché spesso veramente sono una rompiscatole. Grazie di cuore a tutti.
0: Grazie mille, grazie. Caro Giacomo, chiamiamo i nostri concittadini?
2: Certo.
0: Facciamolo. Coordinamento provinciale della Protezione Civile della Spezia. Ah, dove siete?
3: Questa la faccio io.
0: E questa la fa Giacomo, per forza.
3: Potrei non farlo.
0: Non potrebbe minimamente sottrarsi. Eccoci qua. Benvenuto, ecco la targa. E facciamo dire due parole anche a lui.
4: Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i volontari, quelli della provincia della Spezia, ma tutti quelli della regione Liguria. E vorrei sempre ricordare che essere volontari non è mai solo nel momento dell'emergenza, perché quotidianamente noi siamo volontari, perché ci dobbiamo preparare, ci dobbiamo formare, dobbiamo fare esercitazioni, ogni tanto anche litighiamo tra di noi e un po' anche con regione ogni tanto, ma è giusto, perché ci deve essere il giusto confronto e il giusto stimolo, come si diceva prima. E poi permettetemi una cosa personale, perché in parte ho contribuito al pensionamento della dottoressa Maggi e pertanto vorrei comunque ringraziarla, perché in tutti questi anni ha avuto, diciamo così, la pazienza di ascoltare tutte le lamentele e tutte le esigenze che noi abbiamo dovuto. Ha detto di sì, sicuramente. Che il confronto è stato sempre molto franco e comunque si è sempre riusciti a trovare un punto di incontro. Grazie a tutti.
0: Grazie. Coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Savona, eccolo.
5: È già lì.
0: Un grande applauso anche a Savona. Facciamo fare un ringraziamento e un saluto.
6: Grazie a tutti, ovviamente essendo l'ultimo hanno già detto tutti i miei colleghi,
3: ultimo come provincia.
6: E niente, grazie a tutti i volontari come tutto.
0: Grazie mille. Allora, chiamiamo qui invece sul palco per ricevere la targa e il giusto riconoscimento all'organizzazione dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale Liguria. Eccoli qua. Chiamiamo dunque anche la Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale della Liguria. Anche a lei diamo la targa. Ecco il bel applauso. E facciamo la foto ricordo con questa bella targa. E naturalmente diamo anche il microfono poi anche a lei per il suo saluto e il suo ringraziamento.
3: Prego.
7: Grazie.
3: Questa tra te.
7: Grazie mille. Allora, grazie a tutti. Intanto ringrazio tutti i volontari della Croce Rossa, una grande famiglia, e io non potrei essere su questo palco se non fosse per tutti voi. Ma poi un ringraziamento particolare alla grandissima famiglia della Protezione Civile, di cui io sono orgogliosa di fare parte in questo sistema di protezione civile. E ho sentito molto volentieri e con attenzione i discorsi che sono stati fatti prima, che approvo fortemente. E a nome dell'associazione vorrei dire, e soprattutto anche della Liguria, quando ci sono le emergenze non c'è più una distinzione di colore, di magliette e quant'altro. Lavoriamo tutti insieme e lo facciamo in maniera egregia, e l'abbiamo visto. Quindi direi che il nostro lavoro è il nostro miglior biglietto da visita. Grazie.
0: Grazie, complimenti.
3: Qua che facciamo la foto tutti insieme.
0: E in effetti è proprio questa la vostra forza, il bello, no? Tante maglie, ingegner Nesi.
3: Vado a prendere la targa.
0: Allora, intanto dobbiamo procedere oltre, allora direi, con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Stefano.

0: Eccoci qua. Preparazione della targa. Perfetto. E allora vediamo il soccorso alpino e speleologico della Liguria. Benvenuto. E facciamogli fare anche un ringraziamento.
1: Allora, chiaramente ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato, i nostri ragazzi e delle altre associazioni. Ringrazio la dottoressa Maggi che ci ha dato la possibilità assieme alla Regione ad integrarsi maggiormente in questo sistema. Noi siamo un corpo relativamente piccolo, specifico, però non facevamo grandi attività. Questa è stata l'opportunità per farsi conoscere e soprattutto per contribuire in questo mondo.
0: Applausi, grazie, grazie mille. Passiamo all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale della Liguria. Eccoci qua, un applauso alle pubbliche assistenze, al lavoro bellissimo che fanno sul nostro e su tutti i territori del nostro paese. Eccoci qua, qualche secondo e avremo anche lui. Eccoci qua, un applausone alle pubbliche assistenze. Ok, è pronta, tutto pronto. Ok, diamogli il microfono, perfetto.
2: Grazie a tutti. Siamo abituati a stare con le persone, con la gente. C'eravamo in passato, ci siamo adesso, ci saremo anche in futuro. Lo dobbiamo alla popolazione. Grazie.
0: Grazie mille. Oh, li abbiamo visti in tanti ultimamente in giro per Genova e quindi facciamo un bel applauso all'Associazione Nazionale Alpini di Protezione Civile. Adesso ci cantiamo una canzone, ci divertiamo come ci siamo divertiti per quei tre magnifici giorni in cui gli alpini hanno colorato la nostra città. Eccoci qua, eccoci, un bel applauso. Cerchiamo sempre di stare qualche metro avanti, così le luci, eccoci qua, perfetto, un po' meno.
3: Grazie a tutti. Il mio ringraziamento va per la buona riuscita della lunata. Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato, a tutte le associazioni che si sono dedicate a questo, alla Regione Liguria. Per Genova credo che sia stata una bella riuscita. Tutti mi chiedono quando ritornerà, con calma.
0: I baristi soprattutto, è una domanda che sento spesso.
3: Grazie a tutti e per quello che avete fatto e per quello che farete in futuro. Vi ringrazio.
0: Viva. Grazie, viva gli alpini! Chiamiamo sul palco l'Associazione Nazionale Carabinieri del Nucleo Regionale di Protezione Civile della Liguria. Eccoci qua. Carabinieri, tengo io questo. Un'altra targa anche per loro, per l'Associazione Nazionale dei Carabinieri del Nucleo Regionale, ovviamente, di Protezione Civile della Liguria. Eccoci qua, ci siamo. Un bel applauso.
4: Complimenti. Foto.
0: Eccoci qua, una bella fotografia. Su. Più difficile tenere lei che non spegnere un incendio, credo.
4: Microfono.
5: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i colleghi e come Associazione Nazionale Carabinieri siamo orgogliosi di far parte della Protezione Civile della Liguria. Grazie.
0: Grazie mille. E chiamiamo anche sul palco per chiudere questo nostro giro di targhe l'Associazione Italiana, la Società Italiana Psicologia dell'Emergenza SOS Liguria.
4: Fate insieme, dai.
0: E questa la diamo insieme alla Società Italiana Psicologia dell'Emergenza SOS Liguria.
4: Voglio che vengano ringraziati in modo particolare dall'ingegnere.
6: Ci hanno dato una grossa mano, un grosso supporto a livello nazionale nell'ambito dell'emergenza di Gran Montanà. Sono stati una colonna portante per la risposta operativa e quindi siamo felici anche noi come Dipartimento di questo premio.

0: avete lì da qualche parte, questa te la tengo.
1: Microfono anche alla dottoressa.
2: Grazie, grazie a tutti voi, noi siamo assolutamente orgogliosi di questo premio che riceviamo e anche di aver vissuto insieme questa giornata, quindi a nome delle volontarie e dei volontari che rappresento ritiro veramente con tanto orgoglio questo e altrettanto orgoglio di far parte di questo sistema sia regionale che nazionale, quindi di continuare a crederci e a impegnarci e a crescere professionalmente per fare e portare avanti quello che tutti insieme condividiamo, che è l'esserci, essere vicino alle persone nelle difficoltà e anche quando non sono nelle difficoltà attraverso la formazione, quindi continuare ad andare avanti con tanto impegno insieme con tutti, con le altre divise, e quindi grazie veramente di cuore.
1: Grazie mille anche a voi. Allora, ingegner Vergante, volevamo aggiungere sul nostro palco anche e meritoriamente i Vigili del Fuoco. E allora chiediamo di salire con noi sul palco per il loro lavoro straordinario. Sono di solito i più amati, ma insomma anche perché fanno un lavoro quando arrivano dal gattino sull'albero all'emergenza più estrema, loro sono sempre impeccabili, professionali e efficaci nei loro interventi. Assessore Gianpedrone, è giusto averli con noi. Un applauso, un applauso. Grazie mille.
3: Sì, che dire, noi rappresentiamo chiaramente la Direzione Regionale Liguria. Con questa attività che avete fatto oggi ci avete reso felici, perché siamo un sistema, lo stiamo dicendo dall'inizio, e il sistema è molto strutturato, quindi io credo che qui abbiamo anche dei rappresentanti del Dipartimento Nazionale, potranno, come dire, confermare che il nostro sistema funziona. Il volontariato per noi è una componente fondamentale. Cioè, noi non potremo sicuramente garantire tutta l'attività di soccorso tecnico urgente, compresa anche lo spegnimento degli incendi boschivi, senza avere questa grossa forza che abbiamo in campo. Quindi vi ringraziamo e speriamo di continuare e migliorare ancora. Grazie.
1: Grazie. Allora, ragazzi, ve la fate una bella foto, perché questa è epica, ci sono tutti premiati. E allora scattate pure, guarda, io volendo tenere due microfoni, un foglio, un telefono per farvi una foto è difficile, però vorrei fare, perché mi piacerebbe avercela anch'io questa bella fotografia. Bravi così, siete assolutamente perfetti. Anch'io vi ho scattato un po' di foto, poi ve le giro, complimenti. Assessore, dai, chiudiamo insieme questa bella mattinata di lavoro. Abbiamo avuto, insomma, il capo nazionale della Protezione Civile, il presidente di regione, la tua presenza, tutti quanti volontari, la regione. Bella mattinata.
4: Una gran bella mattinata di cui vogliamo assolutamente ringraziare. Ringrazio anche te, Matteo. Grazie. Tutta Primo Canale, perché poi quando ci sono le emergenze, saper comunicare anche a livello mediatico per noi è assolutamente fondamentale. Lo dicevano anche i nostri ragazzi, a cui ovviamente farei un ultimo grandissimo applauso, perché stamattina sono stati straordinari. Grazie all'Istituto Scolastico, all'Università di Genova, alla Prefettura, al Dipartimento Nazionale, grazie a tutti voi. Io spero che ci siano tante occasioni così, tante esercitazioni e meno emergenze, ma sappiamo che purtroppo, come dire, le occasioni non mancheranno, e quindi dobbiamo essere sempre più affiatati, sempre più insieme, sempre più pronti per ogni tipo di situazione.
1: Viva la Protezione Civile! Ciao!
4: Viva la Liguria, grazie a tutti, grazie.
5: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città?

0: corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Sono arrivate all'ora di pranzo a Milano le salme dei sub morti alle Maldive. Il marito e padre Carlo Sommacale è rimasto a Genova. Sono esausto le sue poche parole. Domani e lunedì si vota anche in Liguria. Sono 18 i comuni che si recheranno alle urne. Non è previsto il ballottaggio. Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio lunedì dalle 15. Il grande evento della Protezione Civile oggi a Genova, la presenza del capo dipartimento Cicignano, che ha elogiato il sistema della Liguria definendolo robusto. Ultima di campionato in Serie A, il Genoa domani sera sfiderà il Lecce in trasferta. De Rossi suona la carica, daremo come sempre il massimo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo anche questa sera con la tragedia. Sono tornate in Italia le quattro salme dei sub che sono morti in modo tragico nell'immersione alle Maldive. Rimarranno per il momento in Lombardia. Continuano però intanto parallelamente le indagini della Procura di Roma. Da lunedì cominceranno inoltre le autopsie sui cinque corpi. Allora partiamo da qui nel servizio di apertura di Filippo Serio.
1: È atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei sub morti durante la drammatica immersione alle Maldive nell'atollo di Vavù. I corpi sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Odennino e del neolaureato Federico Gualtieri. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Proseguono le manovre della Procura di Roma, che sta indagando per omicidio colposo. Lunedì prossimo verrà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra conferirà l'incarico al medico legale Luca Tajana, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva Luciano Ditri. Gli esami autiptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento inizierà l'esame peritale sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano di 44 anni, primo tra i sub ad essere recuperato. Successivamente saranno eseguite tutte le altre autopsie, forse già nel pomeriggio di lunedì. Nella giornata di venerdì erano state diffuse via social network le prime immagini delle grotte esplorate dai cinque sub durante l'immersione. Le fotografie, pubblicate dall'associazione Dan Europe e scattate dal team finlandese di Speleo Sub, testimoniano come in alcune porzioni della grotta la visibilità poteva ridursi notevolmente in pochissimo tempo.
0: E quindi dicevamo, avete sentito i feretri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, sono arrivati a Milano, ma il marito e padre Carlo Sommacal

0: non se l'è sentita, è rimasto a Genova e non si è recato quindi all'aeroporto milanese. Andiamo a sentire in questo servizio le brevi parole di Sommacal, contattato da Primo Canale, e poi soprattutto il ricordo che voleva lasciare di sé la professoressa Montefalcone, Annissa De Filippi.
1: Ma non sono andato, tanto non li avrei visti. Non le avrei viste perché portavano direttamente in ospedale per fare le autopsie, non le facevano vedere di sicuro nessuno, non sono mica uscite dove escono i passeggeri. Sarebbe stato un viaggio di sofferenza per arrivare lì e non riuscire a vedere nessuno.
2: Un dolore che non trova pace, quello di Carlo Sommacal. Dopo la tragedia delle Maldive che ha stroncato la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, il marito ha confessato di essere esausto, quasi distrutto. In questa vicenda che ha sconvolto Genova emerge la figura di Monica, una donna di scienza, una professionista appassionata, proprio come ha ricordato lei stessa nella sua ultima conferenza.
3: Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare.
0: Adesso cambiamo argomento, parliamo della giornata di oggi, silenzio elettorale, si vota domani e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, poi lo spoglio dei 18 comuni al voto che si saprà nel pomeriggio più o meno, sono piccoli i comuni, non dovrebbe volerci troppo tempo. Oggi dicevamo giornata di silenzio elettorale, non è previsto il ballottaggio, nessun comune supera i 15.000 abitanti, allora andiamo a fare il punto con questo servizio.
4: La sabbia nella clessidra scende inesorabilmente verso l'appuntamento atteso delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si vota dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15 a chiusura delle urne. Partirà lo spoglio. I risultati si conosceranno nel tardo pomeriggio di lunedì. In Liguria sono 18 i comuni al voto, 10 nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Non ci sarà ballottaggio perché nessun paese supera i 15.000 abitanti. Un grande unico comune denominatore tra tutti i comuni chiamati alle urne, la presenza di liste civiche nella maggior parte dei casi non accostata a partiti politici, nonostante in diverse circostanze i candidati, sindaco e potenziali consiglieri abbiano rapporti più o meno diretti con la politica. 10 comuni al voto nella città metropolitana di Genova: Cogoleto, Zoagli, San Colombano Certeno, Ritorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrivia, Santo Stefano d'Aveto, 1 in quello savonese, Zuccarello, 2 nello Spezzino, Lerice, Levanto e 5 nell'Imperiese, Rocchetta Nervina, Bordighese, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. Con la chiusura della campagna elettorale si è anche concluso il progetto di Live on the Road, Comuni al Voto, il format di Primo Canale che ha raccontato l'avvicinamento all'appuntamento elettorale, conoscendo i candidati a primo cittadino e descrivendo le peculiarità dei borghi. Da Ponente a Levante, passando per l'entroterra della Liguria, abbiamo toccato anche le punte estreme della regione. Lunedì pomeriggio, a partire dalle 15, saremo in diretta per seguire lo spoglio e conoscere tutti i 18 nuovi sindaci.
0: Appuntamento quindi lunedì a partire dalle 15 circa, forse qualche minuto prima, a urne che si chiuderanno per poi capire come andrà nei 18 comuni in questo 2026 che è in assenza di Big, che però anticipa un 2027 che sarà l'insegna intanto delle politiche nazionali qualora si andasse a voto che con scadenza naturale, poi comuni importanti come per esempio l'anno prossimo Spezia e Savona. La cronaca: paura nella notte tra venerdì e sabato, la scorsa, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a Genova dopo essere caduto da un muro in via del Colle nella zona dei giardini di plastica. L'incidente intorno alle 3 di notte, da quanto ricostruito, il giovane probabilmente ubriaco si trovava con alcuni amici quando a un certo punto è precipitato dal muraglione a 4 metri di distanza dai giardini. La dinamica rimane incerta, non è chiaro infatti se il 17enne abbia semplicemente perso l'equilibrio oppure se è stato spinto per scherzo da qualcuno. Fortunatamente i rami dell'albero hanno parzialmente attutito la caduta. I traumi però ci sono stati, è stato subito portato con la Croce Bianca di Carignano, l'automedica del 118, curato, poi è stato intubato e portato d'urgenza al San Martino in codice rosso. Al Teatro della Gioventù di Genova la giornata dedicata alla protezione civile, alla presenza di istituzioni ma soprattutto dei tanti volontari di tutte le età

0: che ogni giorno prestano il proprio sostegno come protezione civile. Primo Canale lo ha raccontato in diretta, allora ripercorriamo com'è andata questa giornata con Chiara Orrù.
1: Nella memoria ho sempre... Allora, erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi. Il nostro COC è stato aperto alle 12:03. Questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi, vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco. Sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata.
2: Con la commozione del presidente della regione Liguria, Marco Bucci, nel ricordare alcuni dei momenti più drammatici vissuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, ha aperto la giornata dedicata alla protezione civile, in un clima carico di emozione e riconoscenza verso il lavoro dei volontari. Oltre 2000 gli operatori provenienti da tutta la Liguria, riuniti al Teatro della Gioventù per celebrare l'impegno quotidiano di chi è sempre in prima linea nelle emergenze e al servizio del territorio. All'evento ha preso parte anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei giovani.
3: Oggi il sistema di protezione civile, in una generale tendenza alla crescita complessiva, credo che abbia nei giovani un sistema molto forte. Noi dobbiamo cercare in Liguria di tenere forte e alimentato l'ingresso di nuove leve, ovviamente per dare stimoli, per utilizzare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'uso dei social anche nei canali di emergenza a doppia faccia può essere un elemento molto importante, ma va saputo tarare molto bene.
0: E allora, avete visto le parole del presidente Bucci commosso, quello dell'assessore Giampedrone, era presente anche il capo di Dipartimento Nazionale Ciciliano. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni.
4: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. Da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro Cannizionati per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza, che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della regione Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano.
0: Tutto da rifare per un cantante di reggaeton accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua fan. Dopo l'assoluzione in appello, i giudici dell'Alta Corte hanno annullato la sentenza. Si riparte da capo, vediamo.
5: Svolta in Cassazione, un cantante sudamericano di 33 anni, noto nell'ambiente del dembow e del reggaeton, dovrà essere processato di nuovo per violenza sessuale su una sedicenne. In primo grado era stato condannato a 6 anni di carcere, assolto in appello a gennaio. La Suprema Corte ha ora annullato quella sentenza e ordinato un nuovo processo davanti a una sezione diversa del Tribunale di Genova. L'artista, che su Instagram vanta oltre 40.000 follower e i cui testi sono spesso esplicitamente sessuali, è difeso dall'avvocato Giovanni Battista Delle Piane. La vicenda risale all'estate 2023. Il cantante aveva contattato sui social una ragazza di 16 anni. Dopo un mese di messaggi e avance rifiutate, i due si sono incontrati durante un concerto al Porto Antico. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe poi convinta a seguirla in un magazzino isolato dove avrebbe abusato di lei. La minorenne, visibilmente sconvolta, ha raccontato subito l'accaduto alle amiche, al fidanzato e ai colleghi, che hanno allertato il padre. La ragazza è stata accompagnata all'ospedale Galliera, dove è stato attivato il protocollo Rosa. L'imputato ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consensuale. Ora si ricomincia da capo.

0: Adesso il grande caldo che è arrivato in Liguria, lo raccontavamo anche nel TG di ieri, grande caldo che ha visto a raggiungere temperature oltre i 30 gradi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi e in quella di domani addirittura forse potrebbero salire ancora un po' le temperature. Tra le città più calde quella della Spezia, ma in generale in tutta la Liguria sole, caldo e davvero un anticipo d'estate che forse non ci si aspettava fino a qualche giorno fa quando le temperature erano molto più basse. Dovrebbe essere molto bello anche nella giornata di domani, poi anche la prima parte della settimana prossima. A 34 anni, un figlio di 2 anni e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina, 2 donne su 100 di uomini. Questa è la proporzione, l'abbiamo incontrata, intervistata da Elisabetta Biancalani.
1: Ciao Giulia!
2: Ciao Elisabetta.
1: Troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
2: 34.
1: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
2: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
1: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
2: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
1: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo da dove ti intervisto?
2: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
1: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda.
2: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
1: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
2: Esatto.
1: Di quanti anni?
2: 2 anni e mezzo.
1: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
2: sì,
1: l'essere mamma?
2: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
1: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
2: Assolutamente sì.
0: Queste quindi le parole di una donna, 2 su 100 avete sentito, che lavora in porto a Terminal Messina. Prima di parlare di sport, di calcio, chiudiamo con la festa dello sport al Porto Antico di Genova, la seconda giornata che oggi è stata all'insegna delle ragazze del Federvolley, le azzurre, che stanno giocando un amichevole, un quadrangolare al Palasport di Genova. Si sono esibite in mezzo ai giovani, giovanissimi, le guardate qua, vedetele qua nelle foto, tra loro Gaia Giovannini e Dalila Marchesini. Poi nel pomeriggio lo spettacolo ancora all'Ausilium Day della festa della ginnastica con le gemelle Asia e Alice D'Amato e ancora lo Stefano Patron, sempre della ginnastica. Domani si chiude con tutta un'iniziativa che proseguirà per tutta la giornata ai magazzini del Cotone di Genova, comunque tutta la zona del Porto Antico, con poi un weekend proprio come abbiamo visto prima all'insegna del caldo. Dicevamo il calcio con l'ultima di campionato per la Serie A, si giocano partite importanti, ci si gioca da una parte la Champions, dall'altra la salvezza. Chi milita in Serie A, l'unica ligure, il Genoa, non si gioca in realtà sulla carta nulla, però affronta una squadra che è lì alla rincorsa, alla ricerca del punti salvezza, che è il Lecce. Il Genoa va giù in Puglia contro il Lecce, una partita che per i rossoblù non ha molto da dire, ma che il tecnico De Rossi ha voluto in qualche modo difendere in queste ore con anche la conferenza stampa. Tra poco lo andremo a sentire. Sul fronte Samp invece si pensa al futuro, un futuro che sembra ancora molto nebuloso. Partiamo con Carlo Danani, ci facciamo raccontare com'è andata questa giornata e poi sentiamo dopo le dichiarazioni di mister De Rossi. Allora, ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, sono ancora diversi i punti interrogativi.

0: che riguardano la formazione del Genoa per l'ultima di campionato. Tra infortuni e stati febbrili da valutare, solo all'ultimo momento De Rossi e lo staff sceglieranno l'11 che affronterà il Lecce. Difesa ridisegnata, le certezze sono Leali e Zatterstrom titolari, panchina invece per Bejlov e Vasquez. Situazione delicata in attacco, Vitigna è squalificato, Messias ha già finito il suo campionato e probabilmente idem Cornet, mentre Ekator ed Ekuban lamentano piccoli acciacchi, Caleb rischia di non essere convocato. La buona notizia è il ritorno di Norton Caffi, dopo due mesi di assenza da partite ufficiali, Brook potrebbe addirittura partire titolare.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Allora andiamo a sentire le parole di Daniele De Rossi, che ha parlato in conferenza stampa. Il suo nome tra l'altro sta circolando molto in queste ore sul futuro della Genoa, ma c'è qualche squadra molto interessata a lui, vedremo, ma in questo momento De Rossi è concentrato sul Genoa e sulla partita di domani sera alle 20.45, sentiamo.
2: Io non voglio una prestazione per causare la recessione o la salvezza di nessuno, io devo fare il mio lavoro in maniera seria, i giocatori altrettanto. Penso che le retrocessioni siano la causa di un percorso lungo 38 partite e non dell'ultima giornata. Sicuramente ci troviamo in una situazione particolare, delicata, quindi andremo con grande rispetto del campionato. Quando dico del campionato dico della Cremonese, del Lecce, di persone che comunque vivono per questo lavoro come ci viviamo noi. Sappiamo benissimo come ci si sente quando si sta in bilico tra una grande gioia e una grandissima delusione. Andremo lì, faremo la nostra partita senza pensare a chi avremo di fronte, al fatto che saranno disperati, come lo dicevo di noi quando eravamo alla ricerca dei punti. Quando sei all'ultima di campionato e una vittoria ti salva, ovviamente sei disperato per cercare di ottenerla, e ovviamente tanto meno starò lì a guardare i rapporti forti che ci sono personalmente fra me e alcune persone del Lecce. Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma, abbiamo tanti acciacchi. Ieri si è aggiunto Jeff, che ha preso questa botta sul metatarso nell'altra partita, ci ha giocato sopra, ora vediamo oggi. Caleb non penso sia dei nostri, Brook si sta allenando, è anche forte, qualche febbricitante, qualcuno con qualche infortunio pregresso al quale devo dare per forza un po' di riposo, anche in virtù del fatto che c'è il mondiale. E non è il nostro miglior momento di forma, per fortuna viene in un momento in cui siamo già salvi. Ci sta che a fine anno si accumulino tanti problemini avuti negli ultimi mesi, e le motivazioni sono sempre le stesse: andare a fare una partita fatta bene. Sappiamo che ci guarderanno in tanti, proprio perché per vedere se il trend di qualche anno fa è ripreso, le partite, quelle le scampagnate di fine anno, ma non è quello che faremo.
1: E adesso la Samp, il calcio non è più quello giocato, ma c'è tutta una società che dovrebbe provare a ricostruirsi o comunque ad avere un piano chiaro per la prossima stagione. Manca l'allenatore, non si capisce bene se Mancini resterà come EDS. Cerchiamo di fare il punto con le novità con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Di fatto se ne sta andando un'altra settimana senza che ci siano certezze sul piano tecnico, sulle figure chiave di direttore sportivo e anche di allenatore per la prossima stagione. Molti profili accostati alla panchina blucerchiata, l'ultimo quello di Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ma insomma ci sono anche profili più collaudati per la Serie B, soprattutto Aquilani del Catanzaro, che piace moltissimo ad Andrea Mancini, non è un mistero, piuttosto che Ignazio Abate della Juve Stabia. Però bisogna capire se Andrea Mancini resterà o meno come direttore sportivo, e su questo fronte le situazioni potrebbero forse chiarirsi già in settimana con un incontro tra Fredberg e lo stesso Mancini. Ci sono in effetti anche altri profili come direttore sportivo che vengono valutati, su tutti quello del Sud Tirol, Paolo Bravo, tra l'altro Sud Tirol che ha evitato la retrocessione al play-out ieri sera nel doppio pareggio contro il Bari. Insomma, comunque la situazione rimane piuttosto confusa, anche perché bisogna capire quale sarà l'uomo a veramente mettere l'ultima parola, quella definitiva, sulla scelta dell'allenatore. sarà il

0: direttore sportivo di oggi o di domani sarà Fredberg, o forse ancora una volta sarà Nathan Walker, il manager inglese che rimane sempre nella stanza dei bottoni e che è in qualche modo il grande consigliere sportivo di Joseph Tay. Ricordiamo che Walker l'anno scorso ha scelto Donati e poi sappiamo come sono andate le cose nella fase iniziale, davvero molto negativa per la Samp.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata, buon sabato sera.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta,
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial,
1: sì,
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate

0: come la famiglia Pallavicini è sempre stata.
1: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il Palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
2: Molto emozionante, e poi averlo anche conosciuto. È un principe, vive da principe all'interno del palazzo. E non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
1: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere

0: ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi un po' boomer come canzone. Però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo. Che cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque opportunità? Questa di Manuela è stata un'ottima scelta, perché io, Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta. Però, una roba dalla Edith Piaf,
2: sì,
0: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea,
2: ma non lo so, nel senso, poi dice perché non italiana,
0: esatto, ti piace?
2: E perché non italiana, abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
2: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà apposto, diciamo, nel padiglione, no?
0: Nuovo
2: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
0: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
1: la
0: tutto.
1: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
0: Non c'è dubbio,
1: non è scontato. Lui lo fa veramente col cuore.
2: Poi, diciamo, il principe anche ha proprio...

0: come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
1: Già.
0: Questo è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo voler essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale. Pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una stato, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No, quindi è giusto.
0: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
1: E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza, non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale. Quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: Ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.
1: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
2: Grazie.
1: Altra vicepresidente,
2: voi.
1: Non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Di nuovo, buonasera.
3: Buonasera di nuovo,
1: insomma,
3: eccoci.
1: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo, e come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo

0: nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
2: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
3: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
2: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
3: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
2: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
3: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto, maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini e spesso vengono

0: può nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: E migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV, e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, cara Lorenza, solo da un fatto: che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
1: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: poi però nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai portato fortuna.
2: Ha portato
4: il sole, bene, spero che
2: la
4: veramente
2: bellezza porta il sole, in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente.
4: Sì,
2: diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione. Bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, in veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: certo, speriamo che porti
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì,
3: sì,
4: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone.

0: Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte. Già. Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, è stata assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuta in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
0: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 €. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 €. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 €. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo, a soli 9,89 €. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
8: buonasera.
1: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
9: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

cuore di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua

0: carica di significato, rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo.
1: La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città.
0: Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi.
1: Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizione sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: Eh sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito?
1: Questo
0: è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa, tuo avvocato? Hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: A Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: È arrivata la

0: nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato, certo, precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario, fuori propriamente scopo detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
0: l'associazione Pallavicino and Friends.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire, insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato, sì. Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Accidenti, perché l'ufficio.
1: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole.
1: Giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
0: Infatti,
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando ho intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
0: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
1: problemi. Senza grandi problemi, insomma,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia.
0: Cioè, questo
1: senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
0: Infatti, una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
1: la sede della Camera di Commercio,
0: quindi si sente, si respira proprio la storia,
1: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricorda che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi.
2: e altri

0: impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
5: Buonasera Matteo.
4: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, intanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
5: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Resto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non Genova. C'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
4: nella
5: tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò
4: certo.
5: Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure
4: certo.
5: Ha fatto una cosa per il Gaslini.
4: Certo.
5: Difficilmente
4: questo...
5: passa dall'aeroporto, quindi non...
4: Sì.
5: Eppure lui si dà da far con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
4: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce,
6: si conoscono le
4: cosa,
6: persone, da cosa nasce cosa, è sempre
4: beh,
6: così.
4: Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così,
6: certo,
4: progetti
6: spesso
4: che
6: quando
4: nascono.
6: Andiamo in alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone.

0: Sono e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
0: Ho iniziato
1: ricordo male, no?
0: prestissimo, però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata
1: Ecco,
0: la mia carriera futura.
1: questo, l'avevi capito, non...
0: L'ho
1: perché a
0: capito
1: volte
0: il
1: uno ci
0: primo
1: si trova
0: giorno
1: in
0: di
1: mezzo, poi
0: set,
1: quindi subito.
0: dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi
1: Sì.
0: poteva piacere. E invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura,
1: Ti sei
0: che
1: sentita
0: era quello,
1: bene,
0: sì,
1: ti sei
0: l'ho sentito
1: sentita a
0: proprio. Noi donne le
1: tuo
0: sentiamo alcune
1: agio.
0: cose. Sì.
1: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che è alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Rù è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina, di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
2: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
3: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
2: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
3: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
2: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
3: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zona d'est. Invece, secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, il principe Pallavicino aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone,
2: Grande successo.
3: grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
2: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
3: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
2: Quanto è importante per voi questo aiuto?
3: È molto importante perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini. E questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
2: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
3: Speriamo che che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora è importante anche tutti questi bambini che sono arrivati.

0: privati che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
0: Sì, sì, è veramente è stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie. E ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a Parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tanti sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi questa comunità? No? Loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no? Per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi fra l'altro gli attori sono veramente attori, protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, esatto, è un piccolo

0: attiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il Palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
0: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
0: Lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Quindi è bello, quindi che ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
0: certo,
1: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
0: sui
1: anche
0: social,
1: questo
0: anche
1: è un luogo, no?
0: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
0: Quindi
1: per quel
0: sì,
1: pubblico che magari non guarda la TV o
0: esatto,
1: che non legge il giornale,
0: per chi non guarda la
1: che...
0: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
0: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
0: è un ottimo,
1: certo,
0: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
2: Questa
1: ti piace?
2: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
0: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
0: questa frase, questa nomea, genovese tirato e tirchio.
1: Invece?
0: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe
1: Pallavicino, se ne fossero di tirati,
0: ce ne fossero.
2: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
0: Sì,
1: Vedi, mai credere agli stereotipi,
0: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
2: Tanto
1: fondazione.
2: Noi collaboriamo, quindi
1: ma sì, noi,
2: ci
1: tra l'altro,
2: incontreremo presto.
1: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
0: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche
1: sempre...
0: io con voi, quindi
1: tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
0: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
1: non
0: presto.
1: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte vorremmo accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
0: Grazie.
1: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
0: grazie
1: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale.

fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Allora, grazie e benvenuto in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme
2: questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare
3: quale
2: giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene

0: Anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì, sì è vero.
1: Vedere un contributo.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti posso
0: i
1: chiedere
0: nostri
1: una
0: ospiti,
1: cosa?
0: sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è
1: film.
2: una cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
1: Fare
0: Fasce. Esatto,
1: domande.
0: questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
4: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? E dice, allora sono 14. E quindi
0: Ah,
4: io avevo l'idea
0: vabbè, liguri
4: che
0: sono
4: il
0: liguri.
4: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due.
2: Non domani.
4: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo,
4: Gliel'ha
0: anche
4: regalata.
0: generosi siamo, quindi.
5: È fortunato il
4: No, a parte gli scherzi,
5: direttore.
4: io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero, questo è vero.
2: Vero.
4: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
2: Magari con i torinesi siamo un pochino più leghi.

0: simili.
1: No, no? No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, no, ma non è una battuta. Qua, se volessi, io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme. Davvero.
2: Allora ci siamo un po' stupiti.
0: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
2: Esatto, Franco.
0: L'abbiamo raccontata.
2: Franco.
0: Come dice anche Nando.
3: Beh, ma è una storia complicata la nostra, eh. Non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
0: Eh sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
2: però
3: sono le stesse.
2: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la lobbia.
2: Qualche anno in più,
3: leggono
2: però.
3: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
1: però
3: la
1: non era anni 70 quel filmato.
3: Anni 60.
0: Era
3: il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
2: Un po' di difesa.
3: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
0: esatto,
3: ce la siamo inventata
0: però
3: noi
0: come,
3: qua.
0: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te ne
0: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Noir sai oggi che se ne van".
2: Ecco,
0: questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
0: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccagneria. Poi la storia della taccagneria che comporta,
2: di cui parleremo,
3: un atteggiamento di chiusura, perché mani man mi chiedono qualcosa.
2: Mani man. Esiste ancora.
0: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010-807-8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio. Storie, interviste, commenti, ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
2: Beh, un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, non, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
3: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato.

0: Okay. Di tutti.
1: Più
2: beh,
1: amato.
0: Sembra soprattutto grazie ad Andrea.
2: Evidente, certo.
0: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
2: Però lo apprezzano.
0: Però lo apprezzano.
2: Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Gori. Cioè, sono del, se ci pensi, ecco, lì è il proprio il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai, io non l'ho mai visto ridere Govi, mai, e nelle sue commedie, mai, però sono cariche di un umorismo strepitoso.
1: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
2: sì.
1: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
2: Paolo Odone,
1: storico, dunque, appunto,
2: beh,
1: poi
2: Paolo Odone è stato,
1: di commercio,
2: stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E, personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per il Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli, e siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
2: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.
2: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma, il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
2: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco, sì, delle valli.
3: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
0: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore,
2: certo,
0: gastronomo,
2: storico,
0: uno dei più grandi
2: storico.
0: Studiosi di Cristoforo Colombo, non
2: certo.
0: Lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
2: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova. Che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
0: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
2: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico.
0: Beh,
2: me lo ricordo bene, le campagne.
0: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni,
2: sì,
0: lungo la linea.
2: Siamo qua a parlare.
0: A Rotterdam, per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì. Quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
2: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
2: La sentite?
4: Tanto,
2: cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è.

0: grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
1: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
0: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a seni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
2: È una conformazione particolare.
0: Quindi non è facile.
3: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
0: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
1: perché quella
0: se ne va fuori da
3: dopo. È vero, hai ragione. Sai che non l'avete
0: fatto apposta. Per
2: potrebbe avere un significato.
0: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
3: Facile.
1: Sì. Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
0: rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, vedete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Beh, forse sì, magari. No, no, scherzo, no, cioè, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire,
3: sì, assolutamente.
4: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule in milanese".
3: Ah, sì, ecco, questa
4: era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no?
3: Ecco. Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
2: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello, sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
0: Pochi voli e non molto buon mercato.
2: No, esatto. Questo è un altro tema.
3: Stai parlando da genovese, sai.
0: Con l'accento?
2: Forse ti stiamo...
3: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
0: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
1: Magari emiliana.
0: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito questo?
1: Ho capito.
0: Non si sentono neanche
2: Forse emiliani. Abbiamo capito.
0: Cioè, adesso non si offendano, sì, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
1: Giusto.
0: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
2: Aia.
0: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i calciatori Panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi ha dato.
3: Noi non l'abbiamo fatto.
1: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
3: certo,
1: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
2: Gli
1: albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
2: Questa distinzione.
3: Quindi noi possiamo ricordarla alla nostra epoca. La differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
1: Questa dura tuttora.
0: È dura tuttora.
2: È una faida tra quartieri.
4: Andasena.
3: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
1: Il
3: nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
1: E loro quello di D'Alema.
0: Ma per esempio, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
1: Io sono

0: Orgoglioso di essere di Castelletto.
1: Esatto. E ci tengo. Così.
2: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
0: No, ci sono i muri.
3: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la Valpolcera.
1: Giusto.
2: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io leggo alcuni, Carlo Alberto Rizzi è citato, signore degli stoccafissi.
4: Esatto.
2: Mi hai anticipato qualcosa.
4: Ma perché
2: in merito a questi viaggi.
4: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
2: Nel tuo libro l'hai ricordato, hai dedicato un capitolo, giusto?
4: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però, insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
1: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
4: È vero.
1: Cioè,
4: scusate,
1: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
4: Ma se va avanti così ci va.
1: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
3: Perché le carte sono già andate via,
4: sì.
3: A Siena.
0: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
1: Ma oltre a quello, c'è tutto
2: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
3: Assolutamente.
1: Donare la città, ma non riesce
0: così. Perché non c'è una casa
4: di cantautori. Se ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
3: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
4: potresti
3: un libro, no, io no, assolutamente.
4: No, fatto,
3: però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
0: Beh, poi scrivo quello sui Beatles. E quindi...
2: Ma dopo i Beatles.
3: No, è una storia molto interessante, questa qua dei cantatori genovesi. Davvero,
4: infatti, anche ne ha parlato da Mieli.
3: Sì, da Mieli.
0: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
1: Certo,
0: in qualche modo.
3: Assolutamente. Infatti, parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
3: Saifa, Olli,
2: Alfa, li conoscete?
4: Certo, no? Siamo informatissimi.
0: Se tu vai allo stadio,
3: nonostante l'età,
0: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
2: sold
0: cantano?
2: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari Sperolli.
0: E cosa cantano i ragazzi? Bresh.
2: Olli. Siete più informati
0: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
4: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età. Tema qua.
2: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
4: Pasquale
2: sotto
4: Rotondi,
2: il letto.
4: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
0: E l'ha nascosto.
2: L'ha tenuto un po' al sicuro.
4: L'ha tenuto
2: perché...
4: sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
2: Una grande responsabilità.
4: e ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
2: raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui.

0: la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: beh, sì, perché
0: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
1: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
1: Tutto Brecht.
2: Forse il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano
2: dopoguerra.
1: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
2: era il pre-68,
1: c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai
3: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
1: Mi ha molto incuriosito è la storia della scelta del Palasport fatta
0: come luogo
1: nuovo, come luogo
3: assolutamente
1: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due concerti di 35 minuti. Cioè
1: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca. Anche i Rolling Stones si esibivano 35-40 minuti.
2: Poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque, quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
1: Certo.
4: Dopo Milano.
3: Milano era la capitale, soprattutto l'impresario. Era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando i giri, e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
3: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono...
2: Eppure erano genere, baronetti.
3: Le ragazze sono
1: appena diventati baronetti o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
1: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
3: 67
1: Rolling Stones, li l'avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
3: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
2: epocale
3: da ricostruire. Ecco, e quindi...
4: Che erano tutti italiani i New Trolls.
2: Sì.
4: È vero. Tutti italiani.
0: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
3: Ma non solo,
0: ritmi,
3: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
0: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
2: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era

0: Direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Fersen, Galloni, mi sembra, sono
1: Sì.
0: alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa
1: Certo.
0: città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
1: Quali erano le difficoltà di quegli anni qui
0: Ma
1: a Genova?
0: non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra
1: E che testi
0: continuava.
1: facevate negli anni, nelle prime stagioni?
0: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto,
1: Con
0: quei
1: compagnie di
0: cinque. Con la
1: grande.
0: compagnia la formai quell'anno,
1: Ecco, nasceva la compagnia
0: nasceva la
1: stabile.
0: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Castore Moschini. Sono stato
1: Sì.
0: sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
2: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
3: Beh, ancora questo non dovevi dire,
4: Siamo, io
3: questa
4: siamo.
3: non dovevi
2: Pensa un po',
3: Pensa un po' cosa ti sei
2: Mario. Cosa mi sono
3: Cosa ti sei
2: persa?
3: persa? Beh, Ivo Chiesa diciamo che è stato effettivamente
5: un gigante.
3: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
5: Beh, lì un po' ridevamo,
3: Li ridevamo.
2: Ma secondo
5: In
2: voi
5: quel teatrino,
3: Sì.
5: in Piazza Marsala, sotto dove ha incominciato
3: Bellissimo.
5: Villaggio, e lì ridevamo, ridevano
3: Sì.
5: tutti, non è che fossimo.
2: Ah, certo.
3: Curioso perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal computer, sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
5: Eh sì, certo.
6: Siamo alla Marcord.
3: Arrivavano tutti lì.
2: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo
3: Ma sai, i
2: libro,
3: luoghi
2: che forse
3: sono importanti, secondo me.
2: esatto.
3: Per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Stagneno, ma non perché per il gusto
2: No,
3: del
2: fa
3: quello.
2: parte comunque
3: Perché è
2: dell'identità genovese.
3: straordinario, e c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Stagneno con due parole, la città Genova capovolta, e dà una spiegazione secondo me bellissima.
2: Ma esiste secondo
3: Grande.
2: voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste anche a livello proprio teatrale? Ecco,
3: Ma è diverso, è
2: forse è
3: tutto molto
2: diverso.
3: diverso. No,
5: allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
3: 20,
5: Beh,
3: 30.
5: adesso a teatro quanti sono
3: Sono
5: sulla
3: monologhi
5: scena?
3: soprattutto.
4: Non possono,
5: Due.
4: costa
5: E
4: troppo. Costa
5: trionfano i
4: troppo,
5: monologhi,
4: tant'è vero
5: perché
4: che c'è
5: costa
4: un'impegno.
5: troppo. Ma io non
4: Sì.
5: so se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella, guarda.
6: Se gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi
3: Carlo è
4: spiegava
3: stato un
4: appunto che a un certo
3: grande.
4: punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri,
3: Certo.
4: perché con quattro persone.
5: Paghi meno.
3: Beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone in scena.
6: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al
5: Infatti
3: porto era una
5: non ce la fa mai.
4: terribile,
3: C'era il
4: terribile.
3: porto.
4: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
5: E questo non è un problema di cinghia
3: No,
5: genovese, eh?
4: no, no,
3: In
4: no, no,
2: questo
4: questo
2: non è un
4: vedi
2: problema
4: regolarmente,
3: nazionale,
4: ci
3: certo.
4: sono tutte le settimane sul Financial Times, ci sono queste cose sul teatro internazionale.
2: Ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma,
3: Beh,
2: Mario.
3: insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi,
5: Beh, Gassman
3: Alberto
5: era
3: Lupo.
5: genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi
5: Sì.
3: l'abbiamo
5: L'abbiamo
3: rivisto
5: rivisto
3: genovese
5: nel
3: nel
5: 92.
3: 92, con
4: Sì.
3: quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto,
5: Sotto un diluvio
3: sotto
5: perché
3: un
5: pioveva.
3: diluvio
5: Che a Genova piove
3: allucinante.
5: sempre
3: Sì,
5: quando c'è una grande manifestazione, una
4: è
5: tradizione.
3: vero. È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica,
2: Ecco, parliamo anche questo, anche perché
3: brevemente,
2: nel tuo
3: perché
2: libro
3: sono
2: se ne parla
3: stati, ci
2: molto.
3: sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, è arrivato

0: sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
1: Beh, il primo centro-sinistra...
0: 63 dopo Milano.
1: Dopo insieme, due settimane dopo Milano.
0: Due settimane dopo Milano.
1: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio, gli
1: chiama Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
1: diciamo, poi una delle prime giunte rosse nel 75.
0: Certo. Sì.
1: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
2: Prima, c'è l'esperto.
0: C'è qualche sì, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
1: Siamo dimenticati del 60. Se,
0: lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
3: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono il buio, il nuovo libro di Mario Paternostra. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico... americano, in
0: Nando,
3: senso,
0: credo che la storia americana, anche lui conosciuta, insomma... bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuato, io non ho mai capito bene qual era la
2: no,
0: la
2: io casa. Non l'ho individuato
0: una volta, mai
2: ah, sì.
0: Mi sembrava
2: no,
0: che
2: non ho mentito.
0: Hai mentito.
2: Però,
3: ricordiamo ricordiamo i telespettatori a casa,
2: Fernanda
3: Mario.
2: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
4: Hemingway ha tradotto, no?
2: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era Nander, esattamente.
4: A Milano la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
4: Assolutamente. Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
4: E collaborava lei col Corriere poi.
0: Sì, anche qua era la pezzi,
1: aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
2: Sì, sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
0: Per molto genovese.
3: Un lato del
2: molto
3: carattere
2: genovese e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
4: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
0: sì.
4: È una città strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
0: È vero.
4: Cioè, tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivano,
0: Gaspar,
4: sono tutti personaggi diversi.
3: Però hanno questo film.

0: Il Rouge,
1: Sì, però se cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via, Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese, e in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
2: vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una e la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova. Cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
2: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene,
2: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì, sì.
2: Un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai,
2: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
4: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
2: Cioè,
4: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo, ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli...
3: Spiegano col fatto del porto, del mare.
4: Sì, quello senz'altro.
2: Genova non finisce mica lì. Per lo stile.
3: Come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
0: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marciano.
2: Esatto.
0: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, queste cravatte.
2: No, noi a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
0: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
2: Facciamolo dire a lui.
0: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
3: Eri già nata comunque nel 2021.
0: Vero.
2: C'eri? Vero. Vedi.
0: Sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata, e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
0: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
2: Però
0: sono
2: la verità,
0: sono la verità. Disegnano quella che è la realtà.
2: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimentali.
0: Ah, ecco.
3: E così è sdrammatizzato così.
2: Così.
0: Così, e io adesso vorrei fare una domanda, in conclusione vorrei rimanere a parlare qui con voi, anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole, abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
2: Chi risponde?
0: Io partirei dal...
1: Io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore

0: del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova è sicuramente una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
1: E sì. Poi, avere il mare è...
2: Adesso poi lo spiego io,
1: posso dirlo, tanto.
0: E poi lui va a nuotare tutte le mattine, e io vado prima di lui, quindi non ci incrociamo.
1: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
0: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto. Guarda, ma no, voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
3: Sono meravigliosi.
2: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
1: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
2: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
1: Ecco, bella
2: sono
1: questo...
2: sempre tornato.
0: Sì, anche è vero che anche... Pavia c'è una zanzare.
2: però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
3: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
2: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
0: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesto, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
3: Sì, ma è così.
0: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe pesto.
3: Ma
0: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino a Londra seghe pesto?
3: Adesso no, un tempo c'era questa...
1: Che penso a lui, mi vedo male.
2: È una canzone un po' triste.
3: Sì, puoi anche cantare, ma non sapevamo.
2: Non si ride certo con quella canzone.
3: No, assolutamente. Vedi, non si ride, non si ride.
0: Ma quando Ducali, Ricchi e Poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
4: Dipende dall'età, credo.
1: Sì. Nel senso che questo è un altro
4: io sono
1: tema.
4: Anziano e adesso sto bene a Genova.
3: Certo.
4: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
3: Ecco.
4: Questo è il nostro futuro.
3: È la chiave del futuro.
4: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
0: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
4: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza.
3: Un bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo, di Casali.
0: Sì.
3: Che mi è
0: sì.
3: piaciuto molto perché
1: Sergio Casali,
3: lui cosa dice? Che c'è questa cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del passato.
2: È la realtà
1: passato,
2: che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
3: Ma infatti
2: hanno
4: secondo me il problema è farli
2: girare il mondo.
4: La chiave di volta sarà
2: poi
4: quella
2: è un rapporto diverso
4: le source,
2: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare le Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
3: ormai è una cosa
1: sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi
3: certo.
1: Bisognerebbe anche pensare anche in nuovi spazi per
3: esatto.
1: i giovani.
3: Si però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
0: Sì, anch'io non capisco.
3: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
1: Sì.
3: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
2: E c'erano in 10.000.
1: Però è stato tanto apprezzato.
3: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
1: No,
3: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
2: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
3: Era una cancellata, voglio dire. Però sì. Che spazi sono quelli che vogliono?
2: Quello è uno spazio conquistato.
1: Spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori. Insomma, gli spazi quelli mancano. Ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni...

0: anni anche con i rolli. Ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista. Tanti giovani
1: Infatti.
0: che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma, questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
1: Esatto,
0: che
1: che secondo me è la base,
0: l'occupazione, che è
1: poi
0: un
1: la chiave.
0: po'.
1: Tutto lì, cioè quasi tutto lì.
0: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario. Sei stato
1: Tutti, perfetto,
0: soddisfatto? Perfetto,
1: soddisfattissimo.
0: soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti in tutte le librerie, giusto? Possiamo già
1: Ricordiamo, certo,
0: trovarlo.
1: ricordiamo anche la nostra trasmissione che va
0: Ah, sì,
1: avanti,
0: certo,
1: non ho
0: la
1: l'età,
0: ricordiamo.
1: e
0: Non ho l'età.
1: toccheremo altri argomenti interessanti, te li ricordi?
0: Qualche spunto lo traemo
2: Beh, di
0: magari
2: uno ne abbiamo
0: nel.
2: parlato qua oggi, molto, il
1: Esatto,
2: rapporto con Milano.
1: Genova-Milano.
0: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro. Io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Io
1: Grazie allo
0: vi
1: staff di Primo
0: auguro,
1: Canale,
0: ovviamente,
1: tutto lo
0: tutto lo
1: staff di
0: staff
1: Primo
0: di
1: Canale.
0: Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli. Insomma, grazie. Io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di
1: l'invito.
0: Fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sì, sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: Eccezionale. La vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: e
0: c'è
1: hai
0: dubbio.
1: La vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma, tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha un

0: una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Beh, diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata la solita... Il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il principe,
0: e tu...
1: hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito?
1: Sì, come ti dicevo mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che... veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film, però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
0: Tra l'altro forse Genova anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno.
1: Assolutamente.
0: Il grande understatement dei genovesi, no?
1: Sì, sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
0: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti guarda, è un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella. Andrebbe visto di persona.
0: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
1: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa più volte e anche altri. Diciamo però che...
0: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
1: Certo.
0: La moglie di...
1: Sì, sì, sì. Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati, ad esempio, nelle loro dimore. Uh-huh. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
0: Beh, non in tutte le case, però, Non è una cosa così comune.
1: Certo. In queste case molto importanti c'è il maestro di casa, che è appunto un po' il capo maggiordomo,
0: certo,
1: no?
0: Certo. Il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomi.

0: mi si diceva, esatto, una volta.
1: E quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
0: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
1: No, sono assolutamente d'accordo.

0: dobbiamo per forza essere tutti uguali, con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma, fa...
0: Beh, no, allora percorso. Devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta, io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
1: Però eri giovane,
0: e
1: fotografo,
0: mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante. Dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene, con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta...
1: Un tupè.
0: Sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno, che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo. Quindi insomma, c'è un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi... Sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma, chiaro che...
0: No, poi, questo è bello. No, però, cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico, fotografo, che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
1: e si farà fare le
0: fotografie, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice, perché è sbroccata, a un certo punto povera Lady Di non poteva neanche...
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, ci dicono tu non... Allora quando arriva lui passa, guarda, non toccava,
1: scimmiottano un po', cioè,
0: anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui, tu dici ok,
1: se la credono, insomma, cercano di... perché il fascino lo subiscono anche loro, forse.
0: Poi il fascino un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli ok, riesci a... cioè devi offrirti ai media, certo, quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
0: No, è stata estremamente capillare, e, tra l'altro, avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca, se qualcuno ha delle indicazioni.
1: Se avete qualche palazzo nobiliare da aprire, Guindani...
0: No, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi, loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata, era un posto che sono passato 1000 volte.
1: Certo.
0: E questo è curioso.

0: Quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno,
1: chiamate me e io poi ci penso io a informare Stefano.
0: No, la città mi piace veramente tanto. Mi piace scoprirla e scoprire anche quanto è grande e quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. Oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatto una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
1: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
0: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
1: Sì.
0: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale. Beh Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime, complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino, poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie Stefano Guindani.
0: Grazie.

0: Bentrovati al Teatro della Gioventù, buongiorno a tutti, grazie di essere con noi in questa mattinata dedicata a voi e alla Protezione Civile Regionale e soprattutto ai suoi straordinari volontari. Siamo anche in diretta televisiva su Primo Canale e naturalmente per noi è molto importante trasmettere in diretta questa mattinata di lavoro, perché ovviamente per Primo Canale, insomma, il legame con la Protezione Civile, con le allerte meteo è nel sangue, nel nostro DNA. Chiedo subito di salire sul palco all'assessore alla Protezione Civile Regionale Giacomo Giampedrone. Ben trovato, assessore, dove sei? Vieni a eccoci qua, accolto da un giusto applauso. Deve fare la scaletta, non è così facile. Puoi sedere qui se gradisci. Un saluto e un benvenuto e un grande applauso anche al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Ciao presidente, siediti pure lì e l'applauso più forte, anche perché viene da più lontano, e poi al capo l'applauso si deve sempre fare molto forte, il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Grazie. Allora, stamattina si discuterà di tanti temi, Assessore Giampedrone, comincio da te, perché è sicuramente quello del tuo rapporto con la Protezione Civile, del lavoro da assessore, qualcosa che ti ha veramente assorbito e ti ha proprio caratterizzato. Se dovessimo immaginare Giampedrone in un'iconografia, lo vediamo con la maglia della Protezione Civile Regionale. È stato fatto tanto lavoro, sono passate tante situazioni anche difficili, però insomma il rapporto tra Protezione Civile e cittadini è sempre straordinario.
1: Intanto grazie a tutti, buongiorno. È un onore avere il capo dipartimento, il presidente della regione, in una giornata che è dedicata ai tanti volontari che dedicano pezzi della loro vita per gli altri. Io penso che la Protezione Civile della Regione Liguria abbia fatto grandi passi in avanti e vogliamo continuare a farne. Abbiamo avuto tante emergenze da gestire e questo ogni volta ci ha fatto crescere, nella consapevolezza che lavorare per fare in modo che i cittadini non si mettano in pericolo è uno dei mestieri più belli. Ovviamente sappiamo che le situazioni accadono, ne accadranno tante, ma essere più preparati, sempre più preparati e più pronti a eventi di ogni genere, credo che sia veramente qualcosa di cui andare orgogliosi. Oggi, direttore, la giornata è dedicata a loro, ai tanti volontari che ovviamente compongono la nostra colonna mobile, il nostro sistema di protezione civile. Farlo insieme al capo dipartimento e al presidente della regione credo che sia veramente un orgoglio per tutti noi, a cui farei un applauso al capo dipartimento e al presidente, perché averli è molto importante.
0: Presidente Bucci, far funzionare una regione come la Liguria significa anche difenderla da tutto quello che può farle male, e il nostro ambiente purtroppo talvolta è stato anche capace.

0: capace di farci male.
1: Intanto buongiorno a tutti e benvenuto al capo del Dipartimento. Io voglio dire che noi siamo orgogliosi della nostra terra, lo siamo per definizione. È una terra bellissima, è un mare bellissimo. Noi parliamo sempre della terra, ma ricordiamoci che anche il mare fa parte della nostra regione. E ne siamo orgogliosi e vogliamo che questo sia rispettato e soprattutto che non dia problemi a chi ci vive. Questo è il concetto chiave. Talvolta noi diciamo che il territorio è ostile, che il territorio si comporta male nei confronti della popolazione. In realtà è esattamente l'opposto. Il territorio è neutro. Siamo noi che facciamo cose che non vanno bene e poi dopo ne subiamo le conseguenze. Il messaggio di questi anni è che con la protezione civile non solo reagiamo di fronte alle emergenze e alle necessità, ma ci prepariamo in anticipo, ma siamo in grado di controllare le cose, sino a un certo punto ovviamente, ma miglioriamo giorno dopo giorno e con gli investimenti, con la tecnologia, con le persone, con i volontari, con Roma e col Dipartimento Centrale che ci aiuta moltissimo in tutte queste situazioni, noi riusciamo non solo a evitare le tragedie, ma anche a contribuire al miglioramento del territorio. Questo è il significato principale della protezione civile, cioè non è solo reazione agli eventi, ma è anche previsione, gestione e miglioramento della qualità di vita delle persone sul territorio. Io a questo credo moltissimo ed è quello che è successo negli ultimi 10 anni con questa grande miglioramento della protezione civile in Liguria e del modo con cui noi affrontiamo l'impatto con il territorio. Quindi voglio ringraziare il capo del Dipartimento perché ci è sempre stato vicino, continuerà a esserci vicino e lavoriamo assolutamente bene. Ringrazio l'assessore Gianpedrone che in questi anni ha dimostrato cosa vuol dire guidare la protezione civile, ma soprattutto ringrazio tutti voi. Avremo tempo dopo per farvi tutti i ringraziamenti, ma ricordatevi che la cosa principale che abbiamo sono le risorse umane. È vero, c'è la tecnologia, ci sono gli investimenti, i mezzi, eccetera, ma le risorse umane sono la cosa principale. E voi siete apprezzati anche quando andiamo fuori dalle regioni, siete apprezzati per il rapporto che riuscite a costruire con le persone, con i cittadini. Questo rapporto che avete con i cittadini è una cosa che è senza costo, è talmente importante che è quella che dà valore a tutto il sistema. Quindi non dimenticatelo mai, siamo al servizio delle persone e le persone devono essere consapevoli del servizio che noi gli diamo. Quindi io vi ringrazio, ma soprattutto vi ringrazio per quello che farete nei prossimi anni.
2: Grazie Presidente. Che ti è venuto in mente priceless, lo so che nella tua testa
1: c'era questo vedi che lui ha capito, mi è venuto in mente non riuscivo a trovare la parola italiana.
2: Del resto c'è la vecchia Buick qua fuori, potresti andare via con quella
1: poi. No, dopo, consuma troppa benzina, non esageriamo,
2: non fa bene all'ambiente. Dottor Ciciliano, intanto veramente grazie di essere con noi. Noi l'abbiamo vista in queste ultimissime ore a Bacoli in Campania per la paura che genera sempre il bradisismo, i terremoti insomma e quant'altro. È un impegno costante ovunque, la protezione civile ha questo, che quando la vedi arrivare ti rassicura perché sai che ci sono persone formate che stanno cercando di aiutare e di rassicurare la popolazione.
3: Grazie direttore, buongiorno a tutti. Un ringraziamento al presidente Bucci, all'assessore Gianpedrone che hanno voluto la mia presenza, ma soprattutto hanno avuto la splendida intuizione e la clamorosa attività di essere presenti qui davanti a coloro i quali nel sistema di protezione civile nazionale hanno un elemento di assoluto primo ordine, che è il mondo del volontariato organizzato di protezione civile. Direttore, lei ha detto giusto, nel senso che il Dipartimento e ovviamente i sistemi di protezione civile regionali sono al centro dell'attenzione quando accadono ovviamente cose come sono accadute ieri a Bacoli. Però non ci dobbiamo mai dimenticare che il primo presidio incredibile, preziosissimo, è il presidio del volontariato organizzato che pervade il nostro territorio nazionale ad ogni singolo chilometro quadrato del nostro territorio. È importante perché spesso quando si parla di volontariato si pensa a un'azione volontaria, bellissima, proiettata verso la solidarietà. Spesso però ci si dimentica che quando si parla di volontariato, io amo dire che